0: di Jan Peterson Svilink. Avete ascoltato Fantasia in eco per organo. Organista Robert Volley.
1: Giovanni Battista Pergolesi. Concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo. Allegro, largo, allegro. Elizabeth Wallfish, violino. The Raglan Baroque Players, Nicholas Kremer, direzione.

0: Di Giovanni Battista Pergolesi abbiamo ascoltato il concerto in si bemolle maggiore per violino, archi e basso continuo. Elizabeth Wallfish, violino. The Raglan Baroque Players, Nicholas Kremer, direzione.
1: Franz Liszt, Rhapsody Espagnol per pianoforte, pianista Jorge Bolet.

Rai Radio 3 Classica. Jan Field, notturno in do maggiore per pianoforte. Olga Tverskaya, fortepiano.

0: Di John Field avete ascoltato Notturno in Do maggiore per pianoforte. Olga Tverskaya, fortepiano.
1: Orlando di Lasso. Media vita, morte sumus. Motetto a sei voci. Cappella Amsterdam. Daniel Reus, direttore.

0: Di Orlando di Lasso abbiamo ascoltato Media vita morte somus, Mottetto a sei voci. Cappella Amsterdam, Daniel Reus, direttore.
1: Franz Ignaz Anton Tuma, partita 3 in do minore per archi e basso continuo. Adagio, allegro moderato, aria andante, adagio, allegro. Elementi del complesso strumentale Concerto Italiano diretti da Rinaldo Alessandrini.

di Franz Ignaz Anton Thuma avete ascoltato Partita 3 in do minore per archi e basso continuo, elementi del complesso strumentale Concerto Italiano diretti da Rinaldo Alessandrini.

Georges Bizet, Clovis e Clotilde, cantata a tre voci per soli e orchestra. Introduzione, scene dalla prima alla quinta, finale. Katarina Jovanovic, soprano. Philippe Do, tenore. Marc Schneible, basso. Orchestre National de Lille, diretta da Jean-Claude Casadesus.

Abbiamo ascoltato di Georges Bizet Clovis e Clotilde, cantata a tre voci per soli e orchestra. Introduzione, scene dalla prima alla quinta, finale. Katarina Jovanovic, soprano. Philippe Do, tenore. Marc Schneible, basso. Orchestre National de Lille, diretta da Jean-Claude Casadesus. Frédéric Chopin, sonata per pianoforte numero 3 in Si minore, opera 58. Allegro maestoso, scherzo molto vivace, largo, finale, presto non tanto, agitato. Pianista Lang Lang.

di Frédéric Chopin avete ascoltato Sonata per pianoforte numero 3 in Si minore, opera 58, pianista Lang Lang.

0: Di Franz Schubert avete ascoltato Schwanengesang, 14 Lieder per voce e pianoforte, D957. Dietrich Fischer-Dieskau, baritono. Gerald Moore, pianoforte.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy. Sinfonia numero 3 in La minore, opera 56, scozzese. Andante commoto, allegro, poco agitato, assai animato, scherzo, vivace non troppo, adagio, allegro vivacissimo, allegro maestoso assai. Vienna Philharmonica, Christoph von Donani, direttore.

Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in La minore, opera 56, scozzese. Vienna Philharmonica, Christoph von Donani, direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem per soli, coro e orchestra, K626. Requiem, Dies Irae, Tuba Mirum, Rex Tremende, Ricordare, Confutatis, Lacrimosa, Domine Jesu, Hostias, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei, Lux Eterna. Montserrat Figueras, soprano, Claudia Schubert, contralto, Gerd Türk, tenore, Stephen Schreckenberger, basso, la Cappella Reial de Catalunya e le Concerts de Nation diretti da Jordi Savall.

Da una finestra aperta entrava un torrente di luce che illuminava gli stalli di legno del coro. Subito compresi che col mescolare i colori della tavolozza non si otteneva né luce né aria, trovai il modo di disporli schietti e puri avvicinandoli sulla tela gli uni agli altri nella stessa dose che avrei adoperata mescolandoli sulla tavolozza, lasciando che la retina dell'occhio li fonda guardando il dipinto a sua natural distanza. Ottenni così una semovenza delle materie coloranti, creando in tal modo maggior luce, maggiore aria e maggiore verità. Buongiorno da Alberto Piccinini, sono le 6:01 di venerdì 11 settembre, torna in diretta Radio 3 da una Roma umida, ancora bagnata della pioggia di ieri. In regia c'è Federico Vizzaccaro, in console Paola Brai. Abbiamo aperto con la cronaca in diretta quasi della nascita del divisionismo, le parole del suo inventore, uno dei suoi inventori, ma un po' di romanzo ci sta bene, il pittore Giovanni Segantini, 21 anni allora, 1879, dipinge il coro di Sant'Antonio a Milano mentre frequenta i corsi serali dell'Accademia di Brera. Dipinge anche altri angoli della città, i navigli, la neve, le ragazze. Segantini era nato in Tirolo, cioè in Austria, orfano da bambino di sua mamma, parcheggiato da suo padre a casa di una sorellastra a Milano, abbandonato a se stesso, finisce in riformatorio, poi se ne occupa un fratello, va di nuovo in Trentino, lavora con lui in una bottega di fotografia e di annunci pubblicitari. Torna a Milano, i pittori francesi stanno facendo l'impressionismo, il puntinismo, che pure con questa nuova visione fotografica, no? I segni che l'occhio deve ricomporre, ha a che fare. E, era preparato all'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, dice di lui Michael Kruger, pittore e scrittore tedesco, di cui arriva da Marsilio questo volume che sfogliamo stamattina, Il maestro della luce, viaggio nell'arte di Segantini. Dopo il successo del suo primo quadro si ritira nella solitudine della Brianza e poi sulle montagne in Engadina. Dunque è un libro su una fascinazione durata 50 anni, non esattamente di critica d'arte, più un corpo a corpo con i quadri, con le immagini. Nel 1968, quando è cominciata, scrive Kruger, confessare un simile amore creava qualche imbarazzo. Un pittore dell'Engadina che dipingeva animali, difficile da spiegare, in un'epoca infuocata. Un pittore, continua Kruger, che nell'ultimo terzo del XIX secolo si era ritirato in alta montagna per dipingere nient'altro che l'alta montagna e la vita che lì, sotto un cielo evidentemente convesso, si svolge, gli animali e le piante. Un pittore di mucche, oppure un simbolista che intendeva qualcosa di diverso da quello che mostrava, forse l'ultimo moralista. La musica di stamattina, scelta come sempre con Federico Vizzaccaro, è la musica dei compositori italiani all'epoca di Segantini, la seconda metà dell'Ottocento, fine secolo, i primi passi del Regno d'Italia, le città, i teatri, il melodramma verista della giovane scuola, le inquietudini della generazione dell'Ottanta che stava entrando in scena, è la periodizzazione che si usa di solito nelle storie della musica. Alberto Franchetti era nato a Torino, ma aveva studiato a Monaco in Germania, era tedesco nello stile, almeno all'inizio, ed è stato un operista soprattutto, vicende lunghe, soggetti esotici, aveva fatto un Cristoforo Colombo, era un uomo ricco, era un uomo elegante, non è chiaro perché dopo il 1900 la sua fama declina, fin quando le leggi razziali negli anni 30, lui era ebreo, lo cancellano, ormai anziano però, dai repertori. La verità è che in quei repertori non è più tornato. Questa sinfonia in mi minore, poema sinfonico, nella Foresta Nera del 1886, l'ascoltiamo nella interpretazione dell'Orchestra Sinfonica di Roma, diretta da Francesco Lavecchia.

Alberto Franchetti, intermezzo e trio in Mi minore, dalla Sinfonia in Mi minore. Nella Foresta Nera sarà musica italiana questa mattina, primo Novecento, che abbia qualche legame con la natura, con la montagna, con l'aria aperta, come ce l'aveva il pittore Giovanni Segantini, il maestro della luce, questo è il titolo del volume che gli dedica Michael Kruger, appena uscito da Marsilio. Sono le 6:10 minuti, Radio 3, qui comincia, 335-5634-296, se volete raggiungerci con i vostri messaggi. L'aratura, costume grigionese, pascoli alpini, Savognino d'inverno sono i titoli di alcuni quadri di Segantini. Non si tratta di soggetti da cartolina, di quelli che si comprano in ricordo di una gita in alta montagna. L'Engadina è da allora un luogo turistico, scrive Michael Kruger, e ridà vita, prova a ridare una storia a quelle immagini. Segantini aveva vissuto in Engadina, Savognin, poi a Maloggia, un po' più in alto. Era morto all'improvviso mentre stava dipingendo, aveva 41 anni, in un rifugio a 2700 metri. Il rifugio è ancora lì, credo, ancora Kruger. Chiunque abbia familiarità con la zona può riconoscere sullo sfondo di questi quadri, di queste scene, il paese di Savognin, nella Val Suzette grigionese, dove Segantini si era stabilito nel 1886 con la sua numerosa famiglia. Aveva 4 figli fatti con la stessa compagna, si direbbe oggi, Bice, non si erano mai sposati, ma del resto Segantini non era credente, era piuttosto un giovane scapigliato, un po' anarchico, alto, bello, con una grande barba. Leggeva Nietzsche, tra l'altro Nietzsche passava l'estate non lontano da lì, a pochi chilometri. Qui la mia anima trabocca di felicità, questo è lui, Segantini, i miei occhi incantati dall'azzurro del cielo, dal verde rigoglioso dei pascoli, dalle magnifiche montagne, come dargli torto. A differenza dei pittori paesaggisti, plein air, scrive ancora Kruger e cita critici e cita esperti, i quali rappresentavano gli oggetti lontani avvolti nella foschia e sfumati, Segantini con la sua tecnica, spesso usando anche della polvere d'oro e d'argento, riesce a rappresentare il piacere dell'altitudine, della lontananza infinita con una chiarezza assoluta, trasmette allo spettatore un'immagine di mondo integro in cui l'uomo e i suoi animali vivono assieme in una pace perenne. Dunque la chiarezza, la luminosità magica, nostalgica, scrive Kruger, dei quadri di Segantini. Poi Kruger torna subito sui suoi passi. Mondo integro, il ragazzo che in pascoli alpini custodisce le pecore, seduto su un sasso, apparentemente dorme, si è assopito perché conosce la sua parte a memoria del mondo di Segantini, intesa. Sogna di arrivare costeggiando il lago di Como fino a Milano, dove ci sono le case con l'ascensore, le prime automobili, i caffè all'aperto, dove persone eleganti siedono bevendo Campari e parlando con entusiasmo della vita semplice di montagna. Torniamo alla musica. Di quell'Italia fine secolo faceva parte Giacomo Puccini, anzi lui era la star, la superstar. Puccini e Segantini avevano la stessa età, si erano formati a Milano, uno al conservatorio, l'altro a Brera, negli stessi anni, avevano entrambi probabilmente frequentato gli stessi ambienti, avevano un amico comune, un altro coetaneo, Luigi Illica, un tipo inquieto, un viaggiatore. Illica sarebbe poi diventato il librettista di Puccini. Un suo poema, Nirvana, invece, era stato di ispirazione per un celebre quadro simbolista di Segantini, Le cattive madri. Illica e Segantini erano rimasti entrambi orfani di madre da bambini, il resto è psicanalisi, appunto è simbolismo. Ascoltiamo uno dei primi rari pezzi strumentali composto prima del suo esordio dell'opera da Giacomo Puccini, e l'adagio in La maggiore per pianoforte, eseguito da Sandro Ivo Bartoli.

Giacomo Puccini alle 6:17 minuti, Radio 3 qui comincia. Buongiorno, arrivano dei messaggi, ce n'è uno molto lungo che poi dopo proverò a leggere. E, quando si parla della pittura di Segantini, continua Michael Kruger, in questo volume in cui si affollano, ripeto, ricordi personali, frammenti di critica, un po' di sociologia, un po' di narrazione, la storia dell'arte tende a scivolare nei toni più solenni, si viene subito avvolti da un'aura di singolarità che sfiora il sacro. Ma chi non ha più occhi per cogliere questo liquiderà opere simili come kitsch, ingombrante, come hanno fatto in molti. Per esempio con Ave Maria a trasbordo del 1886, un quadro realizzato durante un soggiorno in Brianza, prima cioè di trasferirsi in Engadina. Dipende dal fatto, continua Kruger, che in quanto comuni mitteleuropei abbiamo ricevuto una cartolina con questa immagine almeno una volta nella vita, forse lo conoscete, forse lo ricordate, c'è una barca tradizionale lombarda sull'acqua con sopra un uomo, sta in fondo, ha i remi in mano, ma sembra che dorma. Sulla barca ci sono 12 pecore strette strette e all'altro capo una mamma con un bambino in braccio, l'Ave Maria. Dice Kruger, si scorgono appena le case, simbolo di operosità e industria, lavoro e benessere. La barca sembra ferma, la calma, aggiunge, inganna. La superficie dell'acqua può incresparsi improvvisamente, lasciando che nel profondo si formino flutti e si innalzino onde minacciose. A quel punto non resta che recitare. L'Ave Maria prega per noi, peccatori. Oggi vedere una barca così sovraccarica, continua a leggere, ci fa inevitabilmente pensare ai barconi di profughi pieni. All'inverosimile, è l'unico quadro d'acqua vero di Segantini, scrive ancora Kruger, l'ho visto per la prima volta più di 50 anni fa e ogni volta che torno a vederlo mi chiedo, lì al museo di San Moritz, il museo Segantini appunto, se la barca non si sia mossa di un centimetro, la metafora della fragile esistenza dell'uomo e dell'animale non ha perso nulla del suo effetto inquietante. Ascoltiamo ora uno degli intermezzi musicali della Wall-E, l'opera più famosa di Alfredo Catalani, 1889, sempre in quegli anni. E Catalani era di Lucca, proprio come Puccini, di qualche anno maggiore di lui, aveva studiato a Milano, aveva frequentato la scapigliatura, aveva ascoltato Wagner come si faceva in quegli anni, ebbe molto presto la cattedra di composizione al conservatorio a Milano, visse, a Milano morì di tisi, di tubercolosi a nemmeno 40 anni. Con la Wall-E torniamo in Tirolo, in montagna, è la storia di un amore impossibile per via dell'odio tra le rispettive famiglie dei protagonisti. Wall-E e il suo amore si ritrovano dopo tutte le peripezie, muoiono in una tormenta di neve nell'ultima scena. Questo è l'interludio dell'atto terzo, eseguito dall'Orchestra Filarmonica di Monte Carlo, diretta da Fausto Cleva.

Sono partito in quarta con la Wall-E, credo che sia più esattamente la Val-E, un dramma che si svolge appunto in Tirolo. Questo è l'interludio del terzo atto dell'opera di Alfredo Catalani, diventò negli anni 60 un cavallo di battaglia di Renata Tebaldi. Non era un grande narratore, Giovanni Segantini, lo dice Michael Kruger. Stiamo sfogliando questa mattina il suo libro, Il maestro della luce, che è appena uscito da Marsilio. Quando

dipingeva la pietra e non il mondo brulicante che vi sta sotto, dipingeva le montagne e non gli dèi che ne abitano le cime, dipingeva il cielo e le nuvole come cielo e nuvole, dipingeva uomini che sugli altopiani si guadagnano il pane con il lavoro delle mani e dipingeva gli animali che aiutano gli uomini a sopportare la fatica. Ancora, Michael Kruger, il suo mondo bello e puro è senza storia di fronte ai quadri di Segantini come in tutto questo libro. Sentite, più diventiamo vecchi, meglio conosciamo il mondo, più ai nostri occhi altri quadri cambiano. Mentre ci chiediamo se Giuditta abbia fatto bene a tagliare la testa a Oloferne, la mucca e il vitellino restano lì, irremovibili, davanti allo sfondo immutabile delle montagne, ancora innevate. Questo è il punto centrale, cruciale, in Segantini. Quello che vediamo è solo l'istante, eppure è come se guardassimo l'eternità negli occhi ed è il motivo per cui queste opere continuano ora e sempre a colpirci al cuore. Scrive bene, Kruger ci svela perché guardare i quadri di Segantini, anche senza averli mai troppo studiati, è un'esperienza che difficilmente si dimentica. Lo sto leggendo nei vostri messaggi, grazie alla 335-5634-296. La pittura di Segantini è capace di commuovere. Riccardo, nei momenti di malinconia, no, leggo ancora una frase di Michael Kruger che è molto bella, dice: nei momenti di malinconia talvolta penso che dovrei restare davanti a quel quadro e non muovermi più per ritardare così la fine. Dicevo, Riccardo Zandonai, andiamo avanti con la musica, a differenza dei musicisti che abbiamo ascoltato fino a qua, apparteneva all'altra generazione, la cosiddetta generazione dell'80, quella colta, sofisticata, che cercò di liberarsi dal melodramma, studiò la musica antica, naturalmente aveva un occhio alla Francia, certe trasparenze, no? Certi puntinismi. Andò a sbattere contro il fascismo, che non sapeva ovviamente che farsene, se non distribuire qualche incarico, qualche prebenda, come si dice. Nel 1931 Zandonai dedica a Segantini, a Giovanni Segantini, erano trentini entrambi, nati su lì, una fantasia, quadri di Segantini, quattro brani, uno per ogni quadro, Laratura, Meriggio, Ritorno al paese natio, sono tutti molto famosi. E anche questo idillio, ci sono un ragazzo e una ragazza, sono i protagonisti di tutti i quadri montani di Segantini. A un certo punto Kruger in questo volume gli fa parlare da loro una vita, dei dialoghi, la ragazza del Maso soprattutto la chiama, e il ragazzo, lo leggevamo prima, il ragazzo che vorrebbe ogni tanto lasciare lì le pecore e andarsene a Milano. In questo quadro lui suona un flauto mentre la ragazza è appoggiata su di lui nella luce sfolgorante di Segantini. Spiegava Riccardo Zandonai di volere riprodurre in questa musica la pulsazione luminosa di quei quadri. L'idillio da quadri di Segantini lo ascoltiamo dall'orchestra Haydn di Bolzano e Trento, diretta da Giuseppe Grazioli.

Riccardo Zandonai, Idillio da Quadri di Segantini, 1931. Chi era davvero Segantini? Viene spontaneo chiedersi. È sempre Michael Kruger. Abbiamo letto qualcosa stamattina da Il maestro della luce. Il messaggero di unità e armonia o un despota che voleva costringere il mondo all'armonia e all'unità, secondo la propria volontà? Non è colpa sua se i suoi soggetti diventarono delle rappresentazioni kitsch. Per quanto ne so, ancora Kruger, il nome di Segantini non viene citato a modello nelle riflessioni artistiche del fascismo. Ebbe l'idea, a un certo punto, di costruire e dipingere per l'Esposizione Universale di Parigi un panorama circolare di 220 metri con tutti i paesi della Valle Engadina e al centro una collina artificiale che avrebbe dovuto rappresentare la montagna. Sarebbe costato 1,5 milioni, non se ne fece nulla. Oggi che il futuro della regione alpina è a rischio, conclude Kruger, bisognerebbe forse ripescare il progetto di Segantini per mostrare che cosa andrà perduto. Chiudiamo qui le frequentazioni montane mie e di Federico Vizzaccaro, ci portano a questa Montanara, che è uno dei brani più celebri dei cori alpini. È scritto nel 1927 da un alpinista, Tony Ortelli. Lo dedicò a un amico, a una guida scomparsa sul Monte Rosa, armonizzato da Luigi Pigarelli. Fu eseguito la prima volta dal coro trentino qui a Roma, in diretta, all'Eir, nel 1929. Purtroppo non in questo palazzo, perché non era pronto, ma poco lontano da qui. Oggi è venerdì 11 settembre, finiscono le 2 settimane in cui abbiamo fatto l'alba insieme. Un piacere, un privilegio, come sempre. Grazie da Alberto Piccinini, grazie a Federico Vizzaccaro, Gabriele Concioni, ci ha raggiunto in console. Ci sentiamo presto. Vi ricordo alle 10 una puntata speciale di Radio 3 Mondo e tutta la città ne parla con Anna Maria Giordano e Rosa Polacco, a 25 anni dall'11 settembre 2001. Qui comincia.

0: La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.
1: RAI Radio 3.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
5: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
6: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
5: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
4: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Ore 6:45.
1: Rai GR3.
2: A tutti voi una buona giornata. In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Caro carburanti in primo piano, via libera del Consiglio dei Ministri ad una nuova proroga di una settimana dello sconto di 17 centesimi al litro sul diesel. Continua ad aumentare il prezzo del petrolio. Il WTI supera i $100 al barile, il Brent si avvicina ai $105. Soddisfatta per l'approvazione del decreto Giorgia Meloni, che ascoltiamo.
3: Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato e allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere.
4: E la Premier interviene anche sulla legge elettorale, rivendica l'approvazione in Senato dell'emendamento su capolista bloccati e preferenze. Maggioranza compatta nel bocciare l'emendamento per le preferenze senza capolista bloccati, presentato dalle opposizioni che accusano Meloni di essersi rimangiata una sua storica battaglia. La prossima settimana il voto finale a Palazzo Madama, poi il testo andrà alla Camera.
2: Andiamo all'estero. L'avanzata dei ribelli yemeniti Houthi, alleati dell'Iran lungo le coste del Mar Rosso, la navigazione nello stretto di Bab el Mandeb resta sicura e regolare, dice un portavoce. Secondo il sito Axios, l'Arabia Saudita avrebbe chiesto a Trump di intervenire, ma Trump avrebbe rifiutato. In tanti paesi arabi del Golfo Persico stanno organizzando un incontro con l'Iran per lunedì in Oman, alla ricerca di un accordo temporaneo per sbloccare la navigazione nello stretto di Hormuz, lo afferma il Financial Times.
4: In Ucraina è salita 5 il numero dei morti nell'attacco russo contro un centro commerciale. Zelensky annuncia: vedrò Trump a fine mese.
5: È pieno giorno quando due droni piombano su un centro commerciale di Pavlograd alle porte del Donbass. Le immagini della devastazione ripostate da Zelensky, che nella sua visita in Canada incassa dal premier Carney aiuti in difesa aerea. Il presidente ucraino poi rivela che vedrà Trump a fine mese a New York e sostiene che non ci sarà alcun trilaterale prima delle elezioni russe il 18 settembre. Civili però vengono bersagliati anche dall'Ucraina. Un suo drone navale lanciato contro il lungomare della città russa di Sochi causa 28 feriti. Mosca intanto liquida come minaccia inesistente la vicenda del drone che in Moldavia avrebbe sfiorato l'aereo di Zelensky martedì scorso, un episodio ridimensionato dalle stesse autorità ucraine. Resta il fatto che gli sconfinamenti di droni in Europa sono in aumento, così come altre minacce ibride. Come rivelato da Reuters la scorsa primavera, Gran Bretagna, Stati Uniti e Norvegia hanno intercettato sottomarini russi vicino alle isole Svalbard che stavano testando un'arma segreta progettata per disattivare cavi sottomarini critici. Valeria Fraschetti, GR3.
2: L'11 settembre 2001 gli attentati alle Torri Gemelle, New York commemora l'anniversario con una cerimonia assente Trump, che renderà omaggio alle vittime al Pentagono e non a Ground Zero. Il dirottamento degli aerei che distrusse il World Trade Center fece 2.977 morti e 2.977 luci hanno illuminato il cielo di New York, raccolte in una spirale fino a formare le due torri distrutte.
4: Noi il partito del buon senso, idem quello che odia l'America. Così il vicepresidente americano Vance alla convention repubblicana di Dallas, dopo che Trump ha affermato: fateci finire il lavoro, se vinciamo darò $5,000 a ogni americano. In un'intervista a Fox News sull'Iran il presidente ha commentato: non ho rimpianti, agirei esattamente come ho fatto.
2: La banca centrale alza i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, la mossa largamente attesa per contrastare l'inflazione dovuta al rincaro energetico. Il tasso sui depositi sale così dal 2,25% al 2,50%, inflazione rivista al rialzo per il 2027 dal 2,3% al 2,5%, correzione al rialzo anche per le previsioni di crescita allo 0,9% nel 2026 all'1,4% nel 2027.
4: Vertenza Electrolux, trattative in stallo, gli operai si fermano, sciopero nazionale martedì prossimo contro gli esuberi confermati dall'azienda.
6: Finita la tregua armata dell'estate, sulla vertenza Electrolux i sindacati sono pronti a dare di nuovo battaglia. La conferma del piano di licenziamenti della multinazionale svedese al tavolo tecnico del ministero, chiuso 2 giorni fa, apre una nuova stagione di mobilitazioni. Sconfessati, dicono i sindacati, gli accordi del 2023, chiedono l'intervento urgente e incisivo del governo, con Ministero delle Imprese e Regioni interessate, al tavolo. Andrea Torti, della FIOM CGIL.
7: Questo piano va ritirato e ridiscusso.
0: Non accetteremo dismissioni, chiusure e trasferimenti all'estero delle produzioni.
6: La mobilitazione continua martedì 15 settembre con 8 ore di sciopero per respingere il piano e partecipare alla manifestazione nazionale davanti allo stabilimento marchigiano di Cerreto Desi, che l'azienda vuole chiudere. Previsti in tutto 1450 esuberi in Italia, più 135 contratti a termine che non saranno rinnovati. Da Milano, Alice Monni.
2: Pesanti disagi in tutto il centro nord per il maltempo, 2 le vittime.
1: In provincia di Udine, a Latisano, una donna di 80 anni è morta intrappolata nella sua auto in un sottopasso allagato. I carabinieri hanno cercato invano di salvarla. Il brigadiere Demetrio De Riccardis.
7: Vedevamo che la macchina già galleggiava. Non ho esitato, insieme al collega, a buttarci dentro e a cercare di tirare fuori la signora. In acqua ho fatto il massaggio cardiaco.
1: A Sinalunga, in provincia di Siena, fatale per una 80enne la ferita provocata da una scheggia di una finestra andata in frantumi durante una tromba d'aria. Per via del maltempo a Milano, resa inagibile l'aula bunker, sospeso il processo Idra sulla mafia, 3 teste in Lombardia. In Toscana ha registrati oltre 63.000 fulmini. I fiumi Salarco e Bruna sono a livello di guardia. Nella capitale diversi gli alberi caduti, un uomo è rimasto ferito. Allagamenti in diverse parti della città. L'ondata di maltempo ha colpito duramente anche l'isola d'Elba, dove si segnalano disagi, allagamenti e smottamenti. A Portoferraio, Elena Paba, GR3.
2: GR3 che torna alle 8.45, buon ascolto.
8: Abbiamo trasmesso GR3.
9: No, è mio! Papà, papà, guarda!
10: Guarda questo video, fa troppo ridere.
11: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: quando tu.
1: Con Marco da Milano, Il cavallo e la torre. Dal lunedì al venerdì, 20:35, Rai 3.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:52 minuti 33 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento partendo dalla A4, la Milano-Brescia, dove ci sono code per un incidente tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione di Padova. Code a tratti per traffico intenso invece tra Sesto San Giovanni Vializzare e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia. Sulla A7 Milano-Genova c'è 1 chilometro di coda per traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale Ovest in direzione del capoluogo lombardo. Sulla A10 la Genova Ventimiglia code per un incidente, un tamponamento tra un'auto e un furgone avvenuto tra Varazzi e Arenzano in direzione di Genova. Sulla 26 un altro incidente tra la diramazione Predosabettole e Ovada in direzione di Genova Voltri. In auto sole rallentamenti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. Veniamo a Roma, sul raccordo anulare si sono formati rallentamenti a seguito di un incidente avvenuto in prossimità dell'area di servizio Sette Bagni in direzione della Salaria. Infine prudenza per la nebbia che riduce la visibilità sulla 24 Roma Teramo tra Torre in Parte e l'Aquila Ovest. In questo tratto la visibilità è di 80 metri. Visibilità ridotta anche sulla 14 Adriatica tra Acquaviva delle Fonti e Mottola Castellaneta. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
2: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Luigi Spinola, sono le 6:54 minuti e 37 secondi adesso e siete in ascolto di Radio Tremondo, la rassegna della stampa internazionale di Radio 3, che in questo venerdì 11 di settembre, come immaginate, sulle testate ha trovato diverse riflessioni e diverse memorie in occasione del 25esimo anniversario dell'attacco all'America. Riflessioni e memorie che troviamo in apertura su alcune testate europee come Le Monde. Questo è il titolo, dopo l'11 settembre, le mutazioni del jihadismo e anche una riflessione, il 21esimo secolo è nato sui detriti del Ground Zero, punto interrogativo, in apertura anche su Libération, sempre in Francia, con il processo impossibile dell'11 settembre. Perché? Perché c'è stato un ribaltamento continuo delle sentenze, una invalidità delle informazioni ottenute tramite tortura. Anche la BBC apre con le lezioni dell'11 settembre, spie, strategie e occasioni mancate. Allora, in questo il dato paradossale è che invece, almeno per adesso, le versioni cartacee dei quotidiani ancora non sono arrivate, l'11 settembre invece è in secondo piano, diciamo con un taglio basso, sui due grandi quotidiani newyorkesi, ma con riflessioni di grande interesse, anche che in qualche misura riconsiderano la portata effettiva di quell'evento, l'effetto che ha avuto sugli Stati Uniti e sull'ordine globale. Wall Street Journal ha un lunghissimo pezzo con questo titolo: l'11 settembre ha cambiato l'ordine mondiale, ma non per le ragioni che pensiamo, non per il motivo che potremmo immaginare. Ci ha distolto preziose risorse strategiche dall'ascesa di Cina e Russia, che erano per noi la vera minaccia, scrive il Wall Street Journal. Il New York Times lascia aperta la questione: l'11 settembre ha davvero cambiato tutto? La stampa statunitense non si occupa di ieri, ma si occupa, com'è diciamo anche nel suo approccio, più a volte della stampa europea, dell'oggi e del domani. E allora i titoli principali riguardano la convention repubblicana, dove Vance ha infiammato il partito, secondo il Wall Street Journal ha lanciato la sua candidatura per il 2028. Sulla stampa statunitense troviamo ancora titoli molto forti sulla minaccia apocalittica dell'intelligenza artificiale evocata da un ricercatore che ha lasciato Anthropic, di cui tanto abbiamo parlato ieri a Radio 3. E poi, e forse soprattutto, i titoli riguardano negli Stati Uniti come altrove una possibile svolta della guerra nello Yemen con la conquista da parte degli Houthi dello strategico porto di Mocha sul Mar Rosso, che riguarda tutti noi, perché così gli Houthi, alleati dell'Iran, sono più vicini al controllo dello stretto di Bab el Mandeb, e questo ha fatto schizzare i prezzi del petrolio fino a $109 al barile. E allora adesso, con l'aiuto di Gabriele Cioni alla console, Manuel De Lucia in regia e Giulia De Luca in redazione, ricordo che Tremondo è un programma a cura di Anna Maria Giordano, partiamo con la lettura dei nostri articoli proprio da Mocha, una città che, lo potete capire dal nome, ha avuto un ruolo fondamentale anche nella storia del caffè. Andiamo al pezzo principale di Al Jazeera. La milizia Houthi, sostenuta dall'Iran, ha conquistato giovedì una strategica città portuale sul Mar Rosso nel corso di un'offensiva di terra su vasta scala che potrebbe conferire al gruppo un maggior controllo su un'importante rotta marittima e destabilizzare ulteriormente i mercati energetici. Gli Houthi hanno respinto le forze alleate del governo yemenita, sostenuto dall'Arabia Saudita, per impadronirsi poi della città di Mocha e del suo porto. Per l'Arabia Saudita e i suoi alleati yemeniti, la conquista di Mocha rappresenta una gravissima battuta d'arresto, sollevando interrogativi sulla loro capacità di contenere gli Houthi. Questo, dice un esperto di Chatham House sentito dalla testata, metterà gli Stati Uniti, l'Arabia Saudita e i loro alleati in una situazione ben più difficile di quella in cui si trovavano già. Per gli Houthi, che chiedono sempre più di essere riconosciuti come il governo legittimo del paese e di ottenere il potere e le risorse che ne conseguirebbero, la conquista di Mocha rappresenta una vittoria significativa. Inoltre, avvicina un alleato dell'Iran al controllo di un punto strategico fondamentale per lo snodo marittimo. Mocha si trova a meno di 80 km dello stretto di Bab el Mandeb, all'estremità meridionale del Mar Rosso. La posizione della città l'ha reso un importante snodo marittimo centinaia di anni fa e il suo porto era un tempo il principale punto di esportazione dei chicchi di caffè yemeniti. Apro e chiudo rapidamente una parentesi, un consiglio letterario: lo straordinario libro di Dave Eggers, Il monaco di Mocha, che racconta racconta questa storia e la inserisce nel contesto della guerra del nostro tempo. Torniamo all'articolo e alla sua lettura. In passato gli Houthi hanno attaccato navi nel Mar Rosso partendo dal territorio yemenita più a nord, ma il controllo di Mocha offre alla milizia un punto d'appoggio più vicino allo stretto, con implicazioni per il commercio globale e i mercati petroliferi, affermano gli analisti. Dopo la presa della città da parte degli Houthi giovedì, il prezzo del petrolio Brent, il benchmark globale, è salito a $109 al barile, il livello più alto degli ultimi mesi. Questa notizia trova uno spazio enorme, ve l'immaginate, sull'Arabia, nella stampa saudita sotto pressione, ed è interessante che Arab News, quotidiano in lingua inglese che si pubblica a Jeddah, lancia una sorta di appello al resto del mondo. Il titolo principale è questo: perché il mondo ha bisogno che lo stretto di Bab el-Mandeb rimanga un luogo sicuro. Gli statunitensi ne sono convinti. E allora, se andiamo sulla CNN, troviamo una notizia in esclusiva dell'emittente di Atlanta. Gli Stati Uniti stanno scendendo in campo, diciamola in questo modo, hanno deciso di rafforzare il loro sostegno alla campagna saudita contro l'alleato dell'Iran. Più di 100 consiglieri militari statunitensi sono presenti in questo momento in Arabia Saudita per fornire sostegno di intelligence al regno nella sua campagna militare contro gli Houthi, scrive la CNN. L'assistenza giunge in un momento in cui i combattimenti nella penisola si intensificano e rischiano di sfociare in una guerra aperta. Il personale militare statunitense opera nell'ambito di un comando congiunto di recente costituzione, formatosi nelle scorse settimane in seguito a segnali di un'intensificazione degli sforzi da parte dell'Iran a sostegno degli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita, ha affermato uno delle fonti. Lo stesso funzionario ha indicato in totale circa 200 soldati. L'impegno è incentrato sul garantire che le operazioni dell'Arabia Saudita si svolgano senza intoppi e in modo professionale, afferma una delle fonti. Tutte le fonti descrivono l'iniziativa come un'estensione della cooperazione e dell'addestramento preesistente che gli Stati Uniti stavano già fornendo all'Arabia Saudita, e dicono per il momento non c'è un uso diretto dei soldati statunitensi sul campo di battaglia. Dicevamo dell'impatto che si è fatto sentire subito sui mercati, che è in apertura in questo momento sul Financial Times, non solo sui costi del petrolio che sono aumentati vertiginosamente, ma anche sul costo dell'indebitamento, con la svendita globale di obbligazioni che sta continuando e con il tentativo di frenare la fiammata inflazionistica che troviamo ad esempio su Les Echos, quotidiano economico finanziario francese, che apre, diciamo così, sul fronte europeo. La BCE fa salire nuovamente i tassi di interesse e si prepara a un'inflazione che potrebbe durare a lungo, così anche il Wall Street Journal. E mentre si scalda il conflitto in Medio Oriente e di nuovo ha un impatto forte sui mercati energetici, una cosa simile potremmo dire avviene anche al conflitto, nel conflitto europeo. Intanto diamo conto di una nuova nottata di bombardamenti russi a Kiev e altrove, che troviamo in apertura sul Kiev Post e sul Kiev Independent. Ma l'attenzione degli analisti in queste ore, anche degli analisti ucraini ma non solo, è dedicata ai più recenti attacchi dell'Ucraina. Il Kiev Post titola in questo modo: l'Ucraina colpisce le infrastrutture petrolifere e portuali russe con attacchi che si estendono dal Mar Caspio all'Artico. Ecco, e soprattutto sono soprattutto questi attacchi nell'Artico, che il Kiev Independent dice è stato stabilito un nuovo record per la nostra capacità di attaccare in profondità la Russia. I droni ucraini hanno colpito un impianto di gas russo a oltre 3.000 km di distanza in Siberia, e questo segnala una nuova fase della guerra, lo spiegano, dicevo, diversi analisti. C'è un'ottima analisi ad esempio anche su Al Jazeera, che intanto ci fa sapere qual è stato l'obiettivo di questi attacchi. La regione di Yamalo-Nenetsk, che ospita circa l'80% della produzione russa di gas naturale e 2/3 delle sue riserve, nonché il 13% delle riserve petrolifere del paese. Le riserve di gas in questa regione ammontano a circa 26.500 miliardi di metri cubi, Novi Urengoi nel mirino, è conosciuto come la capitale russa del gas, grazie alla sua vitale importanza produttiva per l'industria petrolifera e del gas del paese. Tutto questo ha conseguenze anche per il nostro continente, dato che gli stati membri dell'Unione Europea dipendono fortemente dalle forniture di gas russo. Ecco, intanto, ecco, nel contesto di questo conflitto che si riaccende per l'ennesima volta, Vladimir Putin è atterrato a Delhi per il vertice dei BRICS. Ecco, devo dire che è un evento che sulla stampa occidentale trova pochissimo spazio, ne trova invece tanto, come potete immaginare, sulla stampa dei paesi coinvolti da questo vertice, soprattutto per quanto riguarda gli incontri che vi saranno tra Putin e Narendra Modi e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Interessante come gestisce diplomaticamente questo vertice la stampa indiana, visto che Delhi fa fatica, come è ovvio, a conservare questa sorta di equilibrio strategico tra il sostegno e la vicinanza ai paesi occidentali, a Washington innanzitutto, e poi alla volontà di conservare rapporti con la Russia e l'Iran, dovuta anche alle sue necessità energetiche, alla sua forte domanda di prodotti energetici. Allora l'Hindustan Times ha questo titolo: le relazioni prima della rivalità, le persone prima della politica. L'India punta a costruire ponti tra i BRICS in un mondo incerto, ma dice molto poco di altro, a parte questo, ecco, legittimare questo e spiegare questo tentativo di equilibrismo. Ecco, sul Kiev Post troviamo invece un'analisi più approfondita, con un titolo molto semplice: cosa spera di ottenere Putin dai BRICS in India? Spera di ottenere protezione economica, sostegno diplomatico e un fronte antioccidentale più forte, ma almeno secondo il quotidiano ucraino le divisioni sulla guerra europea, sull'Iran e sulla Cina limitano le ambizioni di Mosca. La speranza del Kyiv Independent che è che Putin non riesca in questo obiettivo. Lasciamo a questo punto anche Delhi e andiamo negli Stati Uniti, guardiamo la stampa statunitense in questa giornata speciale, in questo 25esimo anniversario dell'attacco alle torri. Abbiamo dato un'occhiata soprattutto approfondita alle testate newyorkese. Allora, sul Wall Street Journal troviamo in apertura la giornata conclusiva della convention repubblicana a Dallas, dove Trump ha sì ribadito la sua promessa ai cittadini statunitensi, che fa molto discutere anche sulla sua legalità o meno, di regalare a ogni cittadino adulto $5,000 qualora i repubblicani dovessero riuscire a vincere le elezioni di medio termine. Ma in primo piano c'è un altro discorso, quello del vicepresidente Vance, che scrive il Wall Street Journal, ha infiammato i repubblicani, il discorso che segna uno dei momenti più importanti della sua carriera politica, secondo la testata newyorkese. Questo discorso dà il via alla corsa verso il 2028. Il vicepresidente, scrive Wall Street Journal, assomiglia sempre di più a un candidato alla presidenza, ma alcuni repubblicani vogliono Marco Rubio. Questo è soltanto il catenaccio di un lungo pezzo che merita una lettura. Il New York Times, anche il New York Times, si sofferma su J.D. Vance, ma con un altro taglio, a un pezzo in esclusiva, se vogliamo simile a quello che aveva ieri Wall Street Journal. Ieri Wall Street Journal diceva che gli uomini più vicini al presidente gli stanno spiegando che no, la guerra probabilmente non finirà subito dopo le elezioni, come ha detto lui ai cittadini americani, ma potrebbe durare per tutto il suo mandato. Il New York Times invece ha in esclusiva la notizia che dietro le quinte e da tempo J.D. Vance sta raccogliendo le sue informazioni per avere una visione senza filtri della guerra con l'Iran. Ricordiamo che J.D. Vance è dall'inizio l'esponente all'interno dell'amministrazione più ostile al conflitto avviato a febbraio. Il vicepresidente J.D. Vance ha ricevuto valutazioni sulla guerra che lo hanno fatto riflettere, che non coincidono con quanto lui, il presidente e altri funzionari affermano pubblicamente. Anzi, dice che c'è un divario immenso tra ciò che J.D. Vance sa e ciò che invece dice. E poi sulla stampa statunitense troviamo molto presente dopo la rumorosa uscita da Anthropic di un ricercatore, molto presente il tema della possibile apocalisse che potrebbe essere provocata dagli sviluppi dell'intelligenza artificiale. Questa la minaccia evocata dal ricercatore. Abbiamo adesso anche delle quote, più del 10% di possibilità che a breve l'intelligenza artificiale possa sterminare tutta l'umanità. Il Wall Street Journal ha un taglio politico, il Congresso si sta improvvisamente rendendo conto della minaccia apocalittica rappresentata dall'intelligenza artificiale, quindi ieri sono arrivate una serie di dichiarazioni e di proposte, mentre il quotidiano prova a ragionare su che cosa, su come potrebbe verificarsi questa apocalisse. Il New York Times ci invita in qualche misura a chiedere aiuto e sostegno psicologico anche da consulenti privati, perché c'è un lungo pezzo in cui dice come dovremmo vivere adesso, come dovremmo processare, reagire a questa notizia che siamo destinati forse all'estinzione per via del programma tecnologico. Il New York Times, come il Financial Times, poi ci danno nuovi motivi di preoccupazione, perché riprendono le informazioni arrivate ieri da Anthropic, gigante dell'intelligenza artificiale, che afferma di aver bloccato possibili tentativi di costruire armi biologiche. In un nuovo rapporto, la startup ha aggiunto di non essere in grado di stabilire se la ricerca fosse legittima o illecita, cosa che nel dubbio ha portato l'azienda a interromperla. E mentre l'America riflette sull'ipotesi dell'apocalisse, ovviamente ricorda anche il 25 settembre, l'11 settembre di 25 anni fa. Molto interessante soprattutto l'editoriale del Wall Street Journal, che ha questo titolo: l'11 settembre ha cambiato l'ordine mondiale, ma non per il motivo che potremmo immaginare. Quando le torri del World Trade Center crollarono al suolo 25 anni fa, scatenarono un'onda sismica che sembrò sconvolgere l'ordine mondiale. Era un mondo completamente diverso, avvertì il presidente George W. Bush al Congresso. Il segretario di Stato Colin Powell dichiarò: c'era un periodo prima dell'11 settembre e un periodo dopo l'11 settembre. Il vicepresidente Dick Cheney aggiunse: quel giorno ha cambiato tutto, avevano ragione, con una precisazione: gli attentati sono stati, in corsivo, una tragedia di proporzioni enormi, l'ordine mondiale è cambiato, ma è stato ciò che è accaduto dopo, la risposta degli Stati Uniti, non il terrorismo in sé, a fare la differenza. La tesi del Wall Street Journal, qui la sintetizzo e poi vi rimando a una più lunga lettura del pezzo, è che la risposta degli Stati Uniti agli attacchi dell'11 settembre ha assorbito risorse strategiche, distogliendo l'attenzione dal paese, dall'ascesa economica della Cina e militare della Russia. Il New York Times invece lascia aperto il punto interrogativo. Davvero questo è il suo titolo principale? L'11 settembre ha cambiato tutto? Gli attacchi terroristici quel giorno sono stati la fine di un'era idilliaca, l'inizio di quella che è la nostra attuale distopia, o soltanto un capitolo di mezzo? E poi, come dicevo, ci sono diverse riflessioni, approfondimenti anche sulla stampa europea, da Libération al Le Monde alla BBC, e riflessioni di lungo periodo sugli effetti duraturi dell'11 settembre saranno al centro oggi anche di uno speciale di Radio Tremondo, congiuntamente con tutta la città ne parla. Uno speciale che inizierà alle 10, andrà avanti fino alle 11.30, sarà condotto da Anna Maria Giordano e Rosa Polacco, a 25 anni di distanza. Quali sono i nuovi orizzonti internazionali che sono scaturiti da quell'attentato? Quanto e come abbiamo ridisegnato i nostri orizzonti, non soltanto politici ma anche culturali? Ecco, le conduttrici proveranno a cercare, a trovare qualche risposta dai nostri ospiti. Per la rassegna invece ci fermiamo qui, la potrete trovare tra poco anche su Rai Play Sound e sulle principali piattaforme. A questo punto il microfono passa a Beda Romano per la rassegna della stampa italiana di Prima Pagina.
1: Da lunedì 14 settembre su Radio 3 torna Revolution con Stefano Feltri. I fatti del giorno, le cause, le conseguenze. Revolution, l'ultimo approfondimento della giornata che finisce il primo di quella che comincia. alle 19.45 su Radio 3 e sulle principali piattaforme. Revolution, il mondo cambia ogni giorno.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: 7:15.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
6: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50%, a 8,95€. Scopri di più su conad.it.
10: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Beda Romano, corrispondente da Bruxelles de Il Sole 24 Ore.
11: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta ora in diretta e a chi ci ascolta in podcast. Sono Beda Romano, oggi è venerdì 11 settembre e proseguo con la lettura dei giornali italiani dopo che Luigi Spinola ci ha letto i giornali stranieri fino a pochi minuti fa. La prima parte della trasmissione, come consuetudine, è dedicata alle prime pagine e poi successivamente vi darò lettura di alcuni articoli che ho selezionato per voi. Comincerei dal Messaggero, che ha un titolo di prima relativo alla politica interna. Preferenze, la maggioranza si blinda. Riforma elettorale, battaglia in Senato. Il centrodestra si ricompatta e respinge l'emendamento del Partito Democratico. Secondo le opposizioni è vergogna, mentre secondo la Premier Giorgia Meloni tornano fino a tre nomi sulla scheda. E quindi la sinistra dice che ciò non è Meloni dice che la sinistra non è credibile nel suo atteggiamento sulla riforma elettorale. Sempre sulla prima pagina del Messaggero una grande fotonotizia, ancora una volta sportiva, e poi un commento di Marco Fortis intitolato "I numeri veri, i cinque sorpassi dell'Italia", e questa è la prima pagina del Messaggero. Il Manifesto, una grande foto notizie, il titolo è "Non è un film". Il sommario chiarisce che cosa il giornale intenda. Tecniche da videogame per un genocidio, presentato alla mostra di Venezia il film NAZA, l'acronimo israeliano per vittime collaterali, che non sono un incidente ma l'obiettivo dei bombardamenti a distanza, come raccontano i soldati di Tel Aviv intervistati sotto anonimato. C'è poi un commento sempre relativo a Israele, il titolo è "Israele non potrà più negare i propri crimini", e gli autori sono Yuval Abraham e Rachel Zor. La Repubblica, titolo di politica interna, Meloni nella palude, ancora una volta ci si riferisce al dibattito sulla legge elettorale. Al Senato la maggioranza arriva a un passo dal crollo, poi si ricompatta e boccia le preferenze. Lettera del governo a Bruxelles per chiedere flessibilità, caro energia, la Banca Centrale Europea aumenta i tassi di interesse dello 0,25%. Ci sono almeno tre articoli richiamati sulla prima pagina di Repubblica che valgono la pena di essere sottolineati. Il primo è relativo a un comizio del presidente americano Donald Trump, che dice: se vinco 5.000 dollari per ogni americano. Un altro articolo, questa volta di Tonia Mastrobuoni, relativo alla situazione in Germania dopo il voto di domenica scorsa, di cui abbiamo parlato molto. L'AfD cerca alleati, prove di dialogo con i rossobruni per governare. E infine un articolo di Massimo Adinolfi sull'intelligenza artificiale e i rischi della macchina del potere. Corriere della Sera. Il Corriere della Sera ha una doppia apertura, per così dire. La prima è dedicata proprio alla situazione negli Stati Uniti e a questo congresso del Partito Repubblicano a Dallas, nel Texas. Trump, lo show elettorale e la promessa: vinco e do 5.000 dollari ad ogni americano. Poi sotto c'è un altro titolo invece di politica interna: Meloni, tornano le preferenze. E il commento di prima del Corriere della Sera di oggi è a firma di Massimo Gaggi e riguarda l'intelligenza artificiale, un tema che è stato trattato ieri da questa rassegna e poi successivamente dalla trasmissione Tutta la città ne parla. La Stampa. C'è una grande fotonotizia per ricordare il 25esimo anniversario degli attentati a New York del 11 settembre 2001. Il titolo invece del giornale di apertura riguarda l'energia. Sull'energia e scontro governo industriali. Accise, un altro taglio. Poi una dichiarazione della premier Giorgia Meloni: più petrolio e gas dalle trivelle. Il commento è di Giovanni Orsini ed è un commento che riguarda anch'esso le elezioni tedesche. Nuove destre e radicalismo a tinte varie. Questo è il titolo del commento della Stampa di oggi. Domani, anche qui un'apertura molto di politica interna. Rinnegare per non morire. Meloni dice no alle preferenze. La destra boccia l'emendamento del Partito Democratico e introduce una finta possibilità di scelta per i cittadini. Restano i capi lista bloccati. La Presidente del Consiglio ha preferito salvare la poltrona e non scontentare gli alleati. Il commento, ce ne sono due di commenti sul Domani. Il primo è di Piero Ignazzi. Quelle elite moderate e lo spirito di Monaco, salta il cordone antifascista. E il secondo commento sul Domani è: se il dollaro diventa arma di ricatto, Trump e il debito americano da record. Il commento, ce ne sono due di commenti sul Domani. Il primo è di Piero Ignazzi. Quelle elite moderate e lo spirito di Monaco, salta il cordone antifascista. E il secondo commento sul Domani è: se il dollaro diventa arma di ricatto, Trump e il debito americano da record. E l'articolista in questo caso è Salvatore Bragantini. Avvenire.

sull'economia, sulla situazione economica, si riferisce evidentemente all'aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea ieri. Il titolo è: si innesca la spirale, impennata dei costi dell'energia spinge l'inflazione e la banca centrale alza i tassi. Il governo proroga per una settimana il taglio di 17 centesimi delle accise sul gasolio. Due i commenti, uno dedicato all'intelligenza artificiale, ancora una volta, il potere di fermarsi di Paolo Benanti, e poi un altro invece dedicato al 25esimo anniversario degli attentati anti-americani, le due torri cadute dopo, Giuseppe Nottar Stefano, Sandro Calvani, questi gli autori di questo commento. Il giornale ha una doppia prima pagina, quindi proprio due pagine. La prima con due commenti dedicati al 25esimo anniversario di questi attentati, uno a firma di Tommaso Cerno, l'altro a firma di Vittorio Feltri. E poi all'interno una seconda prima pagina dedicata alla politica interna, dedicata alla legge elettorale e alle scelte del governo ieri. Il titolo di questo articolo è «Scelgono gli italiani» ed è l'apertura di Il Giornale. Il commento in questo caso è di Gabriele Barberis, il titolo «Scampato il pericolo pareggio». La verità ha un'apertura completamente diversa da quelle degli altri giornali, dedica ancora alcuni articoli alla vicenda della trasmissione Rai Report. Il titolo è «Cancellati i messaggi tra La Vitola e Ranucci nei giorni della bomba». Il commento del giornale è di Maurizio Belpietro, però adesso Sigfrido dica cosa nasconde, immagino che si riferisca a questa trasmissione. E infine un altro articolo da segnalare sulla Verità di oggi: l'intelligenza artificiale sarà un esproprio poco proletario. E spiega il sommario: uno studio di Anthropic mostra che anche nello scenario più moderato della crescita dell'intelligenza artificiale non beneficeranno i salari. Il Sole 24 Ore, il giornale per cui lavoro, ha un'apertura dedicata evidentemente all'economia, vista la decisione di ieri di aumentare il costo del denaro. Banca Centrale Europea alza i tassi, rate del mutuo su del 3%, crescita del prezzo del petrolio, vendite sui titoli di Stato. E poi c'è una fotonotizia dedicata a un articolo di Filomena Greco, un articolo dedicato all'indotto italiano che accusa la crisi dell'auto tedesca. Sono le ricadute italiane della crisi tedesca nel campo automobilistico. Il Fatto Quotidiano, apertura del giornale su temi di politica interna, preferenze, la giravolta di Meloni per affossarle. Un commento di Marco Travaglio intitolato questa volta «I rindronati». E infine, fra i vari occhielli e sommari della prima pagina del Fatto Quotidiano, segnalerei quanto ha detto Emmanuel Carrère, lo scrittore francese, alla festa del Fatto: fra due anni anch'io sarò clonabile dall'intelligenza artificiale, ha detto lo scrittore francese Emmanuel Carrère. Infine, Libero, che ha un titolo anch'esso molto diverso dagli altri, riguarda l'immigrazione: crollano gli sbarchi. I dati europei mostrano una diminuzione del 55% degli ingressi illegali nel Mediterraneo centrale, mentre la Spagna del socialista Sanchez affonda, l'Italia ferma gli scafisti. Poi una fotonotizia di Oriana Fallaci con un'intervista a Ferruccio De Bortoli, l'ex direttore del Corriere della Sera. Il titolo è «Oriana, il viaggio e le liti, ecco com'è nato la rabbia e l'orgoglio». Infine l'editoriale di Libero di oggi è di Nicolò Zanon: «Ora lo ammettono, la sinistra si unisce solo per il Quirinale». Infine vi do conto.

0: Punto dell'Osservatore Romano, giornale della Santa Sede, che ha una grande fotonotizia in prima pagina, ha inviato un proprio giornalista a Nairobi, Guglielmo Gallone. Il titolo di questo reportage è «Non chiamateli zombie». Inizia dall'incontro con i bambini e i ragazzi di strada dipendenti dalla droga, Jet Fuel, il nostro viaggio tra gli ultimi del Kenya. Bene, questa era l'ultima prima pagina che volevo leggervi oggi. Dopo un brevissimo stacco musicale comincerò la lettura più approfondita dei giornali di oggi.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: Ecco, sono sempre Beda Romano. Ho deciso di leggervi articoli molto diversi gli uni dagli altri oggi, perché non vi sono, a differenza dei giorni precedenti, temi veramente dominanti. Vorrei prima di tutto darvi conto di un commento, analisi di Massimo Franco sul Corriere della Sera, per darci una chiave di lettura di quello che sta avvenendo in politica interna a proposito della legge elettorale. È una delle tante puntate di questa vicenda e credo che sia sufficiente avere letto un articolo per capire i termini del problema, giusto per avere una chiave di lettura di questo momento. Il titolo di pagina 5 del Corriere della Sera, dell'articolo di Massimo Franco, è «Un epilogo sovrastato da tatticismi e imbarazzi». E adesso vi leggo una parte di questo articolo. L'alone di confusione che accompagna l'ultimo tratto della riforma elettorale non è un buon viatico, mostra una maggioranza che si disunisce e si ricompatta solo per evitare una spaccatura, ma sembra avere idee e interessi diversi sulla prospettiva delle urne e si espone agli attacchi di opposizioni che additano il caos istituzionale provocato dal governo di fronte a problemi economici e sociali pressanti. È vero che le sinistre cercano di approfittare di questi contrasti per poi ritrovarsi frustrate, ma usano il tatticismo parlamentare per accusare Giorgia Meloni di avere perso la faccia. In pochi giorni sono evaporati sia i ballottaggi che le preferenze, in entrambi i casi per le divergenze all'interno dell'alleanza governativa. Il Partito Democratico ha cercato di portare la Premier ad appoggiare le preferenze per coerenza, ma le stesse opposizioni ne avevano salutato con entusiasmo la bocciatura a luglio sperando di far cadere il governo. La manovra adesso è naufragata di fronte al muro di Forza Italia e Lega. Il timore degli alleati di avvantaggiare Fratelli d'Italia ha prevalso, ma decisiva è stata soprattutto la logica di maggioranza. La Premier non poteva avallare l'offerta strumentale del partito di Elly Schlein senza provocare uno strappo. E ancora meno poteva dare ragione alle provocazioni dell'estrema destra di Roberto Vannacci, pronto ad additare le contraddizioni di Meloni e del governo. La sensazione di un affanno riformista e di un difetto di lucidità e di visione tuttavia si è accentuata, anche perché il risultato finale di queste contorsioni non è di una chiarezza cristallina. Quando si rinvia il voto sulle preferenze al responso dell'aula sovrana del Parlamento, significa che di qui al 28 settembre la situazione può evolversi ulteriormente. Conclude quindi Massimo Franco nella sua analisi di pagina 5 del Corriere della Sera di oggi. Al momento l'ipotesi più verosimile è che si vada di nuovo verso un sistema che di fatto privilegia i nominati dai leader politici, con meno candidature femminili, con un premio in seggi di dubbia costituzionalità per la coalizione che raggiungerà il 42% dei voti e con l'indicazione del Premier, altro dettaglio che solleva dubbi. Sul potere delle segreterie, in realtà, anche i capi delle opposizioni non si stracciano le vesti. L'idea di far eleggere soprattutto i fedelissimi ingolosisce chiunque. Ma Meloni celebra la riforma come quella che reintroduce le preferenze dopo decenni. Quanto all'indicazione dei leader della coalizione, l'imbarazzo è palpabile. Maria Elisabetta Casellati, ministra per le riforme istituzionali, sostiene che, aperte le virgolette, non c'entra nulla col premierato, è stata costruita nel perimetro della Costituzione, chiuse le virgolette. e dunque non intaccherebbe i poteri conferiti al Presidente della Repubblica nella scelta del Presidente del Consiglio. Eppure il suo collega Luca Ciriani, di Fratelli d'Italia, responsabile dei rapporti col Parlamento, sostiene da tempo il contrario. La riforma, ha scolpito, è l'inizio del premierato. Bene, questa mi sembrava una utile analisi per capire a che punto siamo di questa riforma. Lo stesso articolista Massimo Franco ha fatto capire che le cose possono evolvere ulteriormente. Ciò nonostante i giornali italiani hanno molti articoli su questo argomento. A questo punto passerei a tutt'altro tema e ho scelto per voi un articolo di Avvenire. Allora, vi ricorderete forse che alcuni giorni fa, mi sembra Repubblica, ma tutti i giornali, ma Repubblica in particolare, perché credo che ci avesse aperto il giornale, spero di non sbagliarmi, aveva parlato di questo attentato al drone contro il presidente Zelensky in Moldavia. In realtà le cose poi non sono avverate in questo modo. È vero che il presidente Zelensky non è potuto ripartire immediatamente da Chisinau, dove si trovava ai tempi, ma non sembra che sia stato in pericolo di vita. Tutti i giornali correggono il tiro su questo argomento, ma non è questo che mi interessava di darvi conto. Mi interessa darvi conto invece di un articolo di Avvenire a pagina 10 che parla di droni, ma in modo completamente diverso. E l'articolo è di Marco Birolini, il titolo è «Carceri sotto l'assedio dei droni è una guerra tecnocriminale». Allora, scrive l'articolista di Avvenire a pagina 10. Un paio di giorni fa a Poggio Reale c'era un detenuto che aspettava droga e cellulare era dal cielo. Ma la contraerea della polizia penitenziaria ha intercettato e abbattuto il drone diretto verso il carcere. Il velivolo trasportava un iPhone di ultima generazione e 150 grammi di hashish. Come sottolinea il sindacato USP, si tratta dell'ennesimo tentativo di introdurre materiale illecito nella casa circondariale partenopea, sventato grazie alla vigilanza della polizia penitenziaria. I droni, scrive Marco Birolini, sono ormai lo strumento privilegiato per fare consegne oltre le sbarre. I casi si moltiplicano in tutta Italia. A Rieti, la settimana scorsa, due individui sono stati arrestati mentre cercavano di inviare 700 grammi di droga volante nel carcere locale. È in atto una guerra tecnologica con la criminalità organizzata determinata a superare i sistemi di sicurezza degli istituti penitenziari attraverso l'impiego di velivoli sofisticatissimi, rimarca l'USP. Proprio la criminalità campana è all'avanguardia nell'utilizzo degli aggeggi volanti. Hanno la migliore expertise, spiega ad Avvenire un addetto ai lavori. Un mese fa, prosegue l'articolista di Avvenire, nei pressi del carcere di Salerno è stato avvistato un velivolo radiocomandato che è poi atterrato in un cantiere vicino. La polizia è intervenuta e ha recuperato un pacco contenente tre cellulari e un piccolo carico di droga destinato verosimilmente a qualche detenuto. L'articolo continua con altri esempi altrettanto sorprendenti e si conclude in questo modo. La guerra dei droni è però in continua evoluzione. Aggiornarsi è di vitale importanza. Gli sviluppi provengono direttamente dal campo di battaglia ucraino, diventato un enorme laboratorio tecnologico, e le organizzazioni criminali sono le prime a metterci le mani. I narcos messicani sono arrivati ad infiltrare un loro uomo tra i militari di Kiev per capirne il know-how. Per le forze dell'ordine il compito è sempre più arduo, anche perché eliminare la minaccia non basta, anzi. Molto meglio catturare il drone intero in modo da scoprire chi lo guidava e a chi era diretto, e soprattutto evitare che precipiti sulle case vicine. Le contromisure sono sofisticate, come i sistemi jammer che disturbano i segnali tra drone e radiocomando, ma anche più rustiche, come la rete installata sopra il carcere di Trieste, che in pochi mesi ha quasi azzerato le incursioni. Metodi disparati con un imperativo devono rientrare nella legalità, un vantaggio indiretto però per i clan che invece si muovono senza scrupoli. Loro agiscono fuori dalle regole, senza badare a licenze e certificazioni, quindi sono sempre un passo avanti, spiega la fonte di Avvenire. La rincorsa è costante, ma le istituzioni ormai sono consapevoli che questa è una sfida decisiva per la sicurezza delle carceri. E conclude Marco Birolini su Avvenire. Lo scenario più inquietante non riguarda infatti le consegne a domicilio. La posta in gioco è molto più alta. Basti pensare a quello che potrebbe accadere se nel mirino finisse un boss rivale o un collaboratore di giustizia. I droni guidati dall'intelligenza artificiale, imbeccati da qualche gola profonda, potrebbero arrivare a colpirlo. Quello che ieri sembrava fantascienza, oggi può trasformarsi in drammatica cronaca. E questo era l'articolo di Avvenire su questo argomento, che mi sembrava interessante perché apre a nuove possibilità di utilizzare i droni. Passo a tutt'altro argomento, questa volta legato ai giovani e all'uso delle reti sociali, alla loro presenza pressoché permanente su internet, e avrei scelto in questo caso un articolo della Stampa a pagina 18. La Stampa dà conto di un interessante studio che è stato pubblicato in questi giorni e che è relativo proprio alla presenza dei giovani online. L'articolista è Elisa Forte, l'articolo è a pagina 18, il titolo è «Solo un adolescente su 5 si sente al sicuro online». È il dato più basso nell'Unione Europea, secondo il rapporto EU Kids. Fotografa una generazione sempre più connessa, ma diffidente. Smartphone, odio online, intelligenza artificiale, privacy e paura di perdere il controllo. Cosa pensano davvero i ragazzi europei della tecnologia e del futuro digitale? Il nuovo rapporto EU Kids Online, presentato a Dublino, fotografa il disagio di 28.500 ragazzi in 19 paesi. In media un terzo incontra contenuti d'odio ogni mese. Si passa dal 15% in Irlanda al 40% in Serbia. E l'Italia è maglia nera, solo un adolescente su 5 si sente sicuro online. Sul capitolo odio online, l'Italia emerge con i dati più critici. Sempre più bambini e ragazzi, sottolinea la ricerca, cercano intenzionalmente contenuti d'odio. L'esposizione intenzionale a contenuti d'odio è più elevata in Italia, 15%, rispetto alla media europea, 10%, in particolare tra i 15 e i 16 anni. E i bambini di status socio-economico più basso. L'indagine conferma lo smartphone come porta d'accesso quasi esclusiva alla rete. Lo usa ogni giorno l'87% dei giovani, con le ragazze più connesse dei coetanei. L'uso cresce con l'età, dal 27% dei bambini di 10 anni al 76% dei 15-16enni. Dal rapporto emerge anche una crescente sfiducia verso le piattaforme tecnologiche. Il clima online nel nostro paese è particolarmente negativo, sottolinea Giovanna Mascheroni, referente italiana di EU Kids Online e docente all'Università Cattolica, ricordando che solo il 14% dei ragazzi crede di trovare online persone gentili. Sebbene la maggior parte dei bambini, 58%, sappia cosa fare quando qualcuno si comporta online in modi che non apprezza, solo il 19% dei ragazzi e delle ragazze italiane si dice sicuro in rete, contro una media europea del 48%. Ripeto, solo il 19% dei ragazzi e delle ragazze italiane si dice sicuro in rete, contro una media europea del 48%. Sull'intelligenza artificiale i giovani europei si mostrano ambivalenti. Due terzi del campione la utilizza regolarmente e la considera utile per studiare, ma il 41% teme che danneggi l'ambiente e che diventi impossibile da controllare. Anche la privacy preoccupa, metà del campione teme un uso pubblicitario dei propri dati e solo il 30% si fida delle aziende tecnologiche. Ecco, questo era l'articolo di pagina 18 della Stampa di oggi su un argomento che mi sembra interessante. L'articolista era Elisa Forte. Questo articolo mi porta a leggervi un commento sempre su temi tecnologici e legati all'intelligenza artificiale che ho trovato interessante, pubblicato da Repubblica. Repubblica a pagina 19 ed è un articolo di Massimo Adinolfi. Il titolo di questo commento è L'intelligenza artificiale e i rischi del potere. Mi accingo a leggerlo mentre sono le 7 e quasi 44 minuti. Non è la prima volta che l'umanità si trova tra le mani uno strumento che può causarne la fine. Siamo preoccupati e ne abbiamo ben donde. Ma non è la prima volta. Non sappiamo fin dove potrà spingersi l'intelligenza artificiale e leggiamo previsioni che, pur sparate a casaccio, non spaventano di meno. Nel 2030, fra meno di 10 anni, nel 2050 o non so quando, la singolarità è vicina, la creatura si ribellerà al creatore, la superintelligenza sopravanzerà l'uomo, sottometterà l'uomo, si sbarazzerà dell'uomo. Tutto sta cambiando ed è per sempre, irrevocabilmente, irreversibilmente. D'accordo, ma non è la prima volta. Per esempio, siamo seduti su una polveriera atomica e ci siamo persino abituati, anche se quello di Putin era un bluff, anche se le sue minacce di un uso tattico del nucleare non hanno avuto seguito e sono servite solo ad alimentare il partito pacifista che in Occidente vorrebbe mollare Kiev al suo destino. Non resta meno vero che gli arsenali sono ancora lì. Anche se abbiamo dimenticato le angosce degli anni 50, non dovremmo anche noi ritenere, come Bertrand Russell e Albert Einstein nel 55, che gli scienziati dovrebbero riunirsi in un congresso per valutare i pericoli che sono sorti come conseguenza dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ho messo intelligenza artificiale al posto di armi di distruzione di massa, che è nell'originale. Ma io vorrei fare un passo ancora più indietro. La più potente arma che l'uomo abbia mai avuto tra le mani, che è stata almeno concausa di tutte le guerre che l'umanità ha combattuto nel corso della sua storia, la più difficile da controllare ma anche la più terrificante tecnologia che abbia plasmato l'umanità, rendendosi insostituibile, è il linguaggio, la parola. Non starò qui a difendere l'idea che il linguaggio è per l'appunto una tecnologia, che noi siamo parlati a volte più di quanto parliamo a proposito di controllo e soprattutto non starò a discutere se le macchine linguistiche artificiali, i large language models, non manchino in realtà dell'intelligenza che noi invece esercitiamo e di una consapevolezza che noi invece abbiamo, come se sapessimo in cosa mai consista una simile consapevolezza. Mi limiterò, scrive Massimo Adinolfi, piuttosto a ricordare che intanto Thomas Hobbes, quello dell'homo homini, lupus, della guerra di tutti contro tutti, replicava seccamente alla tesi di Aristotele, secondo il quale l'uomo è naturalmente un animale politico, come le api e le formiche, dicendo che no, non è la stessa cosa e non lo è perché l'uomo parla, perché possiede, grazie alla parola, l'arte, aperte le virgolette, per la quale rappresentare ciò che è bene sotto l'aspetto del male e ciò che è male sotto l'aspetto del bene, e aumentare e diminuire l'apparente grandezza del bene e del male, scontentando gli uomini e turbando la loro pace a loro piacimento. Se la parola, diceva insomma Hobbes, c'è la possibilità di turbare la pace e di muovere guerra. Se c'è la parola, allora, se si vuole la pace, ci vuole un potere che la governi. La soluzione di Hobbes, conclude Massimo Adinolfi, era abbastanza drastica. In un certo modo, consegnando tutto il potere a uno, togliere la parola a tutti gli altri. Ma riconsiderandola, ha sicuramente il merito di mettere in campo tutti i termini dell'equazione che dobbiamo provare a risolvere. Tecnica, umanità, potere. La questione è meno se gli algoritmi ci sfuggano di mano, che non invece in quali mani finiscano. chi li maneggia, quali spazi ci sono per una piena e trasparente accountability, chi ne è responsabile e innanzi a chi ne risponde. Quel che inquieta della denuncia di Jacob Coxon, l'informatico che ha mollato Anthropic denunciando i rischi dell'intelligenza artificiale, è forse il fatto che sia uno a farlo, che ci appaia solo, impotente, che non sembri poter interloquire granché, che neppure lo possiamo noi altri, le società e i parlamenti. Ci inquieta non il potere della macchina, ma la macchina del potere. Ci inquieta la soluzione obesiana, la tentazione monopolistica, il momento straussiano di Peter Thiel, la sovrapposizione in nome della sicurezza del potere digitale alla sovranità nazionale e l'irrilevanza in cui viene sempre più ridotto il controllo democratico. Può darsi, conclude Massimo Adinolfi su Repubblica di oggi, può darsi che vacillino davvero le tre leggi della robotica di Asimov, quelle che alle macchine impongono in breve di non nuocere agli umani. Si vedrà. Nel frattempo però non facciamo che vacillino e vengano calpestate le altre leggi, quelle per gli uomini su cui si fonda tuttora la nostra libertà. E questo era l'articolo di Massimo Adinolfi sulla Repubblica di oggi a pagina 19 sul tema delicatissimo dell'intelligenza artificiale che altri giornali hanno ripreso oggi. Passerei a questo punto a un articolo di economia, sono le 7:50, un articolo pubblicato dal Manifesto che aveva avuto il merito di riassumere in modo abbastanza efficace a pagina 7 un rapporto che è stato pubblicato proprio ieri intitolato un rapporto di Coop Italia, consumi e stili di vita degli italiani di oggi e domani. Il titolo del rapporto è il titolo dell'articolo, l'allarme del rapporto Coop 2026, il paese è incapace di crescere. Scrive Roberto Maggioni sul Manifesto di oggi. In un mondo ancora destabilizzato dalle guerre, l'Italia del 2026 è un paese incapace di crescere, dove tutti gli indicatori di sviluppo sociale ed economico sono fermi o retrocedono e dove il confronto con paesi vicini e affini come la Spagna è impietoso. È la radiografia del bel paese contenuta nel rapporto 2026 di Coop Italia, consumi e stili di vita degli italiani di oggi e domani, curato dall'ufficio studi ANCE Coop con la collaborazione di REF Ricerche, Università di Parma e Milano Bicocca. L'indagine, se da un lato restituisce l'immagine di un mondo che naviga a vista, dall'altro mostra un'Italia in stallo, alle prese con una popolazione stanca ma ancora capace, a volte costretta, di ridisegnare le proprie priorità di consumo. Il rapporto parte dal contesto internazionale dove le vecchie regole del secondo dopoguerra sono saltate e si naviga a vista. Per il 56-57% degli opinion leaders intervistati, i conflitti in corso resteranno il principale fattore di instabilità geopolitica nei prossimi 5 anni, con il timore diffuso di shock energetici e interruzioni nelle catene di approvvigionamento. In questo scenario l'Europa può diventare, secondo il rapporto, un argine democratico e un protagonista della transizione energetica. E gli italiani sembrano tornare a guardare all'Europa con maggiore fiducia. Il 74% la considera un'area di stabilità e il 44% vorrebbe una maggiore integrazione. L'Italia, però, scrive Roberto Maggioni sul Manifesto di oggi, in questa Europa arranca. Il motore della crescita si è inceppato e una stagnazione che si riflette direttamente sulla vita quotidiana. Il 30% degli italiani è sulla soglia del burnout. Il 30%. Il 37% denuncia una vita in affanno, tra virgolette, e cresce la voglia di disconnettersi. 1 milione di utenti sulle reti sociali in meno in 2 anni. La famiglia resta il valore identitario più forte per il 64%, mentre il concetto di benessere cambia priorità. Prima la mente Il 64% lo lega alle capacità cognitive, il 54% al benessere psicologico e solo dopo il corpo, 43%. Il 65% degli italiani considera un valore ridurre gli sprechi e oltre un quarto di chi consuma meno lo fa per scelta personale. Mi sembravano interessanti alcuni di questi dati, in particolare quelli relativi al burnout e alla vita in affanno. Questo è un articolo pubblicato dal Manifesto a pagina 7, un articolo intitolato «L'allarme del rapporto COP 2026, il paese è incapace di crescere». Sono le 7.53 e a questo punto vi darei lettura rapida di, direi, 5 pezzi. In pillole, in modo tale da avervi dato un quadro abbastanza ampio di quello che è stato pubblicato oggi dai giornali italiani. Prima di tutto un commento a pagina 28 del Corriere della Sera, a firma di Giuseppe Lauria Pinter. «Non si cura guardando negli occhi», questo è il titolo del commento, «l'occhiello alla prova dei fatti, pseudoscienze come l'iridologia hanno mostrato i loro limiti». Non ho purtroppo il tempo di leggervi l'articolo, ma mi premeva darvene conto perché potrebbe interessare alcuni di voi. Poi, sempre a mo' di pillola, pagina 24 di Repubblica, a proposito di clima e dei temporali che hanno colpito parecchie regioni italiane in questi ultimi due giorni. Pagina 24, l'articolo è di Elena Dusi, 300.000 fulmini caduti d'estate in Italia, più di tutti, di tutta Europa. I dati del servizio francese Meteorage si stima che diventino più frequenti del 5-16% per ogni grado di riscaldamento climatico. Il riferimento è ai temporali. Secondo questo articolo di Repubblica, la frequenza dei fulmini è cresciuta del 29% tra il 2010 e il 2020. E quindi i fulmini sono aumentati da 2,8 a 3,6 milioni in questi 10 anni. Inoltre, altro dato pubblicato da Repubblica, si stima che ogni grado di riscaldamento climatico faccia aumentare il numero dei fulmini, tra il 5 e il 16%. Mi sembrava piuttosto interessante come statistica. Sempre su Repubblica, altro tema completamente, c'è un reportage interessante a pagina 27 di una scuola a Ginostra che riapre. Il titolo è «Nella scuola che riapre con una sola alunna, teniamo viva Ginostra». I punti interessanti dell'articolo riassunti bene in questa pagina sono che ieri a Ginostra, frazione dell'isola di Stromboli, ha riaperto la scuola per una sola bambina, Aiza, 6 anni. Sull'isola in inverno vivono circa 30 persone, mentre in estate gli abitanti arrivano a circa 350. La scuola di Ginostra aveva chiuso oltre 20 anni fa per mancanza di alunni. È la più piccola d'Italia e forse d'Europa. Sono 6 le isole delle Eolie a ospitare le elementari. Per le medie la scelta è fra Liperi o Milazzo. È un reportage interessante nella misura in cui racconta anche un fenomeno molto grave in alcuni paesi europei, ma in parte anche in Italia, sullo spopolamento delle campagne e quindi la mancanza di servizi pubblici in alcune regioni del paese. Due ultimi articoli che volevo segnalarvi. Primo sulla Stampa, pagina 10. Un reportage interessante e scritto bene da parte di Stefano Carpani. Il titolo di questo pezzo, pagina 10, è questo: «Luci votive accese sulle lapidi dei nazisti. A Berlino il passato torna a fare paura. In coincidenza con il successo elettorale dell'AfD, un'inquietante scoperta al cimitero di guerra degli invalidi a Berlino». La cosa interessante, dall'articolo si capisce che in questo cimitero, il Invalidenfriedhof di Berlino, noto peraltro cimitero della capitale tedesca, è sepolto il barone rosso, il celebre asso dell'aviazione militare, e apparentemente ci sono delle luci votive che sono apparse sulle tombe di ex nazisti in questo cimitero, nonostante naturalmente siano passati molti decenni. L'articolista mette in relazione queste luci votive con il successo di Alternative für Deutschland e in generale dei partiti più estremisti nella Germania di oggi. Infine, ultimo tema che volevo toccare con voi prima di lasciarvi la parola, è un articolo pubblicato a pagina 15 del Sole 24 Ore, il giornale per cui lavoro, nella pagina dei commenti. È un articolo di Sara Monaci ed è nei fatti una recensione a un libro appena pubblicato. Il titolo dell'articolo è Un'enciclopedia della mafia in Lombardia. E vi leggo semplicemente l'inizio di questo articolo. Partiamo dalle domande. Lo sapevate che a Milano fu costruito un'aula bunker per mettere al sicuro i processi di mafia e di 'ndrangheta da possibili attentati delle maggiori organizzazioni criminali? E che proprio a Milano si celebrò un processo enorme, Countdown, che portò a un numero di ergastoli per reati di mafia fra i più alti nella storia d'Italia? E ancora, che la Lombardia è stata per la mafia un'autentica prateria grazie a imprenditori professionisti complici, o per dirla con altri autori come Rocco Sciarrone in Le mafie del Nord, compatibili? No, non lo sapevamo, scrive Sara Monaci, e c'è un motivo. Ce lo spiegano tra le pagine di Mafia a Milano e in Lombardia, edizioni Zolfo, tre giornalisti d'inchiesta, Mario Portanova, Giampiero Rossi e Franco Stefanoni, autori di un testo giunto alla terza edizione, ma stavolta davvero con l'ambizione di diventare una sorta di enciclopedia del settore, dove tutto è raccontato con il giusto equilibrio tra profondità, minuzia, leggerezza narrativa e capacità di divulgazione. Ecco, mi premeva darvi conto dell'uscita di questo libro, argomento totalmente diverso da quelli che abbiamo coperto durante la rassegna stampa di oggi. Sono le 8, dopo un breve stacco pubblicitario vi lascerò la parola, grazie.
1: Beda Romano, corrispondente da Bruxelles per il Sole 24 Ore, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di Prima Pagina.
2: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
1: Rai Radio 3.
3: Lunch is ready!
4: Listo en la mesa! Essen ist fertig!
3: A tavolo!
4: È pronto! In tavola!
5: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
6: Spesa gourmet online? Ma vai da Conad! Dal 10 al 23 settembre, acquistando tre prodotti sapori e dintorni e sapori ed è Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Convenienza? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixan da 57 lavaggi a 7,99€. Scopri di più su Conad.it.
13: Radio 3 nelle piazze dei festival. Da oggi fino a domenica, Fahrenheit al Festival Letteratura di Mantova. Oggi, dalle 15 alle 18, tra gli ospiti di Susanna Tartaro, l'antropologo Didier Fassin, la storica Paola Caridi, lo scrittore Amitav Ghosh, la giornalista Francesca Mannocchi. In diretta dal tendone di Fahrenheit in piazza Leon Battista Alberti a Mantova, Radio 3 al Festival Letteratura.
14: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Per intervenire e porre domande a Beda Romano, corrispondente da Bruxelles per il Sole 24 Ore, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34 296.
0: Buongiorno, sono Beda Romano, siamo tornati in diretta. Prima di lasciarvi la parola, vorrei informarvi del fatto che ci sarà dalle 10 alle 11.30 uno speciale organizzato da Radio Tremondo e da tutta la città ne parla, tutto dedicato a questo 25esimo anniversario degli attentati anti-americani del settembre del 2001. Ci saranno molti ospiti, coadiuvati da Anna Maria Giordano e Rosa Polacco. Saranno presenti Renzo Guolo, Ettore Sequi, Francesco Marone, Ferruccio De Bortoli, Mattia Diletta, Marina Catucci, Marco De Ramo, Greta Privitera e Claudio Giovannesi, tra gli altri, e l'obiettivo sarà cercare di capire l'impatto che questi attentati hanno avuto sugli Stati Uniti, sulla politica internazionale e quindi indirettamente anche sulla politica europea. Prima di darvi quindi la parola, un'ultima cosa, devo rispondere a un signore, non ha firmato il suo messaggio, ma ha chiesto su quale giornale è pubblicata l'indagine sulla paura nei giovani italiani per le reti sociali, e il giornale è La Stampa, a pagina 18, l'articolista è Elisa Forte e il titolo dell'articolo è «Solo un adolescente su 5 si sente al sicuro online». Bene, a questo punto posso prendere la prima telefonata. Pronto, buongiorno.
15: Buongiorno, sono Roberto, parlo da Cagliari.
0: Buongiorno Roberto.
15: Voglio intervenire sul 25esimo anniversario dell'11 settembre per dire che ho la convinzione che siano 25 anni passati inutilmente. Purtroppo anche la realtà e le cose che sentiamo non possono smentire questa tesi, perché i conflitti forse sono anche peggio di quell'epoca. Si parla, ecco, in questo anniversario, anche nei precedenti, di tante cose: si fanno i processi mediatici, quelli giudiziari, autorevoli giornali, come diceva La Stampa Estera stamattina, dicono che il vero problema, ad esempio, è che secondo questa tesi non abbiamo sottovalutato le politiche della Cina e della Russia di potenziamento economico e militare. Ecco, insomma, tante cose, ma non si parla, non c'è forse neanche l'idea di mettere sul tavolo una trattativa di pace geopolitica in quella regione che è la causa di tutti, di tantissimi problemi. Mm-hmm. Non se ne parla, non c'è idea né da parte dei paesi singoli né delle organizzazioni sindacali. Mm-hmm. Quindi, insomma, lei che dice ieri diceva che nel medio termine lei è ottimista.
0: Lungo termine.
15: Nel lungo termine, giusto.
0: Nel lungo termine.
15: Le lascio con le considerazioni. Grazie. Buona giornata.
0: Buongiorno, grazie Roberto. Direi che l'11 settembre del 2001 sia stato per certi aspetti un avvenimento che conferma, visto da oggi, la pessima gestione della fine della Guerra Fredda dal 1990 in poi. Pessima gestione della Guerra Fredda da parte dell'Occidente, evidentemente, che dopo avere vinto, per così dire, la Guerra Fredda e avere portato alla disintegrazione dell'Unione Sovietica e alla fine del comunismo in molti paesi dell'Europa orientale, non è riuscita a gestire questo nuovo ordine mondiale. E certamente gli attentati del 2001 sono in parte riconducibili alla gestione, alla cattiva gestione della guerra, della fine della Guerra Fredda, e poi naturalmente hanno complicato ulteriormente la gestione della Guerra Fredda, della fine della Guerra Fredda. Quindi io ho questa lettura qui degli attentati del 2001. Molto più concreta, molto più legata al modo in cui l'Occidente ha gestito quest'ultimo periodo storico. Quanto purtroppo alla situazione di oggi, ribadisco che sono ottimista nel lungo periodo, ma non ottimista nel breve periodo, e ho la sensazione che anche la guerra di questi anni e le tensioni di questi anni sono riconducibili a una cattiva gestione della caduta del muro di Berlino e della fine della Guerra Fredda. E non vedo purtroppo soluzioni a breve termine per tanti motivi. Le incertezze e le instabilità americane sono un fattore, certamente. Ma credo che siano anche fattori non disdegnabili gli atteggiamenti ambigui di molti paesi europei che continuano, secondo me, a farsi illusioni sull'atteggiamento americano in questa fase storica. Ribadisco, in questa fase storica. E sperano che le cose possano migliorare rapidamente. Allora, ieri avevamo letto un articolo, se non sbaglio, sul Domani, che ricordava proprio alcune elezioni importanti negli Stati Uniti e in Israele in autunno e la possibilità di un cambio netto, soprattutto a Washington. Vedremo, ma la mia impressione dagli Stati Uniti è che il paese, al netto di Donald Trump e delle sue particolarità, abbia imboccato una strada di solitudine e di unilateralismo che continuerà almeno per un po' di tempo. Bene, grazie, sono pronto a prendere la prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
12: Pronto, buongiorno, sono Stefano, chiamo da Roma.
0: Buongiorno Stefano.
12: Buongiorno, io volevo andare indietro nel tempo e ricordarne un altro di anniversario, 11 settembre del 53. Aveva luogo il colpo di Stato in Cile ad opera del generale Augusto Pinochet. Dittatura militare che durò fino al 1990, durò 53 anni. Colpo di Stato che ebbe luogo con la complicità e il supporto del governo statunitense di allora, e ricordando le parole dell'allora segretario di Stato Kissinger, non vedo, cito testualmente, Kissinger disse queste parole: non vedo perché gli Stati Uniti dovrebbero rimanere con le mani in mano quando un paese diventa comunista ad opera dell'irresponsabilità del suo popolo. La questione è troppo grande e importante per lasciare che i cileni scelgano da soli. Ecco, queste parole, contraddistinte da un cinismo feroce, le trovo straordinariamente attuali, perché forniscono una lente di ingrandimento per acquisire consapevolezza ai giorni nostri, sullo scenario internazionale, ma anche dentro casa nostra. Parole che lasciano capire come mai oggi il mondo sia dicotomizzato sempre più in oppressi e oppressori, e dove questa dicotomia è operata dalla stessa logica, dallo stesso cinismo, dalla stessa intenzionalità che quelle parole volevano esprimere. Io ascolto il suo, credo che la data del colpo di Stato cileno debba essere ricordata.
0: Sì.
12: Ascolto la sua opinione, grazie. Per radio. Grazie.
0: Grazie, grazie molto Stefano. Sì, la data è 11 settembre 1973. A questo punto in realtà do conto anche di un messaggio di Ada da Roma che in effetti ha voluto ricordare più che altro non tanto il colpo di Stato del 73, ma quanto la morte di Salvador Allende, che avvenne anche quella l'11 settembre del 1973. Allora capisco evidentemente che le parole di Henry Kissinger possono colpire. Erano tempi diversi, l'unica cosa che possiamo dire in sua difesa. Erano tempi diversi, eravamo in guerra fredda, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica si affrontavano sullo scacchiere mondiale. E quindi la stessa posizione degli Stati Uniti in Cile era quella dell'Unione Sovietica in vari paesi in giro per il mondo, a cominciare dall'Africa. Quindi il cinismo era in entrambe gli schieramenti. La guerra fredda evidentemente ha comportato ingerenze da parte degli Stati Uniti come da parte dell'Unione Sovietica. Il punto è, credo, oggi denunciare non tanto quello che avvenne durante la guerra fredda, che ormai è passato molto tempo, ma credo denunciare il fatto che tuttora, a 35 anni dalla fine del comunismo e dalla caduta del muro di Berlino, l'Occidente non riesce a gestire in modo equilibrato l'attuale periodo storico. È quello che a me sciocca di più in questo momento. Prego, passo alla prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
16: Buongiorno, io sono Augusto, chiamo da Bologna.
0: Sì, buongiorno.
16: Io mi definisco un antipacifista. Non tanto perché io sia favorevole alla guerra, anzi, tra l'altro sono cattolico, quindi aborrisco la guerra e la violenza. Il problema è che ormai l'opinione pubblica italiana, e lo si sente molto chiaramente anche dagli interventi a prima pagina, è entrata nella malaugurata idea che sono le armi a provocare le guerre, e non che sono le guerre a provocare le armi, quindi è invertito il nesso di causa ed effetto tra le due cose. In particolare, per quanto ci riguarda, diciamo, come paese europeo, credo che abbiamo un disperato bisogno in Europa di investimenti in difesa, che non significano solo armi, ma significano intelligence, tecnologia, perché ormai la guerra non si fa più con i carri armati. E se gli europei non lo capiscono, saranno presto vittime e diventeranno stati vassalli dei grandi imperi che ci circondano, l'America e la Russia in particolar modo, e che soprattutto che perderemo la nostra libertà, perché da quei paesi mutueremo anche le tendenze autocratiche, autoritarie, di repressione delle libertà individuali, delle libertà religiose, di violenza che noi europei vorremmo evitare, ma se non avremo una deterrenza per farlo, sicuramente quella sarà la fine dei paesi europei, tutti spezzettati, che diventeremo stati vassalli, esattamente come gli staterelli italiani che non si riunirono tra di loro alla fine del Medioevo e che furono pappati da Francia, Spagna, Austria e da tutte le altre potenze europee. Quella è la nostra fine ed è scritto che sarà così. Mm-hmm. E se continuiamo purtroppo in questo atteggiamento irenistico, nel quale tra l'altro la Chiesa Cattolica e una vaste componenti della Chiesa Cattolica hanno delle responsabilità molto gravi, lì andremo a finire. Mm-hmm. Cosa ne pensa?
0: Grazie Augusto. Capisco il suo punto di vista, credo che evidentemente l'Unione Europea abbia commesso probabilmente un errore in tutti questi anni a dipendere esclusivamente dalla protezione americana, ed è evidente che per decenni non ha investito in difesa. L'idea di pensare che si possa fare a meno di una difesa mi sembra illusorio e ingenuo, basta guardare alla storia mondiale per capire che le guerre purtroppo scoppiano, ci sono, e che l'unico modo per probabilmente in parte evitarle, è quella di avere una difesa degna di questo nome. La deterrenza è un elemento della difesa. Quindi capisco che in questa fase, mentre stiamo assistendo a un disimpegno evidente degli Stati Uniti dal continente europeo, ci sia da parte dei vari paesi il desiderio di rafforzare la propria difesa dopo averla colpevolmente ignorata per decenni. E vedo due problemi però. Il primo problema è che ciò sta avvenendo molto a livello nazionale e non a livello europeo, primo aspetto. E il riarmo tedesco può preoccupare a un certo punto, soprattutto possono preoccupare le dichiarazioni del cancelliere Merz, che ha detto più volte che l'obiettivo della Germania è di avere l'esercito più importante d'Europa. Certo, il riarmo è bene o male incanalato dalle regole dell'Unione Europea, ma credo che all'establishment politico tedesco bisognerebbe consigliare maggiore equilibrio, almeno nelle dichiarazioni pubbliche, e maggiore equilibrio optando per una vera difesa europea piuttosto che l'associazione di riarmi nazionali. E poi l'altro aspetto che mi disturba è che questo riarmo, pur comprensibile, non viene associato, in particolare da parte delle istituzioni europee, ma non solo purtroppo, anche da parte di molti paesi, a cominciare dalla Germania, e direi in parte anche l'Italia, non viene associato a un tentativo di riprendere le fila con la Russia e tentare di recuperare il paese. Ed è secondo me l'aspetto più negativo di questa situazione. Allora, il problema con le armi è che tanto più si ammassano, tanto più c'è il rischio che a un certo punto vengano utilizzate, ed è l'aspetto che è centrale in tutto questo. Quindi la situazione è in evoluzione. Bisogna sperare che a un certo punto le cose si sistemino, possibilmente anche attraverso l'impegno americano che sembra cercare una qualche forma di soluzione diplomatica, anche se purtroppo sappiamo che gli Stati Uniti in questa vicenda sono parte in causa e hanno degli obiettivi che possibilmente non sono in linea con quelli europei, e quindi ne dobbiamo tenere conto tutte le volte che leggiamo di queste visite di emissari americani a Kiev o a Mosca. Prima di passare alla prossima telefonata, vi leggo un messaggio di Nicola dalla Danimarca. Peccato non abbia letto l'articolo di Paolo Benanti sulla minaccia dell'intelligenza artificiale. Può ripetere su che giornale si trovava? Sì, assolutamente, è Avvenire. Il titolo dell'articolo è Il potere di fermarsi, la corsa dell'intelligenza artificiale e il guardrail. Avvenire, pagina 1. Bene, sono le 8:23 e passiamo alla prossima telefonata. Pronto, buongiorno. Intelligenza artificiale. Può ripetere su che giornale si trovava? Sì, assolutamente, è Avvenire. Il titolo dell'articolo è Il potere di fermarsi, la corsa dell'intelligenza artificiale e il guardrail. Avvenire, pagina 1. Bene, sono le 8:23 e passiamo alla prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
17: Sì, buongiorno.
0: Buongiorno.
17: Sì, Fulvio Pisa.

0: parlato nelle varie trasmissioni e nei dibattiti politici, ovvero sia lo spostamento continuo dell'argomento principale o degli argomenti principali da quella che è la realtà e tutti i problemi che i cittadini vivono, ovvero sia il lavoro povero, gli incrementi continui dei prezzi delle energie e via discorrendo, mentre si continua sempre sia sui giornali sia nei vari talk show a parlare di argomenti che poi alla fine interessano poco ai cittadini, ovvero sia legge elettorale su cui si fanno continue trasmissioni. Ho l'impressione, ma ormai quasi una certezza, che tutto questo sia quasi studiato, se per non dire proprio completamente studiato, in modo che la partecipazione dei cittadini alla vita politica e al voto diventi sempre inferiore, in modo che vadano a votare poi e scelgano quindi solo i tifosi, che per loro natura sono acritici e quindi si bevono qualunque cosa pur di far trionfare la propria parte. Francamente, insomma, la cosa mi preoccupa, perché parlando ovviamente con tante persone vedo sempre più distacco, perché la maggior parte delle persone capisce che la politica non incide sui problemi reali che hanno i cittadini, ma è diventata quasi una, diciamo, uno spettacolo di illusionismo che serve solo ad alimentare il dibattito senza poi che ci sia un costrutto vero. Sì. Questo è un po'. Lei cosa ne pensa?
1: Grazie Fulvio. Lei punta il dito contro i giornali, e contro il fatto che i giornali si occupano di temi che non interessano i lettori e l'opinione pubblica. Guardi, la mia posizione è abbastanza netta sull'argomento. C'è un'eccessiva promiscuità tra i giornali e il mondo politico. Una promiscuità che porta i giornali a occuparsi di quello che è avvenuto ieri sulla legge elettorale con numerosi articoli, analisi, interviste. Questa promiscuità è determinata in parte dal fatto che i giornali italiani sono proprietà molto spesso di aziende che hanno interessi diversi e che hanno inevitabilmente un'influenza sul modo in cui i giornali vengono fatti. In altri paesi europei, penso alla Germania ma anche alla Francia, ci sono delle fondazioni che separano la proprietà dalla redazione e che assicurano alla redazione quell'indipendenza necessaria per fare delle scelte che interessano realmente i lettori. In Italia questa istituzione non esiste. Molto spesso i giornali sono di proprietà di grandi aziende che hanno interessi diversi e che inevitabilmente hanno interessi politici, diretti, indiretti, con il risultato che abbiamo dei giornali che si occupano molto di temi istituzionali come questi e che alla fine poi non ignorano, in parte ignorano, altri temi che invece dovrebbero interessare i lettori. E non solo è un peccato, ma come diceva giustamente lei, c'è il rischio non solo di perdere lettori, ma anche di vedere i cittadini ignorare la politica e quindi non andare a votare, per esempio. Dobbiamo chiederci se dietro alla mancata partecipazione in molti casi non ci sia anche un dibattito pubblico che non sia all'altezza e che induce molti di noi a girare pagina e a ignorare la vita politica e, in ultima analisi, le consultazioni elettorali, il che in una fase di grande incertezza per la democrazia sarebbe molto molto negativo. Bene, vi leggo rapidamente

0: un messaggio di Franco da Ravenna. Buongiorno, le guerre sono sempre necessarie per tutte le democrazie e dittature e da sempre sostenute da ampi strati delle società. Questa è l'opinione di Franco da Ravenna. C'erano una volta, secondo Monica di Alessandria, il Trattato di Lisbona e il Piano Europeo di Sicurezza Comune. Spieghi per favore chi l'ha voluto affossare. Ma in realtà il PESC, come si chiamava quando fu introdotto ormai 15 anni fa, doveva in effetti servire a rafforzare l'integrazione anche in campo militare. Per molto tempo fu ignorato, in parte per la presenza del Regno Unito che ancora sedeva al Consiglio europeo ai tempi. Poi, con l'uscita del Regno Unito all'inizio di questo decennio, bisogna ammettere che il trattato PESC è stato utilizzato molto più di prima e si sono create delle sinergie, delle integrazioni, delle cooperazioni tra aziende europee in campo militare e anche delle collaborazioni in campo puramente militare tra i Paesi membri che prima erano impensabili. Quindi non posso dire che sia stato affossato, credo che sia stato ignorato per tanto tempo. Oggi è riemerso alla luce del sole, viene utilizzato forse meno di quanto non dovrebbe essere fatto, ma viene utilizzato più di prima. Bene, sono pronto alla prossima telefonata. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, Simonetta da Catania. È un piacere parlare con lei, grazie per la sua conduzione. Allora, io volevo dire che sono rimasta profondamente rattristata ieri sentendo la notizia del suicidio di Denise, la figlia di Lea Garofalo, una testimone di giustizia, come sappiamo, uccisa barbaramente dalla camorra, mi scusi, dall'andrangheta. Io vivo in una terra di mafia, quindi queste sono cose che mi toccano proprio da vicino, perché il mio amore per la giustizia e per la legalità, sento tutta l'ingerenza del potere mafioso nelle nostre vite di ogni giorno. Ecco, le vite di ogni giorno sono quelle che vengono sconvolte anche quando si entra in un programma di protezione, come è stato per Lea Garofalo, poi uscita, e per la figlia che ha dovuto cambiare la sua identità. Ecco, la vita di chi sceglie la giustizia, la correttezza, la legge, l'etica, viene stravolta forse più di quella dei criminali che hanno messo in conto di poter avere questi incidenti di percorso. E questa drammatica realtà, che tra l'altro per le sue forme di potere e di controllo, non lo dico io ma lo dicono studi già che cominciano a esserci, è molto vicina al potere, al controllo, alla violenza degli uomini sulle donne. Ecco, secondo me andrebbero forse rivalutati tutti i programmi di protezione e delle persone che scelgono di stare su una strada di giustizia e di legalità, che cercano la pace e l'armonia, rispetto a chi invece cerca solo di dominare e di avere più potere. Grazie.
0: Grazie molte, grazie per il suo intervento. Lei parla di mafia e parla di questo suicidio. Mi riferisco all'articolo che ho letto proprio alla parte finale della rassegna stampa del libro pubblicato dal Sole 24 Ore, l'articolo pubblicato dal Sole 24 Ore su un libro dedicato alla mafia e alle organizzazioni criminali in Lombardia. Non è una novità, evidentemente. Sapevamo che le organizzazioni criminali erano arrivate fino al nord Italia e che avevano trovato in Lombardia un luogo in cui lavorare. Ma mi sembrava interessante far notare l'uscita di questo libro, che apparentemente è un libro molto informato sulla presenza capillare delle organizzazioni criminali nel nord Italia, e credo che vale la pena tenerlo a mente. Passerei alla prossima telefonata, sono le 8:33. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Michela e chiamo dalla provincia di Treviso.
0: Sì, buongiorno Michela.
2: Buongiorno, io sono stupefatta dalla leggerezza con cui viene trattata la crisi economica e la crisi energetica sulla nostra stampa. Forse mi riallaccio anche a quello che diceva l'ascoltatore che ha parlato prima di Simonetta, sulla funzione del nostro giornalismo.
0: Sì.
2: Questa crisi è stata annunciata fin dal primo giorno della guerra nel Golfo dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. Ora sappiamo che la crisi di Hormuz non ha una soluzione in vista. Probabilmente la guerra si protrarrà per anni, perché l'America non intende assolutamente venire a patti e ammettere la sconfitta che ha subito dall'Iran. Quindi l'aumento del prezzo dei carburanti a questo punto è inarrestabile. Inarrestabile. Di conseguenza l'inflazione non avrà margine, nonostante tutti i tentativi insomma, delle banche centrali di fermarla. E naturalmente anche il rialzo dei prezzi dei beni a consumo, dei servizi, eccetera. Il rialzo dei tassi di interesse sarà il colpo di grazia per i mutui delle famiglie, per il risparmio delle famiglie, ma soprattutto per il credito alle imprese. Allora, abbiamo di fronte una prospettiva di contrazione dei consumi, il costo dell'energia che aumenta, energia che manca perché c'è una restrizione, c'è una penuria, che non possono che causare la chiusura delle aziende e delle industrie e la perdita di milioni di posti di lavoro, perché parliamo di un problema globale, cioè è un problema non solo italiano, è europeo, è globale. Quindi noi stiamo andando incontro a una depressione economica di proporzioni mai viste, di fronte alla quale il 2008 sarà un picnic al confronto, ecco. E i nostri governanti europei in particolare, si preoccupano, sono assolutamente distaccati, sembrano assolutamente lontani da questo problema e parlano solo di riarmo e di finanziare l'industria bellica, di prepararsi alla difesa. Io sono sconvolta da questa cosa, non è la prima volta che faccio questo intervento, la cosa che mi meraviglia è che anche i giornali finanziari non parlano in modo obiettivo di questo, mentre ci sono fior di economisti seri su media indipendenti, al di fuori della stampa generalista, che hanno annunciato questa crisi e ne parlano tutti i giorni. Quindi noi non abbiamo una visione chiara e onesta di quello che ci sta per investire.
0: Sì.
2: Io volevo sapere la sua opinione su questo, dato che lei lavora per un giornale finanziario. Grazie.
0: Sì. Grazie Michela. Prima di tutto lei ha ragione sull'analisi, la situazione economica non è buona, questa inflazione inevitabilmente potrebbe pesare sui consumi, sulla crescita economica, sugli investimenti, anche se a dire il vero finora la guerra contro l'Iran scatenata dagli Stati Uniti e da Israele, malgrado le ricadute sullo Stretto di Hormuz, per esempio, e malgrado le ricadute sul mercato del petrolio, ha avuto un impatto tutto sommato limitato, ma evidentemente le cose potrebbero andare molto peggio in futuro. Io non credo che le istituzioni europee stiano ignorando questo aspetto. Fanno quello che possono fare. Non dimentichiamoci mai che le decisioni che vengono prese a Bruxelles sono il risultato di un negoziato tra i paesi nazionali. E l'esito di questo negoziato deve essere approvato o alla maggioranza o all'unanimità a seconda della materia. Non puntiamo il dito esclusivamente su Bruxelles, ma guardiamo anche alle altre capitali, perché sono le altre capitali che alla fin fine prendono le decisioni. Primo aspetto. Secondo aspetto, se questa premessa è corretta, molto dipenderà dalla situazione del singolo paese. E io temo che la situazione italiana, da un punto di vista economico, e lo dicono anche i dati, è peggiore di quella di altri paesi europei. E quindi la sensibilità che l'Italia porta a Bruxelles è una sensibilità isolata rispetto a quella di altri paesi membri che soffrono di meno. soffrono di meno perché hanno fatto una transizione più veloce e efficace verso l'elettrico, soffrono di meno perché hanno deciso di avere l'energia nucleare, soffrono di meno perché usano meno la macchina e più la bicicletta. Le ragioni sono tantissime, ma non possiamo giudicare l'atteggiamento e le politiche europee senza renderci conto che non solo l'Italia vi partecipa, ma che l'Italia porta a Bruxelles la propria situazione, che obiettivamente è diversa da quella di altri paesi ed è spesso isolata. Passo alla prossima e ultima telefonata prima di chiudere la rassegna di stampa di oggi. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Monica, chiamo da Milano. Buongiorno. Grazie a Prima Pagina e grazie di poter parlare con lei. Io, oltre a essere preoccupata ovviamente per le guerre, il clima, tutto questo, sono rimasta molto colpita dall'offerta alla luce del sole da parte di Trump di $5,000 ai cittadini se lui venisse votato, e mi veniva da dire, da pensare, almeno prima la corruzione, che è sempre esistita, ma avveniva in qualche modo di nascosto, poi sì, lo si sapeva, ma veniva di nascosto. Adesso è proprio fatta alla luce del sole e pubblicizzata anche. Sì. Lo collegavo a una piccola cosa che mi è successa. Ho visto, facendo un solitario di carte con l'iPhone, che arrivava la pubblicità, e anche questa la trovo corruzione, per gli adolescenti, un'immagine di una giovanissima con l'iPhone in mano, e c'era scritto free cashing, fatti pagare mentre giochi. E anche questa è una corruzione, secondo
0: grazie,
3: me.
0: Grazie, grazie Monica.
3: Una tentazione proprio di soldi.
0: Grazie Monica, grazie. Mi dispiace averla interrotta, ma purtroppo la rassegna è terminata qui. Le lascio quindi l'ultima parola, Monica. Per la parte tecnica ringraziamo Daniele Verde, in redazione Manuel Di Lucia e Erika Manni. Come al solito, dopo il giornale radio c'è Florinda Fiamma che conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento e poi lo speciale dedicato all'11 settembre dalle 10 in poi. Grazie e a domani, arrivederci.
4: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.
1: RAI, Radio 3.
2: Convenienza? Ma vai da Conad! Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su conad.it.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90€. Scopri di più su conad.it.
4: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
5: E voilà, una ghiotta bontà!
6: Questo piatto vai sicuro, te lo dico!
5: Kiwi e Arturo!
7: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai!
8: Buona festa dell'amicizia, Frido!
9: Prendila! Presa!
7: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
10: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
11: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ore 8 e 45.
1: RAI GR3.
2: Legge elettorale, maggioranza compatta in Senato su capilista bloccati e fino a 3 preferenze sulla scheda. Giorgia Meloni rivendica la scelta. Ha perso la faccia, dicono le opposizioni. Martedì il voto finale, poi il testo passa alla Camera.
3: Taglio delle accise, prorogato di una settimana lo sconto sul diesel, costo del denaro, la BCE alza i tassi di interesse di un quarto di punto, nuova stretta contro i rincari energetici.
2: L'11 settembre 2001, un giorno che determinò per sempre il corso della storia, gli attacchi terroristici contro le Torri Gemelle, il Pentagono e in Pennsylvania che causarono circa 3.000 vittime, l'Empire State Building illuminato di blu per ricordarle.
3: Mostra del cinema di Venezia, applausi infiniti per NASA, film documentario sulla strage di civili a Gaza, in sala anche Gali. Fuori concorso Scherzetto di Mario Martone, irriconoscibile Emanuela Fanelli, invecchiata di 20 anni, provocazione contro il mito dell'eterna giovinezza.
2: A tutti voi una buona giornata, in studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. E allora, l'apertura è dedicata oggi alla legge elettorale in discussione al Senato. Ieri una lunga giornata di votazioni all'insegna dello scontro tra maggioranza e opposizioni, appunto sul sistema di voto. Tutti i particolari nel servizio.
4: Con noi le preferenze, con loro zero. Cartelli che i senatori di Fratelli d'Italia sollevano in aula dopo il voto compatto della maggioranza. Gli elettori potranno indicare fino a 3 nomi sulla scheda, con però i capilista bloccati. Mediazione che soddisfa anche Lega e Forza Italia. Lucio Malanda, FDI.
5: Reintroduzione dal 1992 delle preferenze. Noi non abbiamo dubbi, manteniamo la parola.
4: Nessun sostegno agli emendamenti delle opposizioni per le preferenze secche. Solo un tentativo di spaccarci, dice la maggioranza, ricordando che furono le stesse opposizioni a esultare alla loro bocciatura alla Camera. Ma per il campo largo i capilista bloccati impediranno di fatto agli elettori di scegliere i propri rappresentanti. In aula Matteo Renzi legge vecchi discorsi in cui Giorgia Meloni chiedeva proprio le preferenze. Francesco Boccia, PD.
6: La Presidente del Consiglio poteva perdere la faccia o perdere la legge, ha scelto di perdere la faccia.
4: Aumenta anche il numero di firme da raccogliere per i nuovi partiti. Per Giuseppe Conte, il ritorno della casta. Lucio Bondi, GR3.
3: La reintroduzione delle preferenze è stata rivendicata anche da Giorgia Meloni.
7: Le preferenze mancavano dal 93, cioè quasi 35 anni, ed oggi tornano perché il centrodestra ha scelto di reintrodurle su proposta di Fratelli d'Italia. Così Giorgia Meloni, che poi definisce la sinistra non credibile perché non le ha volute e ha bocciato le proposte sino ad un mese fa, dice, e ancora sottolinea l'estensione sino al 17 settembre del taglio delle accise.
8: Il taglio che oggi è stato prorogato ancora per tenere sotto controllo il costo di gasolio in attesa di nuovi provvedimenti che sono in arrivo la prossima settimana.
7: La Presidente del Consiglio rivendica il passo in più compiuto sulla sicurezza energetica.
8: Abbiamo stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere cittadini e imprese dal caro energia, abbiamo potenziato e allargato il bonus sociale a milioni di famiglie, abbiamo aiutato piccole e grandi imprese ad avere bollette più leggere.
7: Per la Premier sulle rinnovabili il governo ha fatto 3 volte meglio di chi oggi fa la morale sul green, dice. Poi rilancia il nucleare, evidenzia che servono soluzioni strutturali e che dobbiamo produrre in Italia gas e petrolio. La misura approvata in Consiglio dei Ministri servirà a semplificare proprio il rilascio di concessioni e permessi, spiega Giorgia Meloni, per ricerca ed estrazioni degli idrocarburi. Con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR3.
2: Per fronteggiare il caro carburanti, il governo ha inviato a Bruxelles le richieste formali per attivare le clausole di salvaguardia europea, chiedendo di usare margini di flessibilità di bilancio fino all'1,5% del PIL per coprire le spese di energia e difesa. Lo avete sentito, via libera intanto ad una nuova proroga del taglio delle accise sul gasolio, sempre in volata intanto il prezzo del petrolio, sentiamo.
9: Sarà valida ancora per una settimana, fino a giovedì 17 settembre compreso, la riduzione del costo del diesel di 17 centesimi al litro. La decisione è stata adottata con un nuovo decreto legge che finanzia lo sconto fiscale con 85 milioni di euro e contiene anche misure per accelerare permessi e concessioni per aumentare la produzione di gas e petrolio. Per il periodo successivo si ragiona su nuovi interventi mirati destinati a classi sociali svantaggiate ed autotrasporto. Intanto, a causa della guerra in Iran, le quotazioni di gas e petrolio tornano a impennare annarsi. Mentre la produzione di greggio saudita è crollata, il WTI ha superato i $100 al barile, il Brent è arrivato a $105 al barile. Il gas, la borsa di Amsterdam, ha superato gli 81 euro al megawattora, prima della guerra era a 32 euro. Giuseppe Di Marco, GR3.
3: Per contrastare l'aumento dell'inflazione dovuto proprio al rincaro dei beni energetici, la mossa largamente attesa della Banca Centrale Europea, il rialzo dei tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, una decisione che rischia di ripercuotersi su mutui e finanziamenti, dice Lando Maria Sileoni, segretario della FABI, sindacato dei bancari.
10: Il rialzo dei tassi arriva proprio mentre il credito alle famiglie è tornato a crescere. Contrastare l'inflazione è necessario, ma bisogna evitare che a pagarne il prezzo siano le famiglie con mutui e finanziamenti più costosi. Le banche italiane devono evitare che il costo del denaro diventi un freno alla casa, ai consumi e alla crescita del paese.
2: Andiamo all'estero. I paesi arabi del Golfo Persico stanno organizzando un incontro con l'Iran lunedì in Oman alla ricerca di un accordo temporaneo per sbloccare la navigazione nello stretto di Hormuz. Lo afferma il Financial Times. Intanto il governo dello Yemen chiede l'intervento delle Nazioni Unite per fermare i ripetuti attacchi degli Houthi. Il corrispondente.
11: Al grido di morte all'America e morte a Israele, gli Houthi avanzano. I ribelli sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, hanno conquistato ieri l'isola di Zuqar e il porto di Mocha, snodo cruciale sul Mar Rosso, vicino allo stretto di Bab el Mandeb, un passaggio largo solo 20 km e strategico perché da lì si controllano i transiti da e verso il canale di Suez e quindi il Mediterraneo. Gli Houthi colpiscono anche gli impianti petroliferi in Arabia Saudita, ma secondo il sito Axios, il presidente americano Trump avrebbe già respinto due volte la richiesta di Mohammed bin Salman di attaccarli. E anche in Iran continua l'escalation. Altre due navi sono state attaccate nello stretto di Hormuz, una in fiamme, mentre i Pasdaran si dicono pronti a nuove operazioni offensive e, secondo il Wall Street Journal, avrebbero ripreso la produzione dei missili balistici. Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance, secondo il New York Times, avrebbe contattato direttamente i comandanti americani, preoccupato per le scorte di armi e la resistenza iraniana. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
3: In Ucraina, attacco russo contro Kiev, colpito un palazzo di 9 piani, il bilancio provvisorio è di 8 feriti. Ieri raid su un centro commerciale in pieno giorno a Pavlograd, 5 morti e 67 feriti. Nella notte Kiev ha colpito le regioni di Tula e Saratov, 2 morti. Mosca nega ogni responsabilità sul drone che ha bloccato a terra l'aereo del presidente ucraino Zelensky.
2: Di nuovo in Italia con la cronaca, coraggio e fragilità, il peso di un'esistenza. È morta Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, collaboratrice di giustizia, donna simbolo della ribellione alle mafie. Denise è morta dopo 4 giorni di agonia in seguito ad un tentativo di suicidio avvenuto domenica, aveva 35 anni, la stessa età della madre quando fu uccisa nel novembre 2010 in un agguato di 'ndrangheta organizzato dall'ex compagno e padre di Denise, Carlo Cosco.
12: Denise Garofalo si è uccisa a 35 anni, la stessa età di quando sua madre Lea Garofalo fu assassinata. Una delle figure simbolo della ribellione alle mafie, Lea Garofalo divenne testimone di giustizia nel 2002. Sotto protezione, lei e Denise furono ospitate per diversi mesi nel 2009 a Campobasso, dove proprio la figlia, il 5 maggio di quell'anno, sventò il sequestro della madre a opera di un sicario dell'ex compagno Carlo Cosco. Nel mese di novembre del 2009, Carlo Cosco decise di portare a compimento il suo piano omicida e attirò Lea Garofalo a Milano con la scusa di parlare proprio del futuro di Denise. Fortissimo il legame tra le due. Alla madre Lea, Denise volle rendere omaggio pubblicamente esprimendosi con queste parole al suo funerale.
13: Per me è un giorno molto difficile. Se è successo tutto questo è solo per il mio bene e non smetterò mai di ringraziarti. Ciao mamma.
12: Da Campobasso, Nicolas Leone, GR3.
3: L'attentato a Sigfrido Ranucci, difensori di Walter Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'azione dinamitarda contro l'ex conduttore di Report lo scorso ottobre, annunciano ricorso contro la decisione del Tribunale del Riesame.
14: Il faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, resta in carcere, resta anche l'aggravante del metodo mafioso. Il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta di scarcerazione dei difensori illegale Sergio Cola.
15: Rispettiamo in pieno quelle che sono le decisioni della magistratura, anche se nel caso di specie non le condividiamo assolutamente, sia in fatto in diritto.
14: La difesa prepara il ricorso in Cassazione, mentre prosegue l'inchiesta. Si indaga sul giro di affari dell'indagato e sui presunti buchi temporali nelle chat tra la Vitola e Ranucci, che sarebbero emersi setacciando il telefono del faccendiere, cancellazioni sospette sia nelle fasi precedenti all'attentato che dopo. Solo al termine di questo lungo lavoro dovrebbe arrivare la convocazione di Ranucci, parte offesa, come persona informata dei fatti. Eleonora Fioretti, GR3.
2: 25 anni fa l'attentato alle Torri Gemelle, oltre 2.900 morti negli attacchi di Al-Qaeda a New York, al Pentagono e in Pennsylvania, nel loro ricordo l'Empire State Building si illumina di blu.
16: Sul momento sembrava così. Sembrava che fosse crollato il tetto di un palazzo. Invece, stavano crollando due torri e la certezza che gli Stati Uniti fossero l'impenetrabile roccaforte delle democrazie occidentali. 2.600 morti a Manhattan, 125 nell'impatto di un Boeing sull'edificio del Pentagono, 40 nello schianto di un altro aereo in un campo in Pennsylvania.
17: We will make no distinction.
16: Il presidente Bush non perde tempo e lancia la guerra al terrorismo che porterà all'invasione dell'Afghanistan nel tentativo di dissolvere il regime talebano che aveva dato supporto ad Al-Qaeda. La pretesa di esportare la democrazia e la dottrina della guerra preventiva spingono le truppe statunitensi anche in Iraq. Il paese, che si era ritrovato compatto nel nome della libertà, oggi si presenta più diviso che mai. Trump sarà al Pentagono nel mezzo di una campagna elettorale di medio termine che potrebbe punirlo, soprattutto per le conseguenze del nuovo conflitto all'Iran, con il rischio che la guerra al terrore inaugurata 25 anni fa diventi una forever war, una guerra per sempre. Da New York, Francesca Romana Elisei, GR3.
3: La Mostra del Cinema di Venezia, l'ultimo giorno di concorso, domani sera i responsi della giuria. Vedremo se coincidono con le preferenze del pubblico, che intanto ha tributato un applauso record a NASA, film denuncia dello sterminio a Gaza. L'inviata.
18: Questo è il lunghissimo applauso, la stampa internazionale parla di 24 minuti per NASA. Potentissimo film in concorso a Venezia di Rachel Zohr e Yuval Abraham, registi israeliani Oscar di No Other Land, una devastante denuncia del sistema per distruggere Gaza e i suoi civili in NASA. Confessione a 24 voci registrata sui tetti di Tel Aviv.
19: All the time.
18: Mi sono chiesto continuamente perché parlassero, ci dice Abraham, ad applaudire. C'era anche Gali. E aspettando oggi Marco Bechis, fuori concorso scherzetto di Mario Martone con Tony Servillo, inedito nonno.
20: Un uomo che sa di non avere molto tempo ancora da vivere, e invece una creatura che ha tutta la vita davanti, si mettono in moto questi pensieri che fanno di questo film uno scherzetto leggero ma pieno di contenuti profondi.
18: Passaggio veneziano anche per l'ex madrina Emanuela Fanelli. In Peccato si immagina diva dimenticata nel 2049.
21: Quella che viene massacrata sono io. Non sono un'ammiratrice degli eroi. Invece mi piace più vedere qualche magagna, l'essere umano.
18: Venezia, Miriam Mauti, GR3.
3: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico. In regia Stefano Siani, Giovanna Insardi.
2: Ora il meteo, poi pagina 3. Prossimo giornale alle 10.45 da Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
22: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
23: Nuvola la trovi su siscom.eu.
24: Convenienza? Ma vai da Conad! Via via! Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
25: Meteoradio. Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 11 settembre. La perturbazione si sposterà verso il centro-sud, portando nubi e precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco su regioni adriatiche, Campania, Basilicata e Calabria. Residui rovesci al mattino al nord, in rapido miglioramento da ovest con schiarite sempre più ampie. Variabilità sulla Sardegna con qualche isolato piovasco, mentre sulla Sicilia il tempo sarà in gran parte asciutto, salvo temporali, sul settore nord-orientale. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o settentrionali. Mari da mossi a molto mossi, specialmente i bacini occidentali. Temperature in calo al centro-sud e sulle coste adriatiche centro-meridionali. Stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi al nord. I valori registrati al sud non supereranno i 32-33 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Pagina 3.
4: Sapete che forse oggi è l'ultima volta che sentite questa sigla, almeno a pagina 3. Buongiorno da Florinda Fiamma, benvenute e benvenuti appunto a pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e sul web. 9 in punto di venerdì 11 settembre, siamo su Radio 3 e da lunedì troverete una sorpresa proprio riguardo alla sigla, non vi anticipo di più, ma tanto insomma la sentirete. Questa mattina apriamo parlando di arte, scultura e alberi, poi ancora di natura, una riflessione sulla natura, ma dal punto di vista di un filosofo che ci racconterà perché secondo lui l'idea di libertà è legata proprio all'ambiente. E ancora, è stato ripubblicato un romanzo che parla delle maestre che risposero all'appello di iscriversi alle liste elettorali ai primi anni del Novecento, e poi un articolo ci racconta perché Van Gogh ha firmato poche opere. Infine parleremo di Opera for Peace e del desiderio di rendere la musica più equa. Parliamo di Giuseppe Penone, un'intervista a Giuseppe Penone, artista piemontese, esponente dell'arte povera, e che dice: la scultura è come un seme, gli alberi sono la mia musa. Un'intervista di Francesca Pini pubblicata questa mattina su 7, l'allegato culturale del Corriere della Sera. È Agosto Torri a Torino, scrive Pini, quando incontro Giuseppe Penone, ma lui non sembra patirlo e dice: passa all'ombra, mi diceva sempre lo zio. Lei è il gran maestro degli alberi, e lui dice: sì, in effetti il bosco è un luogo che mi è stato di ispirazione per tanti lavori. Poi ci sono boschi e boschi, quelli che conoscevo da bambino erano in realtà dei coltivi di castagno, faggeti in alta montagna. Il bosco vicino alla mia casa in collina, a San Raffaele, dove tuttora risiedo, si è formato spontaneamente dopo l'abbandono della coltivazione collinare, a partire dagli anni 50. Io abito lì dagli anni 94-95 ed è stato incredibile seguirne lo sviluppo. Ci sono specie di alberi che a un certo punto invadono il territorio, poi scompaiono perché altri ne prendano il posto. Quindi c'è un ricambio, una battaglia tra vegetali che ricorda Robert Graves nel libro The White Goddess. Ci può essere anche rivalità tra gli alberi. Quindi il bosco non è un luogo pacifico, risponde Penone. No, anche drammatico. Ci sono alberi che cadono e i rovi ne prendono il posto, invadono l'area liberata. Nell'arte povera qual era il suo rivale diretto? Risponde Penone scherzosamente: tutti, io ero il più giovane. E poi parla ancora di alberi. Hanno una struttura perfetta, la crescita di un albero è determinata dalla sua necessità vitale, che diventa la sua struttura fisica, il suo volume. Ogni ramo, ogni gemma prodotta viene memorizzata all'interno del legno. È come una scultura che ha la necessità della vita, che ha una logica straordinaria. Ho iniziato, dice Penone, facendo dei lavori sulla crescita degli alberi, mettendo in rapporto il mio corpo con esso, toccandolo, avvolgendolo con la mia mano e pensando che potesse memorizzare il contatto, ma soprattutto per me diventava un elemento fluido che poteva avviluppare la mia mano, quindi era l'inverso del lasciare un'impronta nella creta. Questo aspetto mi interessava come idea di scultura, dove la materia si modella sul gesto dell'artista. Quando ho iniziato a fare dei lavori in bronzo, per esempio quello sulle patate, facendole crescere e poi alcune fondendole in bronzo, osservando come funzionava la tecnica della fusione a cera persa, l'ho associata proprio alla crescita vegetale. Per ottenere una scultura in bronzo si costruisce un reticolo di canne che portano le colate di bronzo nelle diverse parti che formano la superficie della scultura, permettendo al metallo di entrare e all'aria di uscire. Queste colate vengono strutturate come un vegetale ma rovesciato e la fusione in bronzo avviene per forza di gravità. C'è contrasto tra l'idea dell'albero che si erge alla ricerca della luce e la forza di gravità utilizzata con questa tecnica. Lei associa l'idea di scultura all'agricoltura, chiede Pini. Ci sono forme di scultura immediate, risponde Penone. Lavorando la creta si possono registrare i gesti e vederne subito la forma. Ma ottenere una scultura in bronzo richiede tanti passaggi e molto lavoro, che non è l'opera stessa, ma tutte quelle procedure atte a produrla. Volendo fare un paragone, è un po' come l'idea dell'agricoltura, dove si mette un seme, poi si fanno una serie di lavori attorno al seme per farlo crescere e poi alla fine c'è il racconto finale. In mostra c'era anche una sua installazione a New York realizzata con il sughero e racconta Penone: se si scortica un albero normale muore, invece il sughero sopravvive e produce nuovamente uno strato di corteccia. Però prima che si possa avere una raccolta passano magari 20 o 30 anni, così che l'albero sia sufficientemente grande, e poi viene scorticato ogni 9 anni. È un processo lentissimo. C'è quindi un rapporto col tempo veramente straordinario. Fa pensare a come si può programmare la vita in contrasto con la rapidità dei cambiamenti imposti dalla tecnologia. E questa idea dell'albero ricorda però anche il mito di Marzia decorticato da Apollo, ed è un mito del passaggio dalla cultura pastorale a quella agricola. Oggi viviamo un momento di svolta incredibile. E gli chiede l'intervistatrice proprio la questione dell'intelligenza artificiale. E gli chiede se lui la utilizzerà e lui risponde: no, perché il mio lavoro non è sulla forma della scultura, ma sulla comprensione della materia, e per capirla bisogna toccarla, e il contatto per adesso non è proibito, è qualcosa che ancora ci appartiene. Qui è bellissimo quello che dice sul tatto. Il tatto è una seconda vista, è una conoscenza dello spazio, una comprensione della realtà. La vista forse può ingannarci, possiamo credere che una superficie sia bagnata quando invece è solo verniciata. Per rendere ne conto però la dobbiamo toccare. Nel nostro vivere quotidiano ci sono molte correzioni che facciamo alla vista proprio attraverso il tatto. E ancora un ricordo da bambino, gli ricorda le immagini di un sussidiario che per lui erano un grande stimolo, e lui racconta: c'era una sintesi di testi letterari accompagnati da illustrazioni, c'era un disegno di Leonardo, una pittura di Raffaello, una scultura di Michelangelo. Se si prende oggi un libro per bambini, ci sono illustrazioni che sono delle animazioni fatte da adulti come se fossero dei bambini. Ma così è come dare ai piccoli del cibo surrogato. Lo stesso vale per la cultura: se hai immagini e cose scadenti, difficile comprendere poi il valore delle cose. In quel libro, in quel sussidiario di bambino, si trattava di capire qualcosa di estremamente complesso come tipo di immagine, e quindi nasceva poi anche il desiderio di emulazione. Il mio nonno materno, che non ho mai conosciuto, aveva fatto delle sculture che avevamo in casa, anche dei disegni. Quando da piccolo ho cominciato a modellare qualcosa, mia madre mi spronava ad andare avanti, però poi ho fatto ragioneria a Mondovì, una delle scuole più vicine a dove abitavo, non ho fatto studi d'arte. I miei genitori erano già un po' anziani, mi hanno consigliato di fare una scuola tecnica e non il liceo, che presupponeva poi l'università per avere inserimento nel lavoro. E gli chiede l'intervistatrice: ma ragioneria forse non le è servita molto? E invece Penone risponde: in realtà è servita molto. Era una scuola molto severa, con tantissime materie che spaziavano dall'economia al calcolo dei noli, alle assicurazioni. Per esempio, in economia una cosa che studiavamo, non so se è ancora valida oggi, era la definizione tra prodotto perfetto e prodotto imperfetto. Il panettiere produce un bene imperfetto perché c'è già la domanda di quel bene. Il prodotto perfetto è il realizzare un bene di cui non c'è domanda, come per esempio un iPad. Quindi quest'idea del prodotto perfetto e imperfetto in qualche modo corrisponde anche all'opera d'arte, perché se si fa una creazione che non esiste, se ne crea l'esigenza, e quest'idea di perfezione rientra nell'operato umano. E questo era Giuseppe Penone, La scultura è come un seme, gli alberi sono la mia musa. L'intervista completa la trovate su 7 del Corriere della Sera.

0: Stiamo ascoltando December, un brano composto e interpretato da McCoy Tyner con Bobby Hutcherson al vibrafono, Turnatop Moffett all'oboe, Eric Marland alla batteria, per questa atmosfera morbida e suadente nella quale mi ha raggiunta Rosa Polacco. Ciao Rosa, puntata speciale di Tutta la città.
1: Ciao Florinda, buongiorno. Sì, 25 anni fa, l'11 settembre, stamattina saremo in onda con uno speciale congiunto di Tutta la città ne parla e Radio Tremondo. Insieme a me ci sarà Anna Maria Giordano ai microfoni, saremo in diretta dalle 10 alle 11.30, con noi molti ospiti, Marina Catucci da New York, Renzo Guolo, Ferruccio De Bortoli e tanti altri ancora, che ci aiuteranno a capire quanto è cambiato il mondo da allora, cosa ha significato, cosa ha prodotto questa data di 25 anni fa. Alle 10.
0: Grazie Rosa, e arrivano i vostri messaggi sugli alberi. C'è Francesco che ci scrive su WhatsApp: buongiorno, ho sempre amato gli alberi, sono gli amici più spirituali, li ho sempre cercati, abbracciati, e poi si amano profondamente intrecciandosi fra di loro. Meraviglia, grazie Francesco. E poi Massimiliano da Udine: altro che intelligenza artificiale, in realtà abbiamo bisogno di SA, sapienza artigianale. E ancora di natura, come vi avevo annunciato, parliamo. La crisi ecologica è una crisi politica. L'idea di libertà è legata all'ambiente. È un'anticipazione di un filosofo francese, Pierre Charbonnier, che riflette sul rapporto tra democrazia, crescita e risorse illimitate. Ogni mattina, scrive Charbonnier, durante l'estate che volge al termine, ci siamo svegliati su un pianeta nuovo. A Parigi l'aria era irrespirabile, gli incendi hanno divorato vaste distese di foresta e gran parte dell'Europa alle prese con una siccità, che ahimè conosciamo tutti, che compromette i raccolti agricoli. Quest'estate la Francia e l'Europa si sono diventate paesi caldi, dove il cambiamento climatico non è più un orizzonte lontano, un rischio da prevedere, ma un dato di fatto, una realtà presente. Eppure ogni mattina ci siamo svegliati avendo come unici strumenti per comprendere quello che accade un insieme di concetti e rappresentazioni ereditati da un passato lontano. Viviamo in democrazie liberali dotate di un enorme potere normativo, la cui missione consisteva nel governare le forze del capitalismo e nel tradurre l'innovazione e la potenza produttiva in integrazione e sicurezza sociale. Sono queste stesse strutture a essere oggi mobilitate per rispondere alla crisi climatica. Vogliamo innovare per sviluppare tecnologie verdi, costruire un consenso intorno alla scienza, mobilitare il potere pubblico per prevenire rischi, tassare ricchezza per adattarci. In altre parole, vogliamo mettere a frutto la capacità trasformativa della democrazia liberale e sociale per comprendere il cambiamento climatico e agire su di esso, proprio nel momento in cui questa stessa struttura politica è delegittimata. Viviamo in uno scarto impressionante tra un mondo fisico che cambia a una velocità incredibile e una grammatica politica e filosofica frenata dalla propria inerzia storica. La struttura concettuale della modernità, scrive Charbonnier, non è soltanto una forma simbolica che possiamo modificare a nostro piacimento, è anche un ambiente di vita istituito, codificato in regole e abitudini, e reale quanto il cambiamento climatico. Per questo, da un punto di vista filosofico, è necessario non tanto abbandonare una struttura concettuale quanto illuminarne il nuovo significato. La storia ambientale delle idee che propongo nel mio libro permette di muoversi in questa direzione. Il tratto comune ai diversi racconti politici della modernità è l'idea di un'emancipazione conquistata contro la natura, contro i suoi limiti e le sue incertezze. Al cuore del problema, conclude questo suo intervento politico dell'ecologia, vi è dunque un'ambiguità che riguarda proprio la nostra libertà. Se non comprendiamo meglio da dove provenga questa idea di libertà, come sia stata costruita e quale rapporto intrattenga con l'ambiente naturale, non saremo in grado di ridefinirla e di darle un orizzonte compatibile con l'ecologia globale. L'intervento completo lo trovate sul quotidiano La Stampa, il titolo è La crisi ecologica è una crisi politica, l'idea di libertà è legata all'ambiente.

e tanti i vostri commenti sugli alberi. Gli alberi vecchi del bosco sono monumenti da visitare e ammirare, scrive Vincenzo. E poi Patrizia da Torino: Penone è un artista emozionante, ogni volta che osservo una sua opera in realtà la vivo, sento il bosco, il fruscio delle foglie, degli alberi, la loro anima. Lui è capace di metterci in contatto con questa dimensione rendendola viva, appunto. Ci ringrazia Patrizia da Torino. E poi Rodolfo: ci voleva la sensibilità di un artista per smontare la superbia delle scuole alte verso gli istituti tecnici. Bravo Giuseppe Penone, la qualità dell'insegnamento prescinde dall'argomento. E adesso parliamo di alfabeto e diritti negati. È stato ripubblicato questo romanzo storico, Il giudice delle donne, di Maria Rosa Cutrufelli, una riedizione negli Oscar Mondadori. Ne scrive Laura Fortini sul Manifesto questa mattina. Decantate le celebrazioni degli 80 anni della Repubblica Italiana, del voto alle donne conquistato grazie a coloro che nell'Assemblea Costituente si batterono per esso, vale la pena fare una riflessione più ampia sul contributo di lungo periodo che portò a un risultato atteso da tempo, per i quali i femminismi italiani si erano battuti fin dalla fine dell'Ottocento in concordanza con le lotte suffragiste internazionali. Ne offre l'occasione la riedizione negli Oscar Mondadori del romanzo storico di Maria Rosa Cutrufelli, Il giudice delle donne, questo è il titolo, dedicato a questa vicenda delle maestre che tra il 1906 e il 1907 risposero all'appello rivolto da Maria Montessori alle donne perché si iscrivessero alle liste elettorali, creando così un vero e proprio caso giudiziario, in quanto la legge non lo vietava espressamente. Molto semplice apparentemente, molto complicato di fatto, come le maestre di cui si seguono le vicende nella narrazione apprendono nel corso dell'anno che arriva alla negazione del diritto del voto delle donne, che il fascismo, è bene ricordarlo, affossò definitivamente, insieme alla sospensione di fatto del diritto al voto di tutta la popolazione italiana. Si arriva quindi, grazie alle lotte partigiane e costituenti, al diritto al voto alle donne, ed esse ereditarono consapevolmente tutta la tradizione precedente, alla cui rappresentazione hanno contribuito in modo determinante anche molte scrittrici italiane, come cita questo articolo Anna Banti. Ma le maestre sono le protagoniste di questo giudice delle donne, disobbedienti al simbolico patriarcale, in linea di continuità con la protagonista del romanzo storico di Cutrufelli, La briganta del 1990. Si tratta, nel romanzo come nella storia, di maestre anonime e non necessariamente eroiche nella forma classica che la tradizione ci consegna, in realtà capaci di impegno anche a rischio della propria vita, come Alessandra, che rischia di morire nell'alluvione che travolge la scuola che è anche la sua casa. Sono le cosiddette missionarie dell'alfabeto, come aveva ricordato loro la direttrice della scuola normale dove Alessandra aveva studiato proprio per diventare maestra, un'azione di diffusione dell'alfabetismo apparentemente solitaria, ma insieme che nel corso della storia di Alessandra, Luigia e le altre intraprendono la loro battaglia per essere iscritte nelle liste elettorali, pure se sbeffeggiate o ostacolate dal mondo tutto, fatto di donne che non riconoscono la grandezza quando la incontrano e di uomini che per lo più la ostacolano, a volte invece la sostengono, come nel caso del giudice Mortara e di altri personaggi maschili che nel romanzo di Cutrufelli prendono progressivamente atto e consapevolezza dell'importanza proprio dei diritti delle donne. E poi fa un esempio ad Elmo, un giornalista locale, a cui un collega dice: torno da Roma stufo di politica, eppure da noi, a casa nostra, trovo signorine in cappello e chignon che parlano di suffragio. Sarà che il governo non ha tenuto fermo il timone quando doveva e ora le donne, invece di fare le crestaie, fanno le maestre, e le maestre e dalle maestre vogliono fare le politichesse. Qui tutto un commento appunto sul dispregiativo femminile politichesse. Bene fa Cutrufelli a inserire nel suo romanzo termini che allora avevano corso e a volte ancora lo hanno nella contemporaneità.
età, seguendo così tramite voci di donne e uomini le fila di una vicenda che si concluse allora con uno scacco, ma era solo questione di tempo. Quel "donne, sorgete, il vostro dovere in questo momento sociale è chiedere il voto politico", a firma di Maria Montessori, accadde allora e accadde poi, perché lucido è lo sguardo delle donne del Comitato per il Suffragio che, senza il voto siamo anime morte, non esistiamo né in società né in famiglia. L'articolo completo lo trovate sul Manifesto, il titolo è "Tra alfabeto e diritti negati".

ci scrive Marco anche con un consiglio di lettura molto interessante. Buongiorno, pianto alberi grandi e piccoli da 22 anni nella terra intorno a casa mia. Leggete Jean Genet, l'uomo che piantava gli alberi. Sì, è vero, è bellissimo. E poi Mariella, un'opera d'arte è l'ulivo di Luras in Sardegna, il più vecchio d'Europa, vicino ai 5.000 anni. La sua architettura disegna il paesaggio. E poi Iva, capire che tutelare la natura vuol dire salvarci. Basterebbe piantare alberi ovunque invece di tagliarli per risolvere una buona parte del problema climatico, ma quanto ci vuole per capire? E poi un altro suggerimento di lettura da Renato, ricordo il libro di Mario Rigoni Sterna, Arboreto Selvatico, dove gli alberi descritti sono in relazione con le vicende umane. Bene, sono molto felice che questa scelta di aprire sugli alberi con Penone vi sia piaciuta. E adesso un altro artista, si è scoperto che Van Gogh ha firmato solo il 15% delle sue opere. C'è un articolo su una rivista online che si chiama rivistastudio.com. C'è un dettaglio che chiunque abbia mai guardato un catalogo di Van Gogh ha notato senza soffermarcisi troppo. La firma Vincent è quasi sempre uguale a se stessa, quasi sempre assente. Una nuova ricerca del Van Gogh Museum di Amsterdam ha posto l'attenzione su questo dettaglio spesso trascurato ed è la prima ricerca vera e propria mai condotta sull'argomento. Il dato di partenza è già sorprendente. Su 840 dipinti conosciuti, Van Gogh ne ha firmati soltanto 133, cioè il 15%. Una percentuale bassissima se paragonata a quella dei suoi contemporanei, che di solito apponevano il proprio nome ovunque. A ricostruire l'intero corpus è stata una ricercatrice che ha raccolto tutte le firme autentiche in un database e pubblicato i risultati. È già sorprendente, su 840 dipinti conosciuti, Van Gogh ne ha firmati soltanto 133, cioè il 15%. Una percentuale bassissima se paragonata a quella dei suoi contemporanei, che di solito apponevano il proprio nome ovunque. A ricostruire l'intero corpus è stata una ricercatrice che ha raccolto tutte le firme autentiche in un database e pubblicato i risultati in un articolo dal titolo eloquente, Simply Vincent, uno studio sui quadri

Secondo questa ricerca, la frequenza delle firme sembra essere una conseguenza diretta della fase della vita che stava attraversando in quel momento. Le ambizioni artistiche, il benessere psicologico, la fiducia in se stesso. Van Gogh, si legge nelle sue lettere, era spietatamente critico col suo lavoro. Per gran parte della carriera considerava molti dei suoi quadri semplici esercizi, tentativi, gradini da salire verso una maturità artistica ancora da raggiungere e che, almeno nella sua testa, non ha mai raggiunto. È per questo che non firmò nulla prima del 1884, pur avendo iniziato a dipingere a olio già nel 1881. Le cose cambiano poco dopo il suo arrivo ad Arlo, un momento di svolta di stilistica e personale, in cui il pittore comincia a considerare alcune sue opere come compiute e degne di essere firmate. Da qui in avanti ogni firma diventa una dichiarazione di fiducia, un questo è pronto più che una semplice formalità. E infine la questione del nome stesso che dà il titolo alla ricerca: perché solo Vincent senza il cognome? La risposta, semplice ma poco nota, riguarda la percezione internazionale dell'artista. Fuori dai Paesi Bassi Van Gogh risultava difficile da pronunciare e ricordare, mentre Vincent restava immediato in ogni lingua. Una scelta da branding ante litteram che oggi rende ancora più riconoscibile l'autore più famoso, l'autografo più famoso della storia dell'arte. L'articolo lo trovate su Rivista Studio e riguarda Van Gogh, che ha firmato solo il 15% delle sue opere.

0: E questo Red December, composto e interpretato da McCoy Tyner, il brano, la musica, le note che ci hanno tenuto compagnia durante questa puntata di Pagina 3. Rendere la musica più equa, il lavoro di Opera for Peace, un articolo di Mario Leone sul quotidiano Domani. Attribuire all'arte il potere di risolvere le contraddizioni della nostra epoca significherebbe caricarla di una responsabilità che non le appartiene, dice Andrea Amarante, direttore generale artistico della stagione musicale del Lugano Arte e Cultura, ma prosegue: la musica e l'arte possono però offrire strumenti e occasioni, mettere in circolazione competenze e talenti, costruire uno spazio comune nel quale esperienze, lingue e tradizioni differenti possono incontrarsi. Il LAC, appunto il Lugano Arte e Cultura, inaugurato nel 2015 sul lungolago di Riva a Caccia, è tutto vetro verso l'acqua, dentro una sala da 1000 posti con un'acustica che si adatta tanto alla musica sinfonica quanto all'opera lirica. È una fossa orchestrale che può salire fino al livello del palco. E il LAC apre le sue porte all'Opera for Peace, istituzione no profit che ogni anno seleziona e offre formazione a giovani cantanti provenienti da contesti di disagio sociale. C'è una storia, c'è quella di Cascante, che ha scoperto l'opera grazie al nonno in una cittadina costaricana di 5.000 abitanti. Per pagargli il biglietto aereo verso la prima audizione negli Stati Uniti, la famiglia aveva cucinato e venduto empanadas. Opera for Peace punta anche a incrinare le logiche di mercato, dove sono le agenzie a presentare i grandi teatri e offrire sempre le stesse voci. Vorrei che l'HAC, dice il direttore, fosse un punto di riferimento, un'oasi in cui ritrovare se stessi dentro una comunità. Pagina 3 finisce qui, torna lunedì con Nicola Lagioia, ricordiamo l'appuntamento con Pagina 3 Internazionale con Daniele Cassandro, e un saluto a tutti, ci sentiamo presto da Florinda Fiamma.
1: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani, 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info: idialoghivitrani.com.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Da lunedì 14 settembre su Radio 3 torna Revolution con Stefano Feltri. I fatti del giorno, le cause, le conseguenze. Revolution, l'ultimo approfondimento della giornata che finisce, il primo di quella che comincia. Alle 19.45 su Radio 3 e sulle principali piattaforme. Revolution, il mondo cambia ogni giorno.
2: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Un cordiale saluto da Rai Mobilità. Partiamo dalla 7, coda all'altezza di Genova Bolzaneto in uscita per le provenienze da Genova. In A4 Brescia Padova, code per incidente tra Peschiera e Somma Campagna, direzione Padova. In A9 code tra Como Nord e Lago di Como in direzione della Svizzera ed anche alle porte di Milano sulla tangenziale ovest, code a tratti tra l'allacciamento con la 1 e Settimo Milanese San Siro Fiera in direzione dell'allacciamento con la 8. Code sulla tangenziale est all'altezza di Agrate Brianza in direzione dell'allacciamento con la 1. Sulla tangenziale nord il traffico intenso all'altezza di Sesto San Giovanni sud in direzione della Milano Meda. In A14 code tra Bologna Borgo Panigale l'allacciamento con la 13 direzione Ancona. Code anche in A1 per un incidente tra Reggio Emilia e l'allacciamento all'autostrada del Brennero verso Bologna sulla strada di grande comunicazione la Firenze Pisa Livorno, coda di 7 km al momento per un veicolo fermo tra Montopoli in Valdarno ed Empoli Ovest in direzione Firenze e nella stessa direzione rallentamenti tra l'Astrassigna e Bivio per la 1. Sulla statale 7 Appia, tratto chiuso per allagamento, un allagamento all'altezza di via dell'Aeroscalo, il tratto chiuso è all'altezza di Ciampino, statale 217 via dei Laghi, in entrambe le direzioni fino a cessate esigenze. Concludiamo in A3 la Napoli-Salerno, rallentamenti, trattore del Greco e Porto, direzione Napoli. È tutto da Irene Mandolesi, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3. Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.
1: Allora, voi siete gelosi? Ditelo sinceramente al 355634296, perché parleremo di gelosia oggi a Primo Movimento. Sono le 9:33 minuti e 22 secondi. Arturo Stalteri al microfono, Gianluca Diana è in regia, Gabriele Cioni alla console, Giorgia Franceschi cura il programma. Come dite? Io non sono geloso, anche perché gelosia vuol dire esclusività e possesso, quindi non mi sembra proprio un sentimento così aperto. Ma proprio di gelosia si parla in questa opera di grande successo di André-Ernest Modeste Grétry, che fu un grande artista della fine del Settecento, molto stimato ad esempio anche da Mozart, che si divertiva a volte a trascrivere alcune sue arie. Il suo grande successo è proprio questo, L'amant jaloux, l'amante geloso, che venne per la prima volta rappresentato a Versailles nel 1778, un piccolo capolavoro di teatro e di musica, questa commedia, lui la chiamava commedia, con all'interno delle arie, elegantissima nella scrittura, esplora insomma quello che è il tema della gelosia, ovviamente attraverso una trama che poi è ricca anche di contrattempi, di equivoci, una musica molto, molto limpida, molto, molto bella. La trama, insomma, è Don Lopez che non vuole che la sua giovane figlia, purtroppo vedova, si risposi. Lei si chiama Leonor, però nello stesso tempo lei è innamorata di Don Alonso, il quale è gelosissimo, un vero rompiscatole, e a quel punto gli faranno un po' di scherzi e se li merita. Siamo in questo caso con la scena 14, atto secondo, siamo proprio con Alonso e Leonor in questa Cruelle de Madulaire Mortelle.

L'amant jaloux di André-Ernest Modeste Gretry, questa è la scena quattordicesima, Cruelle, de main douleur mortelle, Alonso e Leonora. Diciamo appunto di questa opera importante, tra l'altro questa registrazione della Atma Classic con la Arion Orchestra de Barocca di Mathieu Lussier, è stata organizzata accanto alla Fondazione Versailles, proprio a Versailles infatti fu la prima esecuzione. Pensate, ci furono 150 repliche, che è un numero enorme, e già dalla prima diciamo rappresentazione si capì che era un'opera che avrebbe lasciato il segno, che avrebbe comunque influenzato, sarebbe stato una sorta di punto d'inizio anche per chi volesse muoversi in questo territorio. Una orchestra luminosissima, accesissima, i caratteri molto ben descritti, le arie molto godibili, e tutto questo suono, questo così che ti accompagna, che ti coccola in un certo senso e che ti porta in questo regno così insidioso della gelosia, ma anche prendendolo in giro, e grazie poi a un finale che per fortuna stempera tutte le tensioni. André-Ernest Modeste Gretry era di Liegi, poi fu a Parigi, rimase in Francia per tutta la sua vita ed ottenne molti riconoscimenti, come dicevo appunto, stimato da grandi artisti come esempio Mozart. Vedo molti messaggi sulla gelosia, insomma sì, siete tutti un po' gelosi, però cercate di resistere, quindi insomma l'istinto è quello. Allora, l'amant jaloux, l'amante geloso, André-Ernest Modeste Gretry, rimaniamo ancora con questa opera, e tra l'altro ricordo che nell'ensemble diretto di Mathieu Lussier vede alcuni nomi molto importanti: abbiamo Guillaume Girard soprano, Mathieu Lecroix baritono, Hélène Guillemette altro soprano, e Artazad Zarghizan tenore. Ora siamo invece con un trio: Isabella, amica di Leonore, Giacinto, che è un cameriere della villa di Don Lopez, e Leonora. Atto primo, scena settima, Victime infortunée.

Beh, è una scrittura veramente straordinaria, questo terzetto, queste voci che si intrecciano e si muovono in maniera così sinuosa. Victime infortunée, Isabelle, Jacinthe, Léonore, da L'amant jaloux, l'amante geloso, di André-Ernest Modeste Grétry, presentato in CD dalla Atma Classic con l'Arion Orchestra Barocca di Mathieu Lussier. Gelosia, beh, insomma, Fra ci scrive: quando chiami preferisci altra compagnia, non sei geloso, invidioso, frustrato? Purtroppo siamo in balia della nostra, puntini puntini, ma io no, prendo atto, e non siamo in balia, decidiamo noi se cedere a istinti o se avere un po' di razionalità quando è utile. Allora, ora invece, Balbastre. Chi era Balbastre? Claude Balbastre, un grandissimo organista e clavicembalista, di cui troviamo traccia in questo CD Brilliant Classics. Lui visse nel 700, tra il 724 e il 799, e nel 759 pubblica questi pièces de clavecin che vengono eseguiti dal clavicembalista Marek Toporowski in questo CD che esce per Brilliant Classics. Un artista di grande talento, splendido organista, ma anche ottimo clavicembalista, di grandissima fantasia, capace, insomma, di muoversi nei territori più disparati. Noi ci fermiamo adesso su questo suo primo brano, che è dedicato praticamente a se stesso, da lui stesso, Preludio de Monsieur Balbastre.

È proprio un vorticare la musica di Claude Balbastre, almeno in questo preludio. De Messier Balbastre, una sorta di, potremmo dire, carta d'identità. Lui si presenta, dice: eccomi, questo sono io. E era al clavicembalo Marek Toporowski dal CD Brilliant Classics. Ed ora invece Felix Draeseke, qui siamo con un tardo romantico, un artista tedesco, il quale pubblica musica per pianoforte molto amata. Beethoven lo stimava tantissimo. È strano che sia stato così dimenticato, ma grazie a Vladimir Aisimovic al pianoforte lo troviamo in questo CD che esce per la Naxos con alcuni pezzi pianistici, tra cui La piccola storia opera 9, nel secondo momento intermezzo.

L'intermezzo dalla piccola storia opera 9 di Felix Dresek al pianoforte, dalla Serbia il 24enne Asimovic Vladimir, il quale esegue anche la sonata che tanto Liszt amava, questa fantasia in do diesis minore opera 6, anche in questo caso un intermezzo, è la valse scherzo. C'è sicuramente insomma l'amore da parte di Dresek per i romantici, ma anche una curiosità dello scrivere in tanti campi della musica. Scrisse opere, sinfonie, tanta musica per pianoforte, musica da camera, rimanendo legato insomma a quel gusto del, anche del suono molto levigato in certi momenti, ma anche una grande sapienza dal punto di vista contrapuntistico, un grande conoscitore di Johann Sebastian Bach, ma anche pianista e musicista romantico per eccellenza. E questo lavoro che esce per Naxos ci mette così al cospetto di vari aspetti della musica pianistica di Dresek, e appunto, come dicevo, stupisce che un artista tanto amato in vita e anche dopo, perché venne eseguito per tanto tempo, sia stato poi un po' dimenticato, ma ora torna alla ribalta anche grazie a Vladimir Asimovic. Sono le 9:54 minuti qui a Radio 3, dunque eccola questa sonata quasi fantasia nel suo intermezzo di Felix Dresek.

0: E non dice male questo nostro ascoltatore, un romantico con il gusto per la contorsione acrobatica. In effetti questo intermezzo della fantasia in do diesis minore di Felix Draeseke è un po' così, una sorta di cavalcata pianistica, ma proprio l'intermezzo spesso serve proprio per questo, per giocare un po' con la tastiera. E devo dire che Vladimir Asimovic si muove in maniera molto disinvolta attraverso la musica di Felix Draeseke in questo CD che esce per Naxos, questo piano work. Siamo giunti in chiusura anche oggi per quanto riguarda Primo Movimento. Un saluto da Arturo Staltri a questi microfoni, con Giorgia Franceschi che cura il programma, Gianluca Diana in regia e Gabriele Cioni alla console. Tra poco c'è uno speciale di Tutto la città ne parla e Radio Tremondo dedicato ai 25 anni dalla tragica vicenda dell'11 settembre del 2001. Nel frattempo noi saremo ancora insieme alle 12 per l'appuntamento con il concerto del mattino. Dunque speciale Tutta la città ne parla, Radio Tremondo.
1: Rai Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
1: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

0: Ore 10.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
3: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
7: The World Trade Center. We have something that has happened here at the World Trade Center. We noticed flame and an awful lot of smoke from one of the towers of the World Trade Center. We are just coming up.
8: Speciale Tutta la città ne parla, Radio Tremondo.
9: Buongiorno, sono Roberto, parlo da Cagliari. Voglio intervenire sul 25esimo anniversario dell'11 settembre. Ho la convinzione che siano 25 anni passati inutilmente. Purtroppo anche la realtà e le cose che sentiamo non possono smentire questa tesi, perché i conflitti forse sono anche peggio di quell'epoca. Si parla, ecco, in questo anniversario, anche nei precedenti, di tante cose. Si fanno i processi mediatici, quelli giudiziari, tante cose, ma non si parla, ma nessuno, non c'è forse neanche l'idea di mettere sul tavolo una trattativa di pace, di geopolitica in quella regione, che è la causa di tantissimi problemi. Non se ne parla, non c'è idea né da parte dei paesi singoli né delle organizzazioni sindacali.
10: Right, oh my god, another plane has just hit, it hit another building, flew right into the middle of it, explosion. My god, it's right in the middle of the building.
11: Erano le 8:45 del mattino a New York, 25 anni fa, quando il primo aereo si schiantò contro le Torri Gemelle, e tutti noi, quando abbiamo visto quelle immagini, quelle successive, abbiamo capito che il mondo sarebbe cambiato. Buongiorno, da Rosa Polacco al microfono, stamattina in veste speciale per un approfondimento di Tutta la città ne parla e Radio Tremondo, mentre è appena arrivata la notizia della morte a 78 anni di Emma Bonino, storica esponente dei radicali, fondatrice di Più Europa, parlamentare, ministra, commissaria europea, che tanto si è spesa nelle sue battaglie civili e politiche per i diritti. La ricorderemo anche in questo speciale. La Repubblica titola "Addio Emma Bonino, amori e dolori della ragazza di Bra che sognava l'Europa e meritava il Colle". Accanto a me c'è Anna Maria Giordano. Ciao Anna Maria, buongiorno.
12: Buongiorno a te Rosa, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano. Sì, è davvero con grande dispiacere che ci tocca annunciare la morte di Emma Bonino, che è stata un'interlocutrice spesso cruciale, tanto altrettanto spesso risolutiva in tante trasmissioni, in tante puntate di Radio Tremondo. Avremo modo di commentare il suo lavoro, il suo percorso, ma noi la ricordiamo nelle sue varie vesti istituzionali, occuparsi della politica del mondo a tutto tondo, e l'abbiamo sentita parlare delle guerre nei Balcani, del Kosovo, l'abbiamo sentita seguire le vicende dell'Afghanistan, di cui parleremo oggi in questo speciale, l'abbiamo sentita occuparsi tanto dell'Europa, di una vicenda fondamentale come l'ingresso della Turchia nel consesso europeo. Ma io la voglio ricordare con una nota personale, perché mi è stata data la possibilità di lavorare insieme a lei su una delle sue tante battaglie, che riguardava ancora una volta i diritti, in questo caso i diritti delle donne, di molte donne del mondo, una battaglia che riguardava le mutilazioni genitali femminili. E con Emma abbiamo davvero fatto tantissimo, lei si è spesa tantissimo ad ogni latitudine per questo, che era una delle sue grandi, ultime battaglie per i diritti, in questo caso per i diritti delle donne, Rosa.
11: Battaglie e diritti che ha veramente incarnato con il corpo fino all'ultima, quella contro la malattia, e che è una figura di un'importanza particolarmente rilevante nel panorama politico italiano, senz'altro europeo, ma anche proprio per il patrimonio di cultura politica che lascia Emma Bonino. Saranno tanti gli ospiti con noi questa mattina e cercheremo intanto di analizzare, ricordare, di proiettare quel momento, l'11 settembre di 25 anni fa, quello che ha significato e che ha prodotto. Sono passati 25 anni e accanto ai cambiamenti più evidenti che riguardano gli aspetti geopolitici e tecnologici ci sono quelli profondi dentro le società, dentro l'immaginario. Attraverseremo questi segmenti insieme ai nostri ospiti e insieme a voi, con i vostri messaggi, i vostri ricordi e le vostre domande. 335 5634 296, il numero per scriverci come sempre i vostri sms, whatsapp e messaggi vocali.
12: E Rosa, oggi parleremo tanto di memoria e di storia, e la storia come sempre viene fatta anche dalle parole. Vale più che mai in questo caso. Una prima cosa che voglio ricordare è che 25 anni fa, all'indomani o anche nelle stesse ore del pomeriggio, molti giornali per la prima volta adoperarono il Corpo 96 per scrivere i loro titoli. Non era avvenuto quasi mai. E poi le parole, chiaramente, unthinkable, l'impensabile. Poi c'era la collera, l'anger. C'era la parola orrore, c'era la parola terrore e poi il diavolo, perché Bush, quando parlò alla nazione, disse: l'America oggi ha visto il diavolo. Le parole di oggi invece le ha lette stamattina Luigi Spinola nella nostra rassegna della stampa estera, erano sul Wall Street Journal e condensano quella che sarà, credo, una delle chiavi analitiche che seguiremo in questo speciale. Le conseguenze dell'11 settembre sono state fondamentalmente una cosa per gli Stati Uniti, la distrazione strategica, una distrazione strategica da quelli che dovevano essere i veri obiettivi. Da quel momento è come se non avessero più capito dove stava andando il mondo, Rosa.
11: Andiamo subito a New York. 2.977 luci, una per ogni vittima degli attentati, si sono stagliate ieri sera nel buio della città, pronta per la commemorazione di oggi, dove a partire dalle 14.30 si terrà la cerimonia con J.D. Vance, Bush, Obama, Clinton e Biden, mentre il presidente Trump sarà al Pentagono. Sono le 4 del mattino, ora a New York, ma Marina Catucci è sveglia per noi. La ringraziamo molto. Buongiorno Marina.
0: Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
11: Inviata del Manifesto da New York, autrice anche di un libro Manifesto Americano pubblicato da Paesi Edizioni, e il manifesto in edicola con uno speciale dalla copertina bellissima, un titolo che può essere una chiave di lettura per noi stamattina, La traccia del secolo, con molti contributi, Leonardo Bianchi sul tema del complottismo, Ida Dominiani sul crollo del mondo e dell'assetto bipolare e Marina Catucci stessa su il nodo che i Dem non hanno sciolto. Allora Marina Catucci, come sta vivendo New York questa giornata? Che città è oggi quella che si prepara a ricordare i 25 anni dagli attentati?
0: New York oggi è una città ovviamente molto molto diversa. L'aspetto più macroscopico di questa diversità è chi in questo momento è a Gacy Mansion, cioè la residenza del sindaco. Se mi avessero detto 25 anni fa che avremmo avuto un sindaco che ha votato e che ha giurato sul Corano, io ovviamente non ci avrei mai creduto 25 anni fa, perché si è passati dal qualsiasi ristorante arabo, insomma, dove si poteva chiaramente capire che i proprietari erano musulmani, che si sentiva in dovere di dover esporre la bandiera americana più grande possibile per rassicurare chiunque, io non sono un nemico, ad avere appunto il sindaco che è musulmano, non solo musulmano e socialista, quindi una cosa epocale. per questa città, e questa già è la cosa più grande. Poi è una città che in questi 25 anni ha preso un sacco di sberle anche. Ha preso la sberla dell'11 settembre, poi quando c'è stata il crollo di Lehman Brothers nel 2008 e la recessione. Ma devo dire, è una città dove tutte queste sberle dolorosissime alla fine l'hanno migliorata, perché è una città migliore di quel posto un po' superficiale e completamente autoriferito nel quale ero arrivata io 26 anni fa. Quindi ho avuto il tempo un anno per vederla com'era e poi
12: per vederla trasformarsi. Marina Catucci, New York è una città in cui non sarà presente il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che andrà invece al Pentagono. Un sindaco che giura sul Corano, potenza dei simboli. Marina, certamente sono tanti i simboli. Ci hanno colpito le immagini di una installazione a Bryant Park, non so se tu hai avuto modo di vederla, quelle circa 3.000 sedie vuote che resteranno tali per tutto il giorno. Poi a sera ci sarà un concerto, ci sarà l'illuminazione di due profili delle torri, eccetera. Questa una delle tante occasioni. Però volevo farti una domanda sulla memoria. C'è il Consiglio Comunale di New York che ha annunciato uno stanziamento di $1 milione per programmi educativi sull'11 settembre, una specie di progetto educativo o rieducativo, perché dobbiamo ricordare a chi ci ascolta una cosa che vale la pena ricordare: sono nati da 25 anni a questa parte almeno 98 milioni di americani, di nuovi americani, però il mondo in cui vivono è ancora lo stesso. Dunque la memoria, Marina.
0: C'è un grosso nodo in questo periodo. Questo stanziamento, appunto, per la memoria è uno stanziamento dovuto, perché tutto ciò che ha prodotto l'11 settembre ha incluso anche tante teorie del complotto, tante teorie completamente strampalate, e magari rimettere i pezzi in ordine e doveva essere assolutamente una delle mosse da fare, come è stata anche quella di divulgare le decine di migliaia di documenti che mostrano che ci sono state svariate amministrazioni, tutte le amministrazioni dei sindaci di New York di questi ultimi 25 anni hanno messo a tacere il dato di fatto che la città, perché abitava Ground Zero 25 anni fa, l'area era irrespirabile ed è diventata poi fonte la causa di tutta quella serie di malattie dell'apparato respiratorio che si sono sviluppate negli ultimi 25 anni per chi viveva o lavorava nella zona di Ground Zero. Allora, sindaco Mamdani, insieme a Jon Stewart, che è un famoso comedian americano, hanno fatto un lavoro enorme nel riuscire a catalogarle e poi riuscire a farle, a renderli pubblici questi documenti. Parlo di 170.000 file proprio alla vigilia dell'11 settembre. Per la prima volta c'è stata questa mossa di trasparenza, che non si è fermata qua, perché il sindaco ha anche stanziato adesso dei fondi, oltre per quelli per la memoria, anche per coprire le spese mediche delle persone che l'hanno dovuta sostenere in tutti questi anni, mentre le amministrazioni precedenti negavano qualsiasi tipo di correlazione fra il post-attentato e lo sviluppo di queste malattie del sistema respiratorio.
11: Ecco, qualcosa che ci dice molto di come la società newyorkese, la società politica, la società dei cittadini newyorkese e americana sta vivendo questo momento, e quali anche le trasformazioni prodotte 25 anni fa, guardandole con la lente dell'oggi, dell'attualità. C'è con noi Mattia Diletti, buongiorno, bentornato.
5: Buongiorno, grazie dell'invito.
11: Grazie a lei e a tutti voi, come sempre, per averlo accettato. Diletti americanista, insegna sociologia politica alla Sapienza. C'è anche una newsletter, American Land, dal 18 settembre, che ci aiuterà a orientarci in questa terra. Mattia Diletti, ecco, la memoria, diceva Marina Catucci, le sue stratificazioni sulla cultura e sulla politica americana, sull'identità anche degli americani. Oggi l'America sembra una società ancora più divisa. Non so se possiamo vedere oggi, a 25 anni di distanza da allora, proprio nell'11 settembre, uno dei momenti in cui quella polarizzazione ha cominciato a prendere la forma che vediamo oggi. Mattia Diletti.
5: Sì, per certi versi sì. Ovviamente noi ci ricordiamo in quel momento due avvenimenti. Cioè, ci ricordiamo all'inizio un episodio di rabbia, di attacchi islamofobici a ridosso dell'11 settembre, e poi ci ricordiamo un paese anche però che si unisce anche in modo solidale subito dopo gli attentati. Però è in quel momento che vengono gettati due semi, appunto un seme soprattutto in chiave antislamica di carattere identitario scusate, che cerca di ricostruire, soprattutto insomma per mano di una parte politica degli Stati Uniti, di ricostruire un'immagine di un'America nazionalista, bianca, cristiana, con una cultura, diciamo così, anche occidentalista, che coinvolge anche partiti, culture e personalità anche in Europa. E poi vediamo anche un tentativo di americanizzazione del mondo che nasce con il gruppo dei neoconservatori a cavallo fra il 2002, soprattutto nella seconda parte dell'amministrazione Bush, che cerca di democratizzare, occidentalizzare il mondo con la forza, con l'idea che quel momento unipolare possa regalare agli Stati Uniti un ambiente favorevole. E questo progetto sarà un progetto che fallirà e che getta anche, come dire, la base per un'accelerazione di una crisi americana che poi sarà ancora più violenta con la crisi finanziaria del 2007, del 2008. C'è un'altra cosa che dobbiamo ricordare di quel decennio, che molte delle leggi che vennero scritte, che alcune consideravano anche per certi versi essere anti-americane perché rafforzavano troppo l'apparato di sicurezza dell'esecutivo, sono il seme che oggi genera dei mostri giuridici come ICE, come la polizia.
12: Ecco, Mattia Diletti, la interrompo per dirle proprio che le trasformazioni riguardarono anche le istituzioni. Nacque l'Homeland Security, un ministero degli interni da cui poi è nata l'ICE e il cui lavoro, la cui azione vediamo svolgersi ogni giorno. L'altra cosa, Diletti, è stata anche l'approvazione da parte del Congresso dell'AUMF, che è l'Authorization for Use of Military Force, che attribuì al Presidente dei poteri che ancora oggi lui, in qualche modo, ecco, il Presidente attuale, ha capitalizzato e su cui cerca di speculare.
5: Sì, ma nessun Presidente poi ha rinunciato, come spesso capita nella storia degli Stati Uniti, ad avere dei poteri speciali, e nessun Presidente, nemmeno Obama, ha rinunciato effettivamente a violare la legge internazionale rispetto per esempio agli omicidi mirati, che ricordiamo cominciare anche con l'epoca tecnologica dei droni. Quello è un passaggio fondamentale della storia americana, perché si è celebrato da poco i 250 anni dell'indipendenza americana. Nella storia americana, nella tradizione politica americana, si è sempre temuto il rafforzamento dell'esecutivo come strumento per ricostruire per ridare vigore a un potenziale tiranno, a un presidente che cerchi di soverchiare i poteri del Congresso e i cittadini americani. Quel dibattito ci fu anche allora, ovviamente fu un dibattito sopito, perché l'emergenza di combattere Bin Laden, di combattere Al-Qaeda, di combattere il terrorismo era prioritaria, e giustifico, però ne vediamo i risultati e vediamo anche come degli strumenti pensati in una certa maniera possono poi trasformarsi in mano a nuovi presidenti ed altri presidenti e diventare effettivamente anche strumenti incostituzionali.
12: Mattia Diletti, prima di salutarla, una domanda sull'America di oggi. Noi eravamo all'epoca, all'indomani dell'11 settembre, tutti americani, come tanti appelli, no? Invitavano a fare, siamo tutti americani. Da quello siamo arrivati all'America First, da una parte, e dall'altra un attore principale in questo mondo che è il Partito Repubblicano è un po' scomparso, no? È come ha scritto qualcuno, è come se l'elefante si fosse estinto. Dai neocon passando per appunto i MAGA, noi adesso ci avviciniamo al voto del 3 novembre. Come?
5: Allora, una nota, i neocon e i MAGA sono molto diversi, sono due modi diversi di concepire il primato americano, l'idea del primato americano. I neocon oggi sono in larga parte antitrampiani, per dire anche quanto è cambiato il Partito Repubblicano. C'è stato un passaggio di fase, quello del 2007-2008. Noi dobbiamo immaginare il decennio della presidenza Bush come una sorta di decennio perduto, in cui i repubblicani hanno avviato due guerre disastrose, sono state considerate la causa della crisi finanziaria del 2007-2008. Quella generazione di politici repubblicani che poi ha cercato di ritrovare vita attraverso il Tea Party, il movimento che si era schierato contro la riforma sanitaria di Obama, di fatto è stato spazzato via da un outsider che controlla quel partito. Trump si è preso quel partito, lo ha trasformato in un suo culto. Ci sono ovviamente delle forze interne al Partito Repubblicano che dissentono o che non si espongono o che aspettano la fine del trumpismo, quindi anche la fine del trumpismo genererà un nuovo Partito Repubblicano, però è chiaro che siamo dentro, come dire, un'ondata di, insomma, una cultura, un'ideologia di destra etronazionalista legata all'immagine del leader che ha stravolto il mondo repubblicano. Pensiamo a Kiera McCain, il candidato repubblicano del 2008, che non ha voluto Trump al suo funerale, insomma. Quindi quello che vedremo dopo, forse dopo Trump, potrebbe essere una piccola guerra civile interna al Partito Repubblicano, se qualcuno ancora avrà una forza. Adesso, al novembre di quest'anno, come ha sancito Trump nella convention di Dallas, sarà un referendum su Trump e a questo assisteremo.
11: E questo anche seguiremo anche insieme a voi nelle prossime settimane che ci separano da qui al voto del midterm. Grazie intanto a Marina Catucci del Manifesto da New York e a Mattia Diletti. Stanno arrivando già molti messaggi, i vostri ricordi, le vostre domande, ma intanto voglio leggerne uno che purtroppo non ha. Sì, è firmato da Maura da Savona, che dice: oggi è morta Emma Bonino, abbiamo perso la grande occasione di avere il primo presidente della Repubblica donna, e che donna, il suo ricordo sarà profondo. C'è una sincronicità nel fatto che sia mancata l'11 settembre, lo stesso giorno di Allende e della morte del grande sogno americano. Speriamo che in questi tempi oscuri lei continui a fare luce. Saluto un altro ospite che ci ha raggiunto, Renzo Guolo, buongiorno, bentornato.
13: Buongiorno a voi.
11: Sociologo all'Università di Padova, studioso dei fondamentalismi islamici. Guolo, beh, lo ricordo bene, tante volte lei nelle settimane, nei mesi post 11 settembre ci ha aiutati a capire cosa stava succedendo nella società americana, nelle nostre occidentali, non solo rispetto al conflitto tra civiltà, non l'inizio di una guerra tra cultura occidentale e islamica, lei ha sempre detto, ma una guerra interna all'Islam stesso. Però per 25 anni abbiamo vissuto anche una sovrapposizione potentissima nell'Occidente tra Islam, terrorismo e 11 settembre. Come si è stratificata questa sovrapposizione in questi anni, Guolo?
13: Beh, si è stratificata profondamente, se pensiamo persino alle parole d'ordine, insomma, che vengono fuori in questi giorni anche da movimenti come quelli che abbiamo visto in Germania o in altri luoghi, dove l'Islam torna a essere in toto, senza alcuna distinzione, alcuna differenziazione, il nemico per eccellenza, no? Poi, insomma, se si va a vedere invece al di là della rappresentazione mediatica o del dibattito politico, diciamo, di breve periodo, invece quello che avviene nel mondo reale, vediamo che persino per l'America era impossibile, nonostante le tesi che emersero subito dopo appunto l'attacco alle Twin Towers, prescindere da un rapporto nel mondo islamico in quanto tale. Insomma, cioè, oggi abbiamo largamente, come già allora, insomma, paesi islamici che sono alleati di quello che, come dire, era l'Occidente, perché insomma oggi siamo di fronte a una profonda ristrutturazione persino di questo concetto, prodotto proprio anche da quell'accelerazione, non solo, ma anche da quell'accelerazione nel mondo islamico in quanto tale. Insomma, cioè, oggi abbiamo largamente, come già allora, insomma, paesi islamici che sono alleati di quello che, come dire, era l'Occidente, perché insomma oggi siamo di fronte a una profonda ristrutturazione persino di questo concetto, prodotto proprio anche da quell'accelerazione, non solo, ma anche da quell'accelerazione.
12: Quindi, Renzo Ugolo, prego, prego.
13: Il problema è che appunto

0: mondo della mezzaluna stessa, e nel rapporto come dire, con l'ordine globale. Quindi non è scomparso certo di scena, mentre ovviamente si è ristrutturata e si è riadattata di fronte, diciamo, al tipo di reazione che si è sviluppato allora, l'ideologia del fondamentalismo islamico, che è, come dire, il fondamentalismo islamico ha subito un duro colpo, almeno nella versione, chiamiamolo, qaedista ISIS, ma certo come ideologia permane, rimane, anche se non ha più la forza organizzata di un tempo.
1: Ne parleremo, Renzo Guolo. In questi anni insieme abbiamo cercato di capire, dico insieme perché tante volte è stata ai microfoni di Radio 3 proprio per aiutarci a capire, a leggere quello che accadeva nelle nostre società, nella nostra cultura politica, anche nel nostro immaginario. Quell'11 settembre appunto scatenò quella che qualcuno chiamò una guerra di civiltà, stabilì questa distanza tra noi e loro, si parlò di Occidente, di West versus the rest, no? L'Occidente contro tutto il resto, e si avviò un percorso appunto divisivo, radicalizzante, mi verrebbe da dire. Poi abbiamo avuto una storia che ha parlato e ha tradotto in questi termini, ricordiamo, a poca distanza dall'11 settembre, i colpi subiti dall'Europa in Spagna nel 2004 alla stazione di Atocha, nel Regno Unito la bomba nel 2005, fino ad arrivare poi agli eventi francesi a distanza di molti anni, eravamo già nel 2015. E lei ci ha aiutato anche a capire come si evolveva la società islamica. Da una parte c'eravamo noi, appunto, che maturavamo dei comportamenti, e dall'altra però c'erano anche loro che nel frattempo cambiavano il loro atteggiamento nei nostri confronti. Come legge adesso, oggi, ecco, che cosa, fino a che punto, dove è arrivata l'evoluzione? Perché in realtà, come dicevamo prima, viviamo ancora nello stesso mondo, dove gli effetti di quel giorno si fanno ancora sentire.
0: Beh, intanto bisogna distinguere tra, diciamo, ormai pezzo di mondo islamico che è all'interno del, diciamo, di quello che continuiamo a definire Occidente o l'Europa o gli Stati Uniti, invece le società che invece permangono spazio, diciamo, storico, geografico del mondo della mezzaluna. Partirei da una riflessione che però è abbastanza interessante, no? Cioè, se noi pensiamo le tesi sullo scontro di civiltà e tutto quello che si è dipanato subito dopo l'11 settembre, no? Pensiamo appunto, a parte la guerra in Afghanistan, che comunque si è conclusa con quel grandissimo paradosso per cui appunto 15 anni o 20 anni di guerra dopo l'11 settembre è sfociata poi nel ritorno dei Taliban, no? Cioè, al potere con tanto, come dire, di accordo con gli Stati Uniti, a dimostrazione che le semplificazioni ideologiche spesso devono poi piegarsi alla realpolitik più bieca e brutale. Ma invece guardiamolo da un altro punto di vista. L'11 settembre Al-Qaeda colpisce New York, le Twin Towers sono il simbolo, no? Di un potere globale, del potere che si è globalizzato, che è finanziario, che è tecnologico, che è culturale. E come appunto disse Bin Laden nella sua famosa lettera agli americani, insomma, dicendo che Dio aveva colpito l'America per quello che rappresentava, quelle torri sono drammaticamente implose, no? Cioè, pensiamo, c'è stato lo shock derivato non solamente perché l'America viene attaccata, ma perfino la sua dimensione, chiamiamola simbolica, scenografica. Ricordo un bellissimo saggio di Baudrillard su questo, che appunto che decodificava proprio il significato simbolico, diciamo, del crollo, dell'implosione su se stessa delle due torri, che era una metafora sull'implosione dell'America, che ovviamente non c'è stata, perché al di là del colpo molto duro, ovviamente l'America era qualcosa di ben più strutturato e diverso, che non poteva essere abbattuta da un attacco pur di quella portata. Ma appunto, se veniamo oggi alla New York, noi vediamo che oggi New York ha un sindaco musulmano. Ecco, questo ci dice molto sulla fallacia delle rappresentazioni dello scontro di civiltà. ci dice appunto che quella città colpita

0: secondo alcuni, non da un gruppo fondamentalista islamista, no, da una corrente minoritaria specifica dell'Islam, che pure, insomma, è diventato un attore politico di primo piano, no, con quel tipo di operazione, oggi elegge un sindaco musulmano che ovviamente no, ha un significato simbolico particolare e che ricostruisce, diciamo, il tessuto di questa città che è sempre in continuo mutamento attraverso una sua, diciamo, rigenerazione inclusiva, no? E quindi questo secondo me è molto significativo, cioè la dimostrazione della complessità della situazione, come sempre, delle spiegazioni ideologiche che poco o nulla dicono, e invece della realtà che è molto più variegata di quanto si pensi. Per cui queste schematiche letture bipolari, l'Occidente contro l'Islam, oggi, come dire, sono mostruosamente, diciamo, ridimensionate dal fatto che la città martire, la città colpita, elegge Mamdani a proprio primo cittadino, no? Cioè, c'è
1: Chiaro, è una
0: una
1: precisazione che le
0: nemesi
1: fa,
0: positiva in questo
1: una nemesi
0: senso.
1: positiva, fa bene a sottolineare quello che è un simbolo fortissimo, Renzo Golo, che ringraziamo tantissimo per essere stato con noi oggi. Grazie, a presto.
0: Grazie a voi.
1: Renzo Golo, professore di sociologia all'Università di Padova, studioso dei fondamentalismi islamici, parlava di quell'attentato dalla regia perfetta, neanche se fosse stata finta, quella regia, è stato scritto tante volte in questi anni, avrebbe potuto rivelarsi così perfetta e puntuale nel colpire il suo obiettivo. Un fallimento colossale dell'intelligence. È una frase che propongo al nostro ospite, nuovo ospite che è collegato con noi, Francesco Marone. Buongiorno. Francesco Marone, no, non è ancora con noi. Allora andiamo al ex ambasciatore in Afghanistan, Ettore Sequi, al quale do un benvenuto. Buongiorno.
2: Grazie, buongiorno.
1: Allora, anche con lei in realtà abbiamo attraversato la storia di questi 25 anni, lei ne è stato protagonista in molti sensi, e allora io le chiederei di fare una prima valutazione politica, una prima analisi politica. Vorrei tornare all'affermazione che abbiamo citato dal Wall Street Journal stamattina: la distrazione strategica degli Stati Uniti. Cosa ha significato l'11 settembre per gli Stati Uniti? Ha significato appunto distrarsi da quello che doveva essere il suo obiettivo fondamentale, gli Stati Uniti che non hanno goduto neanche per un attimo di quella che era una posizione vantaggiosissima, di un trionfalismo. Gli Stati Uniti potevano essere l'unica superpotenza dopo il crollo dell'Unione Sovietica, con la vittoria della globalizzazione che sembrava mettere tutti sulla stessa barca, e invece si è ritrovato ad affrontare tutta un'altra storia e ha sbagliato strada, probabilmente.
2: Sì, io direi che da un punto di vista geopolitico forse possiamo dire che l'11 settembre è stata un po' l'origine della trasformazione strategica americana. Però riprendendo le parole che lei diceva, mi viene in mente quella definizione Fukuyama sulla fine della storia. Allora, io direi che l'11 settembre ha rappresentato la fine della storia da un certo punto di vista. Perché questo come dire, sistema totalmente unipolare ha cominciato progressivamente a trasformarsi in un sistema realmente multipolare. Ma perché l'origine della trasformazione strategica americana? È il momento, direi, in cui gli Stati Uniti hanno un po' cambiato il loro paradigma strategico, perché dall'11 settembre sono nate due guerre, è nata una trasformazione, direi, dell'apparato di sicurezza americano, una stagione di interventismo e il tentativo di una, diciamo così, ridefinizione anche degli assetti medio orientali, oltre a un indebolimento di quello che era un patrimonio, sempre stato considerato come un patrimonio americano, e cioè il soft power, perché non dobbiamo dimenticare che Guantanamo, waterboarding, eccetera, hanno scalfito molto profondamente questa immagine. E direi che, però, dal punto di vista strategico, in fondo ci sono delle attinenze con quello che succede oggi, perché non dobbiamo dimenticare che questo 25esimo anniversario cade mentre c'è in corso una guerra, quella con l'Iran. E il dettato di queste due guerre, quindi Afghanistan prima e Iraq successivamente, hanno prodotto, nate appunto come guerra al terrorismo dopo l'11 settembre, hanno prodotto, direi, un paradosso che è quello della stanchezza strategica americana e che vediamo anche oggi, perché oggi gli Stati Uniti si trovano di fronte allo stesso dilemma, cioè alla domanda quanto può l'America impegnarsi militarmente in Medio Oriente senza trasformare quello che nasce come obiettivo circoscritto in un ciclo lungo, da cui non si sa come uscire, di coinvolgimento strategico. Quindi, per chiudere, direi che il rischio è che il conflitto, come abbiamo visto, Afghanistan-Iraq, che nasce con obiettivi circoscritti, poi assume delle dinamiche che non si riesce più a controllare. Un po' direi che l'11 settembre, da questo punto di vista, rappresenta un pochino, forse, la chiave, una delle chiavi almeno di lettura del presente.
3: E tra l'altro, Ettore Sequi, buongiorno, sono Rosa Polacco, buongiorno anche da parte mia,
2: Buongiorno.
3: che lo ricordo appunto è stato ambasciatore in Afghanistan dal 2004 al 2008, ha vissuto il paese dopo l'11 settembre. Guardando oggi a quella storia, poi l'abbandono delle truppe nel 2021, l'Afghanistan è stato il primo teatro della guerra al terrore, per anni è stato al centro delle nostre vite, oggi meno, lo abbiamo scordato, lo abbiamo ricordato però da poco. Nella puntata del 14 agosto di Tutta la città ne parla, a 5 anni dal ritorno dei talebani. Cosa è rimasto nella società afghana di quei 20 anni di presenza occidentale? Segui.
2: Allora, due osservazioni su questo. Per inciso, sono stato dal 2008 fino al 2008 ambasciatore d'Italia e poi fino al 2010 rappresentante dell'Unione Europea.
3: Speciale dell'Unione Europea, sì.
2: E detto questo, noi abbiamo creato in Afghanistan effettivamente delle aspettative messianiche di apertura di una società diciamo di benessere da tutti i punti di vista, economico, ma non solo, sociale, persino culturale, che poi non sono state mantenute perché c'è stata poi la distrazione irachena. E direi che, cercando di vedere anche una continuità rispetto al presente, questo è il primo virus. Un secondo virus che già vediamo affacciarsi, cioè la incapacità o la difficoltà, diciamo, delle nostre società di concentrarsi su scenari di crisi per un periodo sufficientemente lungo. Lo stiamo vedendo in Ucraina, lo stiamo vedendo in Iran, lo abbiamo visto in molte crisi, perché nascono sempre crisi nuove, la tensione si sposta e diciamo crisi come è stato l'Afghanistan, come l'Ucraina e come potrebbe diventare l'Iran, tendono a cronicizzarsi. Però la sua domanda ha un altro aspetto che è fondamentale, direi, e lei ha molta ragione a dire che oggi il terrorismo o il jihadismo globale, diciamo, non è forse considerato la principale minaccia al territorio degli Stati Uniti, perché Washington adesso ha spostato un po' la sua attenzione, no? Dal terrorismo, dall'antiterrorismo alla competizione tra grandi potenze. Però non teniamo conto di una cosa, e cioè che nella geopolitica, pur con una certa continuità, tutto si evolve e noi abbiamo totalmente scordato che l'intelligenza artificiale sta cambiando la natura del terrorismo, quindi quello sforzo di immaginazione che non è stato fatto all'epoca, pensando che ci poteva essere un attacco di quel tipo, e rischiamo di farlo anche oggi. Perché? Perché l'intelligenza artificiale, i droni, eccetera, abbassano in fondo la soglia di accesso a delle conoscenze che sono ora più facili da acquisire, abbassa le barriere e quindi c'è una democratizzazione, direi, della capacità offensiva anche di soggetti, appunto, non necessariamente statuali.
1: Democratizzazione offensiva, ci sembra una sintesi molto, molto utile per comprendere, quello che abbiamo davanti. Io ringrazio moltissimo Ettore Sequi, a presto, ambasciatore. A presto.
2: Grazie molto, buon lavoro.
1: Di nuovo ai microfoni di Radio 3. Saluto Francesco Marone, ricercatore ISPI. Allora, qualcosa che rischiamo di non capire neanche adesso, diceva l'ambasciatore Sequi, Francesco Marone. all'epoca non si capì quello che fu un fallimento enorme, colossale dell'intelligence. Adesso, a distanza di 25 anni, noi ci ritroviamo non più di fronte a una minaccia al-Qaedista così come l'avamo conosciuta, non ci troviamo più neanche di fronte al jihadismo dell'ISIS, ma ci troviamo di fronte a un quadro molto più complesso, molto più articolato, che viene declinato comunque con altri mezzi, con altri linguaggi, con altre risorse. Marone.
4: Sì, esatto, buongiorno. Sì, la minaccia è molto cambiata in 25 anni. Ai tempi dell'11 settembre c'erano organizzazioni strutturate, gerarchiche, che come nel caso di Al-Qaeda godevano appunto di un rifugio sicuro in Afghanistan o in altri territori. Oggi esiste ancora questa dimensione delle organizzazioni strutturate, la frontiera si è spostata dall'Afghanistan e dal Medio Oriente più verso l'Africa subsahariana, la regione del Sahel, in particolare l'Africa centrale, ma oltre a questa dimensione delle organizzazioni strutturate è diventata ancora più importante la dimensione dei singoli gruppi o addirittura dei cosiddetti lupi solitari che si ispirano a queste organizzazioni o alla causa in generale e sono pronti ad attivarsi in tempi molto rapidi. Questi piccoli gruppi o questi singoli individui non sono ovviamente in grado di realizzare attacchi così gravi come l'11 settembre, però continuano a essere una minaccia persistente anche in Occidente, anche perché ovviamente sono molto difficili da individuare e da fermare. Quindi la minaccia continua, non è più così vistosa, almeno in Occidente, così drammatica come è stata ai tempi dell'11 settembre, negli anni appena successivi, pensiamo agli attacchi in Spagna nel 2004, a Londra nel 2005, poi di nuovo nella fase molto acuta dello Stato Islamico, del Califfato, indicativamente dal 2014 al 2019, però la minaccia continua, si è fatta anche ibrida, come spesso viene detto dagli esperti, per cui soprattutto negli utenti giovanissimi in Occidente, anche in Europa, anche in Italia, c'è un mix di riferimenti apparentemente paradossali, jihadismo che viene per esempio combinato con il neonazismo, è successo più volte anche in Italia, e c'è ovviamente, come si diceva anche prima, sullo sfondo, nell'orizzonte, il rischio che le nuove tecnologie possano diventare un elemento di amplificazione della propaganda, ma anche della violenza stessa.
3: Ecco, Francesco Marone, un minuto prima di chiudere questa prima parte, su un cambiamento strategico, se c'è stato, del modello organizzativo di un terrorismo più decentralizzato.
4: Sì, esatto. Ai tempi dell'11 settembre la stessa Al-Qaeda era un'organizzazione gerarchica, lo mostra in maniera molto evidente anche il famoso rapporto finale della Commissione Nazionale di Indagine sull'11 settembre. Come spesso avviene quando le organizzazioni sono sotto una pressione fortissima, come quella ovviamente seguita all'11 settembre, si è organizzata a rete, quindi Al-Qaeda ha ancora una sua base centrale probabilmente in Afghanistan, ha però oggi le sue filiali regionali in vari paesi. Alcune di queste filiali hanno ormai grande autonomia, lavorano in maniera sostanzialmente autonoma dalla base centrale. Pensiamo per esempio al gruppo che ha base in Mali, che quest'anno si è reso protagonista di un'avanzata nel paese, peraltro in alleanza con un gruppo Tuareg che ha messo a repentaglio l'intera economia del paese del Sahel.
3: Grazie a Francesco Marone, prima di lui Ettore Sequi, Renzo Guolo, Mattia Diletti e Marina Catucci per averci accompagnati in questa prima parte della discussione. Noi adesso lasciamo la linea per qualche minuto al giornale radio e Onda Verde e torniamo di nuovo tra pochissimo in diretta con lo speciale Tutta la città ne parla e Radio Tremondo.
5: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.

0: Ore 10:45.
1: Rai GR3.
2: In studio Monica Giunchiglia con Simona Petracca. Addio ad Emma Bonino, la storica leader radicale che sognava gli Stati Uniti d'Europa, se n'è andata stamattina in una struttura privata dove era stata trasferita in seguito al ricovero in ospedale per una crisi respiratoria, l'annuncia in una nota diffusa da Più Europa. Nata a Bra nel 1948, aveva 78 anni. Ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le proprie idee con determinazione, dice Giorgia Meloni. L'Europa sentirà la sua mancanza, così la presidente del Parlamento europeo, Metsola.
3: Dal divorzio all'aborto, Emma Bonino è stata la protagonista indiscussa di alcune delle battaglie politiche che più di altre hanno cambiato il volto del nostro paese. Storica attivista e dirigente del Partito Radicale, il suo nome, senza mai arrivare veramente al dunque, è anche circolato più volte per il Quirinale. Sarebbe stata la prima donna. Il primo atto dirompente nel 1975, quando si autoaccusò del reato di procurato aborto e venne arrestata. L'anno successivo fu eletta alla Camera con il Partito Radicale, guidato da un giovane e ambizioso Marco Pannella. Con lui condusse dozzine di battaglie per i diritti civili. Nel 1987 andò a Varsavia per manifestare contro il regime comunista. Nel 1994 fu eletta con il centrodestra di Berlusconi, che l'anno dopo la scelse come commissaria europea. Negli anni 2000 Bonino fu ministra con Prodi prima e Letta poi. Proprio in quegli anni il tumore ai polmoni, da cui guarì nel 2023 e di cui lei stessa parlò pubblicamente. Nel 2024 il ricovero in terapia intensiva per gravi problemi respiratori, poi superati. Quindi la visita a sorpresa del pontefice. Non me l'aspettavo, commentò Bonino. Papa Francesco mi ha detto che sono un esempio di libertà e resistenza. Gianluca Ruggirello, GR3.
4: Il valore della pacifica convivenza tra i popoli deve ispirare gli odierni comportamenti, senza cedimenti alla logica della guerra che sembra invece prevalere in troppi teatri. Messaggio del presidente Mattarella nel 25esimo anniversario degli attentati alle Torri Gemelle al Pentagono in Pennsylvania, che fecero circa 3.000 morti.
2: Adesso andiamo all'estero, perché preoccupa l'avanzata lungo le coste del Mar Rosso dei ribelli yemeniti Houthi, alleati dell'Iran, conquistato lo stretto di Bab el-Mandeb. I particolari.
5: Il Pakistan ha chiesto all'Iran di fermare gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, che gli hanno conquistato l'isola di Zuqar e il porto di Mocha sul Mar Rosso, vicino allo stretto di Bab el-Mandeb, passaggio strategico, da lì si controllano i transiti verso il Mediterraneo. Il loro portavoce assicura che la navigazione, il commercio internazionale potrà continuare sicuro e ininterrotto, ma il timore è che dopo Hormuz possa chiudere un'altra rotta fondamentale per l'approvvigionamento energetico, soprattutto dell'Europa. Gli Houthi colpiscono poi anche gli impianti petroliferi in Arabia Saudita, ma secondo il sito Axios il presidente americano Trump avrebbe ieri respinto per due volte una richiesta da parte del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman di attaccare gli Houthi. E anche in Iran continua l'escalation, altre due navi sono state attaccate, una è in fiamme nello stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran si dicono pronti a nuove operazioni offensive e secondo il Wall Street Journal avrebbero ricominciato la produzione di missili balistici. Il vicepresidente degli Stati Uniti Vance, secondo il New York Times, avrebbe contattato direttamente i comandanti americani perché preoccupato per le scorte di armi e anche proprio per la resistenza iraniana.
2: Grazie al nostro corrispondente Sergio Paini.
4: È morta a 46 anni, travolta da un furgone pirata mentre era su una bici. La tragedia a Viareggio. Si cerca il conducente del mezzo, fuggito subito dopo il violento impatto avvenuto, secondo una prima ricostruzione, durante un sorpasso.
2: In chiusura, lavoro, in salita il numero degli occupati nel secondo trimestre del 2026, più 246.000, i dati diffusi dall'Istat. In crescita il tasso di occupazione al 63,1%, più 5,6% per quello della disoccupazione. Il tasso degli inattivi scende al 33%. Prossimo giornale alle 13:45. A tutti buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
6: Speciale città, mondo.
7: I diritti civili sono come l'aria. Finché li hai, li dai per scontati. Come l'aria. Quando non li hai più, insomma, comincia a porti delle domande. In più, i diritti civili funzionano per chi ne è vittima del divieto. Gli altri se ne fottono abbastanza. Quindi se tu sei vittima, diciamo, di una retrocessione civile o di un mancato avanzamento, ti impegni. Se è qualcosa che è sempre un diritto civile o sociale, ma non ti riguarda direttamente, vedete il caso della giustizia. La giustizia è tipica di questa cosa. Te ne occupi solo quando tocca a te, e magari un po' tardi.
0: Una franchezza limpida, quella di Emma Bonino, la cui voce avrete certamente riconosciuto. La iniziamo a ricordare così oggi a Radio 3, anche durante lo speciale Tutta la città ne parla, Radio 3 Mondo, dedicato al 25esimo anniversario dell'attacco alle Torri Gemelle. E un saluto di bentornati all'ascolto da Anna Maria Giordano.
8: E da Rosa Polacco.
0: E allora io però vorrei dare la parola a una terza voce che ci aspetta a Milano, è quella di Sara Zambotti. Buongiorno Sara.
9: Buongiorno Anna Maria e buongiorno Rosa. Sì, siamo qui con la postazione di Radio 3 in diretta dalla Triennale di Milano, dove è cominciata questa mattina la 13ª edizione del Tempo delle Donne. Sapete meglio di me, il Corriere della Sera ha una redazione, la 27ª ora, che ogni anno organizza proprio un festival dedicato ai diritti delle donne. Si è aperto questa mattina anche qui con un ricordo di Emma Bonino. È stata proiettata la sua immagine, la vice direttrice Stefanelli ha ricordato tutto quello che Emma Bonino ha fatto per i diritti delle donne.
0: Sara, Emma Bonino certamente una voce che ha rappresentato tante battaglie che ci hanno riguardato, che hanno riguardato i diritti delle donne e che nel contesto in cui ti trovi certamente, immaginiamo e lo avevi già anticipato, avrà una certa eco. Sara, diciamo a chi ci ascolta anche qual è l'atmosfera del Tempo delle Donne in questa edizione.
9: Sì, appunto vi dicevo, in questo momento nel teatro qui della Triennale si sta svolgendo un incontro insieme a tutte le rettrici donne, sono donne le rettrici delle molte università milanesi. È stata fatta una ricerca proprio sul tema della paura, perché il tema di quest'anno è proprio che cosa faresti se non avessi paura, che cosa le donne potrebbero fare, diciamo, se si autorizzassero anche, diciamo, nel rapporto con il potere. Insomma, Stefanelli ha ricordato quello che Emma Bonino ha fatto in questo territorio. Ricordiamo che qui all'inizio degli anni 70 Emma Bonino di fatto ha aperto proprio un centro per la sterilizzazione e l'aborto responsabile, quindi è partita anche da Emma Bonino, dai radicali da Milano, da queste zone, quella che è stata la lotta poi per l'approvazione della legge sull'aborto. Le abbiamo chiesto proprio un ricordo prima di salire sul palco, ve lo facciamo ascoltare, la vice direttrice del Corriere della Sera, Barbara Stefanelli.
10: Emma Bonino è stata con noi forse alla vigilia del primo Tempo delle Donne, quindi nel 2014, e mi disse una cosa all'orecchio e mi disse: ricordati che non devi avere paura del potere, perché il potere è un verbo, significa potere fare le cose. Quindi questa nostra edizione numero 13 l'apriremo con la sua immagine, col suo ricordo, una donna che ha combattuto per aprire spazi. E lei lo diceva: mai contro, come sostenevano sempre i radicali, noi non facciamo cose contro, facciamo cose per. Le battaglie sono per aprire spazi nella società italiana. Grazie Emma.
9: Condirettrice del Corriere della Sera, scusatemi, errore impagabile in questo contesto, ma è qui con me, ve la presento per lasciarla poi al suo prossimo incontro, perché intervisterà in collegamento da Teheran la premio Nobel per la pace Narges Mohammadi. È Greta Privitera, lei è giornalista inviata, esperta di Medio Oriente per il Corriere della Sera. E anche Greta Privitera in qualche modo ha un ricordo di Emma Bonino, perché raccontavi, Greta, che Emma è molto riconosciuta dalla comunità iraniana.
11: Sì, buongiorno a tutti e a tutti. Sì, Emma Bonino, tra le sue tante battaglie c'era anche la libertà delle donne iraniane, non solo del popolo iraniano, e la comunità iraniana in Italia la ricorda come una delle politiche, una dei pochi anche politici che in realtà hanno preso a cuore la battaglia iraniana, e quindi è un grande dispiacere anche per loro. Mi sono arrivati messaggi in contemporanea con quelli, insomma, dei nostri amici italiani.
9: In questo speciale qui a Radio 3, proprio dedicato all'11 settembre, ti chiediamo, Greta Previtera, tu da tempo racconti la situazione dell'Iran, una nuova guerra in Medio Oriente voluta dagli Stati Uniti. Che cosa è stato l'11 settembre visto dalla popolazione iraniana, che è un po' il focus anche del tuo sguardo?
11: Sì, l'11 settembre è stato un caso strano in Iran, perché dobbiamo sempre ricordare che l'America rappresenta il grande Satana, quindi il nemico numero uno, e lo vediamo anche adesso per la Repubblica Islamica. Ma in quegli anni un po' strani, per quanto si continuassero, cioè, la Repubblica Islamica continuasse ad odiare l'entità America, e si era un po' unita nella battaglia contro Al-Qaeda e l'ISIS. Quindi sono stati dei momenti in cui in effetti i due paesi avevano un altro nemico comune, e questa cosa all'interno del regime, insomma, era stata un po' una cosa particolare, tanto che l'11 settembre anche il regime manda questi comunicati di dispiacere per gli Stati Uniti. Per il popolo iraniano è esattamente, diciamo, l'hanno vissuto come, per la maggioranza del popolo iraniano l'hanno vissuto come l'abbiamo vissuto noi, con shock, con tristezza, con sgomento. Poi chiaramente c'è una percentuale piccola che probabilmente avrà gioito sempre in quel ricordo di quell'America che merita di essere punita perché è imperialista, perché è colonizzatrice, eccetera eccetera eccetera eccetera. Però diciamo che bisogna sempre ricordare che la popolazione iraniana non ha nessun problema con l'America, nemmeno con il popolo iraniano, israeliano per esempio, cosa che non ci sembra possibile vedendo come vanno le cose.
9: Anna Maria Rosa, lascio a voi.
0: Sì, io ascoltavo Greta Previtera e vorrei chiederle, prima di lasciare i lavori del Tempo delle Donne a Milano, qualcosa che ha a che fare proprio col contesto regionale, perché una delle tante conseguenze dell'11 settembre è stata la saldatura sempre più forte dell'alleanza degli Stati Uniti con Israele, un attore, un braccio di cui aveva bisogno proprio nella sua lotta al terrore, nelle sue guerre, e questo adesso più che mai sta riguardando proprio l'Iran, Greta.
11: Sì, assolutamente, diciamo che soprattutto anche Israele non vedeva l'ora di vedere quello che è successo poi. Erano anni che Netanyahu provava a allacciare un'alleanza ancora più forte con gli Stati Uniti, che sono appunto l'alleato maggiore del governo israeliano. Ha provato Netanyahu in passato con Obama, con Biden, a convincerli che era una buona idea scatenare una guerra contro l'Iran. Hanno sempre, gli altri presidenti americani hanno sempre rifiutato. Donald Trump ci è entrato con entrambi i piedi, pensando, chiaramente sbagliando, pensando di avere davanti un nemico diverso, un nemico che assomigliava al Venezuela, senza sapere che in realtà il regime nasce per sopravvivere anche a un attacco americano, e quello che hanno dimostrato è che lo sanno appunto reggere. E ci troviamo in questa situazione con un Medio Oriente e con una situazione interna all'Iran peggiore di quella che era il 27 febbraio, quindi il giorno prima dell'inizio della guerra. È, diciamo, tutto molto più difficile e si fa fatica a vedere l'exit strategy di questa nuova guerra.
8: Grazie a Greta Privitera, che so che ora ci deve lasciare. Grazie anche a Sara Zambotti, in diretta dal Tempo delle Donne di Milano. Saluto intanto un altro ospite che ci ha raggiunto, Ferruccio De Bortoli. Buongiorno, bentornato.
12: Grazie, buongiorno.
8: De Bortoli, allora, 25 anni fa, il 12 settembre in realtà, il suo editoriale Siamo tutti americani si può leggere ancora online e viene ricordato molto in questi giorni, anche in una intervista che ha rilasciato questa mattina su Libero, dove ripercorre anche la genesi della rabbia e l'orgoglio di Oriana Fallaci. Il dibattito culturale che nacque in Italia intorno all'11 settembre fu animato proprio da queste chiavi di lettura, e ricordo bene la polarizzazione, ma poi quell'editoriale in particolare diventò più di una chiave di lettura, diventò una postura che in quel momento recuperava un sentimento che forse oggi è andato perduto, la consapevolezza che una frattura, una fragilità così enorme nel mondo è la fragilità di tutti di fronte a fatti del genere. Come pensò quell'editoriale in quel momento in cui non tutti si sentivano vicini agli americani, Ferruccio De Bortoli?
12: Ma intanto l'ispirazione fu quella del celebre discorso di Kennedy davanti al muro di Berlino, nel pieno della guerra fredda. E in quel momento c'era un attacco alla civiltà, noi titolammo attacco all'America, ma anche alla civiltà, ma anche all'Occidente, ma anche a tutto quello che rappresenta in termini di valori, di civiltà, di dignità e di tutto il resto, insomma. Penso che lo scritto di Oriana, che fu uno scritto molto pensato, meditato, perché poi venne pubblicato diversi giorni dopo, ebbe anche una macerazione di sentimenti, nel senso che lei stessa pensò più volte di usare questo termine o l'altro, però disse: dobbiamo sentirci liberi di esprimere il nostro sdegno, la nostra preoccupazione, ma nello stesso tempo anche l'orgoglio di quello che siamo. E io penso che quello scritto sia stato un pugno nello stomaco ad un Occidente che forse non si era un po' sopito, che forse a un certo momento, magari nella globalizzazione di quegli anni, perché ricordiamo che eravamo quasi al culmine della globalizzazione, aveva troppi sensi di colpa e stava retrocedendo dal punto di vista dell'affermazione dei propri principi di libertà, di dignità, di autodeterminazione. Io penso che sia stato quello soprattutto il grande merito di Oriana Fallaci. Poi noi ospitammo ovviamente anche opinioni differenti, tra cui quella di Tiziano Terzani.
8: E voglio ricordare anche che proprio oggi, ieri, col Corriere della Sera potete trovare la raccolta degli scritti sia di Oriana Fallaci che di Tiziano Terzani, per quelli che allora non li avevano letti, per quelli che vogliono rileggerli oggi.
0: Buongiorno Ferruccio De Bortoli, anche da me, da Anna Maria Giordano. Ferruccio De Bortoli,
12: buongiorno.
0: Buongiorno e grazie ancora per essere con noi. Gli Stati Uniti di oggi, allora siamo tutti americani, la ringraziamo per averci ricordato perché l'abbiamo detto, l'abbiamo pensato, l'abbiamo creduto per tanto tempo. Adesso invece parliamo di tutt'altro atteggiamento che abbiamo nei confronti degli Stati Uniti. Noi ragioniamo quasi quotidianamente di quel deficit di rappresentanza ormai che hanno gli Stati Uniti in termini di simbolo democratico, in termini di punto di riferimento, no, per le democrazie. Ragioniamo di perdita e di erosione del soft power da parte degli Stati Uniti di oggi. A me è capitato di fare una domanda a un americanista in occasione delle celebrazioni del 250esimo anniversario dall'indipendenza del paese. E ho chiesto: ma cosa abbiamo da festeggiare oggi insieme agli americani o per gli americani? Ma dobbiamo festeggiare? E lui mi ha risposto: sì, perché gli amici non si abbandonano nel momento del bisogno. Che ne pensa lei?
12: Penso che abbia dato la risposta migliore, nel senso che noi oggi, ricordando quell'America che si unì con grandissima dignità, con grandissimo orgoglio, senza differenze tra democratici e repubblicani. Un'America che disse: noi non ci arrendiamo alla sfida del terrorismo, difendiamo i nostri principi di libertà, la nostra carta costituzionale, il nostro modo di vivere, e da questo punto di vista si imposero come guida dell'Occidente. Oggi io faccio fatica anche a definire l'Occidente, faccio fatica anche a riconoscere nell'America trumpiana di oggi, nell'America MAGA, con una forte polarizzazione, una delegittimazione tra le parti politiche in causa, differenze politiche che all'epoca pure esistevano, ma il patriottismo fu perfetto e inscalfibile, insomma. Dopodiché ci furono degli errori, per carità, perché la risposta al terrorismo fu anche una catena di errori, l'Afghanistan, come è finito lo sappiamo, la guerra in Iraq, da cui poi scaturì tutta la sfida dell'ISIS, insomma. Però quel tipo di America io penso che esista ancora, non possiamo pensare che sia rappresentata, per esempio, dal fatto che il vicepresidente americano di oggi non vuol stringere, qualcuno dice, non stringere la mano al sindaco di New York mandami perché è musulmano. Ecco, io penso che quel tipo di America che noi oggi riviviamo nel ricordo dell'11 settembre, tra l'altro straordinaria nei soccorsi, nell'efficienza, pensate soltanto alla figura di Rudolf Giuliani, che peraltro si è ammalato respirando i veleni di Ground Zero. Oggi la figura di Giuliani è una figura screditata, addirittura fallito personalmente, è come se a un certo momento ci fossero state due parabole, però oggi ci piace ricordare il Giuliani dell'11 settembre e quindi ci piace ricordare quell'America straordinaria. C'è una cosa, un passaggio dello scritto di Oriana Fallaci che io ricordo più volte, cioè Oriana, che amava l'America ma restò italiana, non chiese la cittadinanza americana, disse che lei era commossa tutte le volte che tornava a New York, arrivava alla frontiera, all'aeroporto e la gente diceva welcome home, bentornata a casa.
8: E anche soltanto questa l'America. Ferruccio De Bortoli, vorrei approfittare della sua presenza per farle anche un'ultima domanda, già direttore appunto del Corriere della Sera, oltre che saggista. L'11 settembre ha rappresentato anche qualcosa di nuovo nel modo di fare giornalismo, tra fake news, immagini, le dirette infinite, il senso di essere tutti dentro un racconto, Ferruccio De Bortoli?
12: Sì, si era dentro un racconto perché tutto avvenne sotto i nostri occhi, grazie ovviamente alla televisione, c'erano i messaggi. Cioè, tenete sempre conto che nel 2001 non c'erano i social network, Facebook è del 2005 per esempio. Allora forse il racconto sarebbe stato diverso se ci fossero stati i social network, però quello fu, cioè ci furono tantissimi testimoni, cioè tantissimi cronisti che videro quello che accadeva sotto i loro occhi, lo vide l'intero mondo. Ricordiamoci che qualcuno festeggiò vedendo quelle immagini, e questo fu quello che indignò profondamente Oriana e la spinse a scrivere quello che ha scritto, ma per fortuna che ha scritto quello che ha scritto, perché la grandezza di uno scrittore, di una scrittrice, Oriana non amava essere definita scrittrice, voleva che la si chiamasse scrittore, dice ho fatto tanta fatica per diventare uno scrittore, adesso voglio essere chiamato scrittore, perché la grandezza di chi scrive è cercare di dare con le parole il senso di uno stato d'animo, il senso di uno stato d'animo, il senso delle emozioni e tutta la forza dei sentimenti e dei valori.
8: Ecco, su questo intanto ringrazio Ferruccio De Bortoli per essere stato con noi, e c'era un messaggio che volevo leggervi, quello di Maria da Dublino peraltro, che dice: a proposito di memoria, ieri abbiamo visto un documentario sull'11 settembre con mia figlia di 11 anni. Lei aveva sentito parlare dell'incidente delle Torri Gemelle, ma non aveva idea di che cosa fosse successo. Ne è rimasta molto colpita, lo possiamo immaginare, e come anche le generazioni che non erano nate quel giorno hanno poi appreso cosa era successo e cosa quella data ha significato e significa ancora oggi, parleremo anche tra poco, ma intanto saluto un'altra voce che è con noi, Marco D'Eramo, buongiorno, bentornato.
13: Grazie D'Eramo. Di avermi voi.
8: Grazie a lei. D'Eramo è sociologo, giornalista, scrittore, attento osservatore della società e della cultura americana. Ferruccio De Bortoli ha introdotto il grande cambiamento dell'informazione, intervenuto anche con l'11 settembre, ma qualcosa è cambiato profondamente anche nella cultura americana e nel nostro modo di rapportarci a quella che è stata per tanti decenni il principale modello di riferimento. Marco D'Eramo.
13: Io sull'11 settembre ho un atteggiamento, mi sembra che ci siano due dinamiche completamente diverse. C'è una dinamica dell'immaginario delle persone, delle singole persone, e una dinamica delle correnti sotterranee delle mentalità collettive. Allora, sono due dinamiche totalmente opposte, cioè la dinamica dell'immaginario personale. L'11 settembre è scomparso, diciamocelo francamente, non sa nessuno chi sia l'11 settembre fra i ragazzi. Quello che diceva la signora prima, lei aveva sentito parlare dell'incidente, ma anche la produzione di film, di cinema. Io quando mi avete invitato ho fatto una piccola ricerca. Allora, i romanzi di De Lillo, allora il primo romanzo è di... cioè Baudrillard scrive il suo solito libro subito dopo, però poi De Lillo scrive L'uomo che cade nel 2007, Oster scrive L'uomo nel buio nel 2008, McEwan nel 2005, Pynchon nel 2013 e poi non c'è praticamente più niente, anche i film 2002 Spike Lee, 2006 Oliver Stone e poi nulla. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire allora secondo me sono, cioè, la cosa interessante è interrogarsi su questa scomparsa. Allora, la scomparsa può derivare da molte cose. Una è che non è vero che la gente ricorda, la storia viene sempre completamente dimenticata. Noi abbiamo un esempio più classico recentemente, mi scusi. Quando c'era il Covid tutti dicevano il turismo non sarà mai più lo stesso, adesso viene da ridere pensando a quella cosa. Oppure quando dopo la prima guerra mondiale ci furono manifestazioni di milioni di persone per celebrare la fine della guerra che ha finito le guerre.
0: Marco D'Eramo, buongiorno anche da parte mia, Anna Maria Giordano. Marco D'Eramo è il mai più che tante volte nella storia è stato scritto, pronunciato eccetera, e anche in questo caso risuona. Poco fa Ferruccio De Bortoli parlava di un racconto che mutava e che sarebbe mutato poi all'epoca di internet e delle reti sociali. In realtà con l'avvento delle reti sociali non è cambiato soltanto il racconto, è cambiata la cultura politica, il crescere di una certa cultura politica. Noi quando abbiamo letto quei fatti all'epoca abbiamo analizzato la sfiducia, il risentimento, la nascita delle teorie cospirative, ma noi adesso siamo ancora in presenza del 15% degli americani, 40-50 milioni di americani che credono ancora in un presunto complotto. La sfiducia e il risentimento che sono diventati poi il cuore di un sentimento politico americano dell'oggi, D'Eramo.
13: Questa riguarda la seconda cosa, le mentalità collettive. Ci sono due fattori. Il primo fattore è che, contrariamente a quello che diceva De Bortoli, non è vero che la risposta americana è stata così contenuta. Io ero lì. Nell'ottobre del 2001 ero lì a fare il reporter e mi ricordo che quando dissi al mio giornale guardate che qui hanno votato e approvato una legge spaventosa che si chiamava il Patriot Act, nessuno dice così. Il Patriot Act stabiliva tra le altre cose che qualunque membro delle forze dei servizi di sicurezza americani poteva venire da lei alla sede di Rai 3, prelevarla, portarla in un'isola, condannarla a morte senza che nessuno ne sapesse niente. Questo è stato, insomma, dopo l'11 settembre c'è stata la prima rottura enorme dello Stato di diritto, la prima rottura enorme dei valori occidentali, le torture di Guantanamo, tutto questo è nato allora. Quindi questo è il primo punto. Il secondo, poi è nato l'islamofobia, cioè la vera eredità che ha lasciato l'11 settembre nelle mentalità occidentali, che ha generato tutte le cose di estrema destra, è stata l'islamofobia. La cosiddetta guerra al terrore era la guerra all'islamismo. A me, se devo dire la verità, che in questo periodo mi fa sempre tanto ridere quando si dice la rinascita dell'antisemitismo, perché da quello che mi ricordo a scuola i figli di Sam erano sia arabi che ebrei. Quindi l'antisemitismo è sia anti-arabismo che anti-ebraismo, e mi sembra che quello che sia successo sia che l'antisemitismo si è spostato dall'uno all'altro. Però questa mentalità qui, per quanto riguarda poi, lei dice le teorie complottiste, queste sono sempre state, penso all'idea, pensi lei alla diffidenza nel fatto che gli uomini non sono mai stati sulla Luna. Credo che più o meno la cifra degli americani che crede che non ci siano mai stati è pari a
8: uno
13: quella
8: dei
13: che
8: grandi
13: dice,
8: archetipi del complottismo, al quale si unisce anche quello, certo, sull'11 settembre. È interessante quello che stava dicendo Marco D'Eramo anche rispetto alla cultura dell'Islam. Per risposta si è generata anche un'importante produzione letteraria, abbiamo imparato, grazie anche appunto a uno sforzo editoriale di traduzione, a un interesse nuovo, diverso, a una curiosità più profonda. Abbiamo imparato a conoscere molti autori e molti libri, saggi, romanzi che da quel mondo che in quel momento non conoscevamo troppo bene abbiamo appunto cominciato a dedicare più attenzione. E c'è un'altra voce con noi che ci aiuta anche a orientarci su questa produzione culturale. Vanni Santoni, buongiorno, benvenuto.
14: Buongiorno.
8: Allora, molto bene, grazie, spero anche lei. Marco D'Eramo ricordava alcuni dei titoli dei grandi romanzi che fanno parte di quella importante produzione culturale successiva all'11 settembre. Voglio ricordare anche Jonathan Safran Foer con il libro forse più noto, Molto forte, incredibilmente vicino. Ieri c'era un suo intervento anche sul Corriere della Sera, giornale su cui scrive anche Vanni Santoni, che è anche scrittore. Voglio ricordare un paio di libri di Lago Ovunque e Il Detective Sonnambulo. Bene, Don DeLillo, l'abbiamo detto, Vanni Santoni, aggiungerei anche autori che non hanno raccontato direttamente gli attacchi dell'11 settembre, ma che nelle loro pagine hanno comunque introiettato quel momento e quella riflessione, da Philip Roth a Donna Tartt. E voglio anche ricordare che oggi a Fahrenheit, in diretta da Mantova, ci sarà lo scrittore Amitav Ghosh, che si trovava a New York quel giorno e ha dedicato diversi scritti a quel momento. Ecco, Santoni, cosa ha prodotto sul piano culturale dell'immaginario l'11 settembre?
14: Beh, sicuramente, visto che è stato menzionato Don DeLillo, la prima cosa che direi è che in qualche modo Don DeLillo l'aveva previsto, non perché in uno dei suoi libri si parli di un attacco alle torri o di un grande attentato a New York, anche se spesso il tema del terrorismo l'abbiamo trovato, però in qualche modo DeLillo aveva già preconizzato un mondo paranoico che va verso derive securitarie e in cui la minaccia terroristica è probabilmente ciò che viene usato per andare verso queste derive, come è stato detto giustamente, perché poi a cosa ci ha portato l'11 settembre? A minor libertà per gli americani e in generale per i cittadini del mondo, e nessuna prevenzione del terrorismo, perché ovviamente quello si previene eventualmente con la stabilità internazionale. E se si pensa alla copertina di Underworld, no? Con quelle torri gemelle nella nebbia, sembrano quasi un presagio. È interessante il fatto che, a parte i libri che avete citato e altri libri in cui l'11 settembre c'è, ma inevitabilmente sullo sfondo, anche se vorrebbe essere il tema, penso ad esempio a Città aperta di Teju Cole, così come a libri scritti da autori di origine araba o comunque islamica che parlano anche del pregiudizio che si sono ritrovati a vivere successivamente. C'è un libro che affronta il tema proprio in modo diretto, che è Il fondamentalista riluttante di Mohsin Hamid, però forse in questo senso ancora più interessante, benché molto minore come valore letterario, era il romanzo che è uscito un paio d'anni fa da NN Editori di Kashayar Kabushani, Saluterò di nuovo il sole. In realtà era la storia di un ragazzo omosessuale di origine iraniana che rimaneva completamente sbalordito nel trovarsi continuamente insultato per via dell'11 settembre, visto che gli sciiti come gli iraniani sono molto distanti, quando non nemici, dei sunniti come i saudi, ma questo ovviamente l'americano medio non lo sa. E poi c'è un'altra cosa da notare, che è una coincidenza, ma è una coincidenza credo rilevante. Gli ultimi grandi romanzi americani, quelli che proprio hanno fatto essere la letteratura nordamericana egemone per un periodo, escono poco prima, pensate, soltanto fra il 97 e il 98 escono appunto appunto Pastorale Americana di Philip Roth, Infinite Jest di David Foster Wallace, Underwood di DeRillo, Mason e Dixon, e dopo il pallino del romanzo tende a spostarsi altrove, oggi probabilmente nell'Europa centro-orientale, con i vari Krasnahorka, i Tokarczuk, Cartarescu,
0: Vanni
14: eccetera.
0: Santoni.
14: Intanto,
0: Vanni Santoni,
14: a rivedere, permetto,
0: prego.
14: Voglio arrivare è che andando a rivedere qual è il miglior romanzo che ha prodotto dopo l'11 settembre l'America, è un romanzo che include l'11 settembre nel finale, ma è Il mio anno di riposo e oblio di Ottessa Moshfegh, un romanzo in cui per tutto l'arco del romanzo la protagonista non fa assolutamente niente, e questo credo voglia dire qualcosa.
0: Un bellissimo romanzo che mi permetto di consigliare, avendolo letto di recente. Vanni Santoni, grazie intanto per una storia della letteratura recente di questi anni, che ci ha portato col pensiero e con l'immaginazione a pagine che hanno costruito appunto la nostra sensibilità, il nostro immaginario. A proposito di produzione culturale, c'è anche quella che riguarda noi direttamente, noi nel senso di Radio 3, perché su Rai Play Sound potrete riascoltare un podcast prodotto per il ventennale, si intitola L'Isola, un podcast in cui si raccontava New York dal basso, si raccontavano le persone da sotto quelle torri che implodevano, con tante testimonianze. C'è anche quella, l'abbiamo ricordato, dello scrittore Amitav Ghosh, quella del regista Steve McCurry, soprattutto le voci di tanti newyorkesi. Dunque anche L'Isola metteremmo modestamente in questo inventario. Vanni Santoni, abbiamo parlato più o meno trasversalmente in questo speciale di Radio 3 sul 25 settembre di storia e di memoria. Una persona che si occupa di narrazione, di letteratura, ecco, che cosa potrebbe dire a proposito di questo? Abbiamo citato lo stanziamento di $1 milione da parte del Consiglio Comunale della città di New York proprio per progetti di educazione e rieducazione. Si finanziano dalle gite scolastiche a quelle alle iniziative digitali, dove si mettono a disposizione le testimonianze di sopravvissuti, eccetera. Cosa potrebbe dire che ispirazione potrebbe dare rispetto alla memoria? Ecco, come anche l'ascoltatrice diceva, forse non c'è la giusta memoria, la corretta memoria, né nella quantità né nella qualità, la memoria di quel giorno.
14: Beh, penso che la memoria di qualunque cosa, anche di fatti storici ancora più grandi e ancora più drammatici, sia un meccanismo collettivo che deve essere alimentato costantemente, sistematicamente, d'accordo? Nel momento in cui possono esserci negazionisti di genocidi ampiamente documentati, e ci può essere naturalmente il complottista delle torri. Quindi è necessario un lavoro che si articola su più piani, non basterà mai, io credo, il semplice libro, anche fatto benissimo, di un romanziere o di un saggista, ma occorre un lavoro di documentazione che si accompagna a un lavoro di educazione che passi già dalle scuole. E parlando recentemente, durante un'intervista con un'autrice di origine bielorussa ma argentina, lei diceva che sui crimini della giunta Videla in Argentina si fa un lavoro attivo, straordinariamente curato, fin dalle scuole elementari, che infatti funziona, anche se Milei starebbe definanziando questi progetti. Mentre
8: grazie a Vanni Santoni anche per aver proseguito questa indagine culturale che stiamo cercando di fare su cosa l'11 settembre ha prodotto. Vogliamo farlo ora con l'ultimo ospite di questa mattina, Claudio Giovannesi. Buongiorno.
15: Buongiorno.
8: Regista e sceneggiatore, tra i suoi lavori voglio ricordare La paranza dei bambini o Gomorra, la serie. Giovannesi si trova in diretta anche lei, come poco fa Sara Zambotti e Greta Privitera, dal Tempo delle donne di Milano, e terrà un incontro dal titolo Non è un carcere per donne. Ma vista la sua attenzione verso l'universo adolescenziale, il confronto tra generazioni, volevo chiederle cosa significa anche anche alla luce dei messaggi che sono arrivati questa mattina, raccontare e spiegare a una generazione che non c'era cosa è stato. Giovannesi.
16: Io quando ho vissuto il racconto, le immagini dell'11 settembre, ero uno studente universitario, quindi in qualche modo appartenevo a un'altra generazione ed ho la percezione ancora chiara di quello che è successo, perché l'attentato alle Torri Gemelle non è stato solo un attentato terroristico che ha distrutto degli edifici, ma è stato un attentato terroristico che ha cambiato e stravolto il sistema dei media occidentali. Non a caso, come noi l'abbiamo percepito, io ero a pranzo, ero tornato dall'università, il flusso di immagini televisive è stato interrotto e sono apparse delle immagini che appartenevano all'immaginario hollywoodiano dei disaster movie. Questa cosa è stata dirompente, perché non è stata una conseguenza dell'attentato, ma è stata l'identità stessa dell'attentato terroristico che ha distrutto degli edifici, ha causato una strage, ma ha, nello stesso tempo ha previsto la distruzione di un immaginario e ha sequestrato tutti i media occidentali in un racconto per immagini che è andato in loop. Perché non è stata l'identità stessa dell'attentato terroristico che ha distrutto degli edifici, ha causato una strage, ma ha, nello stesso tempo ha previsto la distruzione di un immaginario e ha sequestrato tutti i media occidentali in un racconto per immagini che è andato in loop. Perché noi quel giorno e gli anni e i decenni successivi abbiamo visto

0: insieme alla distruzione degli edifici, questa cosa ha stravolto la percezione della realtà in tutto l'Occidente.
1: Claudio Giovannesi, c'è una foto che forse non è stata vista, non di recente, ma che adesso viene messa a disposizione dalla NASA, perché il fumo che si diffondeva su New York mentre crollava la seconda torre veniva fotografato dallo spazio, appunto, e immortalava quello che stava accadendo. Questo accadeva alla stazione spaziale internazionale Frank Culbertson, quindi e lui lui che racconta adesso. Uno degli effetti più sorprendenti era non vedere più le scie di condensazione che normalmente solcavano gli Stati Uniti, perché tutti gli aerei erano rimasti a terra, a parte l'Air Force One, che stava riportando il presidente degli Stati Uniti Bush a Washington proprio per affrontare quella situazione. Claudio Giovannesi, a proposito di rappresentazione, consigliamo agli ascoltatori anche un documentario che è dedicato ai 100 anni del New Yorker, dove si racconta ad esempio come hanno scelto la copertina per quel numero, quante ne hanno scartate e come alla fine hanno deciso di rappresentare soltanto due torri, le sagome di due torri, su una pagina completamente nera, rappresentare esclusivamente il lutto. Giovannesi, le scelte che si farebbero adesso, magari, ecco, lei è un professionista del presente, per le rappresentazioni di quello che vediamo tutti i giorni?
0: Ma questa è una domanda che ha a che fare con l'etica dell'immagine anche per esempio nella costruzione di un film, cioè fino a che punto si può mostrare un evento tragico senza essere pornografici. Per pornografia si intende la messa in scena di un evento volto solo a suscitare una reazione emotiva nel pubblico e quindi a strumentalizzarlo. Ecco, trovare quella misura oggi nella rappresentazione del dolore, del tragico, della morte, dell'omicidio, anche nei film, soprattutto nei film, tanta pessima televisione è pornografica perché è finalizzata solo a suscitare un'emozione semplice nel pubblico. Ecco, quella è la stessa cosa che si applica anche alla rappresentazione del reale e del tragico.
2: Grazie a Claudio Giovannesi per aver chiuso questa nostra puntata di oggi. Vi voglio lasciare con un messaggio di Vincenzo. L'11 settembre, una data fatidica, l'inizio del mondo nuovo, le radici sulle macerie del vecchio, un terreno aspro, una pianta da deserto, molte spine e pochi fiori, un mondo da paura e vite gettate nella fornace della guerra permanente. Noi lasciamo la linea a Radio 3 Scienza, Rosa Polacco
3: e Anna Maria Giordano,
2: insieme a Piero Pugliese alla regia, Daniele Verde alla console, le redazioni di Tutta la città ne parla e di Radio 3 Mondo che hanno lavorato a questa puntata vi salutano, vi augurano buon fine settimana e tutti quanti torniamo lunedì mattina.
3: Buon ascolto con Radio 3.
4: La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.

70 metri di lino ricamato con cavalli erranti, flotte in viaggio e lotte tra re. L'arazzo di Bayeux è arrivato a metà luglio al British Museum di Londra e da ieri è in esposizione per il pubblico. Ma come si garantisce l'integrità di un'opera così fragile e antica? Buongiorno a voi che siete all'ascolto, benvenuti e benvenute a una nuova puntata di Radio 3.

0: Scienza. Io sono Ilaria Stoppa e questa mattina insieme andiamo in visita al British Museum per ammirare l'arazzo di Bayeux che è arrivato da poco a Londra. Normalmente l'arazzo è conservato al Museo di Bayeux nella Francia settentrionale, ma in via straordinaria sarà a Londra fino all'11 luglio del 2027. I biglietti sono esauriti in sole 24 ore, sono stati venduti 80.000 biglietti e adesso la mostra è sold out, e quello è stato il giorno in cui il museo ha venduto più biglietti nella sua storia. Noi quindi questa mattina vogliamo approfondire il valore storico e il valore simbolico dell'arazzo di Bayeux e anche la difficoltà del trasporto vista l'età e la fragilità dell'opera. Vi chiediamo subito, voi avete mai visto l'arazzo di Bayeux? Potete scrivercelo attraverso un SMS o un messaggio WhatsApp al 335-5634-34296 e intanto io saluto il primo ospite di oggi, Luigi Oliva. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Luigi Oliva è direttore dell'Istituto Centrale per il Restauro e saluto anche Luigi Provero.
2: Buongiorno.
0: Luigi Provero, docente di storia medievale all'Università di Torino e autore di un saggio sull'arazzo di Bayeux, Dalla guerra alla pace, l'arazzo di Bayeux e la conquista normanna dell'Inghilterra, secolo XI, edito da Firenze University Press nel 2020. Buongiorno a entrambi e grazie per essere qui con noi questa mattina. Questo è davvero un evento storico, perché nella storia dell'arazzo, l'arazzo ha lasciato soltanto due volte Bayeux e questa è la primissima volta dopo mille anni che arriva in Inghilterra. Luigi Provero, io inizierei da lei perché so che lei ha avuto modo di vedere l'arazzo, l'ha visto dal vivo, e quindi le chiedo se ci può restituire una fotografia dell'arazzo, come è fatto, cosa vediamo?
2: Ma noi vediamo una tela molto lunga, molto stretta, diciamo è lunga 68 metri, quasi 70, ma è alta appena 50 centimetri. È una tela semplice, una tela povera potremmo dire, ricamata in lana e cotone, non particolarmente solenne, non particolarmente vistosa, ma questa sua forma molto allungata fa sì che sia molto evidentemente un racconto, una narrazione, cioè si parte da sinistra, si percorre l'arazzo e si vede raccontata la vicenda della conquista dell'Inghilterra nel 1066.
0: Quindi alcuni l'hanno definita una graphic novel, quindi proprio un racconto che passeggiando lungo questi 70 metri si può leggere, si può osservare meglio sulla tela. Se siete curiosi e curiose di guardare l'arazzo e se ne avete la possibilità mentre stiamo parlando, sul sito del Museo di Bayeux è disponibile la digitalizzazione dell'arazzo, quindi lo potete osservare mentre ne parliamo. Luigi Provero, a questo punto le chiedo, qual è la storia che racconta l'arazzo?
2: La storia è quella dei rapporti fra Normandia e Inghilterra, e più specifico i rapporti fra il duca Guglielmo di Normandia e il duca inglese Harold, rapporti pacifici, di amicizia. Harold combatte nell'esercito di Guglielmo quando va per sconfiggere i ribelli in Bretagna. Però cosa succede? Che all'inizio del 1066 muore il re d'Inghilterra, il re Edoardo, un re santo tra l'altro, e tutti e due, sia Harold sia Guglielmo, rivendicano il trono. Harold viene incoronato, viene riconosciuto dai nobili inglesi, ma Guglielmo, per buoni motivi, adesso non entriamo nei dettagli, ha dei motivi per rivendicare questa corona, organizza una grande spedizione, una grande flotta, attraverso la Manica sbarca in Inghilterra. I due eserciti si scontrano a Hastings, che è una delle date più famose della storia inglese, il 14 ottobre 1066. Guglielmo vince, Harold perde, non solo perde, ma viene ucciso, e la sconfitta in battaglia di un re è una specie di giudizio di Dio. Dichiara clamorosamente che il re giusto, il re che deve salire sul trono è Guglielmo, e con la morte di Harold si chiude il racconto dell'arazzo, lungo appunto con molti dettagli, perché in 70 metri potete immaginare quanti dettagli, quanti avvenimenti, ma la linea fondamentale narrativa è questa.
0: Lei inizia il suo saggio con una frase: non è un arazzo e non è di Bayeux. Come mai?
2: Sì. Beh, non è un arazzo, è semplicissimo, ce lo potrà spiegare anche molto meglio il professor Oliva, cioè è un ricamo. Questo tecnicamente è un oggetto completamente diverso, un arazzo e un ricamo. Un ricamo è quello che tutti noi conosciamo, cioè insomma una tela con questi punti ricamati. È un fatto però anche molto importante perché, dal punto di vista ideologico, perché un ricamo è una cosa molto più modesta, più povera, potremmo dire, non è una celebrazione vistosa con un arazzo. E non è di Bayeux perché è a Bayeux, le prime documentazioni che lo riguardano fin dal 400 sono relative alla cattedrale di Bayeux, ma non è di Bayeux perché è stato prodotto a Canterbury, il che è significativo perché non è stato prodotto dai compatrioti del vincitore, ma in fondo è stato prodotto nella terra conquistata. In qualche misura è di Bayeux perché probabilmente chi ha pagato in parte la produzione è stato Odone di Bayeux, che era il vescovo di Bayeux ed era il fratello di Guglielmo di Normandia. Quindi è un proprio un mondo anglo-normanno, cioè c'entrano sia gli inglesi sia i normanni. Poi lo chiamiamo arazzo di Bayeux perché va benissimo, perché è un oggetto che riconosciamo così.
0: Vorrei segnalarvi una scena dell'arazzo, la scena 32, che rappresenta il passaggio della cometa di Halley subito successivo all'incoronazione di Harold, simbolo, il passaggio della cometa, di cattivo auspicio. Mi sposterei a questo punto sugli aspetti legati alla conservazione. Abbiamo detto l'opera quindi quasi 1000 anni e questo è molto rilevante per quanto riguarda il trasporto. Vista la sua fragilità, la delicatezza, molti restauratori e storici dell'arte avevano espresso dei dubbi riguardo il suo spostamento quando nel luglio del 2025 Macron aveva annunciato il prestito. Addirittura era stata aperta una petizione che chiedeva l'annullamento e questa petizione era stata firmata da 80.000 persone. Luigi Oliva, mi rivolgo a lei. Poi però il trasporto è stato fatto, tra l'altro è stato fatto anche in totale segretezza. Come è avvenuto questo trasporto e quali sono state le attenzioni e le cautele principali che sono state prese?
1: Beh, innanzitutto c'è da dire che questa occasione, perché io così la considererei, è stato un momento per, diciamo, portare ancora oltre il limite della conoscenza delle migliori condizioni di trasporto di opere d'arte, con una fattispecie specifica su un manufatto tessile di grandi dimensioni come è il cosiddetto arazzo di Bayeux. E questo ha richiesto una progettazione molto molto accurata. Consideriamo che l'arazzo è stato restaurato anche recentemente da un nucleo di esperti di restauratori francesi nel 2016, che ha rilevato tutta una serie anche di problematiche che l'arazzo si portava dietro per effetto di una vita, diciamo, non proprio tranquilla, perché sì, sebbene si sia mosso poche volte da Bayeux, in realtà questi spostamenti sono avvenuti sempre in condizioni che definire, diciamo, drammatiche o critiche e anche essere positivi. Ha anche rischiato la sua stessa sopravvivenza nel periodo della Rivoluzione francese. Quindi, diciamo, i restauratori, ma come è un approccio normale, perché in tutti i contesti si cerca di minimizzare gli spostamenti. Io dico sempre che il bene culturale è un po' come un anziano, no? Un anziano signore che non ama cambiare luogo e spostarsi, preferisce stare nel suo contesto in cui si è acclimatato. E quindi è stato necessario sviluppare proprio una tecnologia specifica, che è quello che caratterizza le grandi movimentazioni delle opere d'arte e che è appunto quello che fa progredire la scienza della meccanica applicata alla conservazione del patrimonio culturale. In particolare, per movimentare questo arazzo, che per chi non l'ha visto era sospeso, era appeso su una guida e esposto a U all'interno della sala di Bayeux, per movimentarlo si è pensato appunto di trasferire questo arazzo tramite dei piccoli carrelli su una sorta di paravento composto da 28 pannelli che si ripiegavano su se stessi, una specie di grande fisarmonica, i quali per piegare questo arazzo senza comportare ulteriori danni dovuti alle piegature, venivano tutti mossi in contemporanea per evitare la tensione dei fili. Quindi una tecnologia anche di manualità, anche se vogliamo artistica, perché invito i lettori ad andare a cercare, ci sono dei video che mostrano il modo in cui è stato posto su questo pannello, e c'è addirittura una regia, una persona che dava il ritmo a tutti quanti del movimento, dello spostamento. Quindi è come un'arte della conservazione e del trasporto. In più c'è da dire che tutta questa attività, come ha detto lei, è stata preceduta da una serie di prove, da una serie di test. Si sono fatte delle prove su un tessuto di cotone che sintetizzava tutte le caratteristiche del razzo, una prima prova generale, poi ci sono state due prove di trasporto per verificare che le condizioni fossero ottimali, in cui sono stati posti dei sensori in una cassa analoga a quella in cui sarebbe stato trasportato l'arazzo, per verificare quante vibrazioni, quante scosse avrebbe preso sulle strade. Tutto chiaramente in segretezza, perché c'è anche una condizione di sicurezza. Quindi una situazione assolutamente di altissima garanzia. Ciò nonostante, la stessa Cécile che si è occupata dello SMAC, cioè il Science and Mechanics in Conservation of Heritage, un gruppo di lavoro che lavora anche sulla Gioconda al Louvre, la stessa responsabile ha detto che non si possono mai garantire in assoluta certezza al 100% che le condizioni saranno identiche a quelle della partenza. Questo in realtà è un assioma della scienza, e quindi bisogna comunque considerare che c'è un fattore di rischio legato allo spostamento. Ora, questo fattore di rischio noi, tramite la tecnologia, tramite una attenta organizzazione del processo, lo possiamo minimizzare, e lo possiamo anche monitorare, perché il condition report che si fa per ogni opera d'arte che viaggia prevede un rilevamento delle condizioni prima della partenza e dopo dalla partenza, in modo da accertare qualsiasi danno. Sul piano economico intervengono anche chiaramente le assicurazioni. Pensiamo che ho sentito dire che sia stato assicurato per 1 miliardo di euro, quindi una cifra veramente che dà proprio il segno di un'opera del tempo di primaria importanza, e quindi in qualche maniera si è cercato di proteggerlo. L'involucro è un altro tema su cui, ad esempio, con l'Istituto Centrale per il Restauro abbiamo lavorato e brevettato delle soluzioni. È un involucro fatto di tre, in realtà, involucri, uno all'interno dell'altro, e ciascuno con dei sistemi di isolamento dalle vibrazioni e sistema di conservazione delle condizioni di temperatura e di umidità al suo interno. Quindi, diciamo, è la migliore tecnologia che si possa pensare oggi.
0: Sì, come diceva lei, l'opera è stata assicurata per più di 940 milioni di euro, e il trasporto, le spese di trasporto si sono aggirate intorno agli 1,2 milioni di sterline, quindi davvero delle cifre davvero molto, molto alte, elevatissime. Grazie a questo allestimento, l'allestimento adesso è cambiato, l'allestimento è orizzontale, non più verticale come era a Bayeux. I visitatori potranno ammirare l'opera da vicino, e poi la potranno anche ammirare nella sua interezza grazie a un piano rialzato. Luigi Provero, torno da lei, perché lei ci ha raccontato gli eventi storici che vengono narrati dall'arazzo, però possiamo individuare anche un altro livello di lettura oltre la sola, diciamo, descrizione di questi eventi storici.
2: Ma direi che ci sono due livelli in verità interessanti. Uno, che è uno dei motivi del fascino del ricamo, è l'incredibile possibilità di vedere la cultura materiale dell'epoca. Teniamo conto che l'arazzo è stato fatto, diciamo, una decina d'anni dopo gli eventi, proprio la data esatta non siamo sicuri, 10-15 anni, quindi quasi in contemporanea. E per dire, noi vediamo benissimo non solo le navi della traversata, ma come i carpentieri creano queste navi, gli attrezzi che usa, quindi una lettura della cultura materiale, dei banchetti, degli edifici, che è veramente incredibile. C'è un altro livello, meno immediato, che è un livello di giudizio, Questi monaci di Canterbury escono da un trauma. Escono da un trauma perché la battaglia di Hastings ha provocato migliaia di morti e in effetti l'ultima parte della razza lungo tutta la battaglia mostra un terreno disseminato di morti, mutilati, privati delle loro armi, una violenza piuttosto notevole. E tutto ciò da cosa deriva? Non tanto da una colpa di Guglielmo, da una colpa di Harold, ma una colpa più strutturale. È l'aristocrazia militare che nel suo complesso è inaffidabile. Ci sono una serie di dettagli sparsi, ad esempio, senza entrare in tutti i particolari, ad esempio nella prima parte dell'arazzo, sotto le immagini della narrazione centrale vengono raffigurate delle piccole immagini che ricordano le favole di Fedro e di Esopo. E cos'è? Cosa sono queste? Non sono pure decorazione. Le favole di Fedro rimandano a un mondo in cui tutti si ingannano in ogni modo. La volpe inganna il corvo per rubargli il formaggio, ma in fondo il corvo l'aveva rubato anche lui, e via così. Cioè, è un mondo in cui quasi non si può dire che siamo buoni e cattivi. È un mondo più alla Breaking Bad, sono tutti cattivi, nessuno è veramente innocente. Allora i monaci di Canterbury ci stanno raccontando che bisogna superare questa cosa, perché questi inganni, questa violenza porta al massacro, appunto la battaglia di Hastings, e tutto ciò si può probabilmente pacificare solo attorno a un re forte, un re che riesca a tenere sotto controllo l'aristocrazia. Dicevo che la razza è lungo 68 metri circa, metà manca l'ultimo pezzo, è stato tagliato, e si immagina che l'ultimo pezzo fosse l'incoronazione di Guglielmo, cioè la pacificazione. Tutto parte, la prima immagine dell'arazzo è il re Edoardo in trono, si può immaginare che l'ultima fosse il re Guglielmo in trono, cioè si può tornare a un mondo, a un regno pacificato. E questo è il grande problema dei monaci, che ovviamente raccontano, hanno gusto di raccontare, ma hanno anche una volontà di criticare i comportamenti dei laici, degli aristocratici.
0: Sì, un'interpretazione di queste vicende quindi da parte dei monaci di Canterbury, e come ci diceva lei, più che una celebrazione è il racconto di una storia che ci dice che non ci si può affidare a questa aristocrazia violenta. Sì. Tornando sul lato conservazione, Luigi Oliva, in generale, quando trattiamo e parliamo di opere tessili, quali sono le peculiarità? A che cosa dobbiamo fare attenzione nella conservazione e nella tutela di queste opere? Luigi Oliva?
1: Sì, mi sente?
0: Sì, la sentiamo.
1: Sì, i tessili antichi hanno, come possiamo immaginare, una notevole quantità di problematiche, perché oltre alla loro costituzione, che è fatta sostanzialmente di sostanze che sono sostanze organiche, parliamo di lana, di seta, di cotone, di lino, c'è anche il tema della mobilità, perché spesso appunto erano realizzati questi paramenti proprio perché era agevole spostarli. Lo stesso arazzo probabilmente nasce anche per una volontà poi di spostarlo e di seguire la corte, oltre che anche a volte avevano una funzione anche pratica di anche isolamento termico applicati sulle pareti o nei contesti, diciamo, del Medioevo, dell'età moderna. I temi, le problematiche sono diciamo di vario tipo. Si va da un problema di degradazione delle proteine dei tessuti costitutivi, in particolare la seta, ad esempio, è molto sensibile, soprattutto alla luce, perché si rompono le catene molecolari e un tessuto che è un tessuto resistentissimo diventa fragile come il vetro. Immaginiamo una lana di vetro che appena si tocca si disgrega. Poi ci sono tanti altri problematiche che appunto sono problematiche meccaniche, lacune, strappi o lo sbiadimento dei colori, perché le tinture storiche sono tinture vegetali o minerali, soprattutto quelle vegetali, la cocciniglia, l'indaco, la robbia, il guado per l'azzurro, sono quelle più sensibili alla luce, con anche delle differenze di sensibilità che comportano anche dei cambiamenti di colore. Ad esempio, soprattutto i colori caldi, i gialli, tendono a sbiadire prima di quelli freddi, e i verdi, per esempio, diventano blu nel tempo. Macchie, attacchi di insetti, muffe legate anche a una cattiva conservazione, sono tutti dei problemi che insieme anche ai problemi antropici, anche i restauri fatti in maniera non adeguata. Pensiamo allo stesso arazzo di Baie, venne restaurato da Viollet-le-Duc nel 1842 in forma molto radicale, quindi ha subito anche dei restauri importanti. E questo richiede una necessaria poi attività di intervento che punta sostanzialmente a migliorare, diciamo, di tipo non invasivo, è quello migliorativo delle condizioni di conservazione, che è la cosa fondamentale, ovvero stabilire una conservazione programmata di questi tessuti per impedire lo sviluppo degli agenti patogeni. E poi ci sono tecniche di intervento specifiche, cioè la rimozione della polvere a secco o con lavaggio, che è molto delicato, e poi ci sono il restauro vero della struttura, cioè rinforzare le lacune tramite inserimento di nuovi tessuti, oppure si possono foderare, cioè vi si applica un telo per scaricare tutta la tensione meccanica dalla o dal tessuto e trasferirla sul telo. Diciamo che la tendenza per questi tessuti è a limitare al minimo anche la stimolazione prodotta dall'effetto della gravità. Quindi, come per l'arazzo di Baie, la prescrizione degli ultimi restauratori è stata quella di disporlo non più in verticale,
0: Ma
1: ma di disporlo in
0: in
1: orizzontale,
0: posizione
1: inclinato,
0: orizzontale.
1: esatto, proprio
0: Certo.
1: per evitare il carico sulle fibre del
0: Certo.
1: telo.
0: Stanno arrivando davvero tantissimi messaggi, vi ringraziamo. L'arazzo di Baie era sulla copertina del mio libro di terza elementare, ci dice Loris da Bologna. Buongiorno, ho visto l'arazzo di Baie in un viaggio nel nord della Francia 20 anni fa, un meraviglioso e magico racconto su tela. Questa è Emanuela. Visto nel 1984 con mio figlio di 4 anni che poi è diventato archeologo. Grazie, grazie davvero, sono tantissimi messaggi e anche grazie ai nostri ospiti, grazie a Luigi Provero, docente di storia medievale
2: Grazie.
0: all'Università di Torino. E grazie a Luigi Oliva, direttore dell'Istituto Centrale per il Restauro. Grazie per essere stati con noi, grazie e buona
2: Grazie.
0: giornata. Noi adesso ci spostiamo da Londra, torniamo in Italia e andiamo a Centocelle.

0: Buongiorno Edvige Pezzulli. Edvige? Allora, forse ancora non abbiamo collegato Edvige Pezzulli. Io inizio a presentarvela. Edvige Pezzulli è astrofisica e divulgatrice scientifica ed è curatrice del festival Là Fuori. Vi dicevo prima che andiamo a Centocelle proprio perché Centocelle è il quartiere di Roma, è il quartiere di Roma in cui oggi inizia il festival Là Fuori. Edvige Pezzulli, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno e benvenuta, bentornata a Radio 3 Scienza. Dicevamo che lei è la
1: Grazie
0: curatrice
1: mille.
0: del festival Là Fuori. Sono molti i festival e le iniziative culturali, sia culturali che scientifiche. Il problema forse è che spesso queste iniziative vengono frequentate da persone che sono già interessate ai temi che vengono trattati. È difficile spesso coinvolgere un pubblico diverso. E questo è proprio l'obiettivo del vostro festival. Prima di tutto però le vorrei chiedere, Edvige Pezzulli, che aria si respira in questo momento? Se noi oggi veniamo in Piazza delle Gardenie, dove si svolge il festival, cosa sta accadendo?
1: In questo momento il panico di un allestimento perché la bufera di ieri ha buttato giù purtroppo un po' di cose, però ce la faremo nei tempi. E noi ci auguriamo, quello che è emerso anche l'anno scorso dalle indagini di alcuni psicologi che hanno non soltanto fatto reportistica standard, ma anche tante interviste per cercare di capire quali erano le parole che emergevano di più nella relazione tra il pubblico e il festival, che è accoglienza. Quest'idea di poter stabilire prima di tutto una relazione, cioè prima di offrire delle attività, a me piacerebbe offrire una relazione con noi e con la scienza e farlo per tutte le età, quindi ci sono attività veramente da persone di 3 anni a persone di più di 100, ci auguriamo, e le attività per tutti i gusti, quindi attività un po' più frontali, un po' più dialogiche, oppure più legate a gare, a premi, ad attività di gruppo, attività individuali, un po' per risottolineare anche l'importanza di divertirci, che è qualcosa che finché si è bambini, bambine, ci torna, no? Le attività per bambini devono portare divertimento, devono essere di ingaggio emotivo. Quando poi si passa al pubblico adulto, questo lo si trascura un po', e invece secondo me è importante soprattutto e comunque anche divertirci in questo.
0: Quindi ha già iniziato Edvige Pezzulli a raccontarci alcuni degli strumenti che state proponendo per cercare di coinvolgere in modo attivo il pubblico. Ci può anche raccontare nelle edizioni passate che risposta c'è stata da parte del pubblico?
1: Sì, siamo stati, diciamo, un po' come raccontavate, per noi è importantissimo cercare di intercettare un pubblico eterogeneo, perché purtroppo queste attività parlano spesso alle stesse persone, persone già vicine al mondo della scienza, persone con un alto livello di istruzione, persone con un alto salario, quindi piccole fasce della popolazione, e tagliano fuori tutto il resto, eppure si chiamano attività pubbliche, comunicazione pubblica della scienza, e se non è pubblica, cioè se non ci sono tutte le persone dentro, comunque un minimo di diversità, non è pubblica. E noi abbiamo cercato di mettere in atto un po' di strategie per riuscire a fare questa cosa. E che diciamo l'anno scorso sembrava funzionare, cioè di scegliere un luogo che è una piazza, che è una piazza di una zona est di Roma che, anche se si parla spesso di trasformazione urbana, di un termine orribile, riqualificazione, perché può voler dire tante cose, diciamo anche problematiche, resta uno dei cap, tra i cap della capitale a più basso reddito pro capite. Quindi è un luogo che però è prima di tutto il nostro luogo, perché è il luogo dove noi persone che portiamo avanti questa attività abitiamo, e quindi abbiamo scelto di arrivare non da fuori, non calare dall'alto, ma partire dal basso e dal territorio. E è stato per noi importante anche integrare le prospettive delle persone escluse, no? Questo pubblico escluso da chi è fatto? Per capire da chi è fatto, ma per capire quali sono le esigenze, bisogna integrare queste persone anche nella programmazione e nella progettazione. Quindi molte di noi sono le prime persone laureate della propria famiglia, e comunque abbiamo voluto portare questa estrazione di classe, chiamiamola, comunque questa prospettiva di classe anche all'interno del festival, perché diciamo, sono occhi che sanno bene perché certi contesti non fanno per alcune persone. E abbiamo cercato anche di lavorare sul territorio con le scuole, con scuole e bambine e bambini ad alto rischio di dispersione scolastica. Con loro abbiamo lavorato per costruire un comitato scientifico junior, un minimo scegliere quali attività potevano funzionare di più o di meno, e loro per esempio ci hanno consigliato di portare dei quiz a premi, perché il premio chiaramente è un ingaggio che può funzionare molto per alcune persone che magari sarebbero meno motivate. Lo scorso anno abbiamo avuto una forte componente di donne bangladesi velate, non parlanti italiano, che invogliate un po' da questi figli che giocavano ai giochi a premi, si sono lanciate anche loro, usando a quel punto i figli per farsi tradurre le cose, giocando e divertendosi molto e preparandoci anche cose buone da mangiare alla fine.
0: Mettere al centro la coprogettazione con il pubblico di riferimento. Sono davvero tanti gli eventi, tra laboratori, dialoghi, improvvisazioni con il pubblico, passeggiate scientifiche, anche competizioni di poesie. Trovate il programma completo sul sito lafuorifestival.it. Noi lo linkeremo oggi pomeriggio sulla pagina Facebook. Grazie Edvige Pezzulli per essere stata con noi.
1: Grazie mille a voi.
0: Grazie, buon festival. E Radio 3 Scienza oggi finisce qui. Insieme a me vi salutano Gabriele Cioni alla parte tecnica, Flaminia Scarcia in regia, Roberta Fulci redazione, Marco Motta curatore del programma. Il microfono adesso passa al concerto del mattino. Buon fine settimana, noi vi aspettiamo lunedì prossimo. Da Ilaria Stoppa, buona giornata, sempre sulle frequenze di Radio 3.

0: ore 12.
1: È possibile sviscerare, penetrare, entrare nel mistero? Beh, se è un mistero, rimane mistero. Una volta che lo hai svelato, non lo sarebbe più. Ma qualcuno l'ha fatto in musica tanto, tanto tempo fa. Intanto sono le 12 e 22 secondi e Arturo Staltri al microfono vi invita a seguirlo attraverso le musiche del concerto del mattino, che è un programma curato da Giovanna Natalini. Con noi Gianluca Diana è in regia, mentre Daniele Verde ha la console. Il telefono non è un mistero, è il 3556 34296, perché parliamo in effetti di un grande artista del 600-700, Heinrich Ignaz Franz von Bieber, il quale era un personaggio molto singolare, misterioso, effettivamente anche come persona, che proprio nella seconda metà dell'Ottocento è stato completamente riscoperto e rivisitato grazie a una musica veramente molto interessante. In questo caso sono Anna Urpina al violino e violino barocco, si dedica soprattutto alla musica barocca, e Inés Moreno al clavicembalo. Non è la Inés Moreno scomparsa tempo fa, una grande attrice argentina che faceva spesso il ruolo di vampira, questa è una ottima clavicembalista. Ecco dunque le sonate dette del Rosario o dei Misteri, sono 15. Le compone per la confraternita del Rosario di Salisburgo intorno al 676 e sono opere particolarissime per violino e basso continuo, ispirate proprio alla sequenza dei misteri presente nel Santo Rosario, secondo una tradizione che era fissata dai domenicani in epoca medievale. Dunque, queste preghiere, che descrivono 15 episodi della vita di Maria e di Gesù, divise in tre gruppi: 5 misteri gioiosi, annunciazione, visita, natività di Cristo, presentazione e ritrovamento di Gesù nel Tempio, 5 misteri dolorosi, quindi crocifissione, gli eventi che la precedettero, e i 5 mestieri gloriosi, misteri gloriosi ovviamente, relativi a resurrezione e ascensione di Cristo, discesa dello Spirito Santo e assunzione e incoronazione della Vergine. Ogni sonata è preceduta da una piccola immagine racchiusa in un medaglione che è relativa al soggetto di ogni composizione, di ogni brano, e Bieber li dedicò all'arcivescovo Max Gandolf Bieber, dicendo: troverai la mia lira dotata di 4 corde, scordata in 15 guise ed elaborata insieme al basso continuo con grande cura e grande artificio, per quanto è possibile alla mia modesta capacità. Dunque ascoltiamo la prima, l'Annunciazione, preludio, variazione, aria allegro, variazione, adagio, ancora variazione, durata 6 minuti.

Ho pensato spesso che se Heinrich Ignaz Franz von Bieber fosse nato negli anni 40 avrebbe fondato le Zeppelin, perché è il Jimmy Page degli anni 1700, misterioso, esoterico, ma anche molto spirituale. Sonata da Rosario numero 1 per violino e basso continuo, l'Annunciazione, era il brano appena ascoltato, con Anna Urpina al violino barocco e Inés Moreno a clavicembalo. Il concerto si è tenuto a Barcellona, al Palau della Musica, lo scorso 9 gennaio. E noi andiamo avanti ora con Jean-Baptiste Pla y Augusti, che è stato un artista catalano, anche lui vive nella seconda metà del Settecento, quindi poco dopo Bieber. Era un ottimo oboista e veniva da una famiglia di musicisti. Infatti spesso con il fratello clavicembalista andavano in giro per l'Europa proprio come strumentisti per le loro tournée. Una famiglia di artisti che molto spesso, diciamo, suonavano, componevano anche insieme alcuni pezzi che poi magari venivano firmati una volta da Jean o dal fratello Joseph. In questo caso siamo con la sonata numero 2 in si bemolle maggiore, attribuita a Jean-Baptiste Pla y Augusti, che in realtà nasce proprio per oboe, che era il suo strumento, ma è trascritta in questo caso al violino, quindi allegro iniziale, un adagio allegro ma non tanto per chiuderla, dura circa 7 minuti, quasi 8 diciamo, ed è affidata anche in questo caso a Anna Urpina al violino con Inés Moreno al clavicembalo.

E siamo in piano 700 con Jean-Baptiste Play Augusti e la sua sonata numero 2 in si bemolle maggiore, che nasce per oboe, in questo caso trascritta da Anna Urpina al violino con Inés Moreno al clavicembalo. E dunque musica che va indietro nel tempo, ma Radio 3 naturalmente è sempre nella contemporaneità. Infatti il prossimo artista che visitiamo, anch'egli catalano, è in realtà un artista nato nel 67, si chiama Josep Maria Lluís, e questa esecuzione è la prima di questo brano che è stata proprio proposto per la prima volta lì al Palau della Musica Catalana. Si chiama Fragile, lui l'ha scritto 2 anni fa, nel 2024. È un artista interessante che lavora sia con strumenti acustici, in questo caso il pezzo è per violino solo, ma lavora anche molto con l'elettronica, quindi con il computer, con le suggestioni della musica di oggi, sempre con una grande attenzione all'ambiente che lo circonda, un ambiente che è anche la natura, è anche un pensiero filosofico. Non è musica che vuole stordire, musica che voglia andare oltre certe barriere, quindi rimane una musica contemplativa sicuramente, una musica che nasce ovviamente nei tempi di oggi, ma da un artista che conosce molto bene la storia della sua terra e il passato dei grandi musicisti, come proprio come era il caso esempio di Bieber, di Augusti. Questo Fragile è un pezzo per violino solo che però parte già pensando al passato, perché si apre con un preludium, poi una ciaccona, quindi una danza lenta, poi una fantasia e poi passaggio rotto. Ecco, qui si nota la contemporaneità di questo artista, proprio chiude con questo passaggio rotto questo Fragile. Dura in tutto 6 minuti, in cui sono appunto contenuti questi 4 momenti. Prima esecuzione assoluta, lo ripeto, al violino c'è Anna Urpina.

Josep Maria Guiz, questo è il suo Fragile per violino solo. Mi aspettavo molti messaggi, cos'è questa roba? In realtà vi è piaciuto, secondo me. A me è piaciuto molto soprattutto il passaggio rotto con queste interruzioni continue, una musica profondamente evocativa, preludium, ciaccona, la fantasia e passaggio rotto in prima esecuzione assoluta, grazie a Anna Urpina. Ma ora torniamo indietro, perché torniamo al 1700 grazie a Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre, che fu una ottima compositrice, clavicembalista e anche cantante. Il padre la portò da bambina a Versailles, la fece ascoltare a Luigi XIV, se ne innamorò pazzamente dal punto di vista artistico, la affidò alla favorita Madame de Montespan per la sua educazione, quindi ebbe i migliori maestri, i migliori testi e poté crescere non solo musicalmente ma anche culturalmente, e questo le permise insomma di avere delle possibilità che sicuramente ad altri non erano concesse. E compose molto, dedicando la sua musica quasi sempre a Luigi XIV, poi ebbe un marito, un figlio, e improvvisamente nel giro di poco tempo perdette sia il padre che il figlio che il marito, che appunto si dedicò interamente alla musica e scrisse tra l'altro questa sonata in la minore per violino e basso continuo, in origine per violino, viola da gamba e continuo, qui riarrangiata da Ines Moreno e Anna Urpina, grave presto, adagio, allegro largo e poi allegro beccarat, è la parte finale, la ascoltiamo, 9 minuti.

Elisabeth Jacquet de la Guerre, sonata in la minore per violino e basso continuo, grave, allegro e allegro becar, che vuol dire allegro bequadro, una ottima compositrice, anche bella l'esecuzione di Anna Urpina al violino con Inés Moreno. E torniamo invece alla contemporaneità, nasce nell'88 Joan Magrané Figueira, anche egli viene dalla Spagna e ama moltissimo Bellatar, il regista ungherese scomparso recentemente, che era un po' un maestro, no, del bianco e nero, di questi piano sequenza lunghissimi, questo cinema lento. Lui scrive proprio questo Fresa, omaggio a Bellatar. Fresa in catalano è un riferimento a un rumore continuo, ma non fragoroso, un qualcosa di sottile, un frastuono sommesso, insomma rievoca un po' quelle atmosfere ipnotiche tipiche anche dei film del grande regista ungherese. Ed ecco quindi che scrive questo brano legato a questa atmosfera, a questa sensazione un po' di nebbia che ti circonda, nella quale ti sembra anche di perderti e forse a volte vorresti anche non uscirne, chissà, perché quello che vedi potrebbe non essere quello che ti aspettavi. E anche in questo caso una prima esecuzione assoluta che si è tenuta lo scorso anno al Palazzo della Musica Catalana il 9 gennaio, violino e clavicembalo gli strumenti, ovvero di nuovo Inés Moreno al clavicembalo, Anna Urpina al violino, dura poco, 4 minuti.

Fressa, dedicato a Bella Targo, Lino Cravicembalo, e siamo con Juan Magrané Figuera in prima esecuzione assoluta. Ed ora Anna Urpina e Ines Moreno concludono con un classico meraviglioso del Settecento, perché siamo con la celeberrima sonata, opera 5, numero 12, d'Arcangelo Corelli, detta La Follia, da questo tema d'origine portoghese al quale molti si sono dedicati, ma Corelli ne ha fatto qualcosa di straordinario. Una sonata con 23 variazioni in re minore, praticamente alla fine è un grande unico movimento, anche se diviso in tantissime parti, perché abbiamo un adagio, un allegro, ancora un adagio, poi un vivace, allegro, andante, allegro, adagio e ancora allegro. L'ispirazione appunto alla danza popolare, ma poi le varie elaborazioni di Corelli sono qualcosa di straordinario. Lui rimane insomma uno dei grandi nomi di quel periodo al quale poi tutti hanno fatto riferimento in seguito. L'ascoltiamo, questa sonata detta La Follia, dura circa 10 minuti, da Anna Urpina e Ines Moreno.

0: Arcangelo Corelli, la sonata detta La follia, l'opera 5 numero 12, molto ben suonata da Anna Urpina e Ines Moreno, per chiudere l'appuntamento di oggi col concerto del mattino. Ma Radio 3 non vi lascia, diceva Totò a Ugo Tognazzi. Bambolo, non ti mollo, tra poco c'è Arcipelago Brittene con Alessandro Macchia per Suona Luna. Per quanto mi riguarda invece vi saluto e vi ringrazio, Arturo Staltieri a questi microfoni, con Gianluca Diana in regia, con Daniele Verde alla console e con Giovanna Natalini che cura il programma. Dunque a tutti un buon proseguimento su Radio 3 e passate un buon venerdì, un buon sabato e una buona domenica, ma sicuramente sarà così.
1: Radio 3 nelle piazze dei festival. Da oggi fino a domenica Fahrenheit al Festival Letteratura di Mantova. Oggi dalle 15 alle 18 tra gli ospiti di Susanna Tartaro l'antropologo Didier Fassin, la storica Paola Caridi, lo scrittore Amitav Ghosh, la giornalista Francesca Mannocchi. In diretta dal tendone di Fahrenheit in piazza Leon Battista Alberti a Mantova, Radio 3 al Festival Letteratura.
2: RAI, Radio 3.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
8: Quando sei uscita?
9: Ieri.
8: Che pensi di fare?
9: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
8: Le cose sono cambiate, Teresa.
9: Tu non ci devi venire qua. Io solo te. Provaci a volermi bene.
10: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
11: Convenienza? Ma vai da Conad!
12: Via, via.
11: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
14: Suona Luna.
15: Arcipelago Britain. Dialoghi, incontri e corrispondenze. Di Alessandro Macchia. A cura di Federico Vizzaccaro.
16: Buongiorno a tutti da Alessandro Macchia. Siamo alla quinta e ultima trasmissione del ciclo dedicato a Benjamin Britten per i 50 anni dalla morte, avvenuta nel 1976. In quest'ultima trasmissione desideriamo prestare attenzione ai suoi rapporti con il compositore sovietico Dmitri Shostakovich E vogliamo partire proprio dalla fine, dagli anni 1974-76. Shostakovich morì un anno prima di Britten, nel 75. Curiosamente entrambi si congedarono dalla vita su questa terra con la composizione di un quartetto per archi.

Se escludiamo i quartetti giovanili, quelli del catalogo ufficiale di Britten sono in tutto 3. Shostakovich in età matura ne compose invece 15. Quello che stiamo ascoltando in sottofondo è il terzo di Britten. Si tratta del quinto movimento, una passacaglia intitolata La Serenissima, con citazioni dalla sua ultima opera teatrale, Morte a Venezia. Morte a Venezia è una potente riflessione sul rapporto tra arte e vita, sulla bellezza ideale e il corruttibile.

Trovo abbastanza curioso che anche il quindicesimo quartetto di Shostakovich si riagganci, sebbene in maniera più lata, al teatro. E Shostakovich sognava di realizzare un'opera da un racconto di Chekhov, Il Monaco Nero. Nell'impossibilità di farlo, incanalò l'urgenza drammatica in un quartetto. Sono in tutto 7 movimenti, una composizione che apre al passo del viandante schubertiano, un passo lento, lentissimo, che richiama la steppa, un altro racconto di Chekhov. Nel complesso il quartetto si articola su una forma ciclica, a espressione dell'impossibilità di una redenzione. Shostakovich va incontro alla morte, mantenendo una visione nichilistica dell'esistenza umana. Ascoltiamo l'inizio di questo quindicesimo quartetto, un'elegia.

Una terra desolata, questo incipit di Shostakovich, quasi un viaggio senza meta. In Britain, invece, anche quando ricorre una forma ciclica, non si ritorna mai al punto di partenza. Il viaggio ha la certezza di una liberazione di segno metafisico. Negli anni 30 l'influenza di Shostakovich sul giovane Britten fu profonda, immediata e decisiva per la nascita del suo stile maturo. Anche se i due compositori divennero intimi solo negli anni 60, Britten scoprì la musica del collega russo a 20 anni. Ne rimase folgorato dal punto di vista tecnico e del messaggio implicito a quelle musiche. L'impatto di Shostakovich su Britten si sviluppò lungo precise direttrici. Il 18 marzo 1936 Britten ascoltò la prima esecuzione britannica dell'opera di Shostakovich, una Lady Macbeth del distretto di Mtsensk. Britten fu catturato dalla capacità dell'autore di usare la musica per il teatro in modo graffiante, violento, allucinato. Pochi mesi dopo, alcuni caratteristici stilemi di Shostakovich fecero il loro ingresso in Our Hunting Fathers, nello specifico nell'epilogo e marcia funebre. Ricordiamo almeno la gelida melodia dello xilofono. Ma lo stesso Peter Grimes deve molto alla Lady Macbeth, non da ultimo l'impiego degli intermezzi orchestrali fra le diverse scene. Sul piano di quello che i tedeschi chiamano Weltanschauung, cioè la visione del mondo che avevano i due compositori, esistono delle pagine di immediato raffronto. Si tratta dei rispettivi cicli vocali su poesie di Michelangelo Buonarroti. Ascoltiamo il sonetto 31. A che più debbio mai l'intensa voglia, secondo la lettura di Britten.

leggerezza, ironia, è questo che sentiamo nei sonetti di Michelangelo di Britten. Le poesie scelte da Britten costituiscono a tutti gli effetti un'appassionata lettera d'amore al tenore Peter Pierce nel momento esatto in cui nacque la loro relazione. Britten affronta dunque questo sentimento attraverso il prisma della passione giovanile. È un amore terreno, ardente, anche tormentato, ma vibrante di vitalità. Britten adotta la lingua italiana originale e si rifà espressamente alla tradizione operistica, al madrigale seicentesco, alla romanza da salotto italiana di fine Ottocento, in un gioco di continui camuffamenti, di sottili ambiguità, di guizzi teatrali, di ritmi spezzati, di cliché della vocalità italiana. Eppure mantengono tutti sempre la caratteristica ironia del song inglese. Ascoltiamone un altro, il sonetto 55. Tu sai chi so, signor mie, che tu sai.

Shostakovich affronta Michelangelo a 68 anni, malato, ormai prossimo alla fine, disilluso da tutto, segnato dall'atteggiamento persecutorio del regime sovietico. L'unica poesia espressamente intitolata all'amore fra quelle da lui selezionate è «Dimmi di grazia morse gli occhi miei», ma è un amore inteso come consolazione filosofica all'interno di un ciclo dominato dai temi dell'esilio, della morte, della rabbia politica e dell'immortalità dell'arte. Non c'è ironia, non c'è spazio per il sorriso, per l'ambiguità. Se Britten mantiene l'italiano, Shostakovich si serve della traduzione in russo di Abraham Efros e affida il canto alla voce di basso, una voce severa, declamatoria, spoglia. Se in Britten il pianoforte è virtuosistico e brillante, in Shostakovich è austero, scarno, ridotto all'essenziale. Ma questo umore, solenne, incline alla meditazione filosofica, è anche un tratto fondante di tutta la cultura russa, non solo della vicenda personale di Shostakovich. In Russia l'arte e la letteratura non hanno mai una funzione di puro intrattenimento, non sono tali da permettere i giochi formali dell'artista occidentale. L'arte ha costantemente una missione spirituale e morale, e detto in altro modo, per Britten e per la cultura occidentale post-rinascimentale, l'amore può essere un raffinato gioco di specchi. Per la cultura russa è quasi sempre una forza tragica, un sacrificio o una via di redenzione spirituale. Non c'è spazio per il sottile umorismo quando si toccano le corde del sacro. Esiste anche una parola russa intraducibile, «taska», che indica una combinazione di profonda malinconia e angoscia spirituale. Shostakovich, in questo suo ciclo su Michelangelo, tende ad accentuare la verticalità filosofica a scapito della grazia formale dello stesso poeta. Ascoltiamo Lubov, che in russo vuol dire appunto amore.

pieno di brio ed euforia era il pianoforte di Britten, quanto ruotante attorno al senso dell'abisso è quello di Shostakovich, come di lacrime che cadono senza speranza. È significativa anche la destinazione vocale. La Russia ha una venerazione assoluta per la voce di basso profondo, una voce legata ai canti liturgici ortodossi. Affidare queste poesie a un basso introduce automaticamente una gravità e una solennità che escludono a priori l'agilità tenorile, quindi l'inclinazione al sorriso della scrittura di Britten. L'umorismo di Shostakovich, quando c'è, è grottesco, sarcastico, disperato, non vibra mai della leggerezza arguta e distaccata di matrice britannica. Mentre negli anni 30 l'influenza andava da Mosca all'Inghilterra, a metà degli anni 60 il rapporto si era trasformato in un dialogo creativo alla pari, alimentato da una profonda amicizia e da un ponte umano eccezionale, ossia Mstislav Rostropovich. Il ritorno di Britten alla musica strumentale lo si deve principalmente a questo grandissimo violoncellista. È vero che compose un nocturnal per la chitarra di Julian Bream e una suite per l'arpa di Ojan Ellis, ma la produzione per violoncello è del tutto prevalente. 3 suite per violoncello solo, una sonata per violoncello e pianoforte, una cello symphony. E quest'ultima è del 1963, cioè viene 4 anni dopo il primo concerto per violoncello e orchestra di Shostakovich, che è del 59. L'opera di Shostakovich è eroica, travolgente, virtuosistica. Il solista mantiene il suo ruolo tradizionale di primattore. La Cello Symphony di Britten propone una visione totalmente diversa. Il violoncello non fa il divo, ma si fonde con l'orchestra in un discorso sinfonico severo, oscuro, a tratti cameristico. Quando poi Shostakovich compose il suo secondo concerto nel 66, abbandonò lo stile atletico del primo e adottò la stessa atmosfera intima, desolata e antieroica introdotta da Britten. Il modello britteniano sul secondo concerto di Shostakovich è evidente anche sul piano formale. Anzitutto rinuncia alla classica introduzione orchestrale brillante. Shostakovich apre con un largo cupo e meditativo, dove il violoncello emerge lentamente dal silenzio con un soliloquio quasi spettrale, una soluzione assai prossima all'esordio drammatico della pagina di Britten. In aggiunta, la partitura di Britten si distingue per i dialoghi serrati tra il violoncello e i singoli gruppi orchestrali, e Shostakovich porta all'estremo questa tecnica. Riduce l'orchestra a un insieme di solisti e fa dialogare il violoncello con la sezione delle percussioni e con i corni. E ancora, l'uso che fa Britten della passacaglia colpì profondamente Shostakovich durante la prima assoluta della Cello Symphony a Mosca nel 64. L'ossessione per il ritmo ripetitivo e i loop ironici che deformano il finale di Shostakovich risentono proprio del modo in cui Britten aveva integrato le forme antiche alla modernità. In estrema sintesi, se Britten da giovane aveva rubato a Shostakovich i segreti del grottesco e del dramma teatrale, Shostakovich da anziano assimilò da Britten una nuova concezione del violoncello, non più eroe della scena, ma voce solitaria che medita sul dolore del mondo.

La sonata in Do maggiore per violoncello e pianoforte, opus 65 del 61, vuole essere un implicito omaggio di Britten al collega russo. Un omaggio fatto di sguardi alla corrispondente sonata opus 40 di Shostakovich del 34. A rendercelo palese è la presenza di un elemento umano e strutturale innegabile, cioè l'affioramento del famoso monogramma musicale fatto con le iniziali del nome e cognome di Shostakovich. Ne abbiamo già parlato in una delle scorse puntate. A parte questo, Britten adotta degli stilemi percussivi acidi e violenti che di massima sono estranei alla sua lingua musicale. Il pianoforte e il violoncello smettono di cantare in modo lirico per diventare strumenti percussivi duri e taglienti. Così è per il quarto movimento, una marcia aspra, pungente, grottesca e spietata. Il violoncello emette suoni graffianti usando corde doppie, tese e accenti violentissimi, mentre il pianoforte risponde con accordi secchi, ostinati e pesanti. Insomma, non c'è la caratteristica levità britteniana. Si respira al contrario un clima opprimente e militaresco, quello tipico delle stesse sinfonie di Shostakovich. Nel moto perpetuo conclusivo, il quinto movimento, compare il famoso monogramma. Il suono del violoncello sa essere ruvido e si scontra con il martellio del pianoforte. Questa violenza motoria quasi meccanica è il tratto preferito dello Shostakovich più sarcastico e arrabbiato. Britten era un camaleonte straordinario. Il violoncello sa essere ruvido e si scontra con il martellio del pianoforte. Questa violenza motoria quasi meccanica è il tratto preferito dello Shostakovich più sarcastico e arrabbiato. Britten era un camaleonte straordinario.

E questo era il quinto movimento, moto perpetuo, della sonata per violoncello e pianoforte di Britten. Rileviamo che anche la costruzione sulla base di cinque tempi è implicitamente un tratto alla maniera di Shostakovich. L'amicizia fra Britten, Shostakovich e Rostropovich non deve essere intesa solamente alla luce dei risvolti musicali, risvolti a cui potrebbe aggiungersi anche la riuscita britteniana del ciclo vocale Poets Echo per soprano e pianoforte su poesie in russo di Pushkin, concepite per la voce di Galina Vishnevskaya, la moglie di Rostropovich. In realtà questi scambi, queste collaborazioni furono anche lo strumento diplomatico attraverso il quale si puntò a ridurre la storica distanza geopolitica fra Russia e Gran Bretagna, per giunta in piena guerra fredda. Britten si mosse come un attore consumatissimo in questo disegno di distensione. Non era infrequente, del resto, che Britten, durante le sue tournée concertistiche con Peter Pierce, incontrasse capi di Stato o comunque figure di primo piano della politica dei paesi che visitava. È molto interessante, per fare un esempio, rileggere alcune lettere inviate da Britten al ministro della cultura sovietico, Ekaterina Furseva. Premettiamo che il primo estratto che leggeremo fa riferimento ai problemi legati all'esecuzione del War Requiem. Britten aveva voluto conferire un carattere fortemente simbolico a questo monumento della musica del Novecento e, come solisti per la prima esecuzione assoluta, aveva scelto tre cantanti di tre diverse nazionalità. Il tenore era Peter Pierce in qualità di rappresentante dell'Inghilterra, il baritono era Fischer Dieskau per la Germania, il soprano era la Vishnevskaya per l'Unione Sovietica. I nemici di ieri e i nemici del giorno venivano messi assieme in un'unica universale invocazione di pace per gli uomini. Ebbene, il governo russo si oppose fermamente alla partecipazione della Vishnevskaya. La Furseva le indirizzò una comunicazione molto molto dura. Non si vergognava, una figlia del grande popolo sovietico, di cantare con il nemico d'oltre cortina? Per la prima assoluta, Britten dovette sostituirla all'ultimo momento con Heather Harper. Immaginiamo il poco tempo che ebbe quest'altra grande interprete per apprendere tutta la parte. Sei mesi dopo venne la prima registrazione del War Requiem per la Decca. Britten voleva a tutti i costi reintrodurre la Vishnevskaya e a quel punto scrisse una lettera alla Furseva.

Siamo nell'estate del 62. La prego di scusarmi se la disturbo di nuovo per una questione molto seria. La prima e più importante registrazione del mio War Requiem, completato da poco, si terrà nelle prime due settimane del gennaio 1963. Quest'opera ha fatto una grande impressione alla sua prima esecuzione. Presto sarà eseguita in tutto il mondo. Desidero quindi molto che questa registrazione sia del tutto autorevole. La dirigerò io stesso. Come credo lei sappia, l'opera è stata scritta pensando al meraviglioso soprano russo Galina Vishnevskaya. E ci tengo moltissimo che lei vi prenda parte. Spero vivamente che i suoi impegni al Teatro Bolshoi le permettano di partecipare a questa incisione, importante sia dal punto di vista musicale sia dal punto di vista sociale perché, come le ho scritto una volta, si tratta di un grido urgente di pace. Ecco, qui Britt è abilissimo, non chiede direttamente il permesso per l'espatrio e la partecipazione come fosse un impedimento governativo. Lascia intendere invece che per lui la magnanimità del ministro sia scontata e che semmai problemi potrebbero venire da altri impegni artistici della cantante. Il 3 aprile del 63 le scrive di nuovo, è una lettera che mostra come si sia riusciti a edificare un canale di scambi culturali eccezionale. Egregia Madame Furseva, vorrei ringraziarla calorosamente a nome di tutti i membri della delegazione che è venuta di recente in Unione Sovietica per partecipare alle prime settimane musicali britannico-sovietiche. Abbiamo apprezzato immensamente tutta la sua gentilezza. È stato un grande piacere poterla incontrare così spesso di persona e fare conversazioni così piacevoli. L'organizzazione dell'intero periodo è stata eccellente. E tutti noi siamo rimasti profondamente toccati dalle reazioni del pubblico di Mosca e di Leningrado. Abbiamo stretto molte amicizie e penso che tutti noi desideriamo tornare al più presto nel vostro grande paese. Molto interessante anche il tono di questa lettera. Fra un viaggio e l'altro, fra una lettera e un recital di qua e di là, cominciano a prendere forma degli aperti omaggi fra Britten e Shostakovich.

Abbiamo appena ascoltato la Malaghegna della 14ª Sinfonia di Shostakovich su versi di García Lorca. La sinfonia è dedicata a Britten ed è particolare perché è basata interamente su poesie di vari autori che hanno per tema la morte. È una visione fortemente tragica che evoca costantemente morti violente, mai una morte naturale. Al punto che alcuni la videro subito come una specie di alternativa al War Requiem. Ancor prima che nascesse questo omaggio, Britten aveva dedicato tuttavia a Shostakovich nel 68 la sua terza parabola da chiesa. La visione della morte di Britten è diversissima e completamente pervasa dal credo cristiano. Per questo motivo il ritorno a casa del figlio prodigo è anche il ritorno dell'uomo al Padre in quanto Dio, un ritorno che si sostanzia di un abbraccio caritatevole. C'è qualcosa di nuovo nella versione britteniana della parabola evangelica, la figura del fratello maggiore. Questi dissente dall'accoglienza riservata al peccatore, si ribella, tocca al Padre fare rinsavire pure lui. Proprio come in seno al consesso delle nazioni si sentiva la necessità di porgere la mano alla Russia. Il fratello indignato perché le nazioni si stringessero nel segno della fratellanza universale. Fin qui il potente messaggio di Britten. Ai potenti di oggi il dovere di raccoglierlo di nuovo. Grazie a tutti da Alessandro Macchia, in regia Federico Vizzaccaro e alla consol tecnica Riccardo Bruno.

0: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.
1: RAI Radio 3.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Ti piacerebbe studiare, ma pensi di non poterlo fare? Il lavoro, la famiglia, la distanza da un grande ateneo? Con EduNext non devi più scegliere. 35 università italiane, 45 corsi di laurea e circa 40 corsi post laurea, con un modello che unisce didattica online e momenti in presenza. Percorsi di studio progettati per adattarsi alla tua vita. Le iscrizioni per l'anno accademico 26-27 sono aperte. Scopri corsi su edunext.eu.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Ragazza d'Europa, è morta Emma Bonino, aveva 78 anni, una vita spesa per i diritti civili e per le battaglie delle donne. È stata ministra degli esteri e commissaria europea. Il cordoglio della politica.
3: Il giorno che sconvolse il mondo, l'11 settembre, 25 anni dopo, negli Stati Uniti, le commemorazioni degli attentati, Mattarella, una pagina abietta della storia recente dell'umanità.
2: Il fronte del Mar Rosso, gli Houthi avanzano nello Yemen, arretrano le forze governative, sotto pressione lo stretto di Bab el-Mandeb, passaggio strategico delle rotte mondiali.
3: La radio che verrà, presentati a Via Asiago i palinsesti 2026-2027 di Radio Rai, l'amministratore delegato Rossi, innovazione tecnologica quasi unica in Europa.
2: Buongiorno in studio Danilo Tolardo e Simona Petracca. L'Italia dice addio a Emma Bonino, storica leader radicale, già ministra degli esteri, commissaria europea, per decenni protagonista della vita politica e delle battaglie per i diritti civili. Aveva 78 anni ed era malata da tempo. È morta questa mattina in una clinica di Roma. Il ricordo.
4: Noi vogliamo, per capirci, che l'aborto sia in Italia un intervento sanitario esattamente come il parto.
5: Emma Bonino è stata la protagonista indiscussa di alcune delle battaglie politiche che più di altre hanno cambiato il volto del nostro paese. Storica attivista e dirigente del Partito Radicale, il suo nome, senza mai arrivare veramente al dunque, è anche circolato più volte per il Quirinale. Il primo atto dirompente nel 1975, quando si autoaccusò del reato di procurato aborto e venne arrestata. La sua esperienza la raccontò lei stessa.
6: Per ragioni personali mi ritrovo nella necessità di volere o dovere abortire. Mi fu dato un indirizzo a Firenze. Ci andai, decisi che mai più nessuna doveva subire questa umiliazione.
5: L'anno successivo fu eletta alla Camera con il Partito Radicale, guidato da un giovane e ambizioso Marco Pannella. Il sodalizio tra i due è stato uno dei più duraturi e proficui della storia politica italiana, europeista e radicale, politicamente trasversale. Nel 1994 fu eletta con il centrodestra di Berlusconi, che l'anno dopo la scelse come commissaria europea. Negli anni 2000 Bonino fu ministra con Prodi prima e Letta poi. Proprio in quegli anni il tumore ai polmoni, di cui lei stessa parlò pubblicamente. Nel 2024 il ricovero in terapia intensiva per gravi problemi respiratori, poi superati, quindi la visita a sorpresa del pontefice. Non me l'aspettavo, commentò Bonino. Papa Francesco mi ha detto che sono un esempio di libertà e resistenza. Gianluca Ruggirello, GR3.
3: Le condizioni di salute di Emma Bonino si erano nuovamente aggravate nei giorni scorsi. Lunedì ricovero all'ospedale Santo Spirito di Roma, ieri il trasferimento alla clinica Santa Maria della Mercede, dove l'ex leader radicale è morta questa mattina.
7: Ha scelto la stessa clinica dove il 16 maggio del 2016 era morto Marco Pannella. Ieri mattina Emma Bonino era stata trasferita qui alla casa di cura Nostra Signora della Mercede in via Tagliamento a Roma. La leader radicale, 78 anni, si è spenta questa mattina poco prima delle 9. Lunedì scorso il ricovero in codice rosso al Santo Spirito per una crisi respiratoria. Poi le sue condizioni erano parse in miglioramento e i dottori avevano dato l'ok al trasferimento. Anche per questo la notizia della sua morte è arrivata in attesa anche per i collaboratori più stretti. Poco fa sono arrivati qui il presidente dei radicali italiani Matteo Allisei e il leader di Più Europa Riccardo Maggi, che dopo l'annuncio che per Emma Bonino saranno organizzati funerali di Stato ha ringraziato così la presidente del Consiglio.
8: Voglio ringraziare la presidente del Consiglio Meloni, mi hanno permesso stamattina di suggerire l'ipotesi di funerali di Stato e devo dire che ha avuto una grande sensibilità istituzionale. Emma Bonino è stata una figura delle istituzioni, una donna delle istituzioni.
7: Da via Tagliamento, Roma, Simone Zazzera, GR3.
2: Per la scomparsa di Emma Bonino è unanime il cordoglio delle istituzioni e delle forze politiche. Il presidente Mattarella ricorda il segno impresso nella vita della Repubblica e il suo impegno per un'Europa più unita e integrata.
9: Il ricordo dei presidenti delle Camere Fontana e La Russa, che in Senato, dopo il minuto di silenzio, rende omaggio alle numerose battaglie portate avanti dalla leader radicale. Il vicepremier Tajani sottolinea il grande sentimento europeista che scrive ci univa e dalla Lega Zaia dichiara ci ha insegnato che la politica può essere coerenza e stile. Calderoli saluta l'amica Emma ricordando le tante sigarette fumate insieme. Grazie per tutto quello che ci ha insegnato, il ricordo della segretaria del PD Elly Schlein. Il leader del Movimento 5 Stelle Conte ne sottolinea le tante battaglie per la libertà e diritti civili e sociali. Per Frattoianni AVS ha segnato la storia del paese. Più Europa, che per prima ha dato la notizia della scomparsa, scrive: oggi non ci lascia soltanto la nostra leader, ci lascia una delle protagoniste più lucide, coraggiose e libere della storia politica del nostro paese. Alessandra Allegra, GR3.
3: Emma Bonino è stata per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, così la premier Giorgia Meloni, che pur ricordando la distanza tra le loro storie e sensibilità, ne sottolinea il peso nella vita pubblica del paese. La presidente del Consiglio a Vercelli per il Festival del Riso, aperto con un minuto di silenzio in memoria di Bonino e dell'ex ministro Raffaele Costa. Linea alla nostra inviata Carla Macherellino.
10: Sì, buon pomeriggio. Giorgia Meloni annuncia le esequie di Stato per Emma Bonino e poi la ricorda così.
11: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza.
10: La Presidente del Consiglio poi torna sulla legge elettorale. Sentiamo.
12: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il premier, il programma, il parlamentare.
11: Per quello che riguarda il centrosinistra, mi pare francamente poco credibile che ci si dica che non è abbastanza, per esempio sulle preferenze, quando le preferenze mancano in questa nazione per l'elezione del Parlamento da oltre 30 anni e quando non più di un mese fa la sinistra festeggiava con lo champagne in aula per aver affossato l'emendamento che le introduceva.
10: Arrivo. La Premier conferma l'arrivo di misure mirate contro il caro carburanti la prossima settimana, poi rilancia il nucleare e la strategia di un mix energetico per difendere l'autonomia dell'Italia. In particolare sul riso assicura tutela del Made in Italy di fronte ai prodotti contraffatti e indica Maurizio Martina come candidato italiano alla direzione della FAO. Da Vercelli con Carlo Boninsegna, Carla Macherellino, linea allo studio.
3: Gli Stati Uniti commemorano il 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre, quasi 3.000 le vittime tra New York, il Pentagono e la Pennsylvania. Il presidente Mattarella parla di una pagina bietta della storia recente dell'umanità e richiama la convivenza pacifica contro la logica della guerra. Cerimonie segnate dal dolore e dalla memoria, ma anche dalle divisioni politiche di un paese sempre più polarizzato.
13: Non sarà a ground zero Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, come lo scorso anno ha scelto di ricordare gli attacchi nella cerimonia al Pentagono, dove potrà pronunciare un discorso. A rappresentare l'amministrazione a Manhattan sarà il vicepresidente J.D. Vance, che affiancherà gli ex capi della Casa Bianca, Biden, Obama, Clinton e George W. Bush, in carica al momento degli attentati di Al-Qaeda.
14: Today, our fellow citizens,
13: per la prima volta con loro ci sarà un sindaco di New York di fede islamica, Zoran Mamdani, presenza contestata da voci di destra, ma a Ground Zero, luogo simbolo del dolore di tutti gli statunitensi, non ci saranno interventi dei politici, solo le voci dei familiari delle vittime che ricorderanno uno ad uno i nomi di chi perse la vita e i rintocchi di campana negli orari esatti degli impatti degli aerei che fecero strage. Momenti che per gli americani sono dolorosa memoria e per quasi 100 milioni di cittadini nati dopo quella data una pagina di storia le cui conseguenze durano ancora oggi. Davide Maggiore, GR3.
2: Cresce l'allarme per la navigazione nello stretto di Bab el Mandeb dopo la rapida avanzata degli Houthi nello Yemen.
15: È un'avanzata fulminea, quella degli Houthi sulla costa occidentale dello Yemen. Dopo aver preso la città strategica di Mocha, le milizie alleate dell'Iran avanzano in poche ore di altre decine di chilometri con i loro pick-up, conquistando Dubab e persino l'isola di Perim, che divide in due canali lo stretto di Bab el Mandeb. Secondo Al Jazeera, sarebbe compiuta la presa dello strategico passaggio sul Mar Rosso, cruciale per i transiti verso il Mediterraneo. La navigazione attraverso Bab el Mandeb resta sicura e regolare, nessuna minaccia per il commercio, assicurano gli Houthi, la cui avanzata ha costretto le forze governative a riparare più a sud-ovest, mentre l'esercito saudita sta tentando di fermarla anche con raid sull'aeroporto di Mocha. Secondo il sito Axios, il principe ereditario Bin Salman ha chiesto un aiuto militare a Trump, che però si è rifiutato. Lo sviluppo yemenita è un altro colpo grosso per l'Iran dopo la chiusura dello stretto di Hormuz. Stando al Financial Times, lunedì saranno i paesi del Golfo a tentare di sbloccare la situazione a Hormuz con un incontro con i rappresentanti iraniani. Valeria Fraschetti, GR3.
3: Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano ha confermato lo stop all'area a caldo dello stabilimento di Taranto, che dovrà essere operativo entro il 28 ottobre. Per i giudici, nel bilanciamento tra libertà d'impresa e tutela dei cittadini prevale il diritto alla salute. Respinta quindi la richiesta di sospensione presentata da Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria.
2: E siamo ai dati Istat sul lavoro. Nel secondo trimestre il tasso di occupazione sale al record del 63,1%, 246.000 occupati in più in un anno. Sale anche la disoccupazione al 5,6% perché diminuiscono gli inattivi e più persone tornano a cercare lavoro.
3: E ora il cinema, ultimi film in concorso, la Mostra di Venezia che domani assegnerà i suoi premi. Dopo NASA, oggi altri due titoli in cui politica e vita privata si intrecciano. Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis e il nuovo film dell'iraniano Ali Asghari. Dal Lido, la nostra inviata.
15: La musica di Nino Rota, protagonista del documentario Nino di Walter Fasano, colonna sonora di questa giornata al Lido che vede gli ultimi due film del concorso. Marco Bechis torna a Buenos Aires dopo Garage Olimpo per raccontare il processo per quegli avvenimenti.
16: Quello che mi interessava della figura del sopravvissuto era di riproporla come una figura tragica, solo diventando testimone tu riesci a fare giustizia. Il sopravvissuto viene considerato uno che ha avuto fortuna, invece anche lui è una vittima.
15: Protagonista, bravissimo, Adriano Giannini. Dall'Argentina all'Iran con Ali Asghari, appena arrivato da Teheran, che racconta un uomo in cerca di un po' di luce, titolo del film, in un momento oscuro per la società.
17: Per me anche era importante raccontare la vita dopo una tragedia. Volevo raccontare la bellezza della vita.
15: Ed è arrivato anche Russell Crowe, che stasera presenta il suo documentario autobiografico Venezia, Miriam Mauti, GR3.
2: Presentata oggi a Via Asiago a Roma la nuova offerta autunnale di Radio Rai, le novità, i programmi confermati e la sfida di parlare a pubblici diversi.
18: Rai c'è con un'offerta radiofonica ricca e articolata. Con la radio attraversiamo la storia del nostro tempo, la contemporaneità, dentro un racconto in cui oggi le parole si uniscono alle immagini, dice l'amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi. E restano solidi gli obiettivi di Radio 3, come ci conferma la sua direttrice, Simona Sala.
19: Gli obiettivi intanto sono quelli di continuare e rafforzare i tre grandi pilastri di Radio 3, che sono grande attualità, approfondimenti, grande cultura, che non è cultura polvere sui libri, è cultura proprio viva, quindi film, cinema, libri che ti danno chiavi per interpretare il mondo, e naturalmente la grande musica di Radio 3. Ci sono anche delle novità quest'anno. Partirà Sancho, la trasmissione di Sara Zambotti, alle 2. Faremo un nuovo programma che approfondirà con studenti e costituzionalisti tutti gli articoli della Costituzione, e naturalmente sempre grande musica che noi trasmettiamo dalle sale da concerto di tutto il mondo. Quando mi chiedono come definiresti Radio 3, mi viene da ricordare quello che ci dicono sempre i nostri ascoltatori, che noi gli restituiamo il tempo.
18: Con Andrea Di Marco, Marcella Sullo, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Danilo Tolardo, che ha condotto con Simona Petracca, in regia Stefano Velli, Stefano Siani. Prossimo GR3 alle 16.45, ora linea Onda Verde, il Meteo e poi Wikiradio. Buon proseguimento di ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
20: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
22: Onda Verde. Viaggiare informati.
0: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 13.59 e 29 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dal nord in A23, Palmanova Tarvisio, in Friuli Venezia Giulia sono 5 km di code, traffico congestionato tra Pontebba e Tarvisio in questa direzione. In Liguria in A10, Genova Ventimiglia, tra Genova Pegli e l'allacciamento alla 7 in direzione del capoluogo ligure, traffico intenso. Lunghi tempi di percorrenza in A14 Bologna-Ancona in Emilia-Romagna, tra Bologna-Borgo-Panigale e Castel San Pietro in direzione di Ancona, e sempre in Emilia-Romagna in A1 3 km di code a causa di un incidente tra Ramo Casalecchio e Modena Sud in direzione di Milano. E ieri il maltempo si è abbattuto in diverse aree del centro-nord, ancora ripercussioni sulla viabilità nella capitale. Segnaliamo sulla strada statale 7 via Appio un tratto chiuso per allagamento in corrispondenza dell'aeroporto di Ciampino in entrambe le direzioni. In particolare parliamo del sottopasso all'altezza di via dell'Aeroscalo. E sul raccordo Appia Aurelia una frana tra lo svincolo La Rustica e lo svincolo via Ardiatina in direzione dell'Aurelia. Oggi allerta arancione in Friuli Venezia Giulia. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 16.50. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata rovesci sparsi al sud e sul medio Adriatico, poche nubi sul resto del paese. Per domani torna a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte qualche sporadico rovescio pomeridiano sui rilievi di confine. Cielo sgombro da nubi sulle regioni tirreniche centrali e sulla Sardegna, mentre nubi sparse interesseranno il resto del centro con residui rovesci sull'Abruzzo. Maltempo al sud con piogge diffuse a prevalente carattere temporalesco che si attenueranno solo in serata. Venti da deboli a moderati per lo più settentrionali, con rinforzi sul basso Adriatico e mari generalmente mossi. Temperature in ulteriore diminuzione al sud, stazionarie altrove. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI Radio 3.
2: La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.
3: Wikiradio, le voci della storia. Selezione di puntate trasmesse.
4: Luoghi.
5: La scuola di Summerhill, con Francesco Codello.
6: Freedom in Summerhill, my school, is doing what you like so long as you don't interfere with somebody else.
7: Summerhill, sì. La mia scuola è fare quello che vuoi, purché tu non interferisca con nessuno.
6: My father was a village schoolmaster in Scotland and I spent 12 years.
7: Mio padre era un maestro di scuola in un villaggio in Scozia e io ho trascorso 12 anni insegnando nelle scuole statali, quindi ne so qualcosa. Così ho pensato di aprire una scuola tutta mia e questo è successo nel 1921, tanto tempo fa ormai. Quindi ho fondato una scuola dove, mi sono detto, ora i bambini saranno liberi di essere se stessi.
6: Teach people how to live by religion, by morals, by politics.
7: Vedete, abbiamo cercato per generazioni di insegnare alla gente come vivere secondo la religione, la morale, la politica. Non mi sembra abbia avuto molto successo, basta dare un'occhiata a questo mondo malato di oggi. Ma nessuno aveva mai provato a insegnare ai ragazzi a vivere secondo un'idea di libertà. Non era mai stato tentato. Così ho pensato che dovessi creare una scuola dove i bambini fossero liberi, dove i caratteri non fossero plasmati, dove fossero liberi di vivere la propria vita. Detto in modo concreto, se un ragazzo non vuole studiare matematica, non sono affari di nessuno. Se vuole suonare la batteria e gli altri dormono o studiano, sono affari di tutti. E questo non è permesso. Quindi il primo pilastro di questa scuola è la libertà senza licenza.
8: Abbiamo ascoltato le parole di Alexander Neil, fondatore della scuola di Summerhill, che sintetizza in questa intervista la sua filosofia educativa.
6: The second thing was that no child in humanity ever has enough play.
7: La seconda cosa è che nessun bambino nella storia dell'umanità ha mai goduto abbastanza del gioco. Vengono costretti per 5 o 7 anni a star seduti ai loro banchi e hanno a disposizione solo un piccolo parco giochi. Quindi ho pensato che avrei creato una scuola dove i bambini sarebbero stati liberi di giocare finché volevano. Possono giocare per 12 anni se vogliono. Sapendo bene che il bambino gradualmente associerà il gioco al lavoro. Ma non abbiamo associato le due cose. Non abbiamo mai provato a usare il gioco per studiare matematica o qualcosa del genere, che trovo sia abbastanza ingiusto. Quindi questo è il secondo pilastro della mia scuola. Il bambino può giocare finché vuole ed essere libero.
6: So that we have no compulsory lessons. You don't need to go to lessons in Summerhill. You can stay away for years. No teacher ever says you should go to lessons.
7: A Summerhill, nessun insegnante ti obbliga ad andare a lezione.
6: Well,
7: Beh, non voglio vantarmi, ma penso che i nostri risultati in questi anni siano stati piuttosto buoni, perché dalla Summer Hill sono usciti un bel po' di docenti universitari, dottori, avvocati. Quindi erano completamente liberi di fare ciò che gli piaceva, finché volevano. E il risultato era che erano in grado di superare gli esami in soli 2 anni, quando avrebbero impiegato 5 o 6 anni in una scuola normale, ripassando cose in cui non credevano e che non gli piacevano. Ecco, questi sono i 3 pilastri della Summer Hill School. Libertà di essere se stessi, non plasmati. Libertà di giocare e libertà in generale.

0: Now, you can't abolish authority in a community. You must have some law.
1: Tuttavia, ci vogliono un po' di regole. Voglio dire, alcune persone non possono guidare a sinistra e altre a destra. Perciò, avendo abolito l'autorità degli adulti, abbiamo una regola della comunità. Ci incontriamo il sabato sera, i più giovani e i più grandi, tutti, e creiamo delle regole. E questo si chiama autogoverno.
2: Summerhill è la scuola che ha sconvolto le teorie pedagogiche e le pratiche educative fin dalla sua nascita nel 1921 ed è un esempio riuscito di educazione autenticamente libera. Ubicata per la maggior parte degli anni a Leiston, nel nord-est di Londra, questa straordinaria esperienza educativa, che accoglie ragazze e ragazzi dai 5 ai 16 anni, esiste tuttora e continua a far discutere e a tormentare il perbenismo pedagogico. Inoltre, prosegue a ispirare la nascita di molte altre esperienze anti-autoritarie di diverse parti del mondo. A partire dal fondamento della sua filosofia educativa, questa dimensione libertaria emerge chiaramente nelle parole dello stesso Neil.
1: Per condizionare i bambini basta semplicemente proiettare la vostra personalità sui vostri figli. Ma non è l'interesse del bambino. È solo l'idea del genitore di quello che il bimbo dovrebbe essere. Così come gli educatori, inclusi i cosiddetti fautori del progresso, credono di sapere come debba essere un bambino. È il concetto di modellare una persona a nostra immagine e somiglianza. Per intenderci, Dio, che crea l'umanità a propria immagine e somiglianza, imitato da noi. Naturalmente, lo scopo ultimo è inserire i nostri figli nella classe dominante, di adattarli allo status quo.
2: Nella vita di Neil ci sono state due figure significative, tra le molte che ha incontrato, che hanno determinato sicuramente l'evoluzione della sua visione educativa. Omar Lane e Wilhelm Reich. Lane era un educatore americano. Nel 1911 decise di trasferirsi in Inghilterra, dove viene chiamato a dirigere dal 1913 al 1918 The Little Commonwealth nel Dorset, un riformatorio pubblico con ragazzi tra i 10 e i 19 anni colpevoli di reati giudiziari vari. Qui viene sperimentata una sorta di terapia di gruppo e di responsabilità condivisa. L'approccio educativo di Omar Lane si basa su alcuni punti fermi. Il senso profondo e vero della libertà al posto della fredda autorità imposta. L'autoespressione libera di ognuno in antitesi all'indottrinamento esterno. La meraviglia e la naturale curiosità al posto della stanca ripetizione. Scopo dell'educazione è pertanto quello di promuovere l'autonomia invece dell'obbedienza. Per favorire ciò è necessario che l'ambiente comunitario e scolastico bandisca la competizione e promuova l'aiuto reciproco e la solidarietà fra tutti i membri della comunità stessa. Strategico diventa allora per Lane la pratica dell'autogoverno e della gestione autenticamente democratica della vita sociale. Questo costume di vita quotidiana risponde alle esigenze più autentiche di ogni ragazzo, perché promuove in ognuno quelle inclinazioni più positive e sociali che caratterizzano ogni essere umano. Ecco perché la pratica della democrazia diretta diviene, in questa visione così strategica ed essenziale, per un progetto educativo che miri a promuovere la ricerca della felicità, le relazioni di amore e l'autenticità, che divengono delle vere e proprie terapie che sostituiscono la logica dei premi e dei castighi. L'influenza di Reich nei confronti di Neil si inserisce in un rapporto di amicizia che si sviluppa nel corso degli anni di frequentazione e di corrispondenza. Ambedue condividono la convinzione che la ossatura di base di ogni processo sociale è rappresentata dalla struttura del carattere e che questa può essere tramandata di generazione in generazione attraverso il condizionamento educativo. Le radici profonde dell'educazione familiare determinano la struttura caratteriale del bambino. Pertanto, l'intervento di liberazione che un'educazione antiautoritaria deve compiere va necessariamente nella direzione di intervenire non solo nel comportamento manifesto, ma anche nell'inconscio individuale. Quando Neil conosce Reich a Oslo nel 1936, dopo che è stato in terapia per 6 settimane con lui, gli dice: «Reich, tu sei l'uomo che ho cercato per anni, l'uomo che è riuscito a unificare l'aspetto somatico con quello psichico».
3: If you want any clues, look at the happy faces all round. Notice the pencil in one girl's hand. The answer is, they're at school, having a lesson. The new term has begun at Summerhill, the most amazing school in the world, run by a headmaster that nobody calls Sir. To the pupils, he's just plain Neil. To the outside world, he's Mr. A.S. Neil, educational pioneer. If his pupils don't want to go to lessons, they just stay away. If when they get there they're bored, they do anything they like.
2: Le lezioni private, così chiamava Neil gli incontri individuali che gli venivano chiesti dai ragazzi e dalle ragazze di Summerhill, rappresentavano proprio un momento molto importante della vita della scuola, uno spazio di ascolto autentico e libero. In questo contesto ogni ragazzo e ogni ragazza possono giovarsi di un percorso di adattamento alla libertà trovata soprattutto quando provengono da esperienze di deprivazione, violenza, autoritarismo. Questa straordinaria sperimentazione di scuola, di vita, di educazione integrale rappresenta un obbligato confronto per chi è convinto che non si possa prescindere dalla relazione educativa per sviluppare un processo di radicale cambiamento della società fondata sul dominio, a qualsiasi livello esso si presenti. Tale scommessa sulla imprescindibile valenza della libertà, che Neil distingue chiaramente dalla licenza, come testimoniano il suo pensiero e la sua pratica, è ben colta dall'educatore americano John Holt quando scrive:
4: «La scuola di Neil dà inoltre ai bambini la possibilità di controllare gran parte della loro vita, di prendere decisioni, di scoprire con l'esperienza quali sono migliori e quali peggiori di altre. Essi cominciano così a pensare di poter decidere che tutte le loro scelte non saranno necessariamente sbagliate e che, anche se lo fossero, essi potranno accorgersene e fare cambiamenti e, infine, di essere abbastanza intelligenti e capaci di dare un senso alle loro vite senza bisogno di dipendere indefinitivamente dalla guida e dagli ordini degli altri».
2: Bisogna ricordare che per Neil un'educazione autentica si basa sulla eliminazione della paura come strumento pedagogico nelle relazioni personali. Il risultato che si ottiene conseguentemente è la capacità di rispetto dell'altro da sé, una accentuata indifferenza dei formalismi sociali, una continua ricerca del proprio piacere e dei propri interessi profondi. La scuola deve essere un ambiente autenticamente democratico, antiautoritario sì, ma non lassista, come testimoniano sia le sue convinzioni che i molti anni di esperienza attiva. Inoltre, a Summerhill vi è la consapevolezza che qualsiasi intervento punitivo e repressivo provoca nei bambini il sorgere di sentimenti come odio e paura, che minano alla radice ogni spontaneo e positivo rapporto con gli altri. Non esistono bambini cattivi, ma solo genitori e insegnanti o adulti inadeguati o negativi. Nel processo di apprendimento che è un fatto naturale e inevitabile, occorre rispettare i tempi e gli interessi di ogni singolo soggetto. Ecco perché a Summerhill le lezioni non sono obbligatorie, ma facoltative. Rispettare veramente la specificità e le caratteristiche, i talenti e le debolezze di ogni bambino e di ogni bambina è per Neil il precetto indispensabile per poter avere una relazione educativa libertaria e una comunità libera e responsabile. La vita a Summerhill è una realtà di comunità tra pari, a prescindere dall'età e da ogni altra differenza. Come ci ricorda Neil,
1: i bambini imparano a vivere con il prossimo tramite i rapporti con i coetanei e sono giudicati da uguali e non da padri, madri, insegnanti. Bisogna lasciare che commettano i loro errori, fiduciosi che alla luce di susseguente esperienza li correggano in futuro.
5: Tutti sanno arrampicarsi su quell'albero, ma non sul grande faggio, perché è enorme. Ho stabilito che se piove è vietato arrampicarcisi.
6: Ma di cosa stai parlando?
5: Ti spiego le regole. Le facciamo noi. E a volte le infrangiamo anche.
6: I ragazzi possono decidere.
5: Ci riuniamo qui 2 volte a settimana. Discutiamo di tutto. Proponiamo regole nuove. Poi tutti votano e se la maggioranza decide, la regola diventa legge.
6: E con questo? Anche noi avevamo un comitato. Dei cretini che chiacchieravano sempre, ma gli insegnanti facevano a modo loro.
5: Qui non funziona così. Gli insegnanti fanno parte della comunità, esattamente come noi. Tutti possono votare alla Summerhill. Ehi, fuori, niente skateboard all'interno, rovinano i pavimenti.
7: Scusa.
6: Lo ha deciso un ragazzino?
5: Sì, Carmen. Si è ferita con le schegge.
6: D'accordo, è chiaro. Io propongo che non dobbiamo seguire le lezioni.
5: Qualcuno l'ha già fatto. È l'uomo che ha fondato la Summerhill.
2: In questa scuola, il momento centrale dell'intera vita è rappresentato dall'assemblea, luogo nel quale ogni decisione è assunta in modo paritario da tutti i membri della comunità educativa. Durante questo incontro, presieduto da uno studente eletto di volta in volta, i bambini visualizzano i loro problemi, discutono, sviluppano le loro regole di convivenza e in questa assemblea nessuna voce, forse pure quella della direttrice, ha più peso di quella di un qualsiasi bambino. Le pratiche educative messe in atto a Summerhill consistono dunque nel lasciare, all'interno della comunità protetta della scuola, che il bambino sperimenti la libertà di movimento, di giocare, di dare ascolto o meno ai consigli degli adulti, di seguire o meno il programma di studi proposto dalla scuola. Far sì che i bambini comprendano l'importanza della responsabilità, organi decisionali collettivi, tribunale e assemblea generale, formati da adulti e bambini, con procedure paritarie, assenza di interventi coercitivi e impositivi sui bambini da parte degli adulti, assenza dell'obbligo di frequentare le lezioni e assenza di giudizio, voti, eccetera. A Summerhill vi è la convinzione che un bambino difficile è quasi sempre reso tale da un'errata educazione familiare. Nessun educatore ha il diritto di modificare, correggere e cambiare le abitudini di un bambino. Le uniche cure ammissibili sono quelle che tendono a guarire l'infelicità. Un bambino difficile è un bambino infelice. Egli è in guerra con se stesso e di conseguenza con il mondo. Tale principio si può riproporre nell'età adulta. Un uomo violento, aggressivo e nervoso è un uomo infelice. I delitti, l'odio, le guerre si possono spiegare, secondo Neil, con l'infelicità.
1: Nella mia scuola non ho mai tentato di far sì che i bambini condividano le mie convinzioni e i miei pregiudizi. Non credo in nessuna religione, ma non ho mai detto ai ragazzi una sola parola contro la religione, né contro il codice barbaro e criminale, né sull'antisemitismo, né sull'imperialismo. Non ho mai avuto nessuna influenza sui bambini rispetto al pacifismo o al vegetarismo, o sui riformatori della sobrietà. So anche che le prediche non contano nulla coi bambini, quindi ripongo la mia fiducia nel potere della libertà, perché fortifichi i giovani contro la mistificazione e il fanatismo e ogni possibile ismo.
2: Libertà a Summerhill significa anche la possibilità reale di scegliere tra idee e alternative possibili, di condividere gli spazi e le risorse, di decidere il proprio percorso di studi e di ricerca, di esprimere la propria sessualità liberamente, sempre nella responsabilità condivisa e verificata sistematicamente dall'Assemblea Generale. La fiducia nella libertà è totale e incondizionata, ma non è mai arbitrio e licenza, non è mai prevaricazione, non è mai egoismo. Ma il ruolo che ha la vita in comune, Summerhill è una comunità di vita e non una scuola matutina, nella pratica quotidiana di tutte queste idee sviluppa un ethos, un'etica condivisa e vissuta, che costituisce il vero clima educativo e culturale dentro il quale si sviluppa una relazione educativa autenticamente antiautoritaria. Ecco cosa significa stare dalla parte del bambino. A Summerhill si sentono capiti, approvati, amati, e la loro felicità è dovuta al fatto di aver progressivamente superato i sentimenti di colpa e di peccato, i divieti immotivati, le repressioni e le aspettative degli adulti. In sostanza, sono consapevoli e liberi di sperimentare la propria libertà e autonomia in tutto e dappertutto. Non vivendo secondo artificiosi schemi di condotta, non hanno necessità di mentire. Qui sono lasciati liberi di lavorare e di giocare, di studiare e di discutere, di oziare e di intraprendere progetti ed esperienze secondo i propri desideri e le proprie specifiche esigenze. Ma una cosa è certa, come amava ripetere lo stesso Neil, la libertà funziona. Attorno a questi e altri concetti ruota tutta la centenaria esperienza di questa scuola. A Summerhill, educare in modo antiautoritario una società autoritaria è una sfida seria, complicata, difficile, ma necessaria per poter pensare possibile un mondo diverso.
7: Summerhill, la controversa scuola fondata da Alexander Neil, oggi è chiamata a combattere per i suoi ideali.
8: La scuola dove i bambini passano il tempo a giocare sarà costretta a rivedere il suo modello educativo perché è considerato insufficiente e rischia di chiudere.
9: Se questi ragazzi non riusciranno a costruirsi un futuro, sarà stata la Summerhill a farli fallire. È questo che oggi dimostreremo alla corte.
10: Neil credeva che non fosse educativo costringerli a stare seduti in classe e obbligarli a sostenere gli esami. No. Lui era convinto che era più importante il loro mondo emotivo, la loro creatività. Ha dato loro una voce che non potrà più essere soffocata. Tutti i tipi di assemblee in tutte le scuole del mondo nascono in quella stanza. Grazie a quest'uomo. Il bambino con lui ha conosciuto la vera democrazia. E questa democrazia è rimasta integra per 79 anni. Vostro onore, come si può parlare di fallimento, visto che l'anno scorso il 75% degli allievi ha superato gli esami di Stato con il massimo dei voti? Una cifra, considerando le statistiche, piuttosto alta rispetto alla media. Allora, quale sarà il futuro di questi poveri e stupidi ragazzini? Cresceranno tristi e derelitti? Saranno dei disoccupati, degli ubriachi, dei drogati o criminali? Colpevoli di aver frequentato la Summerhill? Ovviamente no. E a testimonianza parlano gli ex alunni. Attrice, musicista, dottore, agricoltore, ingegnere navale, chimico ricercatore, professore di matematica, infermiera, direttore di orchestra, coreografo. A dire il vero, ora che ci penso, le uniche professioni mancanti, e potrebbe anche essere un merito della scuola, sono i politici. E gli ispettori scolastici.
11: Sta mettendo alla prova la mia pazienza, avvocato Robertson.
10: Ah, mi perdoni, vostro onore, ma sono venuto in possesso di indizi piuttosto importanti. Di NPD.
12: Come scusi?
10: Di NPD. Signor Wharton, sia gentile, può spiegarci meglio il termine DNPD da lei usato? Prima ha detto, ma la Summerhill era DNPD comunque. Lei cosa intendeva?
12: Da non perdere d'occhio.
10: Mi scusi, non l'ho sentita, può ripetere più forte. DNPD.
12: Come scusi?
10: DNPD. Signor Wharton, sia gentile, può spiegarci meglio il termine DNPD da lei usato? Prima ha detto, ma la Summerhill era DNPD comunque. Lei cosa intendeva?
12: Da non perdere d'occhio.
10: Mi scusi, non l'ho sentita, può ripetere più forte?
12: Da non perdere d'occhio.
10: Da non perdere d'occhio. Da non perdere.

0: Le ispezioni di routine avvenivano perché credevamo che questo tipo di scuola non fornisse...
1: Una completa e adeguata istruzione, sì, l'ho già detto. Ha parlato di ispezioni di routine, ma è evidente che per la Summerhill non si è trattato di una semplice routine. Perché la Summerhill era sulla lista nera del governo. Il ministero la controllava da quasi 10 anni e quest'anno aveva già deciso che l'avrebbe colpita alla giugulare.
2: Chi è favorevole ad accettare l'accordo? Chi è contrario? Allora è deciso. Tutti noi abbiamo accettato l'accordo. Signore e signori, grazie, perché ci avete dato il privilegio di fare la nostra assemblea qui dentro.
3: Anche per noi è stato un onore assistere alla vostra assemblea e sono certo che lo stesso vale per tutti.
4: Grazie.
0: Grazie.
1: Vostro onore, le ricordo che spetta a lei chiudere il procedimento.
3: Siamo tutti d'accordo? Questo tribunale annulla formalmente il reclamo presentato contro la scuola Summer.
2: La Summerhill ha sconfitto definitivamente il governo in una maniera totalmente inattesa, come Davide sconfisse il gigante Golia.
1: Grazie a questa vittoria possiamo pensare che libertà e insegnamento si daranno la mano alla Summerhill. Tutti loro hanno dimostrato che è possibile.
5: Per i bambini della Summerhill questa è la scuola più felice del mondo e a giudicare da quello che è successo oggi forse hanno ragione.
6: Nel corso degli anni numerose sono state le ispezioni ministeriali. Accese e frequenti le critiche, ma a Summerhill la vita solidale e partecipata dei suoi membri è continuata imperterrita. Non sono mancate le difficoltà, le contraddizioni, qualche inevitabile fallimento, ma niente ha potuto intaccare realmente la sopravvivenza di questo singolare e straordinario esperimento di educazione alla felicità. Nel 2000 la scuola è stata minacciata di chiusura da parte del governo britannico, ma dopo un ricorso alla Hyde Court di Londra ha ottenuto un accordo che riconosce il diritto ad avere una propria filosofia gestionale indipendente da quella istituzionale. I liberi bambini di Summerhill, che avevano occupato il tribunale in segno di protesta contro le minacce del governo Blair, convincono il giudice sul loro diritto ad avere una propria filosofia pedagogica indipendente da quella dello Stato.
7: Francesco Codello ha raccontato la scuola di Summerhill fondata da Alexander Neil nel 1921 a Leiston, in Inghilterra.
8: Testi letti da Valerio Giannetti e Claudio De Pasqualis.
9: Realizzazione di Loredana Rotundo.
8: Wikiradio Le Voci della Storia è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
10: L'Idealista è sempre in onda e vi tiene compagnia con alcune delle sue più belle puntate.
11: L'Idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah, yeah,
12: yeah. Bentrovati da Valerio Corzani, questo è l'Idealista, apriamo il pomeriggio di Radio 3 con la musica, Pino Zingarelli in regia, Simone Dell'Orca in console, c'è Luca Marchese che si occupa dei social. A proposito, potete anche segnalarci qualche commento e commentare gli ascolti appunto con un sms al 335 5634 296. Oggi abbiamo intitolato la puntata La cadenza implacabile e ascolteremo 5 brani con Questlove alla batteria. E si tratta dello pseudonimo di Amir Khalib Thompson, nato a Filadelfia nel 1971. È un batterista, un disc jockey, un videomaker, un produttore discografico e giornalista musicale statunitense. È innanzitutto il batterista del gruppo hip hop The Roots ed ha prodotto artisti come D'Angelo, come Common, nel 2008 anche una leggenda come Al Green.

ha fatto il suo debutto da regista con Summer of Soul, vincitore dell'Oscar per il miglior documentario nel 2022. E noi, in vista di un suo imminente tour europeo in Olanda al North Sea Jazz Festival il 12 luglio e a Londra il 9 agosto, ne celebriamo il carisma di strumentista, appunto, con 5 brani da 5 progetti diversi pescati in un range di produzioni trentennale. Naturalmente partiamo da The Roots. Questlove è il cuore pulsante e inconfondibile del gruppo hip hop più influente di Philadelphia. Il loro primo album, Organics, pubblicato da un'etichetta indipendente, riesce ad attirare l'attenzione della Geffen, che mette sotto contratto questi straordinari musicisti che poi producono il secondo album, Do You Want More? È quasi un secondo esordio per la formazione, che poi si è allargata in via definitiva a Razel e Scott Stork. Cercano evidentemente un meritato riscontro di pubblico e si impongono grazie a una grande personalità, forgiati da una dimensione tecnica che ne caratterizzerà l'intera carriera. I canoni dell'hip hop vengono stravolti, gli strumenti si sostituiscono ai campionatori, le rime seguono andature molto originali che sfuggono alla rigida scansione strofa, ritornello strofa. Il tutto si ricompatta in un'amalgama di cui ogni elemento è fondamentale tanto quanto gli altri. Naturalmente Questlove vi suona la batteria allacciandosi ai corposi giri di basso, talvolta anche di contrabbasso e tastiera, e citando alle volte apertamente il jazz. Da quel secondo album noi ascoltiamo Distortion to Static.

Dal 95 al 2000, dai The Roots, un affiatato collettivo di persone dai simili intenti umani e artistici che riportano il rapper D'Angelo in piena crisi creativa di fronte al pianoforte e poi tramite chiacchiere, discussioni, qualche jam sessions lo rilanciano nello spazio misterioso dell'ispirazione creativa. Si chiamano Soul Quarians, sono un collettivo ad organico variabile di musicisti che in quegli anni bazzicano gli Electric Lady Studios nel Greenwich Village di New York, celebri sale di registrazioni frequentate anche da Jimi Hendrix nei tardi anni 60. In principio ci sono giusto appunto Questlove, braccio destro di D'Angelo, nonché già leader dei Roots, e il visionario beatmaker Jay Dilla. Presto però arrivano anche le voci di Erykah Badu e Bilal, musicisti come Roy Hargrove, trombettista, James Poyser al piano, Pino Palladino al basso e la crew dei Native Tongues. Non tutti prendono parte in prima persona alla stesura di Voodoo, l'album capolavoro che scaturisce da questa rinascita, ma è in questa bolla creativa molto calorosa degli Electric Lady Studios che D'Angelo si riscopre ambizioso. Adesso vuol creare un nuovo Esperanto Nero, qualcosa che peschi dal passato, parli al presente e guardi al futuro. A far da traino anche naturalmente l'implacabile feel ritmico di Questlove che in Left and Right, che ora ascoltiamo, tiene il beat molto scarno e allo stesso tempo di una efficacia travolgente.

D'Angelo, che è musicista meraviglioso, ci scrive Roberta al 335-56-34-296. Meraviglioso certamente D'Angelo, ma anche Questlove, a cui dedichiamo la puntata dell'Idealista per aprire il pomeriggio di Radio 3. The Philadelphia Experiment, l'album omonimo, frutto di un progetto collaborativo, vede protagonisti tre musicisti di Philadelphia. Ogni musicista porta il proprio background musicale unico. Hurricane è un pianista d'avanguardia molto eclettico, Questlove naturalmente un batterista hip hop, ma non solo, e Christian McBride è un bassista, un contrabbassista jazz. Il risultato è un album davvero molto funky, ma anche molto bizzarro secondo i canoni dello stesso funky. Questo incontro riunisce tre musicisti cresciuti appunto a Philadelphia ed è un esempio perfetto di come jazz, soul, hip hop si stessero profondamente intrecciando all'inizio del nuovo millennio. Siamo nel 2001, l'album presenta anche qualche cover, addirittura una di Elton John, molto sorprendente. Il trio è affiancato anche da altri musicisti e Hurricane fa ampio uso del pianoforte Fender Rhodes, con McBride che invece alterna basso elettrico e acustico, e Thompson, ovvero Questlove, che combina ritmi dal vivo e programmati. Si narra che negli anni 40 un esperimento di viaggio nel tempo abbia avuto luogo in un cantiere navale di Philadelphia. Questa fantastica formazione di musicisti prende il nome da questo evento immaginario, e Questlove nella title track propone intricati ritmi influenzati da quella che in quegli anni era la quotatissima jungle.

Ecco, proprio ora si sta ripresentando il chitarrismo di Pat Martino, non l'avevamo citato, è giusto segnalarlo. Philadelphia Experiment con Questlove, naturalmente, alla batteria. Not About Love, invece, è una canzone scritta dalla cantautrice americana Fiona Apple per il suo terzo album in studio, Extraordinary Machine, del 2005. L'album fu presentato inizialmente ai dirigenti della sua casa discografica, che a quanto pare non erano entusiasti del prodotto finito e lo accantonarono. Ma poi un DJ radiofonico cominciò a far girare, a mettere, trasmettere brani inediti da una copia pirata e in breve tempo l'album esplose. La rivista Slant descrisse la versione del brano Not About Love come ribelle, un resoconto poetico e pieno di rimpianti del mattino dopo che i segreti sono stati svelati. E beh, in effetti il pezzo funzionava a meraviglia anche per il grande lavorio alla batteria, naturalmente, di Questlove.

Questlove ha anche pubblicato diversi libri, tra cui bestseller Mo, Meta, Blues e Music is History, quest'ultimo nel 2021. Ma come accennavamo all'inizio, ha fatto il suo debutto da regista con il documentario Summer of Soul, vincitore dell'Oscar per il miglior documentario nel 2022, un documentario in cui c'erano anche Stevie Wonder, Nina Simone, Sly and the Family Stone, Malia Jackson. Riprendeva, montava, editava un evento che si celebrò ad Harlem nel 1969. 4 anni prima dell'Oscar, per questa regia, ovvero nel 2018, Questlove suona in un geniale singolo del duo D4 and Tilbrook. Si tratta di un duo di autori composto da Chris D4 e Glenn Tilbrook, noti per il loro lavoro come autori principali della band New Wave Rock The Squeeze. Come ospite c'è anche il pianista e cantante Robert Glasper e si tratta di una grande collaborazione che celebra il 40° anniversario del singolo di debutto degli Squeeze, Take Me, I'm Yours. Questa bella congrega di geniaci della musica lavora a una nuova versione del brano che adesso ascoltiamo. Naturalmente c'è Questlove che ci mette del suo.

0: Grande assolo anche di Robert Glasper alle tastiere in questo brano. Beh, non si può dire che non abbiamo ascoltato il buon Questlove in tutte le sue declinazioni, quelle più roboanti come in questo brano dei Different Tilbrook e quelle più tranquille con magari Fiona Apple e D'Angelo e quelle anche programmate comunque. Grande musica a partire dai The Roots, adesso la linea va a Fahrenheit e noi ci troviamo domani.
1: Avete ascoltato il meglio dell'idealista. Yeah.

0: con quali occhi guardiamo il mondo. La 25esima edizione di Dialoghi di Trani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghiditrani.com.
1: Rai Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
2: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
1: Ascolta il podcast I Fantasmi di Opal, Il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
0: La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci, alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.
3: Fahrenheit, i libri e le idee.

0: Non era più una strada, ma un mondo, un tempo e uno spazio di cenere in caduta e semioscurità. Camminava verso nord, fra calcinacci e fango, e c'erano persone che gli correvano accanto, tenendosi asciugamani sul viso o giacche sulla testa. Avevano fazzoletti premuti sulle bocche. Avevano scarpe in mano. Una donna gli corse accanto, una scarpa per mano. Correvano e cadevano alcuni, confusi e sgraziati, fra i detriti che scendevano tutti intorno, e qualcuno cercava rifugio sotto le automobili. Nell'aria c'era ancora il boato, il tuono ritorto del crollo. Il mondo era questo, adesso. Fumo e cenere rotolavano per le strade e svoltavano angoli, esplodevano dagli angoli sismiche ondate di fumo cariche di fogli di carta per ufficio in formati standard dai bordi taglienti che planavano, guizzavano in avanti, oggetti soprannaturali nel sudario del mattino.
1: E questa è la voce di un grandissimo scrittore, nato a New York nel 1936, Don DeLillo, col quale abbiamo deciso di iniziare questa puntata speciale da Mantova, oggi, 11 settembre, in memoria di quei 25 anni fa, quando il mondo è assolutamente cambiato e che è anche il modo di raccontarlo. La voce prestata, e che ringrazio, a Don DeLillo, ho detto che si chiamava Falling Man, il suo libro è L'uomo che cade, edito per Einaudi ed uscito nel 2007, scritto dal grande scrittore americano. La voce, dicevo, è quella di Mauro Pescio, che saluto e che ringrazio. Mauro Pescio è un amico di Radio 3, un attore, un regista, e tra l'altro lo ritroveremo anche a Fahrenheit, perché con Operazione Massacro, che si è tenuta qui ieri, una genesi di un capolavoro, Mauro Pescio racconta Radolfo Walsh. Ne abbiamo parlato anche a Fahrenheit di questo libro che inaugurò il giornalismo narrativo, anticipando anche Truman Capote. Rodolfo Walsh è stato un grande. Come non prendere l'occasione e farne anche uno spettacolo dentro la nostra radio, dentro il teatro, nello spazio curato da Lorenzo Pavolini. Mauro Pescio sarà ospite, magari sarà anche a Fahrenheit per presentarlo e per raccontare quel lavoro. Ma andiamo alla giornata di oggi. Ho detto che siamo a Mantova, l'avete sentito dal pubblico che è qui presente. Io sono Susanna Tartaro e vado adesso nel ringraziare con i titoli, perché io saluto tutto il gruppo di lavoro, come sempre, come da studio, Carlo D'Amicis, Mariangela Liardi, Emilia Morelli, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato e Laura Zanacchi. Però oggi voglio salutare in modo molto più affettuoso e anche grato chi ha contribuito a raccontare con voi questi tre pomeriggi insieme qui da Mantova, che sono Michele Demieri, che saluto e ringrazio, Beatrice Palazzoni, e l'aiuto alla regia e l'aiuto tecnico di Danilo Martini e con la specializzata Valentina Bartolomei. Ecco, questo è la nostra famiglia qui in trasferta a Mantova per questo appuntamento che è giunto al 30° anno. Di che parleremo a Mantova? Beh, intanto avete sentito sicuramente il calendario che tutti noi consultiamo, è anche raccontato a Mantova questo 11 settembre. Sicuramente parleremo di come di memoria, per esempio anche la musica ci apre i link della nostra memoria, parleremo anche di questo. Parleremo molto di come le parole possano essere usate come armi, e come il clima è cambiato con grandi scrittori come Gosch, che comunque nel suo ultimo libro parlerà anche di questo. Parleremo di migrazioni dovute al clima, dovute alle guerre. Parleremo anche di Gaza, ma mi piace iniziare con Paola Caridi, che è qui ospite di Fahrenheit, insieme a Didier Fassin, antropologo, sociologo e medico che ho qui vicino a me. Mi piace subito iniziare a approfittare della presenza di Paola Caridi per rendere omaggio, sono le 15.06, questa è Radio 3, speciale Mantova di Fahrenheit. Per raccontare, così come se fosse un piccolo schizzo, un acquarello, la grande personalità di Emma Bonino, che è stata una statista che ci ha lasciato. che è stata una di quelle pietre miliari, quelle donne che hanno fondato anche un immaginario possibile, con battaglie che sono anche, che comunque continuano anche nonostante l'anagrafia, la storia e la fine che siamo comunque destinati, ognuno di noi, ad avere. Ma Emma Bonino ha sempre trasmesso un segno di vita, di grande vitalità, e secondo me continuerà a trasmetterlo. Paola Caridi.
2: Beh, me ne sono accorta poco fa quando abbiamo fatto l'incontro con Cristian Greco, peraltro, su Gaza, e abbiamo iniziato chiedendo, anzi non abbiamo fatto in tempo a chiedere un minuto di silenzio, perché la reazione quando abbiamo detto che era morta Emma Bonino è stato l'applauso delle persone che si sono tutte alzate in piedi a Piazza Castello, e sapete quanto è grande. E questo dà il senso di quello che Emma Bonino ha rappresentato per un gran pezzo d'Italia. La femminista, la politica, la sua coerenza politica pagata anche a caro prezzo, la ministra degli esteri. Soprattutto quello che a me piace ricordare sono due cose. La sua campagna, non parlo di battaglie perché credo che anche lei avrebbe usato una terminologia non bellica, la sua campagna per la giustizia internazionale, di cui oggi c'è estremo bisogno, per il Tribunale Internazionale ad hoc sulla ex Jugoslavia, e proprio in quegli anni, e quindi anche per la Corte Penale Internazionale, in quegli anni, nel luglio del 1995, io mi ricordo la voce di Emma Bonino che diceva: mi mancano all'appello migliaia di uomini a Srebrenica, in quello che è il genocidio riconosciuto di Srebrenica, riconosciuto dalla Corte Penale Internazionale e passato in giudicato. Lei fu l'unica in Unione Europea a dire immediatamente: c'è qualcosa che non torna, ho perso migliaia di uomini dove sono, erano stati uccisi da Mladic. E l'altra cosa è appunto, per me che ho vissuto al Cairo e che conoscevo Emma Bonino da prima, incontrarla al Cairo, dove lei era andata per imparare l'arabo, perché una cosa ha segnato la vita di Emma Bonino. Lei, la ragazza di Bra, imparava a leggere il mondo attraverso le lingue. Io magari uso di più la cucina o altri strumenti. Lei doveva conoscere le lingue per conoscere il mondo ed era venuta al Cairo per imparare l'arabo e faceva avanti e indietro da Bruxelles al Cairo. Sono stati bei giorni, devo dire.
1: E in anni controcorrente, perché decide di imparare l'arabo proprio alla luce dei fatti tragici della caduta delle Torri Gemelle e di quel disastro, che fu un disastro collettivo, che poi ha generato come un effetto domino anche tanto e tanto altro.
2: Certo, io vivevo lì.
1: C'è una lungimiranza.
2: Come no?
1: Un'attenzione all'altro.
2: Vivevo lì proprio fra il 2001 e il 2003, e quello è il periodo in cui Emma Bonino era al Cairo a imparare l'arabo. Magari non eravamo sulle stesse posizioni su come leggere la regione, il mondo, la regione, però, come dire, oggi veramente è un piccolo dolore, perché credo per tutti noi, tutte soprattutto, tutte e tutti noi sia un piccolo dolore, perché lei è stata anche, ha avuto una dignità estrema, ma per tutta la vita, non solo con la malattia. Lei diceva: non solo la mia malattia, appunto, non solo durante la malattia. E il fatto di avere quei veli in testa, l'aveva imparato nella regione araba, l'aveva imparato al Cairo.
1: È vero, è vero. Rimane questa l'immagine anche, no? Di questo suo turbante portato con fierezza e con grande eleganza. Allora, la voce che ascoltate è quella di Paola Caridi, che qui ci fa sempre piacere averla a fare. È stata una donna, ed è una donna, Paola Caridi, che ha usato le parole giuste al momento giusto, non tutti l'hanno fatto. E quindi oggi parleremo proprio di questo. Ma abbiamo iniziato anche l'anno scorso parlando di Gaza, il nostro festival. Non è stato facile per Paola Caridi parlare di Gaza quando non se ne poteva parlare in modo che poi è il modo che Didier Fassin ha analizzato nel suo saggio, che si intitola Una strana disfatta, edito per Feltrinelli, sul consenso all'annientamento di Gaza. Lo dice chiaramente il sottotitolo, sul consenso all'annientamento di Gaza. Beh, insomma, il Didier Fassin cosa fa in questo libro? Racconta del collasso etico dell'Occidente di fronte alla distruzione di Gaza. Punto. Questo è il suo ragionamento. Dal consenso, dal silenzio dei governi e delle istituzioni internazionali di fronte a quello che, come vogliamo chiamarlo, ma è un annientamento di un popolo. È una denuncia, questo libro, è una ricostruzione, una disfatta morale dell'Occidente, parla di polizia del linguaggio. Allora, professore, lei distingue, saluto anche Sandra Bertolini che ci aiuta nella traduzione, nel comprendere precisamente le parole del professor Didier Fassin, lei distingue tra consenso passivo, cioè voltare lo sguardo, guardare dall'altra parte, e consenso attivo, cioè l'invio di armi. Ecco, in che modo questa transizione formale verso un consenso passivo che lei analizza mantiene intatta e ridefinisce la responsabilità etica delle democrazie occidentali?
3: Je vous remercie de votre invitation. Lorsque j'ai écrit ce livre, Une étrange défaite, il s'agissait dans un moment de silence sur ce qui se passait à Gaza et de censure pour ceux qui essayaient d'en parler, qu'il s'agissait donc de laisser une archive des 6 premiers mois de cette guerre.
4: Grazie innanzitutto per avermi qua. Quando ho scritto questo libro, devo dire che era un momento caratterizzato dal silenzio. C'era un silenzio assoluto su Gaza, si operavano tantissime censure, non se ne poteva parlare. Quindi quello che ho cercato di fare è quello di creare un archivio di parole.
3: E ce qui était l'objet de ce livre, ça n'était pas de raconter Gaza, mais d'essayer de comprendre la réaction du monde, et en particulier du monde occidental, et notamment des pays européens et d'Amérique du Nord, face à cet écrasement qui était annoncé dès le premier jour, dès le 7 octobre 2023, et qui s'est accompli dans les 2 années qui ont suivi.
4: E oggi non sono qua a raccontare o a parlare di Gaza, perché quello che ho fatto in realtà proprio nel mio libro non è un semplice storia o racconto di Gaza, ma ho parlato della reazione che c'è stata rispetto ai fatti che si sono verificati in quella zona, nel mondo occidentale, in particolar modo in Europa e in America del Nord. Ovvero ho cercato di creare questa testimonianza del crollo che è avvenuto dopo il 7 ottobre 2023 et les 2 années suivantes.
3: Si donc le génocide à Gaza, tel qu'il a été défini par des organisations internationales de droits humains, par des spécialistes des meurtres de masse et par une commission spéciale des Nations Unies, si donc ce génocide est ce à quoi nous faisons face aujourd'hui, eh bien le consentement qui a été celui des pays occidentaux, dans leur grande majorité, il y a quelques exceptions, l'Espagne, l'Irlande, la Norvège un peu, eh bien c'est ce que j'ai appelé à l'époque consentement. L'éditeur anglais voulait parler de complicité. Ça m'ennuyait de le mettre dans le titre, mais je crois qu'il faut aussi utiliser aujourd'hui ce terme de complicité à ce qui sera certainement reconnu très largement dans les années qui viennent comme un génocide.
4: Il genocidio di Gaza, come è stato definito da numerose organizzazioni internazionali, da persone specializzate in omicidi di massa, da una commissione speciale dell'ONU. Quindi questo genocidio di Gaza l'ho cercato affrontare dal punto di vista appunto del consenso, perché c'è stato un consenso pressoché unanime da parte di tutti i paesi, con pochissime eccezioni, ad esempio in Europa da parte della Spagna, dell'Irlanda, un poco dalla Norvegia. L'editor mi aveva anche consigliato di mettere proprio come sottotitolo il termine complicità, ed effettivamente questo è un termine che sicuramente andremo a usare negli anni a venire, nel momento in cui andremo a ridefinire le cose.
3: Et donc sur cette idée de consentement voire de complicité, bien sûr, il y a des degrés très différents de complicité, et c'est pour ça que j'essayais de parler, comme vous l'avez dit, de consentement passif et de consentement actif. Un consentement passif, par exemple, c'est de refuser aux Nations Unies de voter pour le cessez-le-feu. À l'inverse, un consentement actif, c'est d'envoyer des bombes, d'envoyer des drones, d'envoyer des missiles, d'envoyer des troupes pour aider au massacre des Gazaouis et à la destruction de Gaza.
1: La voce che ascoltate e che avete ascoltato è quella di Didier Fassin. C'è Sandra Bertolini che adesso traduce, anche se alcune parole purtroppo mostruosamente le capiamo benissimo. Le parole della guerra, torneremo a parlare delle parole della guerra, di come è possibile disarmare un linguaggio. Sandra Bertolini, prego.
4: Ho parlato proprio di quest'idea di consenso, complicità, come la vogliamo chiamare, ma nel momento stesso in cui ho parlato di consenso ho cercato anche di definire i diversi gradi che lo caratterizzano, ed è per quello che ho parlato di consenso passivo e di consenso attivo. Consenso passivo in che modo? Perché c'è stato un rifiuto da parte degli stati presso l'ONU di votare per un cessare il fuoco in quelle zone di guerra. Attivo, un consenso attivo nel momento in cui tantissimi paesi hanno inviato comunque bombe, droni, missili, truppe in aiuto all'esercito israeliano.
1: Didier Fassin ha scritto Una strana disfatta sul consenso all'annientamento di Gaza, un libro per Feltrinelli che fa male. È un libro veloce, sono 100 pagine, perché denunciare la gerarchia morale delle vite, per esempio, o un filosemitismo strategico, fa male a tutti noi lettori, e fa male anche ritornare su questa storia che ci accompagna e accompagna la nostra quotidianità. Paola Caridi ha scritto un libro per ragazzi, in questo caso, anche se in realtà consiglio la lettura ai ragazzi che siamo, perché è un modo anche semplice di raccontare, di tornare su quella che è la sua storia personale, che è fatta di tante storie e della grande storia, perché la fatica anche di Paola Caridi è stata questa. La presentazione del suo libro edito per Feltrinelli proprio qui sul gelso di Gerusalemme, si parlava di un albero e si parlava di cucina, lei si parlava dei colori, dei profumi, delle cose che fanno poi alla fine un essere umano, una storia, un individuo. E nella voce di Gaza c'è un racconto, se vuoi anche semplificato, ma soprattutto c'è una parte in grigio, l'ultima parte, che è la storia recente, lunga un secolo, che come vede io ho ben sottolineato, perché è davvero molto utile. Come ha voluto lavorare? Qual è ancora il suo fuoco su questa esigenza, Paola Caridi, che lei ha di dare voce a questa storia?
2: Ma per gli stessi motivi per cui Didier Fassin ha scritto questo splendido libro, questo splendido intervento, cioè c'è un razzismo automatico che noi usiamo nei confronti dei palestinesi, ma non solo dei palestinesi e delle palestinesi, per cui soprattutto da parte dei governi, quindi da parte di chi detiene il potere, ci si può consentire di quasi derubricare un genocidio, cioè il crimine dei crimini, quando invece quello che sta succedendo colpisce noi proprio perché colpisce il nostro sistema delle regole e dei diritti. E come si può fare a raccontare alle ragazze e ai ragazzi un genocidio se non sei dentro Gaza? Beh, lo puoi fare, secondo me, attraverso la grande storia che si incunea nella storia di un bambino, di Ilias, ma soprattutto di un sicomoro.
1: Sicomoro, che è un albero...
2: Giummese, il giummese anche, in arabo.
1: Che è anche un albero del nostro Vangelo, il sicomoro.
2: È un albero del Vangelo, della Bibbia.
1: Della Bibbia, è un albero importante, suggestivo, simbolico.
2: È un albero pubblico. È un albero che non si coltiva, ma sotto il quale si sta per cercare rifugio. Non si possono vendere i fichi del fico sicomoro, ma si mangiano sotto l'albero, perché sotto l'albero ci si ripara. Ed è anche questo riparo che accoglie Ilias, che guarda caso si chiama Elia, cioè come il soffio, come il profeta che cercò il soffio di vento e che nel soffio di vento, anzi, trovò il suo Dio. Perché la grande storia? Perché una cosa è successa in questi, non solo in questi 3 anni, ma in questi 80 anni. La deumanizzazione dei palestinesi è passata attraverso la cancellazione della loro storia. Cioè Israele ha cancellato la storia dei palestinesi, a Gaza soprattutto. E per noi Gaza che cos'è? Un luogo invisibile, murato, blindato di macerie. E noi abbiamo dimenticato che l'incenso che è arrivato nelle nostre chiese, anche nelle chiese di Mantova da cui siamo circondate oggi, è arrivato attraverso il porto di Gaza, uno dei più grandi porti del Mediterraneo, non solo del Mediterraneo orientale. Una Gaza che è stata il luogo della scuola teologica più importante del Mediterraneo, scuola teologica cristiana, la scuola di Gaza del Mediterraneo orientale, un luogo a cui... noi non abbiamo dato più la rilevanza di prima e ci siamo dimenticati quello che era, e soprattutto non abbiamo fatto nulla mentre stavano distruggendo Atene, perché Gaza era alla stessa stregua di Atene, è alla stessa stregua di Atene dal punto di vista della influenza culturale su tutto il mare Mediterraneo, che non è il mare Nostrum ma è il mare comune. E allora per questo volevo che il sicomoro, che è un albero antico, molto antico, raccontasse a noi e al piccolo Ilias questa grande storia, ridando dignità, umanità, dignità e rispetto a un'intera popolazione.
1: È la voce di Paola Caridi, la voce di Gaza. In senso letterale, eh? Edito per Feltrinelli questo libro. Tra l'altro siamo partiti proprio con Don DeLillo e su come l'11 settembre è stato motivo anche di rimescolio, per esempio, di un immaginario dei grandi scrittori, fino anche cambiò tantissimo, ricordo, e poi arrivo al punto, è a Gaza. Perché cambiano l'immaginario, ci sono dei momenti della storia in cui davvero si cerca di capire come raccontare la storia che stiamo vivendo. Anche in Italia ci furono quel gruppo di scrittori che si radunò intorno a scrivere sul fronte occidentale. Hanno iniziato i grandi anche padri di questi scrittori più giovani italiani, ma come Don DeLillo e come Amitav Ghosh, che avremo. Perché dico questo? Perché Gaza... tutti i giornali ne stanno parlando, ha ispirato un documentario dei registi di Noadrland. Ovviamente gli ascoltatori di Radio 3, da dove stiamo trasmettendo, seguiranno anche i collegamenti di Hollywood Party dal cinema da Venezia. Insomma, Naza, si chiama così, dove agenti militari israeliani descrivono i crimini militari sui civili a Gaza, quindi anche lì come diventa materia di ragionamento e come anche l'immaginario viene così contaminato, arricchito, cambiato, distrutto, collassato. Parleremo anche molto di parole, ma anche molto di musica. Io ringrazio Paola, intanto il pubblico che è qui, e sull'applauso del pubblico che è qui ringrazio Paola Caridi, Didier Fassin, ringrazio Sandra Bertolini e da lontano anche Bruce Springsteen, sì, ringrazio anche lui.

0: Lonesome Day, vi ho visto, pubblico di Mantova, battevate un po' il tempo. Eravate un po' amici del boss, che in questo caso è solo legale perché si parlava di Bruce Springsteen. Beh, insomma, devo dire che le canzoni sono così. Ti aprono dei cassetti nella testa. Quando siamo nel traffico e accendiamo la radio su Radio 3, dove siamo, beh, insomma, la testa va altrove, va. E ci dimentichiamo di tutto, anche se siamo imbottigliati, ci dimentichiamo anche questo. Come ricordiamo le canzoni? Che cosa fanno scattare nei neuroni della nostra del nostro cervello e quindi in quella scatola segreta che è la memoria? Ne parliamo con Laura Ferreri, che è qui, che alle 18 terrà una lezione sul piacere del ricordo domani, e sarà una delle protagoniste del comune sentire, cioè su come funziona il nostro cervello di fronte alla musica. È qui accanto a me, e con Alberto Bebo Guidetti, che magari vi dice poco come nome, ma se vi dico che è stato tra i fondatori dello Stato Sociale, Una vita in vacanza. Se volete la canto, però non so se a Radio 3 un conduttore ha mai cantato Una vita in vacanza.
1: Potrebbe essere successo, chi lo sa.
0: Forse canticchiando fuori Una vita in vacanza, l'ho fatto. Allora, Una vita in vacanza dello Stato Sociale, uno scrittore, autore teatrale, e ha pubblicato un saggio che si chiama Il capitale musicale per Timeo. Molto interessante. Un saggio molto interessante, anche un saggio musicale, ma anche politico, anche filosofico, con un approccio che ci ha particolarmente interessato. Allora, parto proprio da lei, Alberto Guidetti, perché volevo leggere l'incipit e girare a lei la domanda. Adesso vediamo se trovo il libro in questa scrivania che è piena di cose. Allora, l'incipit dice: gli artisti che amo non riescono a vivere della loro musica, anche se i biglietti dei concerti costano quanto un mese di affitto. Le piattaforme guadagnano miliardi, mentre i musicisti ricevono frazioni di centesimo. Il pubblico è più connesso che mai, ma anche più atomizzato, più precario nel proprio desiderio, più smarrito. Come siamo arrivati fin qui? Lo chiedo a lei.
1: Siamo arrivati fin qui, senza partire da più di 100 anni fa con la riproducibilità tecnica della musica, siamo arrivati fin qui da quando abbiamo introdotto una tecnologia che per me è bellissima, io sono un grande fan del progresso tecnologico, ovvero lo streaming, che è la completa disintermediazione,

0: tra noi che facciamo la musica e chi la ascolta, che messa così in realtà non è neanche malaccio come cosa. Il problema delle tecnologie è che non sono neutrali e non sono mai neutrali perché hanno degli indirizzi industriali chiari. In questo caso le corporation che detengono il potere sono principalmente Spotify, leader del mercato, e poi Apple, Amazon, YouTube, che è poi Google fondamentalmente. E ogni servizio che propongono ha sempre dietro qualcosa di vagamente diverso, ecco, rispetto a quello che ci viene venduto. E Spotify promette di democratizzare la musica per voi che la ascoltate e per noi che la facciamo, in realtà è una grande infrastruttura di sorveglianza e di mappatura comportamentale degli esseri umani. E quindi siamo arrivati qui perché siamo diventati tutti insieme un grande prodotto, siamo merce.
1: Ecco, uno pensava di parlare di musica, no?
0: È una scusa la mia, quella della musica, per parlare d'altro.
1: Ma veramente, infatti all'inizio ho detto, adesso mi faccio due risate. Poi sono finita pensando in che mondo vivo e chi sono. E me lo chiedo ogni pagina, chi sono? Sono uno strumento di questa merce invisibile? Sono anch'io un algoritmo negli algoritmi? Il fatto che che comunque il mio computer, il mio telefonino mi riproponga alcune o mi proponga un determinato bacino musicale è frutto di cosa? E io faccio parte di questo meccanismo. Si interroga Alberto Guidetti sulle dinamiche del potere nel campo della produzione, questo l'avete capito, e distribuzione musicale. Allora le chiedo, visto che comunque, e poi vado a Laura Ferreri perché le cose sono legate, no? Visto che lei lavora con la musica, nel senso che non solo si aggiorna dal punto di vista tecnologico, ma è anche inventa anche dei motivi, delle melodie, tutto questo non grava sull'ispirazione, su quello che pensavamo fosse, cioè io la immaginavo prima di conoscerla un simpatico ragazzo che a un certo punto fischiettando nella doccia un motivetto gli è venuto una vita in vacanza e ho detto guarda un po', questo ma l'avrei potuta fare pure io, ma mi sbaglio perché è tutto così in realtà complicatissima, no? La fortuna di una canzone è l'intelligenza, il genio, il guizzo. Ecco, l'ispirazione, quanto grava su di lei e sul suo gruppo, sui suoi colleghi, il fatto di far parte come una particella invisibile di tutto questo?
0: Beh, sicuramente ha un ruolo importante, nel senso che, come dicevo poc'anzi, ci si rende conto di essere diventati qualcosa di diverso rispetto alla propria aspettativa e proprio desiderio, quindi inizia a fare musica, nel mio caso ho iniziato da adolescente, ma insomma dal punto di vista professionale da attorno al 2012-2013 per davvero, con un ideale, con una visione del mondo e avanti 10 anni le cose sono completamente cambiate. Ora, naturalmente io non penso che sia radicalmente cambiata la mia ispirazione perché è cambiata la tecnologia che distribuisce la mia musica, se almeno quello, insomma, come campo di difesa sono riuscito a mantenerlo. Tuttavia è vero che ci sono delle richieste più o meno esplicite, più o meno implicite da parte degli operatori dell'industria, e quindi non bisogna immaginarsi la casa discografica come un covo di cattivissimi che ti obbligano con la pistola puntata, per fortuna, però il capitalismo è fatto in una maniera tale per cui gli agenti del mercato, in questo caso molto grandi, molto forti dal punto di vista economico, possono compiere tutta una serie di azioni per far sì che il mondo cambi a loro forma e misura. Lo vediamo quotidianamente, se vogliamo andare a fare una vacanza, Airbnb come ha cambiato la faccia delle nostre città. Esattamente nella stessa maniera la distribuzione digitale ha cambiato la faccia della musica. E quindi ecco, diciamo, l'effetto iatrogeno esiste, ma non arriva fino alla cameretta, se vogliamo così, o sotto la doccia fischiettando il prossimo motivetto nazional popolare. Però sicuramente ha un ruolo. Io penso poi che il ruolo dell'artista sia quello di restituire la realtà alle persone, e quindi nella realtà c'è anche questo.
1: Senta, parliamo di neuroscienze e di psicologia, Laura Ferreri. Secondo lei questo ruolo di chi alla fine sta canticchiando un motivetto è così protetto, come dice, come appena ho appena ascoltato da Alberto Guidetti, fondatore del gruppo Lo Stato Sociale? Mi spiego meglio. Riusciamo a essere immuni oppure è una così una falsa speranza, adesso senza nulla togliere alla sua. Però mi chiedo se veramente, visto che siamo così permeabili, magari una canzone, un motivo, anche un libro, lo facciamo secondo i dettami di quello che è possibile, il mercato, di quello che sarà il mercato, e quindi l'ispirazione viene meno.
2: Sì, mi sembra che il discorso sia molto interessante, in qualche modo riporti a quello che è il valore della musica, cioè al senso della musica per l'essere umano, che è qualcosa che ci chiediamo nella psicologia e nelle neuroscienze della musica, perché il fenomeno di cui avete appena parlato riguarda gli ultimi decenni, però se guardiamo la presenza della musica nella nostra vita arriviamo probabilmente all'epoca dei Neanderthal, no? Ci sono i primi segni del fare musica, del produrre musica, e ci sono delle ipotesi rispetto al fatto che la musica abbia avuto un valore adattivo, quindi a livello di evoluzione, che ci sia servita per esempio per connetterci agli altri, per prenderci cura dei bimbi piccoli, per una coesione sociale, sì, esatto, un uso funzionale. All'adattarsi all'evoluzione, e questo è qualcosa che poi ritroviamo anche quando guardiamo esattamente quali sono gli effetti della musica sul cervello, che si traducono, per dirla semplice, in un vero e proprio concerto neurale, no? Abbiamo veramente delle attivazioni che vanno dalla percezione all'azione, mentre si battevano le mani qua prima, e poi andiamo a toccare delle aree del linguaggio, della memoria, delle emozioni. Quindi abbiamo uno strumento che, oltre a essere utile da un punto di vista probabilmente evolutivo, è stato utile da un punto di vista evolutivo, stimola costantemente il nostro cervello in modo intero.
1: Ma non criticamente.
2: Certo è che siamo immersi nella cultura musicale in cui viviamo, e quindi quello che noi prendiamo della nostra cultura è quello che anche determina quello che andremo a cercare, e questo mi fa pensare un po' all'effetto Spotify, no? Che ti fa trovare esattamente quello che vuoi cercare al momento giusto, togliendo un aspetto importantissimo che magari c'era un po' prima con i negozi di vinili e dischi, che è l'aspetto di esplorazione. Quindi quando parliamo di stimolazione del sistema cognitivo parliamo della capacità di uno stimolo complesso che evolve nel tempo, che siamo in grado di comprendere da quando siamo piccoli, anche senza essere musicisti, che certamente è un valore che per cui in qualche modo siamo predisposti a livello biologico, ma che dipende strettamente anche dalla cultura in cui facciamo parte.
1: Fahrenheit si occupa di libri e di idee, e temo che questa situazione stia accadendo anche per parte di quello che si scrive e si legge. Senta, Alberto Guidetti, c'è un personaggio che mi ha subito interessato, che sembra un cantante, ma in realtà non canta, e si chiama Nick Land, perché ha il nome proprio da cantante, sembra il fratello di Nick Cave, ma in realtà Nick Land è importante nella sua analisi, ed è uno dei primi personaggi che si incontra leggendo questo suo libro che mi piace ricordare, Il capitale musicale per Timeo, dove noterete come il capitale gioca su due fronti.
0: Nick Land è stato uno dei padri fondatori dell'ideologia californiana, da cui poi è emerso il cosiddetto accelerazionismo. Prima era un filosofo.
1: Quindi non suona,
0: è uno che pensa e scrive. E prima pensava e scriveva delle cose anche parecchio interessanti, poi alle volte succede, è diventato fondamentalmente l'ideologo di tutto il gruppo di pensiero del think tank che sta dietro alla alt-right americana, e quindi tutti i vari Peter Thiel, Palantir, Marco Rubio, eccetera eccetera, afferiscono a quella lettura, Elon Musk naturalmente. E Nick Land però ha appunto avuto l'intuizione, ormai quasi 30 anni fa, di parlare della non neutralità della tecnologia e di utilizzare la tecnologia strumentalmente per migliorare la vita delle persone su un piano larghissimo, ecco, filosofico, teoretico, solo che appunto a un certo momento, a forza di spingersi in là, allontanarsi dall'essere umano, ha incominciato a pensare che forse il capitalismo era sinceramente un mezzo autonomo che doveva prescindere dall'esistenza degli esseri umani, è quello che poi stanno portando avanti quelli là, quelle brutte facce che rappresentano il governo americano, che non hanno alcun cuore davanti alla possibilità di sterminare le persone o rendere invivibile il pianeta, purché si produca, purché si profitti.
1: Questo è un po' il tema, diciamo, che fa da basso continuo, per usare una metafora musicale, a questo testo di Alberto Guidetti. Però lasciamo un attimo da parte Trump e Musk e anche Land, e torniamo a Radio 3, perché quando ci sintonizziamo, dicevo, nel famoso abitacolo delle nostre macchine, oppure quando ascoltiamo una musica, una canzone, ci sentiamo immediatamente connessi a qualcosa che è dentro di noi, talmente dentro che ci fa dimenticare dove stiamo. E ci fa a volte commuovere, ci fa tornare in un sogno. È quasi un déjà vu acustico, quello che ci propone una vecchia canzone, un ascolto. Poi alla radio diventa qualcosa di più profondo, perché l'ascolto è assolutamente intimo, ma anche condiviso. In diretta, noi stiamo, ci sentiamo, io oggi vi vedo qui e mi fa talmente piacere, la platea di Piazza Leonbattista Alberti è gremita oggi, quindi mi fa davvero piacere incrociare i vostri occhi. Ma quando sono in studio e immagino tutto questo, e magari parte la canzone di Bruce Springsteen, immagino sempre che cosa scatta nella testa di chi è all'ascolto, dove va quella testa, e lo chiedo a chi questo percorso lo sa trovare, lo rintraccia per noi, ovvero a Laura Ferreri.
2: Beh, noi in quanto esseri umani, la ragione per cui di solito ascoltiamo musica, la prima ragione, è per la capacità della musica di modulare le nostre emozioni, nel senso che lo fa in modo efficace, rapido e a seconda di quello che abbiamo bisogno. Quindi riusciamo ad utilizzare la musica al bisogno, come si dice. Questo può accadere con un brano che non ci è familiare ma che ci arriva dritto al cuore, ma ci può accadere ancora più facilmente se è un brano che noi associamo alla nostra memoria. E questo si lega a un tema molto forte, molto studiato, che è il legame tra musica e memoria, perché la musica è uno stimolo che riesce innanzitutto ad essere estremamente ben ricordato, cioè uno stimolo saliente, no? Il famoso effetto sarabanda, sentiamo un paio di note e già riconosciamo un brano musicale come quello di Bruce Springsteen. Ma poi c'è anche tutto quello che noi associamo a quello stimolo, quello che noi chiamiamo memoria episodica, quindi quando abbiamo sentito quella canzone, con chi eravamo, quali sensazioni abbiamo provato e riusciamo a rivivere, a rievocare i ricordi in modo molto efficace. Lo possiamo fare normalmente quando siamo nell'abitacolo della macchina, ma lo possiamo fare anche in situazioni cliniche, no? È qualcosa che si osserva a volte in pazienti che perdono la memoria a causa di demenze come l'Alzheimer. E poi c'è questo aspetto che diceva, che è qualcosa di estremamente studiato, che è la parte di condivisione, è un po' più recente come tipo di ricerca, ma noi sappiamo che se ascoltiamo la musica con qualcuno, in qualche modo ci sintonizziamo, nel senso che andiamo a provare delle emozioni più simili, andiamo a provare un piacere più simile, ma i nostri cervelli mostrano quello che noi chiamiamo una coerenza neurale maggiore, cioè i nostri cervelli sono più simili nel rispondere alla musica se sappiamo di essere con gli altri invece che se siamo da soli.
1: Adesso però le faccio una domanda più difficile che ho mai fatto in vita mia. Come facciamo? Cosa vede nel cervello una studiosa come lei quando è sintonizzato? Che segnali dà? Proprio segnali, eh? Tutti noi ci saremmo fatti, ahimè, un elettroencefalogramma. Ecco, cosa si vede? Che tracciato è possibile immaginare per noi che non siamo appunto come lei, che si occupa di neuroscienze, è una neuroscienziata cognitiva e insegna psicologia della musica, sì. E quindi conosce anche tutto quello che c'è dentro, nella scatola nera, quello che si capisce.
2: Sì, dobbiamo ancora sapere, scoprire moltissimo del cervello, per fortuna così abbiamo da fare nei prossimi anni, ma dipende innanzitutto in modo prima parte della risposta molto tecnica, dipende dal metodo che usiamo per guardare nel cervello. Quindi se guardiamo i neuroni a livello elettrico avremo un certo tipo di risposta che è il classico EEG, no? Ma se mettiamo una
1: quelle onde acute che esatto, tutti conosciamo,
2: non troppo, non troppo acute, perché altrimenti
1: speriamo di no.
2: Se invece mettiamo una persona, un soggetto, un partecipante di uno studio in risonanza magnetica, per esempio mentre ascolta la musica, mentre ascolta la sua musica preferita per esempio rispetto ad altri brani, andiamo a vedere non tanto come il segnale si sviluppa nel tempo, ma piuttosto quali aree sono attivate, perché in quel momento sta arrivando più ossigeno ai neuroni che ne hanno bisogno. E ci sono anche dei video interessanti che potete trovare facilmente su YouTube se cercate brain in music o qualcosa del genere, qualche parola di questo tipo, in cui si vede, si sono divertiti un gruppo finlandese, si sono divertiti a ricostruire come può rispondere il cervello ad un brano di Astor Piazzolla, e fanno vedere un po' in modo molto divulgativo però quali aree si possono attivare a seconda di tutti gli studi che si sono fatti. E quando prima dicevo che abbiamo a che fare con un concerto neurale, non ero molto lontana da queste immagini, perché vedreste attivarsi moltissime regioni, alcune in contemporanea, altre una seguita dall'altra, che hanno a che fare con regioni che processano attività, abilità completamente diverse nel nostro cervello, dalla capacità di sentire alla capacità di muoversi a quella di parlare ed emozionarsi. È proprio per questo che la musica in qualche modo è così diretta e speciale, no? Perché in modo immediato andiamo ad attivare dei processi che altrimenti nella vita quotidiana attiveremo in modo singolo, individuale.
1: Domanda: mi ha risvegliato un brutto ricordo, Laura Ferreri, perché in quella capsula della risonanza magnetica non possiamo sceglierci una playlist? Perché io ricordo che mi hanno bombardato con una musica e rimanevo così, serve quel tipo di suono così evidentemente, ma è proprio quel tipo di suono che serve, cioè quella specie, sembrava di stare a una discoteca con la techno,
2: sì,
1: ecco,
2: sono alcuni suoni sono del macchinario, perché prende degli scan come se prendesse delle fotografie ogni tot, tutte le fettine possibili di cervello, ed è estremamente fastidioso. Sentire musica si può in risonanza magnetica. Pensate che addirittura c'è chi ha costruito dei violoncelli fatti appositamente per entrare in risonanza magnetica senza le proprietà paramagnetiche, per non essere risucchiati, quindi si può. Ma questa domanda è particolarmente interessante da un punto di vista clinico, perché si sta sempre andando di più verso quello che si chiamano degli interventi di musica personalizzata, in cui non si fa semplicemente sentire musica a un paziente per stare meglio, ma si va a cucire
1: una
2: su
1: compilation.
2: Misura. Sì, cucire
1: uno
2: su misura
1: lì,
2: una musica.
1: Cosa vuole sentire? Poi
2: dipende a seconda dello studio che si fa, della clinica che c'è dietro, ovviamente.
1: Beh, insomma, il cervello in musica è anche un titolo edito per Carocci, scritto da Laura Ferreri con Carlotta Lega, che fino adesso non avevo citato, ma mi fa piacere farlo. Che cosa ci dicono, che è qui, che saluto, che cosa ci dicono psicologia e neuroscienze? Beh, interessante l'approccio. Ricordiamo anche che siamo qui a Mantova e che sono protagoniste di un incontro proprio su questo e sulla memoria. Eravamo partiti proprio dalla memoria. Che cosa accende una canzone dentro di noi? E torniamo ad Alberto Guidetti. Lei è stato coautore di Una vita in vacanza, che è stato un motivo che probabilmente adesso, magari, non lo so, le piace sempre che venga ricordato. O le
0: sì, certo.
1: No,
0: sì,
1: perché di solito
0: mi rivendico tutto.
1: Ah, rivendica tutto, sì, meno sì. Male. Perché...
0: Il mio mestiere più bello del mondo.
1: Ah, bellissimo, perfetto. Anche come
0: sempre meglio che lavorare, tra l'altro.
1: Anche una filosofia di vita, dico, questa della vita in vacanza, dello stato sociale. Il suo libro termina con un capitolo che sembra un titolo di una sua canzone, cioè ogni stop è solo un altro start. Che capitolo è? Ed è bellissima questa, qui ci deve fare una canzone.
0: Tra l'altro è una citazione di una canzone, dei Casino Royale.
1: Ah, dei Casino Royale, sì. Fuochino.
0: Vedi, Fuochino, c'era.
1: L'hanno già fatto.
0: Ogni stop è solo un altro start, nel senso che, citando la citazione preferita di Paolo Nori, un ottimista è solo una persona mal informata. Ecco, io sono ottimista, pur essendo ben informato, almeno sull'argomento, e credo che questo periodo della contemporaneità degli ultimi 2-3 anni di industria dello streaming, di capitalismo, delle piattaforme stia finalmente cominciando a mostrare la corda sul pubblico, che è il motore principale, insomma, delle piattaforme stesse. È vero che poi però bisogna collaborare, quindi insomma io penso che fuori ci siano delle alternative che vanno riconosciute, che vanno abitate, che vanno coltivate, che non hanno a che fare con i mostri delle corporation tecnologiche che conosciamo bene. C'è la possibilità di tornare a vivere positivamente la propria produzione artistica e il proprio consumo d'arte e cultura. Però, come spesso succede, bisogna anche stare nel guado e questo, dal mio punto di vista, è il guado. Siamo un po' in una terra di mezzo, ecco, che è spaventosa, naturalmente, non solo perché c'è Spotify, ma perché c'è roba ben peggiore che citavamo già da prima. Però ecco, come comparto lavoratore penso che sia necessario riprendere in mano i frutti del proprio lavoro e riprendere in mano non solo il mezzo di produzione, come citava quello là, ma soprattutto il mezzo di distribuzione, perché è evidente che essere padroni di solo una fetta della catena produttiva e distributiva è una debolezza. Negli ultimi anni l'hanno dimostrato, e quindi io penso che il nuovo start sia tornare ad appropriarsi di produzione, distribuzione e finalizzazione.
1: E tutto questo, quello che dice Guidetti, appunto, è legato all'arte in generale. Tra l'altro stamattina è intervenuto sull'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità algoritmica, e sappiamo bene che questo riguarda tutte le forme artistiche. Stasera terrà un incontro su anatomia del tormentone musicale.
0: Cioè, nel senso che il pubblico incontra me perché è un monologo.
1: Ah, ecco.
0: L'ho fatta apposta.
1: Ah, benissimo, perfetto, sono felice. Io sono pazza dei tormentoni musicali, ho un problema, professoressa?
3: No.
1: Proprio è una cosa che mi conquistano dagli anni 80, da Francesco Salvi.
3: Per gli altri che sono intorno a lei.
1: Quello è un problema, questo in effetti. Ma io, chi ama i tormentoni musicali non si rende conto di quello che è intorno. Del resto lei mi insegna che la musica va così, alla fine, mi connette chissà dove.
3: Sì, ci connette chissà dove, ci connette spesso appunto anche agli altri, ma i tormentoni musicali da un punto di vista scientifico sono estremamente interessanti, perché fanno vedere molto bene che cosa accade con la musica che ci piace, nel senso che quando noi amiamo la musica, amiamo un brano, significa che il nostro cervello sta creando delle aspettative che vengono risolte nel modo corretto, no? E quindi questo è il tormentone musicale, è un po' l'esempio classico di questo. A inizio estate, per dire, se prendiamo il tormentone estivo,
1: Guidetti ne sa qualcosa.
3: A inizio estate magari non piace a tutti, adesso a parte una vita in vacanza, però a inizio estate magari non piace a tutti perché ci rendiamo conto che ci sono delle strutture che non ci piacciono, sono troppo banali, non le conosciamo abbastanza bene. Quando però c'è un effetto di ripetizione, quello che accade è che il nostro cervello comincia a predire sempre meglio quello che accadrà. E più predice in modo corretto, ma con un certo grado di sorpresa, più quella musica, quel brano tenderà a piacerci, fino a raggiungere, nella maggior parte dei casi, un grado di saturazione. Per cui abbiamo bisogno magari di avere una pausa di qualche giorno, mese o anno, prima di ricominciare a sentire una canzone che abbiamo in qualche modo consumato.
1: Hai visto? Ho capito adesso. Allora, io vi ringrazio di averci spiegato il nostro rapporto musicale, le nostre connessioni più profonde, che sono quelle sentimentali, quelle neurologiche e anche quelle del commercio e del capitalismo. Grazie a entrambi, è stato molto interessante, vedevo i nostri ascoltatori che adesso staranno in attesa di Bruce Springsteen, un po' preoccupati, dove andrete non lo so, rimanete qui, Bruce Springsteen.

0: Beh, sicuramente questo brano, a giudicare dall'applauso, vi ha portato altrove, come diceva la professoressa Laura Ferreri poc'anzi. È questo il senso anche delle nostre interruzioni nell'ambito di un pomeriggio radiofonico come quello di Fahrenheit. Siamo a Radio 3, siamo a Mantova, sono Susanna Tartaro con Michele De Mieri, abbiamo costruito questa scaletta che mette insieme tante cose, ma poi mi rendo conto come poi si va sempre al punto, che è quello del linguaggio. Che linguaggio usiamo? E lo chiediamo a chi si occupa di linguaggio con grande finezza, con grande intelligenza, acume, come Federico Faloppa, che abbiamo il piacere di avere qui, ospite del salone del Festival di Mantova, il Festival Letterature, e che è spesso anche ospite telefonico perché insegna nel Regno Unito. Quindi ho il piacere di avere qui Federico Faloppa, che saluto e che ringrazio, che è un linguista che insegna reading, guarda caso, in Inghilterra, che studia il linguaggio dell'odio. Il linguaggio dell'odio. Cosa significa concretamente studiare, per esempio, gli stereotipi etnici, professore? Cosa fa? Lei ha un vocabolario infinito, immagino, dilemmi dell'odio. E come... Qual è il suo corso? Come invoglia gli studenti ad arrivare a conoscere questo vocabolario per limitarne l'uso? Perché di solito i professori insegnano un vocabolario per condividerlo, per comunicare. Lei insegna in modo inverso.
1: Grazie, grazie intanto per questo invito, grazie a tutte le persone qui presenti, grazie al Festival Letteratura, grazie a Fahrenheit e grazie alle persone che ci stanno ascoltando da casa. E questa è una domanda molto impegnativa perché richiede una risposta fatta almeno di due parti. La prima riguarda la disciplina, cioè quello che tento di fare studiando le parole, studiando, lei diceva, gli stereotipi etnici, le parole che si usano per attaccare l'altro, per insultarlo, per eccitare discorso d'odio, le parole che razzializzano, cioè che usano il concetto, tra virgolette, di razza per escludere, per segmentare la società. O anche gli insulti però che sono basati su alcune caratteristiche delle persone, il colore della pelle, la religione, la nazionalità. È un materiale complesso che non a caso studio da molti anni, direi dai miei primi libri, quasi 25 anni fa, e che cerco di tradurre però anche in didattica. Quello che mi interessa è, come diceva lei, che gli studenti, le studentesse che lavorano con me non solo siano consapevoli di quanto alcune parole, alcuni modi di dire, alcune costruzioni retoriche possano far male, ma anche come si possono decostruire, come si può essere cittadine e cittadini consapevoli del linguaggio e come quindi si può usare un linguaggio meno offensivo, meno umiliante nei confronti degli altri, un linguaggio invece per la convivenza, un linguaggio per il dialogo, un linguaggio per una dialettica collettiva. Come faccio a tradurre tutto questo? Beh, ho dei corsi all'università, uno di questi si chiama Lingua e Potere, quindi le relazioni tra linguaggio e potere, c'entra molto il discorso sui parole d'odio, i modi di dire dell'odio. Non a caso, tra l'altro, sono consulente del Consiglio d'Europa su questi temi. Cerchiamo anche di tradurre questi ragionamenti in policy per i governi che lavorano col Consiglio d'Europa per cercare di introdurre delle raccomandazioni e poi studiare la storia. Anche
0: ma vengono
1: di questi...
0: seguite queste raccomandazioni, professore?
1: Questa è una bella domanda.
0: Quando vedevo altrettanto... anche, colgo lo sguardo dei nostri ascoltatori, che vedo qui ospiti di questa piazza, Leon Battista Alberti, che ci ospita ormai da tanti anni, noi di Fahrenheit, insomma... è vero, la policy anche governativa, i nostri rappresentanti di politici, ecco, forse bisognerebbe fare un piccolo bignami anche per parte
1: sì,
0: di loro.
1: Certamente, i bignami già esistono, bisognerebbe che i bignami venissero usati, applicati e conosciuti. Mi faccia dire una cosa che credo sia fondamentale. È vero che l'articolo 21 della nostra Costituzione, come articoli di altre Costituzioni, prevedono la libertà di espressione di parola, ma questa libertà non deve essere limitata nel momento in cui la parola diventa incitamento all'odio e diventa appunto veicolare discriminazioni. Non dimentichiamoci che abbiamo un articolo, che è l'articolo 3 della nostra Costituzione, che dice che siamo tutti uguali nella cittadinanza, a prescindere da alcune caratteristiche. Allora, questi articoli vanno bilanciati. Dico questo perché abbiamo anche degli articoli del codice penale che ci chiedono di non incitare all'odio. Peccato che sia molto difficile a volte dimostrare che sono effettivamente discorsi d'odio. L'intenzionalità nei social media, per esempio, è molto difficile da rilevare, no? Uno può dire, ma stavo scherzando, stavo ironizzando, quella parola non voleva ferire. Oppure, purtroppo, lo diceva lei stessa, abbiamo dei modelli che non sono esemplari. Perché se nel linguaggio politico non solo non c'è attenzione verso questi temi, non solo non si rispettano le poche leggi che abbiamo su questi temi, ma neanche un modo di comunicare rispettoso di tutta la cittadinanza, ma anzi si usa il linguaggio d'odio per eccitare, per creare consenso, per fare propaganda, il problema esiste. E allora dovremmo trovare tutti una misura a partire da chi dovrebbe darci un modello di convivenza e di linguaggio rispettoso.
0: La voce è quella di Federico Faloppa, che ha scritto per FQ questo saggio che si intitola Disarmare il discorso, sulla militarizzazione del linguaggio. Se ci fate caso, siamo pervasi da un linguaggio che anche solo nell'etimo di alcune parole ha una matrice bellica, bellicosa. Cerchiamo di farci caso quando usiamo anche frasi fatte. Armiamoci, stringiamoci a corte, insomma, ci sono tantissimi, ce ne saranno veramente tantissimi di questi modi di dire, il lavorio delle parole. Se pensiamo all'etimo di xenos, e quindi della xenofobia, la paura dello straniero, ma in realtà xenos in greco significa anche ospite. Quindi com'è possibile che le parole vengano così schiacciate, professore? E come si fa alla fine concretamente a disinnescare, e mi perdoni quest'altro termine bellico, disinnescare il discorso e le nostre parole nel linguaggio anche tra amici?
1: Io ho la sensazione, e da qui l'urgenza di scrivere questo libro pubblicato da FQ, che siamo un po' in una morsa retorico-linguistica, cioè effettivamente subiamo una militarizzazione del discorso. Quando si pensa al riarmo come unica possibilità, quando le metafore belliche vengono usate anche in campi che non sono quello bellico, pensiamo quando si parla di un paziente come il guerriero che da solo deve sopportare la malattia, e se fallisce però una sconfitta per lui o lei e la sua famiglia. Pensiamo al linguaggio bellico utilizzato anche nella lingua politica. L'altro è il nemico, no? E il nemico va annientato, va umiliato. Ma pensiamo anche al linguaggio bellico e alle metafore che vengono utilizzate per deumanizzare l'altro, per dire che l'altro è meno umano di noi e quindi la sua vita e anche la sua morte contano, ahimè, meno delle nostre. Ecco, siamo un po' circondati. Una giornalista bravissima, una reporter come Francesca Mannocchi, nei suoi articoli per La Stampa, dice è un po' una morsa, no, linguistica. Da un lato abbiamo eufemismi che tolgono l'elemento umano, tragico delle guerre, per cui non si parla di corpi di sangue, di smembramenti, di morti, ma di contenere il nemico, espressioni quasi tecniche che dovrebbero in qualche modo sterilizzare le guerre nel linguaggio. Dall'altra ci sono le iperboli, quelle che usa Donald Trump, per esempio. In una notte annienteremo una civiltà. Iperbolico. Oppure non useremo l'atomica in Iran, ma il fatto di dirlo vuol dire che qualcuno ci ha pensato. Ecco, le iperboli alzano sempre di più l'asticella. È come se ci abituassero, naturalizzassero questo linguaggio militaresco, bellico, e noi alla fine, facciamo finta che sia sempre parte della nostra vita, sia sempre stato così, non ci scomponiamo più di tanto. Da un altro punto di vista c'è un altro elemento molto importante, lo dice Francesca Mannocchi, lo svuotamento del linguaggio delle convenzioni internazionali. Perché se noi usiamo board of peace, pace, ma mentre si parla di pace si continua a bombardare, uccidere, a umiliare, a invadere territori, vuol dire che anche quei concetti come quello di tregua vengono svuotati, eppure sarebbero importantissimi nel linguaggio della giurisprudenza internazionale, delle convenzioni. Ecco, questa morsa retorico-linguistica ci circonda. Come facciamo a disinnescarla? Uno, la consapevolezza. leggere i testi per quello che sono, chiedere a chi fa informazione di fare attenzione alle vite dietro le parole e chiedere anche a chi fa politica di essere responsabile, consapevole, non eccitare l'odio o l'animosità bellica o bellicosa, no? Nell'individuare il nemico. Ma il nemico non è soltanto quello sui campi di battaglia, il nemico è il migrante, il nemico è quello che vuole la sicurezza declinata solo in termini di ordine pubblico. Quello è il discorso militarizzato anche fuori dai contesti bellici, e noi ci siamo un po' abituati e non dovremmo essere abituati a questo. E poi certo disinnescarlo costruendo un nuovo lessico di pace della convivenza, riprendendoci parole come pace, perché spesso si parla in questo contesto di pacifismo o di pacifisti come, no, imbelli, come ingenui, usando delle connotazioni che umiliano.
0: Belle.
1: Esattamente.
0: Anime belle.
1: E invece abbiamo una tradizione bellissima anche in questo paese di discorso pacifista, ma pensate a Aldo Capitini, le prime marce Perugia-Assisi, erano già intersezionali, diremmo oggi, cioè univano le lotte per la giustizia sociale.
0: Che è successo a quella classe anche politica, secondo lei, Faloppa? Che è, si è... Ricordo che Francesca Mannocchi sarà anche qui ospite, l'ha citata con Trump. Abbiamo fatto una scelta tra gli ospiti e qui Francesca Mannocchi. Senta, mi chiedo che cosa è successo a una classe anche di dirigenti, di politici, che è cresciuta anche con quell'insegnamento di Capitini, di Danilo Dolci, di quel mondo che abbracciava, accoglieva e andava in modo disarmato nei confronti dei conflitti, che l'hanno comunque studiato, si sono nutriti di tutto questo e sono assolutamente bellicosi nelle loro istanze. Che cosa succede secondo lei?
1: Questa è una bellissima domanda e non so se sono in grado di rispondere fino in fondo, ma certamente la mia impressione è che, per esempio, un insegnamento, lei ha citato Danilo Dolci, io cito anche Alexander Langer, che parlava di pacifismo concreto, fatto di battaglia appunto per la giustizia sociale, ambientale, unite insieme a una nuova concezione della difesa civile di un paese, di una società. Ebbene, si sono un po' persi questi insegnamenti, non perché ci manchino i maestri o le maestre, ma perché c'è poco coraggio evidentemente a fare certi discorsi. È più facile piegarsi verso una risposta immediata per cercare il consenso. E allora tutto declinato, l'abbiamo già detto, in termini di sicurezza, ma a senso unico. Perché in un paese come il nostro si parla di sicurezza solo in quei termini? E quindi si militarizzano anche i centri cittadini. Pensate alle mimetiche che vediamo fuori dalle stazioni. È un paesaggio semiotico a cui ci siamo abituati. Non dovremmo abituarci alla gestione dell'ordine pubblico con le mimetiche e i mezzi corazzati. Eppure ci siamo abituati, perché il concetto è la sicurezza è solo quella. In realtà la sicurezza è mille altre cose di cui non parliamo. Manca il coraggio di parlare di quelle mille altre cose. Vi faccio un esempio banale. Sono usciti i risultati oggi di un'indagine sulla percezione delle persone giovani dell'online e 5 persone su 10, mi pare di capire, del soldato, non mi ricordo esattamente la percentuale, ma dicono: io mi sento insicuro online. Cioè l'insicurezza è anche quella di chi si sente minacciato, ma l'insicurezza è anche quella di chi si sente mobbizzato, minacciato nei luoghi di lavoro, di chi non ha una copertura sanitaria. Quante volte dovremmo parlare di insicurezza in modo così ampio, declinandolo con coraggio verso le sfide sociali? Invece la mancanza di coraggio e della ricerca di un consenso immediato dice: la sicurezza è solo quella, individuiamo il nemico, il migrante, lo straniero, e concentriamo tutto lì. Ecco, mancanza di coraggio, di responsabilità e di capacità politica di riprendere quegli insegnamenti.
0: Allora, i libri vanno letti. Vi invito alla lettura di Disarmare il discorso. È un libro che fa pensare perché ci parla e fa anche capire a quante frasi fatte, quanta irruenza, quanta mancanza di attenzione involontaria, subita, passiva, generi come un'onda e come una slavina qualcosa di gigantesco, dove siamo tutti dentro, edito da FQ. Senta, spesso si accusa la rete, lei ha appena citato i social, di aver incattivito il linguaggio. anche qui un domandone, vediamo se riusciamo a sciogliene o a intravedere qualcosa. I social hanno creato tutto questo o sarebbe andato comunque così? Cioè noi siamo alla fine destinati ad armarci verso l'altro? I social sono un amplificatore o alla fine, se c'erano no, sarebbe stata la stessa cosa?
1: È una bella domanda, appunto, vediamo se riusciamo a dire qualcosa di sensato in pochi secondi. Io ho studiato il linguaggio d'odio appunto 25 anni fa e il problema non erano i social, il problema era la comunicazione quotidiana, politica, pubblica, dove già si trovavano molte delle espressioni che oggi definiamo linguaggio d'odio, appunto gli insulti razzializzanti, ma anche rispetto alle questioni di genere. Allora, certamente i social hanno fatto da cassa che amplifica tutto questo. Non solo, il problema è che monetizzano moltissimo su questo discorso d'odio, perché, come sapete, i social media vivono sulle interazioni e sulle risposte, su quanto si clicca, si mette, no, un emoji, un like, quello che volete. E quindi si è capito che l'odio genera molta più interazione e traffico che non invece temi come la giustizia sociale, temi come la pace. E in questo caso i social sì, un po' di responsabilità ce l'hanno, perché, ed è un lavoro che abbiamo fatto anche con la Commissione Europea, siamo andati a Dublino a chiedere ai social: moderatevi, insomma, fate qualcosa di decente.
0: E anche
1: per
0: lì
1: cercare
0: siete
1: di dotare
0: stati
1: di
0: molto
1: strumenti.
0: Ascoltati?
1: Beh, un po', qualche social media ci ha provato a dotarsi di strumenti, anche automatici, ma è vero che purtroppo il panorama è cambiato da quando Donald Trump, di nuovo con la seconda presidenza, ha dato la stura a qualsiasi cosa. E allora Zuckerberg, non parliamo di Musk, no, dicono via liberi tutti, va bene tutto, quella poca moderazione che facevamo non è più la priorità della nostra piattaforma, chi se ne frega se ci fanno una multa per il Digital Services Act, che è la legge più importante che abbiamo in Europa per proteggerci dagli abusi nell'online. Questo è un problema, certo, perché le piattaforme oggi collaborano meno di quanto sembrava collaborassero qualche anno fa, ma anche come utenza dobbiamo però educarci. Questa è la prima cosa, educarci al fatto che il linguaggio non è neutro, che quello che usiamo può anche sfuggirci di mano, può essere ripreso in mille contesti e che possiamo fare molto male con le parole, proprio nei social media, perché il pubblico è ampio, non è solo un discorso tra me e i miei follower e i miei amici, ma può arrivare a chiunque, dovunque, e quindi facciamo molta attenzione, educhiamoci insieme a disarmare il discorso e a creare un linguaggio delle modalità di civiltà e di una socialità che appunto si basa sulla convivenza e non sulla divisione.
0: L'applauso e il ringraziamento che porgo a Federico Faloppa, autore di Disarmare il discorso sulla militarizzazione del linguaggio. E quindi iniziamo da noi, per FQ, e iniziamo a parlare guardandole queste parole che usiamo. Grazie.
1: Grazie a voi, grazie a lei. Grazie.

0: My City of Ruins, era questo il brano di Bruce Springsteen con questa voce, questo ritornello che continuava mentre i nostri ascoltatori notavano che la postazione si arricchiva di ospiti, la mia città, le mie rovine. Devo dire che sembra quasi la sigla introduttiva a un incontro importante che abbiamo qui, e per me è davvero un piacere avere Theodore Kallifatides, Una pace crudele, ha scritto per Crocetti Editore. È uno scrittore che ho accanto e che racconta l'Atene del dopoguerra, e ci sono scene molto commoventi in questo libro, ma ci sono anche scene di grande amore e di grande attenzione per dei personaggi che sono poi degli individui, perché la grande storia è fatta di piccoli personaggi. Buonasera Theodore Kallifatides.
1: Grazie.
0: Lo scrittore lo riconoscerete dal suo nome, è uno scrittore di origine greco, è uno dei più importanti scrittori greci viventi, anche se la sua storia l'ha portato ad andare lontano, perché è emigrato in Svezia. È diventato un grande traduttore dallo svedese, il suo cervello è diventato ancora più ricco perché conosce tante lingue e conosce anche un po' di italiano, ha tradotto Strindberg, ma ha scritto in svedese questo libro, Una pace crudele.
1: Sorry, what?
0: You wrote this book in Swedish.
1: Eccola. Yes, I could not write it in Greek.
0: Ormai il greco è la lingua della sua storia, una lingua immaginata, ricordata. La sua, anche qui le parole che trova sono le parole svedesi. C'è anche questo nel libro, c'è anche un'idea di abbandono e di ritrovamento.
1: Well, the problem I had was that the Greek language after World War and the Civil War had become a language of lies. Nothing meant what it said. The traitors were heroes. The heroes were traitors. My father was a teacher and he was a traitor because he was an immigrant, and so on and so forth. So I thought, I cannot write a true book on a language which is itself is a lie. So I decided to write it in Swedish. I did not know much Swedish, but I knew that I could learn Swedish. After all, I had learned other things before. So I decided to rather try to tell the truth, the right, the best way, so to say.
0: Silvia Benazzi, a lei il microfono.
2: Beh sì, ho scritto questo libro in lingua svedese, non sarei riuscito a scriverlo in greco. Il problema che avevo all'epoca era che il greco che conoscevo era quello delle guerre, quindi della guerra mondiale, della guerra civile. Era un linguaggio sostanzialmente costituito da bugie, non veritiero. I traditori erano diventati eroi e gli eroi erano diventati traditori. Mio padre, che lavorava come insegnante, era considerato un traditore, quindi io non potevo scrivere questo libro mentendo, utilizzando un linguaggio sbagliato. Ecco perché ho scelto lo svedese, che mi sono sentito di padroneggiare abbastanza bene, perché ho voluto focalizzarmi sul raccontare la verità nel modo migliore possibile.
0: Nel modo
2: tanti traditori. Mio padre, che lavorava come insegnante, era considerato un traditore, quindi io non potevo scrivere questo libro mentendo, utilizzando un linguaggio sbagliato. Ecco perché ho scelto lo svedese, che mi sono sentito di padroneggiare abbastanza bene, perché ho voluto focalizzarmi sul raccontare la verità nel modo migliore possibile.
0: Nel modo più chiaro. Ed è chiara la storia di questo autore.

0: arrivato in Svezia nel 1964. Quello che racconta è parte del suo, della sua valigia, della sua storia personale esistenziale. Questo libro è dedicato a Gizi. All'inizio pensavo fosse la sua fidanzata, ma in realtà è qualcosa che magari sbaglierò, che è molto assonante con Gaza. C'è qualcosa di demolito, di ricordato, di completamente annientato, dove tornare col pensiero. È la libertà anche del lettore questa. Vediamo un po' che cos'è Gizi per lei. Tornerà nella parte finale di questo libro con grande commozione questo personaggio sui generis.
1: Yeah, well. I don't really know. I mean, you do things in life and you don't understand, and you think you have understood it, but sometimes it's wrong. For many reasons, though, I decided that I would also try to do my best in Sweden. I did not want to be a problem as an immigrant. I wanted to be something more than that. I wanted to, not to pay back, because you can never pay back, but to do what one of my favorite poets, Ovidio, did when he was in exile. He learned the local language. He wrote even poems in the local language. So I thought, if Ovidio did it, I can do it. That it's still my program. I wanted to offer what I knew as a Greek to Sweden. I did not want to transform for myself in Swedish, because this is impossible. I'm a Greek. Whatever I do, I will always be a Greek. I will be the son of my mother, the son of my father. But I can offer what I know, what I have learned of life to my new country.
0: Silvia Benazzi, iniziamo a tradurre.
2: Guardi, mi fa una domanda alla quale probabilmente non so come rispondere. Diciamo che nella vita succede sempre che pensi di capire alcune cose anche se in realtà non è proprio così. Tornando alla mia storia personale, io ho cercato di fare del mio meglio scrivendo questo libro in svedese, che conteneva ovviamente anche elementi della mia patria, perché la mia volontà era quella di non essere un problema come migrante per il paese che mi ospitava. Quindi volevo essere qualcosa di più, in modo tale da risarcire la nazione che mi aveva accolto così bene. Un po' ho fatto la stessa cosa che ha fatto il mio poeta preferito, Ovidio, che ha imparato la lingua locale e ha scritto tutti i suoi lavori in questa lingua. Quindi io volevo fare questo, ed è ancora tutt'oggi questa la mia intenzione, il mio programma. Voglio offrire quello che so della Grecia alla Svezia, perché mi rendo conto che io sarò sempre un greco, sarò sempre figlio di una madre e di un padre greco. Quindi volevo, ecco, offrire al paese che mi ospitava tutta la mia conoscenza del mio paese natale.
0: Attraverso anche questo quartiere che si chiama Gizi.
1: Grazie.
0: Un quartiere atenese. E questo è il racconto di un dolore, di una cesura, di una storia collettiva attraverso una famiglia la famiglia di Minos, il giovane protagonista. Poi ci sono i cambiamenti, le trasformazioni urbane, la metamorfosi, a proposito della mitologia greca. E, beh, insomma, la metamorfosi di una città, di un modo di pensare. Devo dire che è una... sembra aggravare anche questa distruzione di Gizi, la diaspora dei suoi abitanti. Che cosa simboleggia? E sulla diaspora ci aiuta anche, perché il Theodor Kallifatidis, perché andremo alle migrazioni, alle nuove migrazioni. Scusa.
1: Well, this book had been with me since I was 18 years old. I was standing outside the cinema in Athens, and it started raining.

0: So I stood there waiting for the rain to pass, and then I saw the whole book in my mind. I really saw it, but I knew I could not write it. I was only 18 years old, so I said to myself, well, one day you write it. And I had no intention to write then, to write it in any other language than Greek, but life forced me to leave my country, not only out of poverty, or rather a kind of incapacitating people, making people weaker than they are. Mm. Poverty does that. Fascism does that. They make you weaker. They make you less intelligent. They make you sick. And I said to my father, I have to leave. And he said, go, my son, go. Your country does not like you. And it was the perfect truth.
1: E questo è proprio il leitmotiv della sua scrittura, Benazzi. Vediamo un po' di tradurre.
2: Beh, vi devo confessare una cosa, questo libro fa parte di me da quando avevo 18 anni, quindi sono parecchi anni che pensavo appunto di scrivere questo libro. La prima volta che ho avuto la visione di questo libro è stato un pomeriggio piovoso fuori da un cinema di Atene. Ho avuto proprio la visione di questo libro nella mia mente, ma all'epoca 18 anni ero troppo giovane, all'inizio pensavo che l'avrei scritto anche in greco, ma poi la vita mi ha portato in un altro paese, ho fatto una scelta diversa. Non tanto per povertà, ma per tutto quello che la mia città aveva vissuto, perché comunque il fascismo o la guerra ti rendono meno intelligente, più debole, più vulnerabile, anche più malato. E quindi ho detto a mio padre, papà, devo andare. E lui mi ha detto, vai figlio, vai, perché la Grecia, il tuo paese, non ti ama. E aveva ragione.
1: E quindi vai figlio, dice il padre, è quello che forse i migranti hanno ascoltato dalla bocca dei loro affetti. L'equipaggio della Tanimar registra tutto questo, perché l'equipaggio della Tanimar è un equipaggio particolare. Abbiamo qui Jacopo Anderlini, Vincenza Pellegrino e Luca Giliberti, che sono membri di questo equipaggio della Tanimar. Che cos'è? È un collettivo di ricercatori delle università di Genova e Parma, composto da antropologi, giuristi e sociologi, che studiano le migrazioni in Europa, nel Mediterraneo, proprio da una barca. Allora io chiedo oggi di che cosa avete parlato. Avete presentato questo controdizionario del confine, Vincenza Pellegrino. Di che si tratta?
3: Ecco, allora innanzitutto grazie dell'ospitalità, ed è molto bello venire dopo le parole che abbiamo ascoltato, perché diciamo il nostro è un libro che nasce raccogliendo le parole attraverso le quali le persone che vivono nascoste in luoghi in cui cercano di affermare il diritto alla mobilità. Io fugo da una dittatura o voglio affermare il diritto di sottrarmi a una guerra, ma non c'è modo di farlo regolarmente, perché non esistono corridoi umanitari o non esistono visti, il mio passaporto non mi permette di muovermi, come è successo nel caso di andarsene dalla Grecia verso la Svezia. È impossibile farlo in questo momento per moltitudini di persone che vengono da paesi africani subsahariani, ma anche nordafricani, per cui devono farsi la piedi, si nascondono dalle polizie. In questi campi dell'affermazione del diritto alla mobilità nascono lingue, perché le persone passano molti mesi, perfino anni, perfino decenni. Abbiamo visto bambini nati a Shmeniena in Tunisia che avevano 7-8 anni e andavano lì a scuola. Sono parole come Bosa, o parole come Fakop, o parole come Avventurier, o parole come Soldat. Sono parole attraverso cui si racconta da tutto un altro punto di vista che cos'è affermare il diritto alla mobilità e la mobility justice in questo momento di respingimenti.
1: Di respingimenti, della cosiddetta remigrazione, non ne parliamo, ma anche sul fatto della di migrazioni che possono avere una spinta assolutamente diversa da quella delle guerre. Probabilmente ci aspetterà un secolo di migrazioni climatiche, chissà. E voi avete ragionato e raccolto questo contraddizionario del confine. Luca in questo momento è con noi, Luca Giliberti, che è professore di sociologia dei processi culturali. Qual è la sua parola? Che poi chiederò anche a Jacopo Anderlini. La parola che porta con sé come talismano, che porta a fare Naita di questo dizionario, così impariamo anche qualcosa.
4: Beh, una parola, ma innanzitutto salve, grazie per l'invito, e direi che una parola che trovo cruciale è bozza.
1: Che significa?
4: Bozza è un grido di vittoria che viene appunto gridato quando le persone superano le acque internazionali e arrivano in Europa. Quindi è, diciamo, una parola di celebrazione, ma come sappiamo bene, molto spesso il tentativo di arrivare non va a buon termine, e quindi a quel punto bozza non è un grido di vittoria, ma è semplicemente una categoria, che è quella di il tentativo di attraversare le frontiere, come game nei Balcani, per esempio, quelle parole che si utilizzano per raccontare un tentativo spesso fallimentare di varcare la frontiera e arrivare dall'altro lato. Quindi bozza mi sembra una parola molto interessante, perché ci racconta la complessità,
1: la frustrazione, la violenza da una parte,
4: e la caparbietà.
1: La caparbietà, la speranza. Ecco, mettiamo insieme parole di questo tipo nella nostra testa, e questo contraddizionario del confine ci aiuta. E Jacopo Anderlini, chiedo la sua parola, ma anche un po' il senso di questo progetto. Voi avete costruito una sorta di collettivo anche anonimo, nel senso che siete l'equipaggio della Tanimar. Cosa c'è dietro questa volontà di questa dissoluzione anche nell'altro, questo sguardo così pieno di vita, gioia, altruismo e anche disperazione, malinconia?
5: Parto da quest'ultima, da quest'ultima domanda, perché secondo me ci aiuta anche a collocare i lavori che abbiamo fatto come equipaggio della Tanimar. Nasce questo progetto da un progetto di ricerca di interesse nazionale, si chiama NOPRIN, che ha messo insieme diverse università italiane, nello specifico come equipe dell'Università di Parma ed equipe dell'Università di Genova. Ci siamo occupati dello spazio del Mediterraneo, ma per farlo abbiamo deciso un po' di concepirci anche noi come equipaggio, no? L'Accademia, come dire, produce dei soggetti, degli individui in qualche modo, no? L'Accademia, diciamo, in cui siamo immersi, che devono produrre sapere come se fossero appunto singoli. Invece noi crediamo che il sapere sia sempre frutto di un processo collettivo. In particolare la condizione anche in cui ci siamo messi, quella della spaziale, quella dell'imbarcazione, appunto la Tanimar, ci ha permesso di condividere riflessioni, di condividere esperienze di campo che altrimenti non avremmo potuto fare. Per cui ci sembrava onesto con questo tipo di lavoro firmare, diciamo così, questo tipo di contributi. Non c'è solo il contraddizionario del confine, c'è anche Crocevia Mediterraneo, che è edito
1: qui,
5: da Leutera, che è stato il primo lavoro.
1: Qui l'equipaggio della Tanimar firma anche questo. Senta, la sua parola, sì. E poi andiamo.
5: La parola è Capitaine, la menziono perché secondo me ci aiuta un pochino a diciamo così, riflettere su quelle che anche sono le narrazioni mainstream su quello che è il viaggio, no? Che sono i transiti del Mediterraneo. Capitaine è una parola che viene utilizzata dalle persone, specialmente dalle persone subsahariane che attraversano il Mediterraneo centrale, con cui si identificano anche tra di loro, no? Sono tutti in qualche modo il capitano, non c'è solo una singola persona che guida, proprio perché il capitano non è una figura specifica che viene designata all'inizio del viaggio, ma è spesso una persona, un membro dell'equipaggio, una delle persone che è nell'imbarcazione, che si trova in qualche modo la responsabilità di portare l'imbarcazione dall'altra parte del Mediterraneo, no? Quindi rompe un po' anche quella narrazione che mette al centro gli scafisti, no? Si parla di scafisti.
1: È chiaro. Ed è davvero molto utile questo contraddizionario del confine, queste parole alla deriva che voi avete raccolto con con una rete immaginaria, questo collettivo equipaggio della Tanimar, qui rappresentato da Jacopo Anderlini, Vincenza Pellegrino e Luca Giliberti, che hanno seguito la rotta del Mediterraneo tracciata da Theodor Kallifatides, che saluto e che ringrazio, autore di questa Pace crudele per Crocetti. Susanna Tartaro vi dà appuntamento fra poco, dopo il GR. Vi ricordo che con noi ci sarà Francesca Mannocchi, Amitav Ghosh e Cete Melkuran. Saremo ancora insieme, state qua e fatemi sentire che ci siete. Grazie, a più tardi. Grazie.
6: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Ore 16:45.
1: Rai GR3.
2: Buon pomeriggio in studio Danilo Tolardo. 25 anni fa gli attentati dell'11 settembre, negli Stati Uniti una giornata di lutto e memoria per le quasi 3.000 vittime di New York, del Pentagono e della Pennsylvania. Al Pentagono è in corso il discorso del presidente Trump.
3: Non possiamo dimenticare il male che ci è stato inflitto, ma dobbiamo anche ricordare come abbiamo reagito. Con forza è passata una generazione e il nostro spirito ora è più robusto dell'acciaio. Usa un tono solenne il presidente Trump nel suo discorso commemorativo. Non parla da Ground Zero a New York, dove gli attentatori colpirono le Torri Gemelle, ma dalla sede del Pentagono, altro obiettivo di Al-Qaeda, alle sue spalle. All'alba è stata srotolata una bandiera a stelle e strisce sulle note dell'inno americano. A Ground Zero invece c'è il presidente di allora, George W. Bush, con lui il vicepresidente J.D. Vance, in rappresentanza dell'amministrazione Trump, e gli altri ex presidenti Biden, Obama e Clinton, e anche il sindaco di New York, Mamdani, il primo musulmano della storia, capo della Grande Mela, una novità che ha infastidito diversi a destra che hanno contestato la sua presenza. A Ground Zero, dove le campane sono tornate a suonare negli orari esatti degli impatti degli aerei che fecero la strage, hanno preso parola solo i familiari delle vittime per ricordare uno ad uno i nomi di chi perse la vita. Azzurra Meringolo, GR3.
2: Prosegue l'avanzata degli Houthi verso lo stretto di Bab el Mandeb all'imbocco del Mar Rosso. 6 missili hanno colpito il porto yemenita di Moka, conquistato dai miliziani filo-iraniani alle forze governative sostenute dall'Arabia Saudita. Dalla ripresa dei combattimenti la scorsa settimana almeno 45.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case. È morta a 78 anni Emma Bonino, storica leader radicale, già ministra degli esteri e commissaria europea, a lungo parlamentare. Ha impresso un segno nella vita della Repubblica, un impegno tenace e coerente, ricorda il presidente Mattarella, sottolineando il ruolo avuto nelle riforme che hanno segnato la società italiana. Bonino, malata da tempo, si è spenta questa mattina in una clinica di Roma.
4: Lasciando la casa di cura Nostra Signora della Merced in via Tagliamento a Roma, dove questa mattina, poco prima delle 9, è morta Emma Bonino, il leader di Più Europa, Riccardo Maggi, si è espresso così sulla camera ardente e la possibile data dei funerali.
5: Siamo in contatto con Palazzo Chigi per l'organizzazione delle esequie di Stato. Nelle prossime ore saranno dati i dettagli dell'apertura della camera ardente, probabilmente già a partire da domenica. Un'ipotesi è sul Campidoglio, la sala della protomoteca, però si va valuterà anche da un punto di vista logistico qual è la soluzione migliore, e poi della cerimonia laica che ci sarà per un ultimo saluto ad Emma.
4: Lunedì mattina è convocato il Consiglio dei Ministri con all'ordine del giorno la delibera dei funerali di Stato. Non è chiaro se poi si terranno già nel pomeriggio di lunedì o forse martedì. Emma Bonino era arrivata ieri mattina nella clinica privata dove si è spenta a 78 anni, la stessa dove nel 2016 era morto l'altro storico leader dei radicali, Marco Pannella. Lunedì era stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito per una crisi respiratoria. I medici della terapia intensiva per precauzione l'avevano sedata, ma le sue condizioni sembravano in miglioramento fino all'epilogo di questa mattina. Da Roma, Simone Zazzera, GR3.
2: Anche dalla Premier Giorgia Meloni parole di cordoglio e riconoscimento per Emma Bonino. Questa mattina la Presidente del Consiglio ha partecipato al Festival del Riso di Vercelli, aperto con un minuto di silenzio in memoria di Bonino e dell'ex ministro Raffaele Costa, la nostra inviata.
6: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza.
7: Questo il ricordo di Giorgia Meloni, che poi annuncia le esequie di Stato per Emma Bonino e l'ex ministro Raffaele Costa, e torna sulla legge elettorale.
6: Gli italiani avranno la possibilità di scegliere la coalizione, il premier, il programma, il parlamentare. Per quello che riguarda il centrosinistra, mi pare francamente poco credibile che ci si dica che non è abbastanza, per esempio sulle preferenze, quando le preferenze mancano in questa nazione per l'elezione del Parlamento da oltre 30 anni e quando non più di un mese fa la sinistra festeggiava con lo champagne in aula per aver affossato l'emendamento che le introduceva.
7: La Premier conferma l'arrivo di misure mirate contro il caro carburanti la prossima settimana, poi rilancia il nucleare, la strategia di un mix energetico per difendere l'autonomia dell'Italia, in particolare sul riso assicura tutela del Made in Italy di fronte a prodotti contraffatti, e indica Maurizio Martina come candidato italiano alla direzione della FAO. E sull'affermazione della FDENSA, Sonia dice che la Gross Coalizione non dà risposte chiare ma nessun parallelismo con l'Italia, perché il governo italiano le dà sull'immigrazione. Da Vercelli con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR3.
2: Alessandro Di Battista è partito con un volo da Cuba per fare rientro in Italia. Il noto attivista era in territorio cubano per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino ad oggi in un ospedale dell'Avana. Ed è tutto per questa edizione del GR. In regia Stefano Velli, prossimo appuntamento con il GR3 alle 18.45, ora linea Onda Verde, il meteo, e poi torna a Fahrenheit.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
0: Onda Verde. Viaggiare informati.
8: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 16.50 e 45 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Troviamo code al traforo del Monte Bianco allo svincolo Piazzale Lato Italiano in direzione Chamonix. Sull'A21 Torino-Brescia tra Castelvetro e l'allacciamento all'A21 in direzione di Torino 4 km di code a tratti. Code a tratti anche in A15 Parma-La Spezia per 3 km tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Delle criticità si riscontrano in A1 Milano-Bologna e in Emilia-Romagna tra Parma e Terre di Canossa in direzione di Bologna con 4 km di code. Andiamo adesso sulla Firenze-Mare, qui tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione di Pisa il traffico è intenso. In A14 tratto Pescara-Bari tratto Abruzzese tra Pescara Sud e Pescara Ovest in direzione di Ancona 2 km di code a causa di un incidente. E ieri il maltempo si abbattute in diverse aree del centro nord, ancora ripercussioni sulla viabilità nella capitale. Segnaliamo sulla strada statale 7 via Appia un tratto chiuso per allagamento in corrispondenza dello svincolo per l'aeroporto di Ciampino in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 3 e buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. Un campo di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale garantisce condizioni di generale stabilità su gran parte dell'Europa meridionale e centrale. Un profondo e vasto sistema depressionario posizionato sul mare del nord determina invece marcato maltempo con piogge diffuse e venti sostenuti sulle isole britanniche, sulla Scandinavia e sulle coste settentrionali del continente. Residua instabilità e precipitazioni sparse interessano la Grecia e l'area Egea. Ma entriamo nel dettaglio, lo facciamo partendo da Barcellona, dove la giornata sarà ampiamente soleggiata e piacevole grazie alla protezione dell'alta pressione. Massima di 27 gradi, minima di 21. Nubi sparse a Bruxelles, in Belgio, dove il tempo sarà condizionato dai flussi umidi atlantici. Temperatura compresa tra 16 gradi di minima e 23 di massima. Tempo instabile a Edimburgo, in Scozia, investita dal minimo depressionario con piogge e ventilazione sostenuta. Massima fino a 19 gradi e minima di 11. Prima bel tempo su Oslo, in Norvegia, poi molte nubi con probabili piogge in serata e valori termici che oscilleranno tra 12 e 17 gradi. Nuvolosità variabile su Varsavia, in Polonia, con scarsa probabilità di piogge nelle ore pomeridiane, massima che toccherà i 19 gradi, minima intorno ai 13. Tempo prevalentemente soleggiato e clima mite a Bucarest, in Romania, protetta dall'alta pressione, massima fino a 28 gradi, minima di 18. Calda e soleggiata la giornata ad Atene, in Grecia, con temperature massime che toccheranno i 34 gradi e le minime che non scenderanno al di sotto dei 24. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

La nona sinfonia di Mahler. Questa sera in diretta Euroradio da Londra, Philipp von Steinecker dirige la Mahler Academy Orchestra. Alle 23 dal Parma Jazz Frontiere Marco Fiorini e Luca Perciballi in Ontology Mirror. Questa sera in diretta Radio 3 Suite.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, birra Heineken da 66 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
3: Tale e quale show? Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters. Info e biglietti su torinodanzafestival.it.

0: Questo è lo speciale di Fahrenheit da Mantova per il Festival Letteratura. Beh sì, siamo qui in piazza Leon Battista Alberti, vicino alla Basilica di Sant'Andrea, uno dei cuori di questa città, perché è una città bellissima. Gioco facile, quando le città sono belle si viene anche molto volentieri, ma diventa secondo me più bella quando ci sono dei libri interessanti, degli incontri che ti aiutano un po' a capire il mondo e a usare le parole giuste. Lo diceva Faloppa. Questa sarà un'altra parte di Fahrenheit, l'ultima, altrettanto densa, interessante, piena anche di... un po' tireremo le fila di questo pomeriggio. Intanto aspettiamo Amitav Ghosh, abbiamo anche il piacere di avere due protagoniste accanto a me che adesso vi svelerò, ma come ci svelerà la nostra direttrice Simona Sala, anche il palinsesto di Radio 3 prossimo, con un collegamento che chiuderà questo pomeriggio speciale di Fahrenheit. Ringrazio anche i tecnici, ringrazio i miei colleghi, Susanna Tartaro al microfono, 16:58 in questo momento. Federico Faloppa ha fatto più spesso riferimento a come Francesca Mannocchi, che è qui e la vedete accanto allo scranno dedicato ai poeti, ha il suo microfono, Mannocchi, bene, dedicato ai poeti, è infatti accanto a me, vicino a me c'è anche Cete Melkura, una scrittrice che avete già conosciuto e che ha raccontato in un libro indimenticabile, Stranieri come te, la nazione degli esclusi del nuovo millennio, la sua storia di esule, di una scrittrice, giornalista e commentatrice turca che lì non vive più, in Turchia non vive più. Ecco, le parole, dicevamo, le parole è sorprendente come diceva Faloppa, non voglio perdere il filo, citava un pezzo nel suo libro di Mannocchi, diventa sempre più evidente, scrive Francesca Mannocchi nel 2025 sulla Stampa, che il linguaggio utilizzato dal governo israeliano fa parte del suo arsenale. Disarmare le parole, ce lo siamo chiesto, ci siamo interrogati, ci proveremo a utilizzare un linguaggio non bellicoso, a espungere dal nostro frasario quotidiano parole non solo aggressive, ma anche con un etimo che è legato alle armi e alla guerra. Proviamoci, facciamoci attenzione a quello che diciamo, guardiamo le parole. Ecco, la cosa che mi colpisce di Francesca Mannocchi è come sia capace di usare la parola nel giornalismo, nel romanzo, come il suo romanzo edito per Einaudi, Bianco il colore del danno, è un romanzo dove lei usa le parole giuste con una forza e una che rimangono e sedimentano, per chi non l'ha letto vada a recuperarlo, e si è cimentata anche con la parola poetica senza snaturare l'uso delle sue parole nei suoi snaturare o comunque cambiare il registro cambiandolo. È davvero particolare quello che ha fatto e anche di grande... Insomma, per il lettore è un godimento anche queste poesie, perché Francesca Mannocchi decide di cristallizzare nella pagina poetica, quindi in poche righe, quello che significa crescere la guerra, che è una silogia di poesia edita per Einaudi. E beh, iniziamo così. Francesca Mannocchi, che forse ascolta Fahrenheit ogni tanto, sa che alle 5 la parola è dei poeti. E allora in questa versione poetica, cara Francesca Mannocchi, le do il microfono e poi l'aspetto qui.
1: La soglia senza casa. Quando l'assedio è finito, ho cercato la mia casa, ma ho trovato solo la soglia, una porta in piedi senza stanze intorno. Sul muro era rimasto un tratto di matita, la misura della mia altezza a 12 anni. Mi sono detto, vedi, le rovine ricordano più degli uomini. Io sono Muhammad e vengo da Yarmouk. Non da un luogo, da una condizione, casa e campo, esilio prima della fuga, una porzione di Palestina innestata nel corpo della Siria. Siamo nati con due memorie nello stesso cranio e due bandiere nella stessa tasca. Poi è arrivata la guerra, ha cancellato le sfumature e ha lasciato a noi una sola parola: fame. Voi pensate che la fame sia mancanza, la fame invece è una dottrina, è la forma perfetta di governo, perché uccide senza sparare e non lascia impronte.
0: Siete d'accordo, quindi? Lo sento dall'applauso. Beh, Francesca Mannocchi, intanto grazie di questa lettura qui in diretta per Radio 3 per Fahrenheit. Voi avete con Ecete Melkuran appena dialogato sul tema lo spaesamento collettivo. Il tema della casa è un tema che anche ritorna in questo crescere la guerra per Einaudi. E allora le faccio subito una domanda davvero sulla forma, perché per chi scrive la forma è fondamentale ed è anche l'unica bussola che hanno i lettori per capire cosa hanno davanti. Badate alla forma, oltre a quello che si dice, ma badate alla forma. Ecco, lei usa una forma poetica in questo caso, ha raccontato nel bianco il dolore del danno, la sua storia, la storia di parte anche dei suoi cari e di sé, direi, e anche la sua storia di giornalista, e poi c'è la forma della scrittura giornalistica. Sono veramente tre modi di raccontare le cose sulla carta estremamente diversi. Eppure lei ha trovato comunque qualcosa che unisce. Mi chiedo dove sia questa forza che rende tutto credibile, tutto possibile, tutto così nella forma giusta. Francesca Mannocchi.
1: Grazie, buonasera a tutte e tutti. Penso che colgo l'eco del racconto che abbiamo provato a fare prima con Ege pochi minuti fa. Ege nel suo libro parla della condizione dell'unhomed, dell'essere senza una casa emotiva. Allora, quando ci chiediamo cos'è per noi che raccontiamo, narratori, scrittori, poeti, cronisti, qualsiasi forma della narrazione esista, persino la scrittura in embrione di un video, di un film, di un documentario, la nostra casa sono le parole. E io credo che in questo momento, che è un momento in cui non siamo di fronte a nuovi dilemmi morali, penso al principale dilemma morale, al principale interrogativo morale che abbiamo di fronte, che è Gaza, ma Gaza è la punta dell'iceberg di una lunga serie di domande a cui non abbiamo risposto, di posizioni morali nelle quali non abbiamo saputo sederci o dove abbiamo avuto timore, pudore di prendere posizione. Tutta questa paura, tutto questo smarrimento ha provocato un cortocircuito di quella che è l'unica casa di chi scrive, che sono le parole. E per recuperare il senso di questo, di questo elemento che viene prima dei mattoni con cui costruiamo le case, sono proprio le fondamenta del nostro pensiero, era ed è secondo me necessario fare un esercizio di igiene sulle parole, di pulizia, e non c'è una forma che dà alla parola più igiene e più pulizia che non sia la poesia, perché la poesia è la forma insieme più biografica e meno biografica che esista, ed è insieme la forma che ci chiede che un'idea, un concetto, un sentimento venga detto nell'unica maniera possibile, che spesso è la più sintetica possibile e che sia detta così e non altrimenti. E questa esattezza la poesia la sa dare più della prosa. Concludo questa risposta dicendo che la citazione che apre questo libro è una citazione da una poesia che Ingeborg Bachmann scrive negli anni 60, poetessa austriaca, scrive negli anni di cui appunto si è celebrato quest'anno il centenario della nascita, scrive negli anni 60, quindi dopo aver elaborato per molto tempo quella che per lei è stata il fardello dell'essere una scrittrice austriaca durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Lei in questa poesia scrive «La guerra non viene più dichiarata, ma proseguita». Pensate a cosa stiamo vivendo oggi, quanta attualità c'è in queste parole e quanto questo concetto non poteva essere espresso altrimenti che così.
0: Lei cita Ingeborg Bachmann, che è stata una grandissima poetessa ed è una grandissima poetessa perché ancora continua a parlarci, che ha sempre rifiutato la sua casa natale. Nonostante questo è lì sepolta nel suo paese d'origine, che detestava, da cui è fuggita. È stata una apolide, anche se suo, senza volerlo, insomma, si è trovata... Lei, che cosa significa per lei, Francesca Mannocchi, casa? Ingeborg Bachmann se l'è chiesto tutta la sua esistenza. Le chiedo a lei, a Mannocchi, quando dice casa, a cosa pensa?
1: Quando dico casa, penso a quel momento a cui credo tutti aspiriamo quando raccontiamo le cose del mondo, raccontiamo la realtà, e cioè quando l'intenzione con cui abbiamo raccontato il mondo diventa la sensibilità, ma di più, un pezzettino di coscienza del lettore. Cioè casa, per chi fa il nostro lavoro, credo sia quel punto di incontro in cui il lavoro di interpretazione della realtà di chi scrive incontra il lavoro di interpretazione di chi legge. Quella per me è casa, e penso che troppo spesso in tante forme di scrittura scriviamo più per noi stessi che per il convitato di pietra del nostro lavoro, che è il lettore. Dovremmo sempre, per il lector in fabula, dovremmo sempre scrivere avendo a mente che seduto alla nostra tavola c'è un altro a cui stiamo parlando, e quel punto d'incontro per me è a casa.
0: Francesca Mannocchi ha scritto anche questo libro di poesie, Crescere. C'è una virgola importante, nella poesia è molto importante non solo la metrica, il ritmo, la musicalità, gli spazi bianchi che permettono la riflessione, crescere, virgola, la guerra. A proposito di questa scrittura, e poi ne ascolteremo un'altra di poesia di Mannocchi, a proposito della scrittura poetica, lei appunto trovava nella scrittura poetica casa proprio per l'estrema sintesi, che è una palestra anche di esistenza e di resistenza. Ecco, secondo lei è possibile disarmarle le parole, come diceva Faloppa, anche fuori dalla poesia? Lei riesce nei suoi appuntamenti televisivi, sui giornali, a rispondere a questa bellicosità? E come riesce a rispondere con calma e sintesi quasi poetica rispetto ai tempi che viviamo? Che esercizio fa?
1: L'esercizio che provo a fare è non usare delle parole, lavorare per sottrazione. Ci sono delle parole che negli articoli che io scrivo sono sempre assenti. Io non uso mai la parola terrorista, perché la parola terrorista è una parola che chiude i quesiti, che non ci fa domandare quasi mai da cosa arrivino i fenomeni che raccontiamo. Cerco sempre di aggiungere a quello che non torna delle domande. Arriva, perché appunto citava l'articolo che aveva come base i comunicati stampa dell'esercito israeliano, e penso che la difesa sia non l'attacco, neanche il contrattacco, ma sia la domanda immediatamente successiva. Benissimo. L'esercito israeliano ha percepito un pericolo? Cosa significa percepire un pericolo? E cosa significa essere un soldato professionista? Sparare quando si percepisce un pericolo o controllarsi? E poi due giorni dopo chiedere: abbiamo prove che quel pericolo percepito fosse veramente un pericolo? Oppure quello che voi chiamate un terrorista è a 15 anni, ha un nome e un cognome, una storia, ce la raccontiamo? E invece ci siamo come abituati all'idea che fare la cronaca delle giornate che viviamo sia concatenare una serie di comunicati stampa. Ecco, il nostro ruolo è decodificare i comunicati stampa.
0: Abbiamo parlato fino adesso di come è importante, di quale anche responsabilità hanno i giornalisti sul disarmare il discorso politico e comunicare e anche ragionare su quello che succede in un modo non bellicoso. E proprio con Francesca Mannocchi abbiamo colto volutamente l'occasione per parlare con lei, che è una delle più grandi giornaliste che abbiamo in Italia, proprio dell'uso, come se volessi entrare, Mannocchi mi perdonerà, dentro il suo computer per capire il computer mentale e anche per capire l'uso che lei fa delle parole. Una volta in un pezzo, una volta è successo meravigliosamente in quel libro che mi piace ricordare, Bianco il colore del danno, edito sempre per Einaudi, e oggi in Crescere la guerra, quindi il suo laboratorio. Se ci legge un'altra poesia, magari questa volta la scelga.
1: Assolutamente
0: lei.
1: Sì.
0: Allora, sta raggiungendo il nostro podio poetico che ci accompagna nelle nostre trasferte. Francesca Mannocchi sta sfogliando anche il libro.
1: Dentro ogni parola senza domande c'è una sete che non è stata detta, una porta abbattuta senza motivo, una distanza che le mappe non hanno segnato, una fame che nessuna lingua ha tradotto, un dolore senza testimone, un appello rimasto senza orecchio. Noi siamo quella domanda sospesa, ancora in cerca della sua lingua. Non abbiamo bisogno di pietà. La pietà è una distanza che si traveste bene, la distanza che ha messo l'abito buono. Abbiamo bisogno di esattezza, di un attimo sospeso prima del giudizio, di una domanda che non si ritiri. Perché? Perché un ragazzo prende le armi? Perché una madre ha sepolto 3 volte il proprio grembo? Perché chiamare nido di terroristi un quartiere dove ogni muro sa dire il nome di un bambino ucciso? La parola è un confine, o custodisce o cancella, e ogni parola che diamo al mondo è scritta sulla carne di qualcuno, e il corpo non dimentica mai ciò che la lingua ha fatto finta di non vedere.
0: Grazie Francesca Mannocchi. Chi volesse recuperare il libro, perché i libri sono... Non si devono solo raccontare, ma devono essere letti.
1: Grazie.
0: Grazie Francesca Mannocchi. Crescere la guerra per Einaudi. Stamattina Francesca Mannocchi ha presentato a un incontro molto nutrito anche di pubblico con Ecete Melkuram, si sono confrontate proprio su questo, e devo dire che sulle parole e su cosa significa essere stranieri ci sta lasciando... Sì, perché comunque gli incontri succedono uno dopo l'altro. Rimane Ecete Melkuram, che saluto e che ringrazio. Devo dire che anche il libro di Ecete Melkuram, che si intitola Stranieri come te per Bollati Boringhieri, già solo se leggi l'indice, siamo dentro la poesia, pensate. Chi sei? Perché te ne sei andata? Come sopravviverai? Quando torni a casa? Le mie case sparse nel mondo. Sembra una poesia e invece sono i titoli dei suoi capitoli. È un libro poetico questo, è un libro che racconta il fatto di non avere casa e il fatto che la nazione degli stranieri è una maggioranza silenziosa. Lei ragiona su questo e le chiederei di tornare su questo concetto. Cosa significa nazione degli stranieri, Ecce Melkura?
2: The titles that you have read are the actually the questions that immigrants are asked in immigration offices. Who are you? Where did you come from? How will you survive? And when will you go back home?
3: Innanzitutto questi titoli di capitoli, le domande che ha letto, sono le domande che si sentono appunto chiedere i migranti alla dogana. Quindi chi sei, come pensi di sopravvivere e così via.
2: They are not poetic in immigration offices, but I wanted to turn them into poetry. I wanted to turn reality into poetry so that people can understand that we are all strangers. Immigrants, refugees, exiles. I think these are the pioneers of history because they are homeless people, but we are all becoming homeless in many different ways.
3: Sicuramente in un ambito alla dogana queste domande non sono assolutamente poetiche, però quello che ho cercato di fare è proprio di trasformare la realtà in modo poetico per far capire che tutti siamo stranieri, tutti siamo esiliati, tutti siamo dei rifugiati e se siamo onesti, guardando anche alla nostra storia, possiamo riconoscerlo.
0: Questo libro l'abbiamo presentato a Fahrenheit, ricordo che Ecce Melkura è una scrittrice, giornalista, è seguita, pensate, sui social da quasi 3 milioni di persone, i suoi articoli sono tradotti nel mondo, ma lei non può stare dove vuole, allo stesso tempo si sente nella sua scrittura e nel suo modo di raccontare le sue Itache. Lei rilegge in qualche modo l'Odissea con gli occhi di chi ha perso la propria casa. Allora le chiedo, proprio su quello che dicevamo con Francesca Mannocchi, cosa significa per lei l'idea di casa nel presente attraverso le parole? Che cosa è diventata casa per queste tante persone che girano e che sono migranti nel mondo, in un mondo che conosciamo e che viviamo? Che valore ha questa parola? Dentro questa parola cosa c'è? Ecce Melkura.
2: Well, as I said, we are all losing home in different ways. We are all feeling like strangers in these brutal times, in these absurd times. So the meaning of home, I think we have to redefine. Soon we will all have to redefine home because the space is diminishing because of climate change. Fascism is coming to our country, so if we don't feel at home in our own countries. So we will have to redefine home. This is why I wrote Nation of Strangers, so that everybody can find home in this book. I wrote for all those people who feel lonely in this age and time.
3: Per me casa è un concetto molto importante perché fondamentalmente tutti stiamo perdendo la nostra casa, anche se in modi diversi, però in questi tempi veramente brutali, in questi tempi avversi, dobbiamo anche ridefinire il concetto di casa, uno spazio che sta diminuendo sempre di più per la questione del cambiamento climatico, per il fatto che i fascismi stanno ritornando nei nostri paesi, quindi non possiamo rimanere dove consideravamo all'inizio casa. E quindi ho cercato di condividere questo concetto di casa in questo libro per tutte quelle persone che al momento attuale si sentono sole.
0: Prego,
2: and I think home will be other people. We will soon understand that there is no home other than other people. We will have to be each other's home now, because these are very, very brutal times. So we have to make each other feel at home. That's why I wrote this book in letters. Every bit of the book starts with Dear Stranger, which is written to all of you.
3: E penso che adesso possiamo trovare la nostra casa nelle altre persone, e per questo è così importante anche comprendere che noi possiamo diventare la casa di altre persone, degli altri, in questi tempi veramente negativi. Ed è per questo anche che ho impostato il libro sotto forma epistolare, perché sono delle lettere che sono scritte appunto a queste altre persone.
0: Stranieri come te è il libro di Bollati Borenghieri di Ecete Melkuran. Ringrazio Sara Bertolini, ringrazio molto Ecete Melkuran anche di questa forma che ha dato a questo sentirsi spaesato e che racconta i milioni di spaesamenti in su questa terra. Adesso non so se c'è uno spot in questo momento o la musica, forse prima lo spot e poi la musica. La musica che sentirete subito dopo lo spot è ovviamente tratta dalla nostra colonna sonora, cioè quella di Bruce Springsteen, The Rising 2002, e continueremo a parlare subito dopo con un altro grande ospite. Attendiamo Amitav Ghosh, no, Michele Demieri? Bene.
4: La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.

Immaginate questo: una maestosa dimora di 3 piani in Southern Avenue, esclusivo viale alberato di Calcutta. Casa e terreno sono circondati da un muro alto 5 metri, sormontato da lucenti cocci di vetro. Per i passanti nulla è visibile dell'interno, né i giardini ben curati, né i 4 garage, né il dedalo di stanze per il personale di servizio sul retro. L'ingresso principale è sbarrato da un possente cancello d'acciaio, in cui si apre uno spioncino dal quale i Durvan possono esaminare chiunque desideri entrare. Su uno dei pilastri c'è una grossa targa bordata d'oro, su cui si staglia in rilievo un onale di servizio sul retro. L'ingresso principale è sbarrato da un possente cancello d'acciaio, in cui si apre uno spioncino dal quale i Durvan possono esaminare chiunque desideri entrare. Su uno dei pilastri c'è una grossa targa bordata d'oro, su cui si staglia in rilievo un'unica parola: Gupta. E la storia della famiglia Gupta

0: di Amitav Ghosh, che è qui. Allora, beh sì, l'applauso è tutto per uno scrittore che i cui temi sono, ci ha abituato davvero a raccontare il mondo attraverso la sua narrazione. Questo L'occhio fantasma, tra l'altro, è ricco di rimandi, che sono rimandi spirituali, filosofici, politici, non ultimo temporali. I temi chiave dell'opera di Ghosh sono sicuramente il postcolonialismo, i grandi eventi storici, la geopolitica, l'impatto della violenza. A proposito, Amitav Ghosh, senta, io non posso non farle questa domanda, perché molti di voi e molti di noi ricordano cosa scrisse a caldo l'11 settembre di 25 anni fa. Lei è uno scrittore importante, è nato a Calcutta, dove questo libro, L'occhio fantasma, ha il suo centro, ma vive da tanti anni a New York, e quella data era lì. E cosa ricorda di quel, cosa è rimasto dentro di lei di quei momenti? L'ha anche raccontato, c'era una persona che conosceva, un addetto proprio a una delle torri del World Trade Center, era un addetto alla sicurezza, che era appunto un suo vicino di casa. Cosa resta in questa città amputata che lei vive e continua a vivere? E qual è la sua riflessione oggi, a distanza di 25 anni da quella data?
1: Well, first of all, let me say what a pleasure it is to be on Fahrenheit, which I've been on before and which I listen to also. You want to translate that?
2: Innanzitutto vorrei condividere la mia gioia di essere qua alla trasmissione Fahrenheit, alla quale ero già stata precedentemente e che ascolto.
1: You know, I remember that so vividly because actually on the 7th and 8th of September I was on the jury of the Venice Film Festival, and in that festival the film made by my very dear friend Meera Nair won the Golden Bear, you know, and on the 10th I returned to New York. And on the 11th, I remember so clearly in the morning, my wife went off to work, and I was talking actually to my friend Paul Auster on the phone, when suddenly we realized that something was happening. And that day was my daughter's first day in a new school. So my wife dropped her. And then suddenly when we saw what was happening, I had to go and bring her from the school. And my little son was with me. So we walked through the streets of Brooklyn, and it was astonishing to see, you know, the crowds of people who were pouring across the bridge.
2: Ricordo con grande chiarezza l'11 di settembre. Innanzitutto ricordo che il 7 e l'8 settembre ero qua in Italia al Festival del Cinema di Venezia, di cui facevo parte appunto come giurato, e ricordo che il film di una carissima amica, Mira, aveva avuto appunto il Leone d'Oro. E sono ritornato a New York il 10 di settembre e l'11 del mattino mia moglie è uscita per andare al lavoro, io ero al telefono con il caro amico Paul Auster, e quando ci siamo resi conto che qualcosa di grande stava succedendo. E proprio quel giorno mia figlia aveva iniziato una nuova scuola, quindi sono andato dopo per riprenderla, e camminando con mio figlio, che era piccolo allora, e attraverso le strade di Brooklyn mi sono resa conto che c'erano delle folle, tantissime persone che si stavano muovendo.
1: Well, and when I finally found my daughter, she was standing outside the school, and the first thing she said to me was, I saw it all through the window of my history class. And that really, she did.

0: Really, you know, she was in her history class, which was right across the river from the World Trade Center. So she saw the towers go down. But to me, this question, you know, what she said, that is, I saw it through the window of my history class, really seemed to me so, to sum up my own experience, because, you know, I'd lived in Egypt and I'd seen, you know, all sides of this unfold. And, you know, it's a strange thing you asked what it feels like to be there now. But my friend Meera Nair's son, Zohran Mamdani, is now the mayor of New York, and I've known him. He's the same age as my daughter, and they all grew up together. So it's, you know, it's a strange thing. It's like a whole circle.
1: È come un circolo, e torna questa idea circolare nel suo libro che adesso affronteremo. Prego, Sandra Bertolini.
2: A un certo punto, appunto, stavo cercando mia figlia, l'ho trovata che era ferma davanti a scuola, e la prima cosa che mi ha detto è: ho visto tutto quello che è successo dalla finestra della mia classe di storia. E perché dovete pensare che l'edificio era proprio esattamente dall'altra parte del fiume, quindi aveva questa vista sulle Torri Gemelle. Penso che in queste poche parole di mia figlia, l'ho visto dalla classe di storia, sia un perfetto sunto, una perfetta sintesi di quello che è successo, ma anche di quello che è successo un po' nella mia vita, perché ricordo ad esempio che ho vissuto anche in Egitto. E quindi la domanda che mi avete fatto adesso, com'è vivere ora a New York, è un po' strano, perché sì, continuo a frequentare gli amici, Meera, i figli, e Mamdani, che comunque è sindaco adesso di New York, è un amico di mia figlia, quindi io l'ho visto proprio crescere. È una sorta di circolo, di cerchio della vita che si conclude.
1: Su questa idea di ciclo, di ciclicità, di eternità, di passaggio di consegne, di vecchie e nuove generazioni, di morte e vita, di dolore e gioia, è la storia che ci racconta Amitav Ghosh in questo L'occhio fantasma. Dietro quel cancello che abbiamo lasciato poc'anzi, questo cancello elegante di una famiglia di magnati, c'è appunto la famiglia Gupta. Ci sono delle storie. C'è una bambina che decide, nonostante tutto, di mangiare carne, nonostante la sua famiglia sia vegetariana per tradizione e per religione. Una bambina di 3 anni che decide che desidera carne. E questa cosa getta scompiglio, perché non sono quelle le sue tradizioni, non è quella la sua cultura, non è quella la sua religione. Com'è possibile che questa bambina desideri e sembra aver vissuto una vita alternativa prima di lei? Questo ciclo eterno, ovvero la reincarnazione, ovvero quello che le religioni, alcune religioni prettamente orientali, prevedono, come l'induismo, il buddismo, il jainismo, ma è anche presente nella filosofia greca che ci costituisce, nel pensiero di Pitagora, per esempio. Ci costituisce culturalmente, intendo, si riaffaccia in questa storia, la reincarnazione, e questa storia scritta oggi da Amitav Ghosh, dove c'è un lontano passato, un passato forse vissuto, trasmigrato, per raccontare il presente. Allora io le chiedo: come è nata l'idea di utilizzare la reincarnazione, la trasmigrazione delle anime, e per raccontare gli esseri viventi e anche la storia di oggi, anche il cambiamento climatico? C'è bisogno di questo, c'è bisogno di sacro per raccontare la tragedia? Dobbiamo andare a quell'abisso strano, misterioso, come le culture religiose, per raccontare oggi?
0: Just one small correction. That is, the little girl doesn't want carne, she wants pesce.
1: Ah, scusa, ho sbagliato menù. Mangiava pesce e non carne. Mi perdoni, ma andavo a memoria.
0: No, I mean, that's sort of important for the...
1: Certo, giustissimo.
0: Well, You know, I personally am careful about using the word reincarnation because that word is kind of a metaphysical word, and it implies some kind of, a belief in the karmic cycle and the transmigration of souls and so on. And I don't know if that happens. Maybe it happens. I'm kind of agnostic about it. But it is actually a fact that many children around the world are born with past life memories. This is extensively documented. It's been researched. I myself have many friends who were born with past life memories. So that's the part that really interests me. Because, you don't need 1,000 children with past life memories. If you have one child who can remember authentically a life in the past, it already tells you that the world is very different from what we imagine it to be. That the material world, what we see around us, is not the only reality there is.
2: Personalmente sono molto cauto nell'utilizzo del termine reincarnazione perché è legato a un pensiero metafisico, quindi a un credo specifico sul karma, i cicli karmici. Non so se esiste, sono agnostico per così dire, però è un dato di fatto che in tutto il mondo, e ci sono evidenze a supporto di questo, ci sono tantissimi bambini che hanno ricordi di vite passate, e personalmente ho diversi amici che quando erano bambini avevano questi ricordi. Questo ci mette in una situazione tale che basta un semplice bambino con questi ricordi del passato a dirci che magari quello che abbiamo immaginato è diverso, nel senso che il mondo materiale che ci circonda anche può essere diverso.
0: So what I would say there is really that, this world that we see around us, I think one of the problems with regarding it as purely material is that that is what has led to this crisis in the first place. Science and technology, which are now held up in front of us as the solution to the problem, we cannot ever forget that they're also the cause of the problem. Many technologies which were greeted with great joy once upon a time, like the internal combustion engine and so on, now we discover that they have all these, unforeseen consequences, unintended consequences, which have actually created this problem. So, the philosopher Heidegger said, you can't solve technicity with technicity. So we have to look somewhere else. And personally, I think the most perceptive thinker about these crises was Papa Francesco.
1: Grazie. Amitav Ghosh, sentiamo Sandra Bertolini.
2: Sicuramente se diamo un'occhiata al mondo intorno a noi ci rendiamo conto che tutte queste crisi che si sono venute a creare e alle quali scienza e tecnologia stanno cercando di trovare una soluzione sono state causate dalla stessa scienza e tecnologie, perché in un primo momento alcuni eventi sono stati accolti in modo entusiasta, con gioia, come ad esempio i motori a combustione interna, che poi abbiamo verificato con lo scorrere del tempo potevano creare tantissimi problemi. Quindi si cerca in un certo qual modo di risolvere le conseguenze negative che sono state create sempre da scienza e tecnica. Però ricordiamoci quello che diceva Heidegger, il filosofo, che non si può risolvere con la tecnica stessa, e altrove dobbiamo trovare le soluzioni, come ha anche sottolineato da Papa Francesco.
1: Beh, bello unire anche questi due filosofi, Heidegger e Papa Francesco, in qualche modo filosofo anche lui di uno stile umano e di vita. Nella traduzione di Norma Gobetti e Anna Dadotti, L'occhio fantasma di Amitav Ghosh ci racconta una storia che parte nel 1969 per motivi politici. L'India del 1969 arriva nel 2020 dove c'è il Covid. E perché dico questo? Proprio agganciandomi alla citazione filosofica, che cosa significa questo? Come guardare tutto questo se non facendosi alcune domande? La ringrazio, Amitav Ghosh, di averci di nuovo raccontato una storia come questa. E questo occhio fantasma ci colpisce, lo osserveremo. Grazie.
0: Grazie.
1: Enaudi. Grazie. Grazie anche ascoltatore di Fahrenheit. Meglio di così.

0: musica che continua sotto. Beh, vi fate sentire carissimi, perché questa è Mantova. E dove siamo qui? Ve lo chiederei a voi molto volentieri, se non a Radio 3. Chi è che porta un festival nelle case degli italiani? Questa è Radio 3, sono molto contenta di stare a Mantova, ma so che a Via Asiago c'è la nostra direttrice Simona Sala. Buonasera Simona.
1: Buonasera Susanna.
0: Buonasera direttrice.
1: Buonasera a te, agli ospiti, agli ascoltatori che sono con te a Mantova e a tutti coloro che ci ascoltano per radio. Veramente un'emozione sentire Amitav Ghosh che dice vi ascolto, devo dire. Un po' ti ho invidiata. Io sono qui a Via Asiago nello studio dove tu vai in onda tutti i giorni.
0: Direttrice, intanto ci fa piacere che tu sia qui perché so che ci porti, intanto stai lavorando a Via Asiago e noi siamo qui, ma ci porti anche delle novità, perché oggi è stata una giornata speciale per la radio, ma per Radio 3 anche giornata di novità magari. Che cosa
1: allora,
0: ci dici? I nostri ascoltatori stanno prendendo appunti, qui li vedo.
1: Allora, è accaduto questo, che la radio, quindi tutti i canali radiofonici della RAI hanno presentato i loro palinsesti. Devo dirti che ho cercato di introdurli con alcune frasi che spesso ci arrivano proprio dagli ascoltatori quando ci dicono Radio 3 ci restituisce il tempo in questa vita così frenetica, ci restituisce l'incanto per una sinfonia ma che magari risuona nel traffico, per una poesia che non ti aspetti. Io ho sentito veramente Mannocchi con la sua voce leggere delle cose drammatiche e bellissime, oppure per un ragionamento che riesce a vincere il rumore ormai incessante delle notifiche. Dunque, per prima cosa io ti dico che quello che ho detto oggi, diciamo, incontrando i giornalisti qui a Via Asiago, come con gli altri direttori della radio, che Radio 3 usa una parola, però la uso tre volte: conferma i suoi programmi amati e le sue tre colonne, l'attualità, l'approfondimento, la grande musica, la cultura viva, come quella che tutti i giorni approda a Fahrenheit. E ti confermo anche che Fahrenheit continuerà a raccontare i libri e le idee seguendo in diretta tutti i grandi appuntamenti culturali, come state facendo oggi in diretta, quindi dal territorio.
0: Qui c'è un applauso, è partito.
1: Lo sento, che bello. E naturalmente, per esempio, come Hollywood Party sta facendo in questi giorni da Venezia, dove si fa cultura, noi cerchiamo di esserci, ecco. Eppure, Susanna, come dicevi, pur nella saldezza dei nostri programmi, che cerchiamo anche di potenziare, qualche novità c'è. Vado?
0: Oh, sentiamo un po'.
1: Perché non è facile.
0: Sì, sì, sono tutti con le orecchie appizzate.
1: Non è facile, diciamo, fare cambiamenti su Radio 3 perché è un palinsesto straordinario, però è accaduto negli anni e a mio parere deve continuare. Comunque io mi prendo questa responsabilità insieme a una squadra, perché Radio 3, lo dico anche a chi ci ascolta, è veramente una radio di squadra. Allora, un nuovo programma si chiama Sancho, sarà condotto da Sara Zambotti, che è reduce da tanti anni di esperienza a Caterpillar. Sara torna a casa, lavorava a Radio 2, adesso è tornata su Radio 3 dove ha cominciato. E vogliamo aprire strutturalmente i microfoni alla società civile, al volontariato, ai cittadini che si mettono insieme e trovano soluzioni per raggiungere obiettivi, dalle comunità energetiche alle palestre sociali, ai patti digitali tra scuole e famiglie. Devo dire che sarà in diretta, aperto alle segnalazioni e già, nonostante abbiamo soltanto fatto un lancio sui social, ci stanno arrivando delle segnalazioni dal basso. E quindi vi ringrazio, perché vuol dire che confermate che c'era bisogno di aprire uno spazio per delle realtà che soprattutto, diciamo, negli ultimi anni fanno un po' fatica ad emergere, ecco. E poi c'è un'altra novità che riguarda anche, naturalmente, Susanna, tu lo sai perché l'hai, insomma, seguito con noi all'interno di Fahrenheit il martedì e il giovedì da ottobre. Ci sarà un approfondimento, una nuova, possiamo dire, rubrica importante condotta da Ilaria Sotis sulla nostra amata Costituzione, perché noi vogliamo raccontarvi articolo per articolo, non solo, come sempre accade, quelli dei valori fondamentali, che sono sicuramente fondamentali, ma anche tutti gli articoli della Costituzione con costituzionalisti, ex presidenti della Corte Costituzionale e soprattutto giovani, capire lì dov'è che sia fondamentale quell'articolo della Costituzione, che cosa significa per la nostra vita quotidiana. A mio parere ce n'è bisogno sempre di più. Il progetto è lungo, si concluderà il 1 gennaio del 28 per gli 80 anni dell'entrata in vigore della Costituzione. Vado avanti? Posso?
0: Direi, perché gli ascoltatori sono qui, li vedo, mai stati così in silenzio, stavano tutti con la penna a prendere appunti.
1: Allora, Wikiradio è importante per gli amanti di Wikiradio perché ci sono dei cambiamenti di orario. Noi vogliamo rilanciare una esperienza straordinaria di Radio 3, perché pensate che abbiamo oltre 4.000 voci preziose di archivio che però non devono finire nell'archivio, non devono essere dimenticate. Dal lunedì al venerdì, all'interno di Qui comincia, che è la trasmissione che aprirà e aprirà e continuerà ad aprire, lo ha fatto in diretta tutta l'estate anche, la nostra programmazione. Ed è bella questa collaborazione fra due colonne di Radio 3, Qui comincia Wikiradio. Loredana Rotundo, che è la curatrice storica di Wikiradio, curerà una selezione aggiornata del fatto del giorno. Quindi torniamo all'origine. Wikiradio era il racconto con esperti, con storici, con storiche del fatto del giorno. E darà appuntamento appunto al nostro archivio, che noi vogliamo far conoscere alle giovani generazioni, quindi non solo a chi lo ama, ma alle persone che ne possono davvero trarre beneficio. E poi il sabato e la domenica nuove puntate di Wikiradio su biografie, eventi e memorie, e anche con Wikiradio andremo in diretta nei luoghi della storia. Se posso dire una cosa, forse gli ascoltatori non mi conoscono bene, io sono una storica, nel senso che ho avuto un imprinting da due storici d'eccezione, che sono Rosario Villari e Paolo Spriano. Il loro insegnamento, con loro mi sono laureata, il loro insegnamento mi ha accompagnato tutti i giorni, perché io sono convinta che la storia ci insegni, cioè sia proprio importante il metodo della storia e la memoria a interpretare la realtà, in particolare in questi anni di intelligenza artificiale, di pseudo verità, di pseudo realtà e di fake news. E quindi noi, con i programmi di storia, che non sono solo Wikiradio, Radio 3 c'è e continuerà a esserci, e siamo molto impegnati per portare questo lì dove le giovani generazioni studiano, all'università, nelle scuole, in tutti i luoghi dove si fa cultura. Ci saranno anche nuove novità di proprio uso della metodologia più contemporanea, come portare il QR code nelle biblioteche, nelle sale di lettura delle università, per far sì che questi nostri contenuti, che sono molto amati anche sulle piattaforme, quindi su Rai Play Sound, si diffondano sempre di più. E poi c'è una curiosità, forse te l'anticipo, però non ti dico cosa. Ti dico che cos'è, ma non ti dico qual è la musica. Ebbene, da lunedì cambierà la sigla di Prima Pagina. Per chi
0: qui
1: non...
0: sorridono.
1: Sì, cambierà la sigla di Prima Pagina, cambieranno alcune sigle, quella di Prima Pagina e quella di Pagina 3. E naturalmente in molti ascoltatori ci hanno chiesto di cambiarla, ma già mi aspetto che probabilmente si divideranno fra chi apprezzerà il cambiamento e chi apprezzerà la nostra scelta. Io credo che sia una bella scelta, naturalmente l'abbiamo fatta tutti insieme qui a Radio 3, e quindi vi aspetto da lunedì in poi con le vostre impressioni, ecco. Aggiungo anche che le tre rassegne stampa, sì, Susanna, che sono molto importanti, perché non c'è nessuna realtà editoriale che fa tre rassegne stampa così importanti come quella delle pagine internazionali, come Prima Pagina, quindi i giornali e il web italiani, e naturalmente le pagine culturali di Pagina 3, saranno subito online sulle piattaforme, quindi chi esce di casa, chi non la può ascoltare, la può subito scaricare sul web. E quindi questa è un'altra cosa importante, diciamo, di cui ringrazio Rai Play Sound.
0: Beh, io intanto ringrazio Simona Sala, direttrice di Radio 3, perché ha tenuto insieme nella sua presentazione alla fine un po' il senso della nostra rete, citando due grandi storici come Rosario Villari e Spriano. e quindi a quel portato, a quei punti di riferimento e allo stesso tempo con una connessione, uno sguardo verso quella che è la comunità virtuale, verso quello che sono comunque anche le notizie, quello che succede nel mondo, perché Radio 3 ha sempre raccontato attraverso la letteratura, attraverso la cultura, quello che succede nel mondo, e in questo caso mi sembra potenziato. Beh, sai, perché sei una direttrice sei la direttrice di Radio 3, che io adesso devo chiudere perché sta chiudendo anche Fahrenheit. I nostri ascoltatori hanno preso appunti.
1: Grazie per il vostro tempo.
0: Beh, no, grazie a te per questa radio viva e vitale. Radio 3 c'è e ci sarà anche domani, carissimi ascoltatori. Susanna Tartaro vi dà appuntamento. Grazie, direttrice.
1: Grazie
0: ancora.
1: A te, Susanna,
0: sei salutata anche dai nostri ascoltatori. Sei salutata da Michele Demieri, da Beatrice Palazzoni alla regia, da chi ha costruito, devo dire, in modo così efficace, così attento, come Danilo Martini e Valentina Bartolomei, una troupe piccola ma di grande specializzazione tecnica. Io do appuntamento a domani, sempre in questa piazza, che è la piazza Leon Battista Alberti. Siamo qui, ci conosciamo, ci guardiamo, io sono qui. A domani con Fahrenheit, grazie.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via via!
3: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su Conad.it.
5: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
6: Sei gradi.
7: Buon pomeriggio da Paola De Angelis, benvenuti a 6 gradi. Questo è un programma a cura di Nicola Catalano, in regia stasera c'è Luigi Iavarone e alla parte tecnica Mirko Bonomo. Siamo in diretta su Radio 3, quindi possiamo anche chiacchierare tra un brano e l'altro. 335-56-34-296 per scriverci. Stasera 6 gradi vi porta dai Talking Heads a Nancy Sinatra.

Oggi, 6 gradi, comincia dai Talking Heads di Fear of Music, 1979, disco che si apre in media res, in pieno movimento con Isimbra. Per questo loro terzo disco i Talking Heads scelgono molte percussioni, congas, surdo, djembe, talking drums e poi un chitarre funky, sintetizzatori, c'è anche la chitarra di Robert Fripp, le manipolazioni di Brian Eno. Il tutto che si aggiunge allo schieramento, il quartetto della band, David Byrne, Jerry Harrison, Tina Weymouth e Chris Frantz. Il testo di Isimbra viene dalla poesia dadaista di Hugo Ball, poeta tedesco, fondatore del dadaismo, che insomma sfotteva un po' l'idea che le parole potessero davvero trasmettere un significato, e a sentire certa gente parlare non si può dare torto a Hugo Ball. E fu Brian Eno, il produttore del disco, a dare al gruppo questa poesia di Hugo Ball, perché in quel momento David Byrne aveva un po' il blocco dello scrittore. Ball era un poeta tedesco che durante la prima guerra mondiale era fuggito in Svizzera per non partecipare al conflitto, quindi oppositore della guerra, che per lui era un errore madornale, disgustato dallo spargimento di sangue, e quindi scrive il manifesto Dada nel 1916. C'erano dei punti in contatto con il futurismo, ma dalla sua parte il dadaismo ha questo grande vantaggio storico di non essere stato favorevole né al fascismo né alla guerra. E lui appunto scrisse questa poesia, Gaji Berry Bimba, la recitò vestito con questo strano costume, un incrocio tra un'aragosta e un robot, la recitò al Cabaret Voltaire a Zurigo. Ed è lui, Hugo Ball, il primo grado che dai Talking Heads ci porta ai Vinegar Joe, un gruppo che nasce da un'evoluzione di un altro gruppo che si chiamava proprio Dada, un gruppo di jazz blues, un gruppo di fusion rock. Ascoltiamo Black Smoke Rising from the Calumet.

Vinegar Joe a 6 gradi, Radio 3, è arrivato un messaggio, più di uno, che dice: ma che bello questo pezzo, voce stupenda. E a questo messaggio rispondo con quello che è arrivato subito dopo, così dialogate tra voi, ascoltatori. La voce di Elkie Brooks emerge nitida ed espressiva in questo mid-tempo soul jazz. Lei è una grandissima voce, come possiamo definirla, rhythm and blues. Ha iniziato la carriera nel 1960, quindi sono ben più di 60 anni alle spalle. Credo che in questo periodo sia impegnata nel suo tour di addio. I Vinegar Joe sono stati un gruppo di blues rock inglese nati nel 1971. Sono nati da quest'altra formazione che si chiamava Dada ed erano un gruppo di 12 elementi, un po' sullo stile della Stax Records, ma erano sotto contratto per la Atlantic di Ahmet Ertegun. Abbiamo sentito questo brano Black Smoke Rising from the Calumet dal loro terzo disco Six Star General, era anche l'ultimo, usciva nel 73, 10 brani e questi stili vari, rock, folk, boogie, molto altro ancora, il tutto illuminato dalla voce non solo di Elkie Brooks, ma anche di Robert Palmer, compianto Robert Palmer. Secondo grado di stasera, l'ingegnere del suono Trevor Jordan, che è stato il secondo marito di Elkie Brooks, non molto bravo con la contabilità e con gli adempimenti fiscali, praticamente l'ha portata sul lastrico. Comunque, Trevor Jordan, come ingegnere del suono, ha lavorato con Diana Ross, con Rolling Stones, con Luciano Pavarotti, e il marito di Elkie Brooks ha lavorato anche con Sarah Vaughan, che è il nostro prossimo ascolto, un disco della fine degli anni 70, I Love Brazil, è accompagnata da grandi musicisti brasiliani come Milton Nascimento, Dori Caymmi, Antonio Carlos Jobim. È stato il primo disco di bossa nova di musica popolare brasiliana per Sarah Vaughan, che poi sarebbe tornata su questi generi, su questo repertorio con altri due dischi. Ascoltiamo insieme a Dorival Caymmi Roses and Roses.

un duetto tra Sarah Vaughan e Dorival Caymmi, Roses and Roses. Sarah Vaughan iniziò la sua carriera con l'orchestra di Erle Hines alla metà degli anni 40, venne notata perché aveva vinto un talent all'Apollo Theater di Harlem. Divenne subito un elemento fondamentale dell'orchestra, poi una star. Era, questo difficile da credere, ma tendenzialmente timida, solo che giustamente fin dall'inizio mise le cose molto in chiaro e voleva essere trattata come tutti gli altri e insomma aveva anche un linguaggio non proprio forbito, quindi venne chiamata Sailor, marinaio o marinaia per il suo repertorio di parolacce. Comunque qui eravamo nel 77 e sul finire della sua carriera, comunque breve, bisogna dire troppo breve, avremmo voluto averla con noi molto più a lungo, dedicò Sarah Vaughan 3 dischi al Brasile e questo era il primo. Dunque era arrivato un messaggio sull'apertura con i Talking Heads, puntini puntini, qualche anno fa dal vivo a Roma al Palazzo dello Sport, un posto micidiale per le orecchie, scrive Ivano, ma qualche anno fa per caso è il 18 dicembre del 1980 quel concerto leggendario con cui si apre tra l'altro il libro, l'autobiografia di Chris Franz intitolata Remain in Love, libro molto bello e c'è anche in italiano, che racconta la storia d'amore con Tina Weymouth e anche poi la storia del gruppo. Terzo grado, nati a Salvador de Bahia, Dorival Caymmi il 30 aprile del 1914. Molti anni dopo, Nilsa Costa, una cantante brasiliana, una compositrice, che però da tanti anni vive in Italia a Bologna. È uscito il suo nuovo disco a febbraio, Cantigas, che sono dei canti sacri, quelli che vengono tramandati attraverso varie lingue africane. Sono dei canti che funzionano come canale di comunicazione diretto con gli Orisha, queste divinità che nascono dalla tradizione Yoruba e che si ritrovano nel sincretismo religioso afro-brasiliano, anche afro-cubano, quindi nel candomblé, nella santeria, nel voodoo di Haiti. E quindi sono gli intermediari tra la divinità suprema Olorun e gli esseri umani. Ognuno di questi Orisha esprime, ognuna di queste canzoni esprime una fede, racconta anche storie di lotta, di resilienza, ma anche soprattutto la dignità del popolo nero attraverso la diaspora. E sentiamo allora uno dei brani da Cantigas di Nilsa Costa, questo è il singolo Eshu.

E questa era la voce di Nilsa Costa da Cantigas. Exu è il nome di un orisha del Candomblé ed è un messaggero tra il mondo spirituale e quello fisico, un'incarnazione del movimento e anche del trovarsi a un crocevia, cioè in un momento di scelta. È una musicista, Nilsa Costa, nata a Salvador de Bahia, come dicevamo prima, il che la lega a Dorival Caymmi, ma da tanti anni vive a Bologna. In questo disco suonano con lei Daniele Santimone alle chitarre e al basso, Roberto Rossi alle percussioni e alla batteria, Maurizio Piancastelli all'elettronica e alla tromba. Lei ha iniziato a cantare in diversi cori a Salvador de Bahia, la chiesa di San Lazzaro, al coro scenico Lodum, e ha fatto anche musica reggae come corista. Poi da 20 anni vive in Italia e ha fondato anche un gruppo tutto femminile a Bologna e poi dopo quell'esperienza ha continuato a fare musica esplorando nuove collaborazioni e poi trovando questo gruppo abbastanza stabile con cui ha già registrato diversi dischi. Questa era la novità di oggi a 6 gradi. Sì, su quell'evento leggendario a Roma dei Talking Heads dal quale sono passati 46 anni c'è anche un bootleg, quindi un doppio dal vivo ovviamente. Non ufficiale, questo per continuare a leggere i messaggi che arrivano al 335 56 34 296, appunto il numero di Radio 3. Quarto grado sono proprio le divinità Orishas, creati da Olorun, che abbiamo menzionato prima, questo dio supremo del popolo Yoruba. E con questo scopo di proteggere sia l'esistenza dei fedeli anche di guidarla attraverso varie leggende, norme, racconti mitologici, eccetera. E Orishas è anche il titolo di una composizione di Egberto Gismonti.

Non vorremmo svegliarci da questa pace, però lo dobbiamo fare per andare avanti e finire la scaletta. Egberto Gismonti, chitarra 10 e 14 corde, Nardo Carnero, chitarra sintetizzatore, Zeca Assunção, contrabbasso. Un disco intitolato Zig Zag del 1995, uscito per la ECM. I componenti di questo trio erano amici dagli anni 70, poi hanno collaborato a molti progetti e tour. Sono arrivati ancora messaggi sul concerto romano dei Talking Heads e anche commenti sulla voce di Elkie Brooks. E qui il riferimento è sempre a Janis Joplin, qualcuno dice negli acuti una Janis non roca, molto bella, dice Giuseppe, mentre invece qualcuno deve dire voce magnifica più potente di Janis Joplin. Io mi sgancerei molto da questi paragoni, capisco che poi per le voci rock femminili insomma, i riferimenti sono sempre quelli, ma la apprezzerei proprio per quello che lei è. E poi a Tommaso, ma perché mi devi correggere le parole? Se dico resilienza e resilienza non è resistenza, che è un concetto completamente diverso, se ne parlava prima a proposito degli Orishas. Allora, Egberto Gismonti, nato da padre libanese e madre siciliana in una piccola città brasiliana, cresciuto però in ambiente internazionale, studia pianoforte classico già da piccolo, attratto dalla tradizione europea, e poi va a Parigi a 20 anni e studia con il compositore Jean Barraquet e poi con Nadia Boulanger. Allora, Barraquet lo porta verso Debussy, Ravel, Stravinsky, Boulanger lo rimanda in Brasile, quindi alla ricerca delle sue origini musicali, un po' come fece anche con Piazzolla. E quindi da lì anche la scoperta della chitarra, che assume sempre più corde fino ad arrivare a 14. Quinto grado di stasera sono gli allievi di Nadia Boulanger, che è un classico nella storia di Segradi, ma molto utile, e in questo caso ci porta da Egberto

Gismonti a Vyacheslava Kapralova, compositrice e direttrice d'orchestra ceca, nata nel 1915. Molto prolifica, e ascoltiamo la Suita Rustica, primo movimento allegro rustico, Alena Ron alla direzione della Janáček Philharmonic Orchestra.

Suite rustica, primo movimento, allegro rustico. L'autrice, la compositrice è Vyacheslava Kapralova e noi abbiamo sentito la Janáček Philharmonic Orchestra diletta da Alena Ron. È stata la prima donna, Vyacheslava Kapralova, a dirigere la Filarmonica Ceca. Quindi è particolarmente interessante che abbiamo sentito adesso un'orchestra diretta da un'altra sua collega, Alena Ron, che è stata la prima donna invece ad essere nominata direttrice musicale di un'orchestra ceca, in particolare della South Czech Philharmonic. Mentre invece la Kapralova poteva diventare una delle compositrici più importanti del XX secolo se non fosse morta di febbre tifoide all'età di soli 25 anni. Oh, vedo un grande dibattito appassionato sulla parola resilienza, che vi dico veramente con molta simpatia e tranquillità, anche perché l'italiano è una lingua molto restia ai neologismi, quindi anche ad arricchirsi. Quindi io non vorrei che diventasse un po' una lingua sclerotizzata. Apriamoci, apriamo anche il vocabolario Treccani e guardiamo anche l'accezione psicologica di resilienza, che, ripeto, come concetto è diverso da quello di resistenza. Siamo al sesto e ultimo grado di questa sera ed è il mese di giugno del 1940, mese in cui il 16 è morta Vyacheslava Kapralova, mentre l'8 giugno 1940 è nata Nancy Sinatra. Proprio pochi giorni fa, poche settimane fa, a febbraio, il suo grande classico "These Boots Are Made for Walking" ha compiuto 60 anni, è stata la canzone del suo grande successo, in testa alla classifica americana, anche insomma le dava un po' di libertà rispetto a questo padre così ingombrante. Noi prendiamo uno dei tanti album che lei ha inciso nel 1966, sempre una collaborazione con Lee Hazlewood, l'album si intitola Sugar, Vagabond Shoes.

0: Questo è un disco con molti arrangiamenti in stile Dixieland, tutto frutto della mente del produttore Lee Hazelwood e la voce di Nancy Sinatra con Vagabond Shoes da Sugar. E lei quindi a chiudere la selezione di 6 gradi di stasera, che è partita dai Talking Heads. Sì, molta pazienza e neanche l'autorità della Treccani convince le persone. Allora, se volete riascoltare questa puntata resiliente di 6 gradi, andate su Rai Play Sound e trovate anche tutta la scaletta. Molto apprezzato anche soprattutto il brano di Roberto Gismonti, molto pacificante. Grazie a tutti voi per i messaggi e per l'ascolto, a Luigi Iavaroni in regia, Nicola Catalano alla cura del programma, Mirko Bonomo alla parte tecnica. Tra poco vi lasciamo al giornale radio e poi a Hollywood Party. Da Paola De Angelis, buon proseguimento su Radio 3, a domani.
1: Avete ascoltato il meglio di 6 gradi.

Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.

0: Ore 18:45.
1: Rai GR3.
2: L'ultima radicale, addio Emma Bonino, morta oggi all'età di 78 anni, una vita tra impegno politico e battaglie civile. La Premier Meloni, stiamo predisponendo i funerali di Stato. Gli altiforni vanno spenti, i giudici confermano che entro la fine di ottobre dovrà chiudere l'area a caldo dell'ex Ilva, la salute prevale su ogni altro interesse, i sindacati chiedono un incontro al governo. Quando il mondo si fermò 25 anni fa gli attentati alle Torri Gemelle, Trump alla cerimonia al Pentagono, non dimenticheremo mai, anche oggi combattiamo per vincere. Non solo Hormuz, continua l'avanzata degli Houthi nello Yemen, si teme per la navigazione dello stretto di Bab el-Mandeb che porterebbe alla paralisi dei traffici commerciali nell'area del Golfo. Gentili ascoltatori, buonasera da Ivano Liberati. Ci ha dunque lasciato Emma Bonino, una vita tra la militanza politica e la difesa dei diritti, che negli ultimi 11 anni l'aveva vista combattere forse la sfida più dura, quella contro un tumore. Con lei se ne va un pezzo di storia non solo dei radicali ma dell'Italia intera, dove è stata protagonista Emma Bonino di tante battaglie civili. Era ricoverata da qualche giorno in una casa di cura romana e per lei ci saranno i funerali di Stato. Il nostro inviato.
3: Per tutti noi è un dolore immenso, una perdita, anche un vuoto.
4: Uscendo dalla clinica romana dove poco prima delle 9 di questa mattina Emma Bonino è morta, il segretario di Più Europa, Riccardo Maggi, l'ha ricordata con la voce commossa.
3: Una delle cose che abbiamo imparato da Emma Bonino è che la dignità nella politica non sta nel potere, deriva dalla voglia, dalla capacità di lottare. È quello che continueremo a fare sapendo di averla al nostro fianco.
4: Maggi ha ringraziato la Premier Meloni che per la storica leader dei radicali ha annunciato funerali di Stato. Nelle prossime ore si conosceranno anche le modalità della Camera Ardente.
3: Probabilmente già a partire da domenica. L'ipotesi è sul Campidoglio, la sala della Protomoteca e poi la cerimonia laica.
4: Dopo la crisi respiratoria e il ricovero in ospedale lunedì scorso, Emma Bonino era stata trasferita ieri mattina nella casa di cura, la stessa dove 10 anni fa si era spento Marco Pannella e dove oggi sono rimasti a lungo il presidente dei radicali Matteo Allisei e il deputato di Più Europa Benedetto della Vedova.
5: È sempre stata una donna di parte, aveva sempre il suo partito, le sue idee, ma sapeva, come pochi altri, dialogare con tutti.
4: Da Roma, Simone Zazzera, GR3.
2: A ricordare Emma Bonino, il presidente della Repubblica Mattarella, ha impresso un segno nella vita della Repubblica, detto con un impegno tenace e coerente, è stata protagonista di riforme che hanno inciso profondamente sulla nostra società. Unanime il cordoglio della politica.
6: Il cordoglio di Lorenzo Fontana, presidente della Camera, poi al Senato il minuto di silenzio e le parole del presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa.
7: Le sue battaglie che hanno portato al riconoscimento degli amici, naturalmente, ma anche degli avversari. Pensate che Papa Francesco andò a trovarla a casa e fu un momento toccante.
6: Il vice premier e leader di Forza Italia Tajani sottolinea la condivisione con Emma Bonino del grande sentimento europeista. Per Fratelli d'Italia una protagonista della storia italiana, il ministro leghista Calderoli, ricorda l'amica Emma. Da Più Europa, il suo partito, Riccardo Maggi promette: proseguiremo le sue battaglie, diritti e libertà sono come l'aria. Grazie per tutto quello che ci hai insegnato, il commento dal PD di Elly Schlein. Un gigante delle istituzioni, dice Matteo Renzi. Il leader 5 Stelle Conte ne sottolinea le tante battaglie per la libertà, per AWS, ha segnato la storia del paese. Il compagno di tante battaglie nel partito radicale, Francesco Rutelli.
8: Emma Bonino è stata protagonista delle battaglie più coraggiose e difficili per i diritti civili e per i diritti umani, sempre attiva e sempre presente nelle istituzioni. La sua prima entrata è del 1976.
6: Vasco Pirri, GR3.
2: A ricordare Emma Bonino anche la Premier Meloni, oggi a Vercelli per il Festival del Riso.
9: Il primo pensiero questa mattina sui social, evidenziando che Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana. Poco dopo, a Vercelli, dopo aver annunciato i funerali di Stato, il suo ricordo.
10: Io e Emma Bonino siamo state due donne, insomma, veramente molto distanti sui contenuti. Questo non mi ha mai impedito di rispettare la persona, la sua competenza, la sua autorevolezza.
9: La Presidente del Consiglio, poi, commentando i lavori in Senato sulla legge elettorale, si dice fiera di aver ridato ai cittadini la scelta nel voto con le preferenze. presenze.
10: Quello che riguarda il centrosinistra mi pare francamente poco credibile che ci si dica che non è abbastanza, quando le preferenze mancano in questa nazione per l'elezione del Parlamento da oltre 30 anni.
9: La Premier vuole un'Italia autonoma grazie ad un mix energetico che comprenda il nucleare e accelera sugli idrocarburi. La prossima settimana, dice, le nuove misure mirate sul caro carburanti, assicura tutela del Made in Italy inaugurando il Festival Internazionale del Riso. Per Giorgia Meloni la FD in Germania si è affermata perché il governo di Gross Coalition non dà risposte chiare, mentre in Italia c'è già un governo di centrodestra e di destra, dice, che dà risposte anche sul tema dell'immigrazione. Il riferimento, anche se la Premier non lo nomina, è a Futuro Nazionale. Da Vercelli con Carlo Boninsegna, Carla Macrellino, GR3.
2: Ex Ilva e giudici di Milano confermano il blocco dell'area a caldo. I sindacati chiedono il blocco dei licenziamenti e la convocazione a Palazzo Chigi, che, notizia di poco fa, ci sarà martedì.
0: La Corte d'Appello di Milano ha confermato il provvedimento con il quale a luglio aveva disposto il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Gli altiforni dovranno essere spenti entro il 28 ottobre. I giudici hanno respinto l'istanza di sospensiva dello stop delle attività presentata dai legali di Acciaierie d'Italia e dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria, con la motivazione che nel conflitto fra il diritto all'esercizio dell'attività d'impresa e quello dei cittadini alla salute non può che prevalere quest'ultimo. L'AIG, l'Associazione delle imprese dell'indotto, ha annunciato subito la ripresa delle procedure per i licenziamenti collettivi. I sindacati chiedono al governo di salvaguardare i lavoratori e di convocare subito un tavolo. Loris Scarpa, FIOM CGL.
11: Subito il blocco dei licenziamenti, si convoca il tavolo a Palazzo Chigi e si discuta nel merito delle nostre richieste avanzate col piano straordinario per quanto riguarda l'ex Ilva, i territori, ma soprattutto i lavoratori diretti dell'indotto.
0: Giuseppe Di Marco, GR3.
2: Siamo agli esteri. 25 anni fa l'attacco alle Torri Gemelle condotto dal comando dei terroristi di Al-Qaeda guidato da Osama Bin Laden. Gli aerei dirottati dei terroristi islamici colpirono il World Trade Center, il Pentagono, e uno di essi si schiantò in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri. A Ground Zero oggi c'erano gli ex presidenti Clinton, Bush, Obama, Biden e l'attuale vicepresidente J.D. Vance. Trump, per il secondo anno di seguito, ha preferito commemorare le vittime al Pentagono.
12: Il nostro paese si trovò faccia a faccia con il male, afferma il presidente Trump, commemora l'11 settembre al Pentagono, uno dei bersagli su cui si schiantò uno degli aerei dirottati dai terroristi islamici di Al-Qaeda. Trump rievoca il trauma, lo sbigottimento di una nazione, le vittime. Non dimenticheremo mai i loro nomi, l'impegno di Trump. È per questo che combattiamo oggi, assicura. Parla della guerra in Iran, il presidente. Non abbiamo scelta, l'unica opzione è la vittoria. Combattiamo con determinazione, combattiamo per vincere. Trump rende omaggio alle forze dell'ordine, ai soccorritori, li amiamo, dice. Cioè elogia i militari statunitensi che combattono in Iran. Continuiamo a mandare i terroristi dove meritano di stare, all'inferno, afferma Trump. Stiamo facendo in modo che l'Iran non abbia un'arma nucleare. La pressione economica si fa ogni giorno più forte. Controlliamo lo stretto di Hormuz, assicura Trump. Proteggeremo questo paese e le sue libertà, insiste il presidente. Nessuna parola potrebbe essere all'altezza dell'angoscia di quel giorno. A New York, a Ground Zero, il silenzio per commemorare le vittime intrappolate nelle torri prima che collassassero. I passeggeri del volo United 93 che insorsero ad attaccare il comando terroristico che aveva dirottato il loro aereo precipitarono in Pennsylvania.
13: Janice Marie Ashley.
12: La lettura dei nomi delle quasi 3.000 persone che persero la vita l'11 settembre. Enzo Arcieri, GR3.
2: Continua l'avanzata degli Houthi nello Yemen, si teme per la navigazione dello stretto di Bab el-Mandeb che porterebbe alla paralisi dei traffici commerciali nell'area del Golfo. Il corrispondente dal Cairo.
14: Gli Houthi hanno preso anche l'isola di Perim e la città costiera di Dubab dopo aver conquistato ieri l'isola di Zugar e il porto di Mocha. In questo modo prendono il controllo di tutta la costa yemenita sul Mar Rosso e quindi dello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio cruciale per la navigazione tra Asia ed Europa. Adel al-Assad, membro del consiglio direttivo dei ribelli, ha detto che non c'è motivo di allarme per i traffici marittimi. La libertà di navigazione e di commercio internazionale sono al sicuro, spiega Assad, tranne che per le navi saudite. L'Iran si congratula con gli Houthi per il successo militare, mentre il governo legittimo yemenita, che fino a due giorni fa ancora controllava lo stretto di Bab el-Mandeb, chiede aiuto a tutti gli stati arabi per riconquistare le posizioni perdute. L'Arabia Saudita, che dopo la chiusura di Hormuz ha dirottato tutti i propri traffici marittimi sul Mar Rosso, in questi giorni ha lanciato decine di attacchi aerei contro i ribelli lungo la costa yemenita, ma senza riuscire a fermarla. Riyadh ora chiede il supporto militare di Washington per fermare gli Houthi, ma fonti accreditate affermano che Trump per ora non intende intervenire direttamente nel conflitto. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR3.
2: La cronaca con il suicidio di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, simbolo della lotta all'andrangheta calabrese, diventata collaboratore di giustizia, uccisa su mandato dell'ex marito. Ora indaga la procura.
15: Istigazione al suicidio è l'ipotesi di reato. Al lavoro i magistrati di Velletri, che intendono innanzitutto ricostruire gli ultimi giorni di Denise, che si è lanciata dal terzo piano del palazzo in cui viveva alle porte di Roma con il compagno e il loro bambino. Aveva 35 anni, come la madre Lea Garofalo, che aveva deciso di ribellarsi all'andrangheta, era diventata collaboratrice di giustizia e per questo era stata uccisa su ordine del compagno, il padre di Denise, imputato in un processo nel quale la stessa Denise aveva testimoniato contro di lui, decidendo di denunciare per seguire così l'esempio della madre. Salvatore Dolce è il magistrato che per primo raccolse le parole di Lea Garofalo.
16: C'era questa donna con una bambina, Denise, che aveva 11 anni, ed è proprio per questa bambina che lei fece la scelta di rottura con la famiglia.
15: La scomparsa di Denise, una sconfitta per la società, secondo l'Associazione Nazionale Magistrati, mentre Don Ciotti, fondatore di Libera e del gruppo Abele, da sempre vicino a Denise e alla madre, dice è morta una donna giovane e sofferente.
17: Quel dolore, quella sofferenza, si è spezzato improvvisamente, si è spezzato anche dentro di noi, perché sentiamo che non ce l'abbiamo fatta.
15: Bruno Sokolovic, GR3.
2: Dopo l'ondata di maltempo che ha investito il centro nord, nelle prossime 24 ore le piogge potrebbero colpire alcune aree a sud. Intanto si fa la conta dei danni. In Friuli Venezia Giulia l'emergenza è concentrata in provincia di Udine, dove una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto. Protezione Civile e Regione hanno proclamato lo stato di preallarme sul territorio. In Toscana, per il sindaco di Sinalunga, dove un'altra anziana è morta nella sua abitazione durante una tromba d'aria, va dichiarato lo stato di emergenza. A Torino, a Palazzo Falletti di Barolo, la prima mostra in Italia dedicata a un maestro della fotografia asiatica, il cinese Fan Ho, cantore di Hong Kong negli anni 50 e 60 del secolo scorso.
18: Le sue fotografie Fan Ho le scatta per strada, ma poi le rielabora in camera oscura e diventano immagini diverse, dove continua a pulsare la vita che si svolge tra vicoli e palazzi di Hong Kong, ma in una cornice di astrazione data da linee nette e forti contrasti di bianchi e neri. La curatrice Elisa Maupas.
19: Fan Ho sceglie prima la location dello scatto, studia i movimenti delle ombre e delle luci nei vari momenti della giornata e poi si apposta e attende che il personaggio della rappresentazione, quindi la figura umana, si manifesti. In seconda battuta lavora in camera oscura, varia ad esempio i rapporti tonali, la luminosità dell'immagine e soprattutto ritaglia l'immagine eliminando gli elementi di disturbo visivo e in questo modo ottenere delle immagini di forte impatto.
18: E tramite l'uso del controluce le persone nelle foto di Fan Ho, facchini, passanti, bambini che corrono, si riducono a scure silhouette.
19: Ci appaiono proprio come delle ombre circondate da questi aloni luminosi.
18: Federico Pietranera, GR3.
2: Bene, il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, in regia Giovanni Leporale e Stefano Velli. Ora la linea va a Onda Verde a seguire Hollywood Party, prossima edizione del GR3 alle 6.45 di domattina. Da Ivano Liberati, ancora l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
20: Mi vuoi sposare?
21: Nonna, sono sazia.
20: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Onda Verde. Viaggiare informati.
23: 18:58 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A4 Torino Trieste, partiamo da qui, tra Milano Est e Sesto San Giovanni, verso Torino le code a tratti e traffico intenso. A4 Brescia Padova, 4 km di coda per un incidente tra Brescia Est e Desenzano in direzione di Padova e 3 km di coda per incidente anche tra Montebello e Soave ma in direzione di Milano. Traforo del Monte Bianco, 15 minuti l'attesa al Piazzale Italiano, coda verso Chamonix, sulla A7 Milano-Genova, traffico bloccato a causa di un incidente, siamo in direzione di Milano, tra Bivio A7, A12 Genova-Livorno e uscita Bolzaneto. A8 Milano-Varese, tra Milano Nord e Castellanza verso Varese il traffico intenso, ci sono code a tratti, sulla A12 coda per incidente tra Genova Est e il Bivio A12 A7 in direzione di Genova, sulla A1 Milano-Napoli verso Bologna tra Fidenza e Terre di Canossa Campegine e tra Parma e Reggio Emilia, code a tratti per il traffico intenso. A 14, 30 minuti tempi d'attesa stimati, tra Bivio a 14, a 1 Milano Napoli e Bologna San Lazzaro in direzione di Ancona, anche qui code a tratti e traffico intenso. Traffico intenso e code a tratti anche sulla 13 tra Padova Industriale e il Bivio a 13 a 4 in direzione di Padova. Con questo concludiamo, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS. Quest'estate parti verso luoghi unici. Scegli l'avventura estrema. Incontra persone incredibili.
4: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta da domenica 13 settembre, Rai 3.
5: Rai, Radio 3.
7: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
24: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
25: Nuvola la trovi su syscom.eu.
26: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Sapori e dintorni Conad a 16,90 euro al chilo. Scopri di più su conad.it.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Back to the future.
4: Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
2: E mentre davanti al glass della RAI, qui al Lido di Venezia, passano continuamente macchine della polizia, ma per fortuna passano e se ne vanno.
5: Invece sul tappeto vedo Marco Becchis, che è stato ieri nostro ospite, lo sarà ancora al 17, con tutta la troupe del suo film. C'è Adriano Giannini adesso inquadrato dalle telecamere.
2: Sì, sì, sì, sì. Nel film non ce li ha.
5: Non ce li ha, se li fatti.
2: Magari così. Sono di scena per un altro film.
5: Chi può darsi.
2: Chi può dirlo?
5: Può dirlo. Anche perché ne fa uno dopo l'altro. Qui a Venezia ne aveva due, quindi.
2: Sì. È il penultimo, sì, era anche il protagonista. Il protagonista maschile dell'estranea di Paolo Strippo.
5: Esatto.
2: Sì, sì. Sono diversi gli attori ubiqui qui alla mostra.
5: Alvaro Wacker, lui, sì.
2: Jasmine Trinca, due film in concorso e così via.
5: Silvio Lando ha solo un film, però. Come la mettiamo?
6: Sì. Per miracolo è andata anche bene quest'anno.
2: Beh, miracolo mi sembra la parola giusta, visto il tema del film.
6: Vedi che ti do subito.
2: Subito l'assist, è a porta vuota. Che è Dio ride, il film di Giovanni Veronesi. Benvenuto Giovanni.
7: Buonasera, beati voi che fate la radio.
5: Perché tu non la fai.
2: Anche tu fai la radio.
7: No, la facevo, poi mi hanno buttato fuori.
2: Ti hanno buttato fuori?
7: Sì.
2: Brutta sta cosa.
7: Lo so.
5: Ma non è un paese per giovani, è quello.
7: Lo so, infatti io sono fuori tempo.
5: Allora, cosa facciamo? Ascoltiamo una musica e poi incominciamo a parlare con loro di Dio ride?
2: Dio ride è il film di chiusura della mostra, quindi passerà domani. È un grande piacere avere Giovanni Veronesi e Silvio Orlando qua con noi stasera. Sì, musica e poi parliamo di questo sorprendente film.

0: Not Gonna Give It Up, questo è Peter Tosh, poverino, 39 anni fa ci lasciava, lo ricordiamo con questa canzone.
1: Allora, Dio ride, film di chiusura dell'83esima mostra di Venezia, è il nuovo film di Giovanni Veronesi. Tutti voi conoscete Giovanni Veronesi come uno dei registi più importanti della nostra commedia, ma questo è un film profondamente serio su un tema molto molto serio e importante, che è la comicità, ma raccontata in un modo del tutto diverso. Giovanni, come è nata questa idea?
2: Ma diciamo che mi sono guadagnato sul campo la patente della comicità a forza di fare film comici, lavorare con i comici, far ridere. Quando entravo nelle sale dove c'era un mio film, vedevo la gente ridere, per me era una goduria micidiale. Però come voi sapete bene, la comicità è sempre stata presa con leggerezza, come una sorta di superficialità, no? E quindi mi andava di dire una cosa seria sulla comicità, perché per me far ridere è una cosa seria, è sempre stata una cosa seria nella mia vita. Per cui parlare, invece di fare un film comico che fa ridere, ho fatto un film drammatico sulla comicità.
0: La comicità che nel film è una specie di lettura del messaggio divino, perché Pier Francesco Favino, che interpreta questo frate, racconta il Vangelo in maniera divertente e in modo da fare che la gente, soprattutto i poveri che lo ascoltano, si divertano, e questo viene visto come un atto sacrilego, ma soprattutto come una possibile forma sovversiva, no, di quello che l'ordine costituisce.
1: Come una possibile eresia. Siamo nel 500, ricordo bene.
2: 1652.
1: Scusa, a metà del 600, sì, infatti. Sì, l'ambientazione è fondamentale, perché poi questo frate viene perseguitato dalle alte sfere della Chiesa, in particolare da Silvio Orlando, non nel senso che Silvio Orlando interpreta il cardinale che a un certo punto viene spedito da Roma a giudicarlo, ed è un cardinale un po' recalcitrante nel fare questa cosa. Questo rende il personaggio molto bello, secondo me.
3: Grazie. Negli ultimi anni mi muovo abbastanza a mio agio in questo personaggio del cardinale, insomma.
0: Veste talare, sì.
1: È vero. Il prossimo passo è il papato, naturalmente.
3: Sì, infatti. No, insomma, lui è un grosso dirigente, diciamo così, della Chiesa. Lo definiscono un mezzo papa. Ecco. È un personaggio che realmente.
1: Papa è in pectore.
3: Sì, potrebbe diventare papa. Al posto del Papa in vigore, che ricordiamo, è Carlo Cecchi, che nella sua ultima interpretazione. Ecco. Quindi è un personaggio realmente esistito all'epoca, nel 1600, e colui il quale è riuscito a convincere Galileo Galilei ad abiurare. Quindi si trova questa rogna, questa scocciatura di dover convincere questo frate ignorante, ultimo della terra, umbro nella profonda Toscana, a fermarsi in tempo. E quindi penso di dover fare questa cosa e sbrigarmela in un pomeriggio, insomma. Però arriva e si trova di fronte a questo monolite, questo uomo, insomma, con una forma di ottusità anche, insomma, però con una luce dentro. La luce dentro della fede vera, lui individua in lui questa luce vera, fede che forse lui ha perso in nome della ragion di Stato. E quindi sviluppa dentro tutta una serie di contraddizioni che poi esploderanno, che lo porteranno anche a rinunciare a tutto il suo, a se stesso anche.
0: Giovanni Veronesi, allora, la comicità come forma di eversione, il frate umbro di cui parlava prima Silvio Orlando, un Pier Francesco Favino che riesce anche a rendersi credibile come umbro, i dialetti li ha già fatti quasi tutti, insomma, quindi diciamo è una performance notevole. Ma vorrei tornare su questa cosa della comicità come arma eversiva. Una volta si diceva: una risata vi seppellirà, no? È un po' lo spirito che sta dietro tuo film.
2: Sì, naturalmente io parlo di quel potere vero, quello grosso, no? Parlo di Khomeini quando condannò a morte Salman Rushdie per i versetti satanici, Charlie Hebdo, ma anche più recentemente, diciamo, da noi è successo anche che qualcuno ha fatto un editto no? Ha eliminato completamente dei comici dalla faccia della televisione. Grillo stesso, se ci pensi bene, Grillo, per una battuta detta contro i socialisti rubavano, è stato scartato, cioè abbiamo perso un comico e abbiamo acquistato un capo politico che non volevamo, cioè non lo volevamo noi come capo politico. Grillo faceva veramente ridere, era uno tra i più grandi comedian che ci avevamo, no? E poi dopo 2 anni, tra l'altro, con Mani Pulite abbiamo capito che aveva ragione lui, tra l'altro, quindi non era nemmeno che avesse detto una cosa così sacrilega. Quindi significa che il potere ancora ha paura della risata, ha paura dello sberleffo, ha paura dell'ironia, della satira, perché, come diceva Umberto Eco, la risata fa paura perché stempera gli animi del popolo, no? Li fa diventare più rilassati. Se tu fai ridere il popolo si rilassa, e quindi rilassandosi il potere non ha più il controllo. E questa è una cosa che a me non mi è mai andata giù, cioè la risata è una cosa seria, una cosa importante. Se fossi un dottore e dovessi fare una ricetta, metterei alla fine una risata dopo pranzo e una dopo cena, perché effettivamente ha un'importanza fondamentale. Quindi questo mi andava di raccontare, dopo tanti anni di comicità, parlarne seriamente e far capire che con la comicità non si scherza.
1: Giovanni, ti faccio una domanda diretta, hai il diritto di rispondermi di no, naturalmente. Nel modo in cui questo frate racconta i Vangeli, questo modo buffo, dialettale, c'è qualcosa di Dario Fo? Un altro che per una risata è stato cacciato dalla Rai molti anni fa.
2: Sì, c'è tanto di mistero buffo, c'è tanto dei Vangeli apocrifi, c'è tanto del modo di inventarsi un linguaggio che non è importante da capire ma da intuire. Dario Fo, quando faceva le sue performance, si capiva la metà delle parole che diceva, ma quella metà era talmente incisiva che arrivava più forte di una sassaiola. E quindi naturalmente è un po' un'ispirazione, è un po' un'ispirazione, certo.
0: Ascoltiamo un brano da Dio ride, il film di Giovanni Veronesi con Silvio Orlando, film di chiusura qui a Venezia.
4: Dietro vicino gli ha detto: Pietro, se c'hai fede in me, cammina sull'acqua. Tutti che si guardavano Pietro senza invidiarlo, no? Perché Pietro sì, era pescatore, sapeva nuotare, però cammina sull'acqua ce n'è riuscito uno, eh. Cioè pure a Mosè gliel'hanno dovuto aprire per passare. Solo con questa cosa della fede non si poteva tirare indietro. Gesù lo vide che nicchiolava per la seconda volta. Gli disse: Pietro, se c'hai fede in me, cammina sull'acqua. Allora Pietro che fa? Chiappa tutto il coraggio, tira fuori in piedi dalla barca, piano piano lo poggia sull'acqua e ne affolla. C'è stava una zattera di sotto, allora tira fuori pure l'antro, no? Tira fuori l'antro, eppure quello si stava a galla, ne affonna. Allora fa un passo, ne fa un altro. Tutti che se lo guardano, che sta per schiattare un applauso, no? Perché ce l'aveva fatta. È tutto per botto, blu, va giù come una pietra che se lo raccattano fa la fine del relitto. Gesù gli si approssima e gli dice: vedi Pietro, finché c'hai avuto fede in me, tu sei stato a galla. Purello Pietro, ti hai sbadato un attimo. Che ci va poco, Te giri, la fede, andai ita, lo sai te, Perché la fede è potente come una valanga, è delicata come il fiocco di neve che la fa. Io su sta cosa mi ci scasso la coccia tutti i giorni, dico: ma quanta fede ho di dentro, io? A me mi pare tanta, ma quanta ce ne può per camminare sull'acqua, quanta?
0: Questo era appunto il monologo, l'apologo anzi di Pier Francesco Favino, la sua lettura del Vangelo. Silvio Orlando, nel film c'è una trasformazione di Picchio Favino dall'inizio alla fine, anche perché è sottoposto a torture fisiche, insomma un trattamento molto duro, e c'è anche un cambiamento notevole del tuo approccio, no? Che all'inizio, nonostante il tuo anticonformismo, sei un cardinale anticonformista, no? All'inizio, e dopo diventi invece una persona che si rende conto che questa cosa è un obbrobrio quello che stai facendo. È la trasformazione è forse la cosa più bella del film, che i personaggi non hanno un percorso unico, ma cambiano.
3: Sì, difatti non c'è chi, un torto e una ragione, ognuno ha le proprie ragioni, e poi certo, insomma, collocate anche storicamente. È ovvio che il mio personaggio si pone in una posizione di possibile riforma, sono un uomo di apparato e quindi penso che il sistema possa essere riformato, mentre Favino è la posizione tipica del radicale, insomma, che si oppone senza se e senza ma. Però a poco alla volta capisce attraverso questo incontro che arrivano momenti della storia in cui non è possibile andare avanti o fare piccoli passi, ma c'è bisogno di una rottura totale, e questa cosa lo perderà, però in qualche modo ritroverà se stesso, e questo è una cosa molto, molto più importante, ritroverà forse la fede che aveva smarrito, ecco.
1: Il cast è notevolissimo, abbiamo citato Carlo Cecchi, vorrei citare anche Paolo Rossi.
3: È appena passato,
1: non l'ho visto.
3: Potevamo tirarlo dentro.
1: Paolo Rossi fa un frate nella prima parte del film ed è fantastico.
3: Infatti noi apparteniamo a quella generazione lì, io Paolo Rossi.
1: Voi avete cominciato assieme.
3: In cui ci siamo posti il problema. Sì, siamo partiti proprio dalla comicità, per far capire che la comicità non poteva anche non essere solo intrattenimento, ma poteva parlare di politica, di cambiamento, di poesia anche, perché no? Dalla vita delle persone veramente. Quindi, insomma.
1: Io invece con Giovanni Veronesi vorrei parlare per un attimo anche di alcuni aspetti tecnici del film: fotografia, costumi, ambientazioni, scene, location trovate. C'è un lavoro pazzesco dietro questo film.
2: Sì, la Toscana è una Toscana completamente diversa da quella che conoscono le persone.
0: Non è il Chianti Shire.
2: Non è il Chianti, non è la Val d'Orcia, non è la Versilia, è quella Toscana un po' più dura, un po' più selvaggia che sta tra Siena e Volterra. Il Volterrano è proprio una terra più dura, piena di canyon, di fiumi incastrati tra le rocce. Io stesso non la conoscevo bene. C'è un paesino che si chiama Pomarance, intorno al quale abbiamo trovato delle maestosità della natura clamorose. Volevo che la natura fosse maestosa in confronto ai miei personaggi, soprattutto nel viaggio iniziale, come se fosse guidata da qualcuno di superiore, no? Quindi ci sono querce alte 40 metri, canyon di 100 metri, insomma veramente la natura è stata una protagonista fondamentale, soprattutto nella prima parte del film.
1: Però citiamo anche il o la costumista, adesso non mi ricordo.
2: Il costumista è Carlo Poggioli, che è un signor costumista, il direttore della fotografia è Maurizio Calvesi e Carmine Guarino è lo scenografo. Sono tutte persone che lavorano da anni e con i maggiori autori italiani, per cui insomma ero al sicuro sotto quel punto di vista.
0: Infatti la riuscita da quel punto di vista è stupenda. E il film chiude, abbiamo detto più volte, ma lo ripetiamo, chiude la Mostra di Venezia, e quando sarà visibile in sala?
2: Dunque, noi prendiamo la chiusura di Venezia come l'inizio di un grande tour che facciamo, 35 anteprime prima dell'uscita, che sarà il 29 ottobre. E queste anteprime...
1: Silvio Orlando è preoccupato. È disperato.
3: È una fatica che non finisce più, perché poi veramente io lo vedo proprio quest'uomo a rischio.
1: È come se foste Mick Jagger e Keith Richards, Rolling Stones in tournée.
3: Perché poi dopo smetto con lui e comincio la tournée teatrale, quindi non finisce più.
1: A casa non ci stai mai.
0: Si viaggia.
3: No, io farò alcune delle cose.
2: No, veramente possiamo annunciare che lui le farà quasi tutte. Lo annunciamo qua, così
1: lo sta dicendo adesso, così
2: almeno
1: per incastrarti
2: non ti puoi tirare indietro.
3: Di salute.
2: No, però è un bel modo di presentare un film, farlo uscire due volte, una volta con tutte le anteprime e poi uscire davvero.
1: Quindi l'uscita ufficiale però è il 29 ottobre.
0: Benissimo. E queste anteprime in tutta Italia?
2: Tutta Italia, facciamo dal Triveneto fino a Sassari, diciamo. Andiamo in tutti i cinema dove poi il film uscirà. Sono anteprime a pagamento per il pubblico e quindi speriamo che appunto ci sia un buon passaparola, di modo che quando il film esce la gente sappia già di che cosa si tratta.
0: Allora, Dioride...
1: Con il passaparola cominciamo qua. Il film cominciamo. È veramente bello.
0: Sì. È bello e coinvolgente.
1: Senza il minimo pudore.
0: È un altro di quei film che vuoi sapere come va a finire. Che per me la,
1: è vero.
2: Lo diciamo?
1: E noi...
2: Che ce ne frega, diciamo.
1: Ma
2: che ce ne frega a noi? Ma è questa cosa che non si può spoilerare. Il film finisce con la morte di Silvio Orlando.
0: Ecco.
3: No, sono morto troppe volte ultimamente. Basta morire, non voglio più morire al cinema. Mi fanno sempre morire o sono malato gravemente.
1: Hai appena detto il contrario di quello che dici nel film di Nanni Moretti, ne sei cosciente? Nel Sol dell'Avvenire, quando dici ho sempre sognato di fare uno che si impicca.
3: Ah, appunto, ma no, il suicidio è un'altra cosa, una scelta. Lì mi fanno morire perché di malattia, okay. Brutta roba, insomma.
0: Malattia.
3: Ma poi malattia erano pure un po', devo dire la verità, sono preoccupato.
1: Bene, basta.
0: Allora, okay. Dioride...
1: Quindi quello che ha detto Veronesi non è vero.
0: Non è vero, assolutamente.
2: No, non è vero.
0: Non mi era più
2: però io direi la verità. Vabbè, comunque, non si può dire.
0: Non diciamola. E ascoltiamo invece prossimamente il trailer del film Dioride. Grazie mille Silvio Orlando, grazie a
2: voi. Grazie a voi, beati che fate la radio.
0: Beati noi, sì.
2: Beati voi.
5: Ti dicono tante cose, che sei blasfemo, che ridi dalle sacre scritture, che prendi in giro Dio e racconti con ilarità le parabole e i miracoli di Cristo.
6: Quando è uscito dalla tomba la madre si guardava Lazzaro, non ci poteva credere, Lazzaro! Mi ti ricordo più basso, io dico.
5: Ti stai mettendo in un barguaio. Anzi, se io sono qui, è perché ti ci sei già messo.
7: Racconta i miracoli di Cristo come fossero storielle da osteria. Dovete fermarvi.
5: Dio non ride. Non c'è un'effigie di Dio che ride.
8: Sarebbe come condannare un bambino.

0: Io lo so che vuoi fare del bene, ma non per questo ti hai permesso ridere di Dio.
1: Io non rido di Dio, io ci rido insieme a me.

0: I Clash, Police on My Back, dicevamo prima, appunto qui la polizia passa di continuo. Però,
1: solo quando c'è Hollywood Party, però è curioso.
0: Ma magari anche prima, come facciamo a saperlo? Però forse ci tengono d'occhio.
1: Ci tengono d'occhio. Allora, benvenuti intanto Giuseppe Giannotti.
2: Grazie.
1: Enrico Salvatori.
3: Buonasera a tutti.
0: Benvenuti. Allora,
1: come tutti gli anni, anche quest'anno a Venezia c'è cioè dai nostri inviati la Rai racconta la mostra. Loro due, non solo loro due, ma insomma loro due sono qui con noi e pescano nel bellissimo archivio che è la Rai, insomma che è la memoria audiovisiva, diciamo, della seconda metà dello scorso secolo e dei primi anni di questo. E in questo caso raccolgono quello che avveniva nei racconti Rai di Venezia con curiosità, cose dimenticate. Tra l'altro siamo arrivati agli anni in cui noi eravamo già inviati a Venezia, quindi la cosa
0: noi abbiamo cominciato negli anni 90,
3: nel 95.
1: Noi nel 95 abbiamo cominciato,
0: perché nel 94, meglio voi di noi.
1: Nel 94 non si chiamava Hollywood Party, l'avevamo fatta Gloria D'Antoni e Oreste De Fornari, però non si chiamava Hollywood Party.
0: Certo. È ovviamente che Hollywood Party è nata nel 94.
1: Sì, però prima
0: e quella mostra aveva pochi mesi.
1: Era
0: un neonato.
1: Avevamo fatto 18 aprile e 27 giugno, mi ricordo. Poi Venezia ha detto no, lo dobbiamo fare loro due. È andata così. E poi noi abbiamo ripreso poi a ottobre, poi da lì non siamo più fermati. Quindi tra un po' arriveremo anche noi. Se volete, poi fuori onda vi
0: segnaliamo alcune cose
1: notevoli che abbiamo fatto, tipo quando abbiamo offerto un bicchiere di vino a Guccini, lui ha detto: arrivo preceduto da una fama che non merito, ti ricordi?
0: Era sì, <vero. ride>
1: Va bene. Allora, ci raccontate gli anni di quest'anno e cosa vi ha particolarmente colpito di quel periodo?
2: Beh, come anni siamo arrivati al ventunesimo secolo,
1: certo.
2: Dal 2001 al 2012.
1: Certo.
2: E la prima connotazione è la quantità di materiale di repertorio che c'è negli archivi. È tre volte quello dell'ultimo decennio del secolo precedente. Quindi, e soprattutto perché c'è l'utilizzo ormai del linguaggio del reality, il tappeto rosso, cioè è continuamente acceso e aperto.
3: Da quelli che erano i canali tematici, appunto. Allora erano RaiSat, poi
1: RaiSat Cinema.
0: Perché si moltiplicano le fonti e gli
2: fonti. Le fonti e la durata, perché poi diventano anche soltanto dei girati da cui pescare.
0: E quali sono le chicche che avete pescato? Le cose che vi hanno divertito di più?
3: Ma in questo Mare Magnum, per esempio, vabbè, in parte ci sono un Marzullo che intervista Armani. Non so, che uno non ricorda proprio.
2: Cinema e moda,
3: insomma. Tutta una serie anche di passaggi, per esempio, di Moritz De Alden, per esempio, che è stato un direttore, che il primo direttore straniero, che è durato
1: due anni,
3: che lasciò, poveraccio, polemiche, ricordato come un direttore polemico, ma un direttore che in qualche modo ha anche anticipato certe linee che poi sono state eseguite da Marco Müller. Dal ritorno di Barbera.
2: Poi c'avevamo anche abbiamo avuto Moretti, perché Moretti, che quest'anno ritorna in concorso, nel 2001 è presidente della giuria.
3: Quindi insomma
0: c'è un sonoro di De Adeln a cui squilla il telefonino?
3: No,
0: peccato. Sapete cosa aveva come suoneria del telefonino?
1: L'internazionale.
0: Aveva scelto la destra senza sapere che si mettevano in casa un
1: e poi
0: pericolo.
1: Un altro evento straordinario era quando c'era la retrospettiva western con Quentin Tarantino che presentava i film. Allora, come sapete, diciamo, era Marco Giusti, no? Che aveva curato la retrospettiva, e infatti c'eravamo tutti. La cosa più divertente, Rai, che però non ci sono le immagini, perché appunto adesso vi spiego anche perché, è l'incontro di Tarantino con Marco Giusti che chiama la sua troupe a scendere. Tarantino era distratto, vede la troupe, dice: questi devono andare fuori, io non lavoro per le riprese, eccetera. E Marco Giusti zitto, vedisse la sua troupe umiliata e cacciata. Poi dopo si sono piuttosto anche arrabbiati con lui.
3: Diciamo che citiamo nel gioco, perché appunto nel 2004 il King of Beats, no? La prima rassegna appunto di Tarantino, e citiamo quando appunto portò sul tappeto rosso, riportò Barbara Boucher, che era la prima volta e tutto quanto, e fu, ce lo ricordiamo, insomma, tutta la critica italiana andò contro, ed è l'anno l'abbiamo messo in, diciamo, in collegamento con I Fischi Ovunque Sei di Michele Placido. Certo. E c'ho Michele Placido che in quegli anni era una presenza particolarmente vibrante alla mostra del cinema. Insomma, abbiamo cercato, se possiamo dire, in questo mare magnum di materiali, delle linee che, insomma, narrative che ci raccontano ancora anche un'epoca.
1: Certo.
3: Tutto sommato il 2001, 2012, seppure sono passati meno di un quarto di secolo, no? Poi oggi è 11 settembre, quindi quarto di secolo, sono a doppio. E, è già un'epoca, è già un altro modo di vedere la realtà. Perché, appunto, diceva Giuseppe prima, i reati.
2: Se guardiamo quello che c'è adesso, quello che noi abbiamo ancora negli occhi, perché oggi pomeriggio abbiamo rivisto la nostra puntata e c'erano tutte quante i tappeti rossi fino al 2012. È proprio un altro mondo.
3: Le certo. macchine
2: social, gli influencer.
1: Anche perché, appunto, adesso uno di cinema, i tre quarti delle persone che passano sul tappeto rosso non sa chi siano. Io non so chi siano. Scopro che sono influencer.
2: Ma questo perché cominciamo a essere anche anziani.
0: Sì, non c'è dubbio.
2: Abbiamo rivisto la nostra puntata e c'erano tutte quante i tappeti rossi fino al 2012. È proprio un altro mondo,
3: le certo. macchine
2: social, gli influencer.
1: Anche perché, appunto, adesso uno di cinema, i tre quarti delle persone che passano sul tappeto rosso non sa chi siano. Io non so chi siano. Scopro che sono influencer.
2: Ma questo perché cominciamo a essere anche anziani.
0: Sì, non c'è dubbio.
3: Fuori per quello. Da certi social media.
0: Beh, quando farete questi anni dovrete mettere

0: No, ma davvero.
1: E poi a un certo punto Liam Gallagher ha sussurrato nell'orecchio a Barbera qualcosa e Barbera non ha capito una parola e ancora adesso si chiede cosa mi avrà detto lì.
0: Ce l'ha detto in diretta qui a Hollywood.
1: Perché gli Oasis parlano
0: lo troverete nel materiale.
2: Diciamo assolutamente
1: bizzarro.
2: Anche perché c'è rimasta una puntata. Almeno a noi prima di andare in pensione, cioè quella che arriva al 26, perché poi bisogna aspettare altri 10 anni per farne
3: il centenario, il 32,
2: esatto.
1: Oppure 32. Si può tornare indietro e trovare altre cose.
2: E comunque, parlando di cose particolari, c'è il Leone d'Oro Ermanno Olmi, consegnato da Adriano Celentano,
1: come no,
2: che non glielo consegna perché gli fa la domanda: ma tu sei sicuro di non avere più nulla da dire? E lui dice: no, veramente io
0: ho qualcosa da dire.
2: E allora lui lo ridà in mano al direttore, a Müller, che allora c'era Müller, e fatto: non lo vuole.
3: Rimani in Europa.
1: Sì, quello fu un momento.
0: No, comunque il vostro programma è la dimostrazione di quanta e quale quantità di materiale stupendo c'è negli archivi Rai. Cioè, ogni volta che mi ci tuffo per qualche motivo, poi dico: beh, mezz'oretta faccio tutto e poi rimango tutto il pomeriggio perché
3: a
0: ripetizione, no? Cioè, una cosa ti rimanda un'altra, eccetera. Cioè, è veramente la memoria la memoria audiovisiva, diciamo dal 70 in poi, da quando Luce smette di fare i cinegiornali e la Rai.
2: No, anche da prima.
0: Però
2: abbiamo fatto una digitalizzazione di tutti quanti i servizi speciali del telegiornale, la direzione Teghe con Andrea Sassano, dal 1952 al 1985. Ci sono 30 anni di vita del nostro paese, incredibili, e che molti di questi non li abbiamo mai più rivisti e non sappiamo neanche che come sono costruiti i famosi rotolini che stavano chiusi nel
0: famoso.
2: E adesso tutto questo è in HD.
3: Esatto.
0: Era tutto,
3: diciamo,
0: era
3: di agricoltura,
2: perché siamo due direzioni insieme che hanno fatto
3: esatto.
2: Queste cose trasversali.
0: Allora, era tutto al salario,
3: sembrava
0: i predatori dell'arca perduta, la scena finale.
3: È vero.
0: E infatti Claudio G. Fava lo definiva il salario della paura.
3: Certo.
0: La definizione è bellissima.
1: Allora, il vostro film è su Rai Play, leggo qui, no? Dal 2 settembre?
3: No. Sì, allora dal 2 settembre abbiamo messo tutte le vecchie puntate, okay, quelle costruite perfetto, con tutto materiale Rai, perché dai nostri inviati nasce nel 2010, certo, alle origini il canale, certo, di Rai Storia, questo è importante ricordarlo. Poi dal 2010 al 2013 abbiamo raccontato la mostra fino all'89, siamo tornati l'anno scorso dal 90 e abbiamo messo tutte queste puntate su Rai Play. Il 13
1: il nuovo
3: va in onda domenica su Rai Storia alle 22.
1: Ok, segnate, prendete appunti, domenica su Rai Storia alle 22.
3: Andrà su Rai Play, ma anche nella notte di giovedì 17 su Rai 3.
1: Perfetto.
0: Bene.
2: All'una di notte.
3: Vabbè, però
2: tardi, no? Però è per cinefili.
3: E comunque Rai Play,
1: insomma, se non lo vedete è colpa vostra.
3: Esatto.
1: Dico a chi sta.
3: No, a questo punto non ci sono scuse.
1: Non ci sono scuse.
0: Allora, grazie a Enrico Salvatore e Giuseppe Giannotti. Ascoltiamo un brano dal loro, dai nostri inviati, l'attuale versione. Grazie mille per essere stati con noi. Grazie.
3: Grazie a voi.
2: Grazie.
4: Registriamo quello che Nanni Moretti ha detto a chi cercava di intervistarlo quando è arrivato. Ho ordinato a Barbera, direttore della mostra, di ordinarmi di non parlare.
5: Spero che non mi vedranno troppo a lungo come straniero. Sono già europeo e già mezzo italiano.
6: Mr. Allen, good evening. Good evening. Lovely to meet you. It's such an honor. Here you go. That's your mic. Shall I hold it for you? All right. Fine.
5: Well, welcome. Thank you for being here.
7: Thank you. This is a very exciting event for me. I have been, over the years, a great admirer of Italian cinema. I've been very influenced. If you've seen my films, I've been very influenced by the Italian cinema. Over the years, I've stolen from Fellini and from De Sica and from Antonioni and all the great masters, and have used their work in my film, you know, shamelessly. And thank you very much. It's been a great honor.
0: Allora, questo era appunto dei nostri inviati, di Enrico Salvatore e Giuseppe Giannotti. Adesso

0: Benvenuto a Nicola Sorcinelli, ciao.
1: Ciao, buonasera.
2: Benvenuto.
0: Allora, il suo grazie. Film, si comincia molto a parlare di premi in questi giorni, premi collaterali, premi delle sezioni, delle altre sezioni, insomma si rincorrono anche le voci di premi principali, però tu di premi ne hai già messo in tasca due.
1: Diciamo, esatto. No?
0: Allora, il tuo film si chiama Balcani, che è la ragionata degli autori, che premi hai vinto?
1: Abbiamo vinto il premio del pubblico e il premio...
0: Che insomma, è un super premio.
1: Sì, è un premio anche di fiducia, insomma, spero sia di buon auspicio. Il film esce l'8 ottobre, quindi insomma spero che sia un inizio di fiducia del pubblico.
0: E l'altro premio?
1: È il premio Carlo Lizzani, dato dagli esercenti, quindi insomma un'altra bella gratifica al film, insomma.
0: Può essere una base, perché anche gli esercenti, che sono molto importanti, poi...
2: Esatto. Essere premiati dagli esercenti
1: dal pubblico.
2: Significa che il film farà degli incassi strepitosi.
1: Strepitosi. Fandango
2: allora,
1: sarà felice.
2: Dire questo. No, scherzi a parte, la Balcani, complimenti.
0: Grazie. La balcanica del titolo è la rotta balcanica, quella che i profughi dall'Asia percorrono per arrivare dove vogliono arrivare, cioè in Europa, poi così, e c'è appunto il pedinamento da questo punto di vista di una coppia, padre e figlio, che sono due musicisti che,
1: esatto,
0: devono scappare via dal loro paese in cerca insomma di un futuro migliore. Arriviamo, ci sono poi delle varie avventure ovviamente che incontrano, e c'è anche però un ruolo per Matilda De Angelis in questo film, che diciamo alla fine ha un suo ruolo importante, che forse non possiamo tanto svelare, per non svelare troppo della
1: trama. L'incontro è quello, l'incontro,
0: esatto,
1: più importante. La storia racconta poi il loro rapporto, loro,
0: esatto,
1: tre. Loro sono due musicisti che scappano dall'Afghanistan dopo che insomma la musica è stata vietata, e quindi anche la musica è un elemento molto importante nel film.
0: Ed è anche importante il fatto che l'interprete principale sia Babak Karimi,
1: esatto,
0: che è un nostro vecchio amico, che era il montatore, nonché l'interprete di Abbas Kiarostami, di Makhbal Baf e così via, che ha fatto parecchi film adesso come attore, che tu hai adesso riportato sullo schermo.
1: Con
0: è stato anche
1: piacere.
0: Il remaggio della Sperlari, Babak.
1: Sì, è vero, me lo raccontava durante le riprese.
2: Quando gli portiamo? Mazzo di fiori!
1: Sì, sei molto fiero di quello spot, me l'ha fatto vedere.
0: Era bellissimo,
1: sì, era bellissimo.
0: Una grande persona, Babak Karimi, e nel film devo dire che era veramente notevole. Mi piacerebbe,
1: grazie,
0: sapere come ti sei documentato per fare questo, perché non è che si sappia molto di cosa avviene.
1: Certo, ma io sono stato sempre molto vicino a questo tipo di temi, a questo tipo di storie. Non è la prima volta che le affronto. Ho fatto anche in passato una collaborazione con Emergency, e appunto dal 2021, quando la musica in Afghanistan con il ritorno dei talebani è stata bandita, si è proprio assistito a un piccolo esodo, no, di artisti e musicisti che dall'Afghanistan cercano futuro, comunque di inseguire i loro sogni verso l'Europa, e nel nostro film in particolare verso l'Italia. E abbiamo intervistato, abbiamo coinvolto medici, insomma siamo partiti ovviamente da storie vere per poi arrivare alla nostra storia.
0: E quanto ci hai messo per fare questa inchiesta e questo approfondimento? Immagino,
1: guarda,
0: tanto.
1: Il film, in generale fare un'opera prima in Italia è molto lungo, ci vuole tanto tempo, e quindi insomma sono 4 anni e mezzo, direi quasi 5, quindi insomma ho avuto sicuramente tempo di costruirmelo bene questo film.
0: Nel film è coinvolto anche Fandango, no?
1: Fandango lo distribuisce,
0: distribuisce.
1: Sì, e dall'8 ottobre usciamo.
0: Cosa ti ha detto Procacci quando hai visto il film?
1: Procacci si è innamorato subito del film, sì, si è commosso, quindi è stato subito insomma super piacevolmente coinvolto, e ci ha proprio detto lo voglio distribuire, quindi sono insomma un grande onore per me anche avere insomma, sai, quella sigla iconica a inizio film, è una grande emozione.
2: Dove l'avete girato? Come avete ricostruito questo viaggio che... No, non credo siate potuti andare in Afghanistan.
1: No, noi raccontiamo l'ultima parte del viaggio, quindi proprio sulla rotta balcanica, Serbia, Croazia. Abbiamo girato esattamente lì, abbiamo girato quasi tutto il film in Serbia, e per me era importante insomma farlo veramente nei luoghi veri.
0: 8 ottobre è l'uscita, sai già dove andrai a presentarlo, perché immagino ci sarà un sostegno da parte tua.
1: Sì, sicuramente anche insieme a Matilda lo seguiremo un po' in tutta Italia, se non ti so dire nello specifico le tappe, però lo seguiremo.
0: Hollywood Party ci sarà, quando
1: uscirete.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Allora, la Silvia dice che questa trasmissione scoppiettante è finita, talmente scoppiettante che abbiamo bisogno di essere curati, e quindi Francesca Levi e Maddalena Nisci ci hanno curato da par loro. Francesco Napoleone ci ha mandato in onda da Roma, Luca San Paolo e Valeriano Battisti qui da Venezia, Alessandro Boschi, Erika Favaro e Maria Lucia Monticelli hanno collaborato in redazione in maniera straordinaria, Giovanni Veronesi, Silvio Orlando, Enrico Salvatori, Giuseppe Giannotti e Nicola Sarcinelli, ciao Nicola di nuovo,
1: sono grazie mille.
0: Qua. Ma tutto questo però se non c'era Alberto Crespi sarebbe stato un buco nell'acqua.
2: E se non c'era Steve Della Casa, un doppio buco nell'acqua. Noi torniamo domani.
0: Domani
2: vi raccontiamo la premiazione.
0: In diretta, fino alla fine. Sarà lunga, quindi non prendete appuntamenti.
2: Non uscite a cena, non fate niente.
0: Disdicete il ristorante. L'ho fatto anch'io.

0: Con quali occhi guardiamo il mondo? La 25esima edizione di Dialoghi Vitrani ripensa alla complessità con i grandi nomi del panorama internazionale. 11-26 settembre, Trani. 8-13 ottobre, Atene, Francoforte, Bruxelles. Info idialoghivitrani.com.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su conad.it.
7: Rai Radio 3.
8: Meteo Radio.
9: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata rovesci sparsi al sud e sul medio Adriatico, poche nubi sul resto del paese. Per domani torna a splendere il sole su tutto il settentrione, a parte qualche sporadico rovescio pomeridiano sui rilievi di confine. Cielo sgombro da nubi sulle regioni tirreniche centrali e sulla Sardegna, mentre nubi sparse interesseranno il resto del centro con residui rovesci sull'Abruzzo. Maltempo al sud con piogge diffuse a prevalente carattere temporalesco che si attenueranno solo in serata. Venti da deboli a moderati per lo più settentrionali, con rinforzi sul basso Adriatico e mari generalmente mossi. Temperature in ulteriore diminuzione al sud, stazionarie altrove. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: La materia si trasforma, la memoria riprende forma. Archetipi, la mostra fotografica di Antonio Biasiucci alla Reggia di Caserta fino al 30 novembre. Un progetto del Museo Reggia di Caserta con Gallerie d'Italia, Intesa San Paolo e Opera Laboratori.

in perfetto orario alle 19.45 di questo venerdì 11 settembre inizia la serata di Radio 3. Un saluto a chi ci ascolta da Riccardo Gianni, in vostra compagnia al microfono di Radio 3 Suite per una trasmissione che vede oggi in regia Gianni Grimaldi al di là del vetro assieme a Francesco Napoleoni e a Fiore Liborio che di questa serata curano la parte tecnica. Un saluto a tutti e tre, come sempre un'occhiata preliminare al programma di oggi. Dopo il panorama del giorno, attorno alle 20.30 parleremo di una bella mostra in corso a Firenze, si intitola Oltre il Rinascimento tra Dürer e Parmigianino, assieme a Daniel Blau, a Sergio Risaliti che l'ha curata, Valentina Zucchi da cui ce la faremo raccontare nei dettagli. A seguire l'apertura del primo cartellone musicale di stasera a cura di Giorgio Marino. Alle 21 andremo a Londra al Royal Albert Hall, dove in diretta Euroradio il nostro pubblico potrà ascoltare il concerto prom numero 71 con Philipp von Steinek alla guida della Mahler Academy Orchestra. Verrà eseguito un grande capolavoro mahleriano, la Nona Sinfonia, opera monumentale che occuperà poi l'intero spazio del concerto londinese dal vivo fino alle 22.30 circa, quando dedicheremo anche noi di Radio 3 Suite una finestra ai 25 anni trascorsi dall'attentato alle Torri Gemelle di New York proprio questo 11 settembre. Sarà una finestra musicale, saremo aiutati dal nostro Robert Holzer da New York, con cui converseremo al telefono di come il mondo statunitense della cultura e in particolare quello della musica abbia reagito nel corso del tempo, nell'immediatezza ma anche negli anni successivi, a un evento che davvero ha cambiato i connotati non soltanto all'America ma ha tracciato un vero e proprio confine geopolitico tra due ere. Ha agito questa tragedia come il vero e proprio catalizzatore del caos globale in cui siamo immersi oggi a un quarto di secolo di distanza. Infine alle 23 ancora spazio alla musica con l'apertura del secondo cartellone di Radio 3 Suite, questo per la cura di Valerio Corzani, dedicato alle nuove frontiere del jazz, un concerto che si è tenuto poco meno di un anno fa a Parma nell'ambito del Parma Jazz Frontier 2025, che vedeva sotto i riflettori un duo, due musicisti, Luca Perciballi alla chitarra elettrica, responsabile anche di tutte le composizioni eseguite da questo piccolo minuscolo ensemble, e Marco Fiorini, responsabile del live electronics, dunque dell'elettronica dal vivo, di questo set di cui lo stesso Valerio Corzani ci parlerà introducendo appunto il concerto. Chiusura di Radio 3 Suite come sempre alla mezzanotte, e dunque non resta che ricordarvi il numero per mettervi in contatto con noi per commenti, per osservazioni. Cerchiamo sempre naturalmente di segnalare i vostri messaggi, di così darne conto. Il numero è il solito numero, il 335 56 34 296. Aspettiamo i vostri messaggi SMS e WhatsApp. E alle 19.49 quasi cominciamo subito con la musica, una copertina che vuole una volta di più mettere in rilievo qui a Radio 3 l'anniversario di oggi. Sono trascorsi 25 anni dal terribile attentato alle Torri Gemelle di New York, evento storico di svolta epocale per l'intero pianeta, come dicevamo in apertura. Molte sono state le occasioni qui a Radio 3 oggi per ricordare l'anniversario. Noi lo facciamo in musica, naturalmente. Chi ha avuto occasione, e sono stati nel corso del tempo milioni di spettatori, di vedere il film documentario di Michael Moore, Fahrenheit 9/11, che intendeva mettere in luce soprattutto gli aspetti oscuri relativi alla preparazione e anche alla reazione americana agli attentati dell'11 settembre, e che vinse nel 2004 la Palma d'Oro al Festival di Cannes, ricorderà senz'altro che il momento più intenso e anche più commovente della ricostruzione documentaria di quella giornata, diciamo pure fatale, era commentato da una meravigliosa musica di Arvo Pärt.

0: L'ultima risonanza 1976, dolente, misterioso, sempre affascinante, il Cantus in Memory of Benjamin Britten di Arvo Pärt, con la campana che viene progressivamente inghiottita dall'orchestra d'archi, sempre più profonda e grave, con un'ultima risonanza finale, come dicevamo, che conclude questo breve e intensissimo brano di questo grande compositore contemporaneo estone, ma ormai cittadino del mondo, uno dei compositori più eseguiti al mondo tra i viventi. A eseguire, fra l'altro, questo capolavoro era Dennis Russell Davis alla testa dell'orchestra di Stato di Stoccarda, in una vecchia incisione che risale appunto alla metà degli anni Ottanta. Dunque, a questo punto, alle 19, quasi 56 minuti, è il momento di aprire il nostro panorama, che ci porta anzitutto in Umbria, a Narni. Narni città teatro è una rassegna giunta alla settima edizione della direzione artistica è affidata a Davide Sacco e Francesco Montanari, mentre la direzione artistica della sezione di arte contemporanea a Antonella Liuzzi, e abbiamo al telefono uno dei curatori, uno dei direttori artistici, Davide Sacco. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Sono molto contento di poter parlare di questa rassegna, sento un po' di animazione sottofondo.
1: Siamo in pieno festival,
0: bene.
1: E la piazza è gremita e ci fa piacere, e sono cominciati tutti gli eventi, quindi la festa qui, come si suol dire, è appena cominciata.
0: E dunque so che sono tre giorni pieni, insomma.
1: Sì, sono oltre 30 eventi tra concerti, spettacoli di prosa, artisti internazionali, circo contemporaneo, performance, e poi la sezione d'arte contemporanea che quest'anno ha il piacere di vestire Narni con le opere e le installazioni di Valerio Berruti, e ancora personaggi a noi molto a cui vogliamo molto bene, come Ambra Angioini, Francesco Piccolo, All'Alba, Pablo Trincia, L'Ostaggio con la drammaturgia di Valentina Esposito, Edoardo Pesce, e poi concerti, la drammaturgia contemporanea con Leonardo Manzan, Emanuele Aldrovandi, e un festival da perdersi, da incontrare, dove quest'anno sono due paesi ospiti, la Francia e la Svizzera, con artisti appunto che vanno alla performance, al circo contemporaneo. È una città da vivere e, come dico sempre, da perdersi.
0: E insomma, si trasforma il centro storico di Narni in un grande palcoscenico con luoghi davvero molto belli. Li vogliamo un po' elencare, Davide Sacco, questi luoghi?
1: Sì, sono sette location tra il Teatro Manini, la piazza, quest'ala di ruta dove facciamo questo progetto all'Alba ogni anno, dove appunto Pablo Trincia quest'anno è ospite, prima di lui c'è stato Daniel Pennac, Roberto Saviano, Monio Vadia, Celestini e via dicendo, dove all'Alba, davanti a questo panorama straordinario, a questa valle straordinaria, sorge il sole, e davanti a un racconto narrato mentre il sole sorge, speriamo sempre che il sole sorga in un mondo più bello, più democratico e più giusto.
0: È una bella utopia, ma insomma ci speriamo davvero tutti. Dunque, teatro, circo contemporaneo, danza, musica, performance, narrazione abitano il centro storico di Narni per questa settima edizione di Narni Città Teatro, da oggi e fino al 13 settembre. Il fil rouge di questa edizione è un tema e un titolo, Stati di Umanità, e viene costruito questa edizione da Davide Sacco, Francesco Montanari e Antonella Liuzzi. Ringrazio Davide Sacco per essere stato con noi e raccontarci appunto questa impresa, davvero impresa diretta, questa edizione di Narni Città Teatro. In bocca al lupo naturalmente per tutte le vostre iniziative.
1: Grazie, e spero di trovarvi qui nel festival e perderci insieme.
0: Bene, buona serata.

0: E c'è un luogo davvero speciale a Roma, anzi appena fuori dalla città, quando si esce partendo dalla via Prenestina, dal grande raccordo anulare che abbraccia la capitale, si arriva in un antico casale, il casale di Torre Angela, la torre medievale del XII secolo che ha dato il nome all'attuale quartiere nella periferia romana, affiancata dal casale del XIV secolo. Da qualche anno questo luogo magico è stato recuperato, è diventato un centro molto attivo, un centro propulsivo per le arti visive, per la musica in generale, per la cultura, che viene vissuto tutto l'anno con incontri e iniziative di artisti indipendenti. Il clou di questa attività che si svolge durante l'anno è il Castelletto Art Fest, questo è il nome del festival appunto che si svolge al Castelletto di Torre Angela, che quest'anno 2026 arriva la sesta edizione, una rassegna multidisciplinare e di spettacolo dal vivo, dove sono attive iniziative relative naturalmente alla musica ma anche all'arte contemporanea, che dunque viene così messo anche in certo senso in movimento e attivato dalla presenza delle tante persone che partecipano a questa iniziativa. È un'iniziativa a ingresso totalmente gratuito. Dunque, a curare l'edizione artistica di questa rassegna sono due personalità distinte: Maurizio Rizzuto, buonasera.
1: Buonasera.
0: E Giancarlo Neri, buonasera.
2: Buonasera.
0: Dunque, Maurizio Rizzuto è un percussionista, compositore molto conosciuto, spesso prestato al cinema, e Giancarlo Neri è un artista internazionale i cui lavori sono stati esposti in giro per il mondo, dagli Stati Uniti a Brasile. Il pubblico italiano lo ricorda soprattutto in particolare per due installazioni importanti: la famosa sedia gigante, una scrivania che è esibita nel parco di Villa Ada a Roma e poi è stata a Londra e ora è installata nel parco di Monza, e per l'installazione Massimo Silenzio, che è un tappeto di circa 10.000 lampade sferiche disposte sul terreno del Circo Massimo di Roma, con l'inaugurazione nel settembre 2007 in occasione della Notte Bianca di Roma. Dunque abbiamo due sfaccettature differenti: la musica e le arti visive, poi naturalmente c'è molto altro ancora, c'è anche il teatro. E volevo chiedere innanzitutto a Maurizio Rizzuto come si svolgono così, tra le mille difficoltà naturalmente organizzare rassegne di questo tipo, i lavori. E dunque ieri c'è stato un po' anche di paura per il fortissimo temporale che si è abbattuto su Roma, ma oggi immagino che la situazione è molto più tranquilla.
1: Sì, oggi è più tranquilla. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare ieri, l'abbiamo fatto oggi, un po' di corsa diciamo, ma siamo arrivati. Il pubblico sta già affluendo, le opere sono tutte montate nel giardino, illuminate, la musica è a posto, stiamo aspettando il nostro ospite che è qua già arrivato, ma insomma per la performance teatrale, per cui è tutto pronto, finalmente.
0: Quali sono le caratteristiche di questo? Ne parlo naturalmente con Maurizio Rizzuto, poi coinvolgerò anche naturalmente Giancarlo Neri per quanto riguarda le arti visive, ecco, ma per quanto riguarda musica, teatro e il resto, come è organizzato quest'anno l'edizione del Castelletto Art Fest?
1: Ma diciamo, quest'anno noi festeggiamo i 20 anni di residenza in questo posto, e in tutti questi anni un sacco di persone sono passate di qua, per cui artisti, musicisti, e il festival diciamo è un modo di celebrare questa partecipazione delle tante persone che stanno qua. Per cui quest'anno abbiamo invitato molti artisti che sono stati qua, nostri amici, c'è anche Alessandro Preziosi, che è un nostro carissimo amico, e ci stanno tutti gli artisti di cui parlerà poi Giancarlo. Però diciamo è un modo di testimoniare una rivalutazione di un posto che era un casale disabitato, diroccato, che è diventato un centro diciamo di cultura a modo suo, per cui fuori dagli schemi, però è diventato un festival d'arte a tutti gli effetti.
0: Dunque, non so se Alessandro Preziosi è lì vicino a voi e se c'è la possibilità magari di ascoltare anche la sua testimonianza del perché, insomma, è lì con voi.
1: Sì, lo cerchiamo. Va bene, allora poi, in poi...
2: Era qui un momento fa, però adesso lo troviamo.
0: Sì. Ecco, Giancarlo Neri, approfitto della tua voce, sì, della tua presenza per così raccontare un po' qual è l'intenzione, perché in questo caso un artista che diventa curatore, poi un artista insomma che con i curatori ha un rapporto davvero molto speciale, dunque dall'altra parte della barricata, sì, potremmo dire questa volta, no?
2: Ma infatti diciamo che è quasi una rivincita, no, una rivincita no, però certamente i curatori sono diventati onnipresenti. Io, non essendo giovanissimo, ho cominciato insomma tanti anni fa a New York. Posso dire che c'erano forse 50 curatori in tutta New York, forse. Adesso ce ne sono 28 nel mio condominio a Roma. Quindi anche le pizzerie e i centri estetici hanno un loro curatore e quindi, insomma, lei ride, ma rido anch'io, però è così purtroppo. E quindi, insomma, è stata una specie di... adesso non mi viene la parola, ma... dirottamento, di attacco, per cui una volta le idee venivano agli artisti, insomma, sembrava una cosa abbastanza tacita. Da alcuni anni sono i curatori ad avere le idee e poi chiamano gli artisti a illustrare le loro idee. Qualunque esse siano,
0: allora, immagino che nel caso della cura appunto di Giancarlo Neri di questa rassegna, in realtà si è preso una strada un po' diversa, cioè mi sembra che
2: il criterio è un po' differente
0: insomma, sì, di lasciare spazio a una indipendenza dell'artista, non so, voglia di dire quello che gli pare.
2: Tra l'altro, tanto per cominciare, non c'è il tema, perché ormai qualsiasi mostra anche nella pizzeria ha un tema, no? E il tema lo sviluppa, lo descrive, lo racconta il curatore e poi gli artisti si adeguano. Invece no, qui no, cioè le scelte sono molto meno appunto dettate da queste esigenze, ma sono dettate dal... cioè è chiaro che nel momento in cui un artista fa delle scelte, le fa, si spera, a ragion veduta, in vita degli artisti. Tra l'altro poi c'è una cosa da dire, che qui non è una mostra per cui come una galleria, un centro culturale, cioè qui bisogna inserirsi in un contesto che è un giardino, un castello, una torre, e quindi noi inseriamo le opere un po' dovunque,
0: quindi
2: in altezza.
0: Diciamo è un po', con brutto termine si dice oggi continuamente, site specific,
2: però è un brutto termine, però insomma
0: dall'idea del fatto
2: in
0: che
2: in fondo sì,
0: c'è una relazione fondo con l'ambiente. Io vedo dei nomi interessanti, sì, perché al di là di artisti magari che conosco un po' meno, però vedo Piero, sì, Pizzicannella, c'è Miriam Laplante, c'è Flaviano Pizzardi, Massimo Rizzuto, c'è Gioacchino Pontrelli, sì, pittori, scultori, gente che fa installazioni.
2: Sì, nel corso degli anni sono passati, appunto, io cerco di... quest'anno abbiamo fatto un po' un ibrido, nel senso che alcuni artisti che hanno già partecipato sono tornati. Nelle edizioni precedenti cercavamo di cambiare e quindi... insomma, io sceglievo tra quelli che conosco, ma a volte anche che non conosco, ma che qualcuno mi ha suggerito, e se mi piace il lavoro che fanno, l'invito. Senza, tra l'altro, appunto, dal mio punto di vista, io non guardo il curriculum proprio. Cioè, è chiaro che Piero Pizzicannella è un mio amico, proprio faccio un esempio solo. In questa edizione c'è lui, Piero Pizzicannella, che recentemente ha fatto una retrospettiva, una personale, all'Ermitage di Leningrado, ecco. E c'è anche un artista più giovane, romana, che si chiama Elena Pizzichelli, che io ho scoperto su Facebook per caso, ho visto un quadro che mi piaceva, l'ho chiamata e l'ho invitata, quindi il criterio è assolutamente aperto. E sì, ci sono certo degli artisti noti, altri meno noti, ma soprattutto li invitiamo a confrontarsi con lo spazio e a scegliere opere che già esistenti che si inseriscano bene nel contesto, o addirittura a crearne di nuove, cosa che avviene abbastanza spesso, perché non è facile. Gli spazi sono molto belli, ma non sono facili da
0: allestire,
2: però diciamo, però ecco, tutti si mettono insomma all'opera, e con, tra l'altro, poi gratuitamente partecipano molto volentieri. Insomma, questo ci fa molto piacere.
0: È un bello spirito. Dunque, sì, per il teatro vedo dei nomi anche di un certa rilevanza, perché sì, vedo Marco Baliani, che è previsto per domenica 13 settembre, e vedo anche Alessandro Preziosi. Non so se Alessandro Preziosi è vicino a voi.
2: Sì,
1: nel frattempo abbiamo l'artista site specific che ci ha raggiunto, per cui Alessandro qui, e ve lo passo su, no?
0: Dunque, Alessandro Preziosi, buonasera.
3: Buonasera. Io parlo solo se Giancarlo Neri ha parlato molto bene di me, se no
0: benissimo,
3: non parlo.
0: Benissimo, benissimo, si è sperticato in lodi. Dunque, cosa porta un attore come lei? Credo anche da questo punto di vista c'è anche un'amicizia proprio con il Castelletto, no? E con i suoi abitanti, perché insomma è una presenza la sua in questo luogo che non è di oggi.
3: Beh, l'amicizia che ci lega nasce dal punto di vista umano tanto tempo fa, e contemporaneamente con quello che la factoring che tanto tempo fa sia Maurizio Rizzuto che Massimo Rizzuto hanno creato in anni insospettabili. Quindi per me è stato stare lì in vetrina a guardarli operare e lavorare. Poi con Giancarlo Neri, con la sua arte, che ho avuto la fortuna, che ho la fortuna di avere addirittura a casa mia, e quindi ogni mattina me lo sveglio, mi sveglio e mi faccio il segno della croce davanti a una sua installazione, che è bellissima, che è godo. E poi il mio contributo in questa serata speciale è quello di riunire fraternamente in amicizia attraverso un testo, La ferita e la letizia di Davide Rondoni, che cuce letteralmente il rapporto tra San Francesco, i suoi amici, l'autore, rispetto alla possibilità di ritrovarsi in questo momento tribolato di difficoltà, di relazioni, attraverso non solo la fede, lo spiritualismo, ma proprio sostanzialmente attraverso lo stare insieme, quindi arte, musica, parole, che poi è quello che in qualche modo ha segnato negli ultimi anni, attraverso le mie collaborazioni con Pistoletto, con il Relir, le memorie di Adriano, con Alfredo Pirri, e adesso San Francesco con Giancarlo Neri.
0: Dunque, La ferita alla letizia sembra inquadrare in un certo senso una regola di opposti, no? Che si conciliano con un testo, immagino, appunto francescano.
3: Sì, esatto. Proprio lo spirito attraverso il quale si può, spalancando la porta dell'umanità di San Francesco, e non vederlo dal buco della serratura come una cosa distante da noi. Quindi lo spirito francescano è semplicemente uno spirito di chi augura di avere pace, di dare pace, e chi mette l'amico davanti a sé. È una cosa vecchia come il mare, che ribadirla oggi a 800 anni dalla sua morte ha una grande forza e un grande valore.
0: E allora grazie Alessandro Preziosi, grazie Maurizio
3: grazie
0: Rizzuto,
3: grazie
0: Giancarlo Neri, davvero in bocca al lupo per questa sesta edizione del Castelletto al Festa, al Castelletto di Torre Angela, municipio sesto di Roma, fino al 13 settembre, ingresso gratuito, davvero un'occasione per dare un'occhiata a quello che accade in giro, non soltanto a Roma ma in giro per il mondo, con anche tanti artisti e tanti personaggi di livello internazionale che partecipano a questa iniziativa davvero encomiabile. Grazie molto a tutti e tre.
1: Grazie a voi.

0: E viene proprio bene la musica di un giovane Philip Glass per presentare questa iniziativa, questa sesta edizione di performative a cura di Fanny Borelli e Oscar Pizzo all'Aquila, al Maxi da oggi fino al 13 settembre, anche in questo caso una 3 giorni importante di un festival che prevede al suo interno anche un omaggio proprio a Philip Glass, questo gigante del minimalismo musicale che nel 2027 compirà 90 anni. Dunque, abbiamo al telefono uno dei due curatori, Oscar Pizza, buonasera.
1: Buonasera.
0: Bene, parliamo di questa edizione che per la prima volta vede appunto Palazzo Ardinghelli all'Aquila, che diventa il cuore unico pulsante di questa manifestazione, non è così?
1: Sì, esattamente. Il Museo del Maxi all'Aquila ospita più di 50 performer. Dei 50 performance e quasi 100 performer, quindi diciamo che a ritmo continuo, a partire da adesso, proprio adesso è partito il duello pacifico, il combattimento Orazio e Curiazzi di Battistelli, quindi che ha aperto proprio pochi minuti fa e finirà fino e finirà alle 18, alle 19 di domenica con la performance di Valeria Prea. E quindi all'interno ci abbiamo, come ha detto lei, un molti omaggio a Philip Glass con artisti veramente interessanti quali Shirin Shat, Anagor, Shinohara, veramente con coreografie, con Lucinda Childs, coreografie di Lucinda Childs, artisti visivi che omaggiano Philip Glass. Di conseguenza anche abbiamo un certain regard su alcuni artisti libanesi come Ziad Antar e Sirin Fattou che raccontano un po' la disgrazia di questo paese che si sta cercando di riprendersi ma molto lentamente, e poi un omaggio a Daniele Lombardi, 80 anni dalla sua nascita. Intorno una marea di performance che a dirle ci vuole una vita.
0: Poi, fra l'altro, una esecuzione davvero spettacolare, se non altro da un punto di vista visivo, ma anche da un punto di vista sonoro, come l'ascolto del poema sinfonico per 100 metronomi di Georg Ligeti
1: Ah, sì, questo è
0: nell'allestimento
1: interessantissimo.
0: originale previsto dall'autore, è
1: Sì.
0: davvero un pezzo fenomenale. Io lo ricordo in una bellissima mostra sul tempo che curò Daniel Sutif a Parigi e poi qui a Roma arrivò al Palazzo delle Esposizioni. Davvero una di quelle cose che non si dimenticano, che 100
1: Sì,
0: metronomi regolati in modo differente.
1: un'esplosione di suono, sì, vero.
0: Davvero sembra quasi un organismo vivente, no? Uno strano animale che suona e fa i suoi versi. Dunque, abbiamo tante occasioni di esplorare i territori della musica contemporanea, ma credo molto altro ancora, come ci diceva lo stesso Oscar Pizzo.
1: Sì, beh, ci abbiamo teatro, ci abbiamo slam poetry, poesia, le poesie di Orisha Loia, l'arte, ovviamente, il macro è il Museo Nazionale Italiano di Arte, quindi abbiamo diversi artisti e poi abbiamo appunto anche la musica, diciamo un po' tutte le discipline, la danza, abbiamo due compagnie di danza. La peculiarità di tutto questo, abbiamo tanti progetti partecipati dove partecipa il Conservatorio, l'Accademia, l'Università e il Teatro dell'Aquila e tanti ragazzi, ecco, ma diciamo la peculiarità è che sono combinatorie, cioè c'è sempre un rapporto tra le discipline di sinergia e sono performance che durano prevalentemente dai 10 ai 20 minuti e tutte le sale contemporaneamente ospitano sempre performance diverse, quindi il pubblico, l'entrata è gratuita e quindi il pubblico può entrare, vedere, ritornare, stare 5 minuti come stare 6 ore. È aperto e si fa il proprio percorso, come se fosse al ristorante, ti scegli i piatti che vuoi vedere.
0: C'è fra l'altro uno dei video della collezione Maxi che è August di Rade Martino, che è una grandissima e
1: Fantastico.
0: conosciutissima artista
1: Sì.
0: multimediale. Credo che adesso sia alle prese con il suo primo lungometraggio. È un artista che si esprime
1: Sì,
0: molto spesso
1: sì.
0: con la videoarte e con il film. Dunque, anche in questo caso è un incontro interessante con un artista delle nostre frontiere, ma che in realtà le frontiere le ha attraversate nel corso di questi anni, davvero tra l'Inghilterra, gli Stati Uniti e il resto del mondo. Dunque, mi interessava sapere, come ultima cosa, da Oscar Pizzo, uno dei due curatori di questa bellissima rassegna che si svolge all'Aquila fino al 13 settembre, come si articolerà l'omaggio a al grande Philip Glass, visto che abbiamo ascoltato un suo lavoro davvero degli esordi, River Run, da un album bellissimo che si intitolava North Star. Ma insomma, nel frattempo, da allora a oggi, tante cose sono successe nella vita e nel percorso artistico di questo grande artista.
1: Beh, allora abbiamo sviluppato tra le ultime opere di Philip Glass, cioè gli studi che partono dall'inizio del 2000 fino al 2000, mi pare, 18. È stato dato l'occasione a diversi artisti, sia coreografi che artisti visivi, di commentare o di riscrivere quest'opera, che viene suonata dal vivo, quindi con un pianista, o anche che viene rielaborata, come ha fatto Shirin Eshat, con strumenti originali turchi. E quindi è un omaggio all'omaggio. Sono persone che hanno lavorato, come appunto Shirin Eshat, Sugimoto, ma anche Philip Miller, che è il famoso compositore di William Kentridge, che ha ricreato proprio uno studio personale sullo studio di Philip Glass. E quindi anche Anagor, che ha fatto un lavoro sul sufismo attraverso l'opera pianistica, appunto attraverso uno studio di Philip Glass, che, come sappiamo, è molto legato un po' all'Oriente, insomma. E così, andando avanti, diciamo che Philip Glass ci accompagna un po' in tutti e due i giorni, ed mi è sembrato un ottimo lavoro, che è stato in parte prodotto dalla Chain Performing Art e che noi abbiamo avuto la fortuna di poterlo presentare in questi giorni.
0: Allora, grazie Oscar Pizzo, complimenti per questa bellissima iniziativa, un festival dedicato alle pratiche performative con 50 appuntamenti gratuiti tra arte, musica contemporanea, danza, poesia, teatro, elettronica, sperimentazione scenica, dall'11, dunque da oggi, e fino al 13 al Maxi dell'Aquila, Palazzo Ardinghelli. Grazie davvero di essere stato con noi e complimenti per questa bella iniziativa.
1: Grazie a voi.

0: Oltre il Rinascimento, tra Dürer e Parmigianino, questo è il titolo di una mostra che si è aperta ieri e che andrà avanti fino al 5 gennaio prossimo a Palazzo Medici Riccardi a Firenze, una mostra dedicata alla straordinaria ricchezza, che è una ricchezza non soltanto estetica, ma anche tecnica, della grafica, del manierismo europeo, e al rapporto tra questa arte, questo momento storico così straordinario, nel suo rapporto appunto con Georg Baselitz, che è stato uno dei maggiori artisti contemporanei, scomparso proprio quest'anno, e che ha costruito con i maestri del Cinquecento una relazione sotterranea, profonda, attraverso tanti anni, tanti decenni, non soltanto di ricerca personale, ma anche proprio di collezionismo. Dunque, una mostra che riunisce circa 150 opere provenienti dalla collezione privata di questo grande artista e dalle raccolte del Museo di Belle Arti di Budapest. È un percorso che permette al pubblico che verrà a Firenze a visitare questa splendida mostra di approfondire non soltanto i linguaggi e i temi sviluppati dagli grandi artisti del Cinquecento europeo, ma anche le tecniche. Dunque, come spesso capita quando si parla di grafica, naturalmente la tecnica è sempre è un po' la temperatura, no? Anche di questa forma di arte. Dunque, questa mostra, che è a cura di Daniel Blau, che peraltro è il figlio di Georg Baselitz, di Sergio Risaliti, di Valentina Zucchi, che abbiamo il piacere di avere al telefono questa sera. Buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Dunque, vorrei con lei davvero un po' approfondire questo curioso elemento, perché io vedo una bellissima locandina con un quadro di Arcimboldi. Ecco, se il quadro fosse rovesciato a testa in giù, beh, capiremmo forse ancora meglio. Di Valentina Zucchi, che abbiamo il piacere di avere al telefono questa sera. Buonasera.
1: Buonasera a voi.
0: Dunque, vorrei con lei davvero un po' approfondire questo curioso elemento, perché io vedo una bellissima locandina con un quadro di Arcimboldi. Ecco, se il quadro fosse rovesciato a testa in giù, beh, capiremmo.

0: evocativa ed eccentrica, no? Che peraltro ci è nota proprio solo grazie alle incisioni, alle stampe che ne sono derivate, quindi è l'agricoltura di Arcimboldo, che il cui dipinto non esiste più, ma appunto è conosciuto grazie alle stampe. Questo ci permette di capire come effettivamente questo straordinario mondo della grafica, non così noto al grande pubblico, sia in effetti uno straordinario universo grazie a cui l'arte si è potuta non soltanto mettere alla prova e sperimentare, perché come dire, le tecniche dell'incisione sono assolutamente complesse e sfidanti, ma anche appunto l'arte ha permesso, diciamo, ha potuto, diciamo, esprimersi al meglio e ha fatto una cosa, ha circolato per tutta l'Europa, grazie appunto alla moltiplicazione possibile delle stampe. Quindi
1: Quindi
0: una
1: diciamo
0: mostra
1: anche la tecnica
0: eccentrica.
1: dell'incisione e della grafica come traccia, no? Come traccia esportabile, in fondo anche come riproducibilità, che dunque permette all'arte, anche in epoca in cui non c'era una vera riproducibilità tecnica dell'opera d'arte, questo avverrà naturalmente a partire dalla fotografia e poi nel Novecento, ma anche questa idea che l'arte potesse essere comunicata e rimanere come traccia in giro per l'Europa e potesse facilmente essere esportata altrove, questo è interessante, no? Questo sistema anche di duplicazione, di riproduzione, così che naturalmente ha fatto sì, ad esempio, che l'arte di Albrecht Dürer fosse così tanto conosciuta in giro per l'Europa.
0: Sì, ha proprio ragione, nel senso che, come dire, Mutatis Mutandis è stata una vera e propria rivoluzione al pari della fotografia e potremmo dire, no, della nostra era digitale, nel senso che oggi possiamo sicuramente, come dire, ispirarci ai modelli di tutto il mondo facendo solo, come dire, un piccolo passaggio sul computer. All'epoca fu effettivamente una rivoluzione trovare il modo di far dialogare anche e far conoscere, ancora prima di dialogare, dei modelli grazie a strumenti che sì, appunto, non erano così semplici da manovrare, ma una volta padroneggiati permettevano di, come dire, espandersi in tutta l'Europa, di viaggiare in forma leggera. Naturalmente le tirature avevano un numero limitato, diciamo, e sicuramente più limitato rispetto alle nostre possibilità digitali, ma erano un modo, appunto, fisico di, come dire, osservare, esplorare e soprattutto attingere a quelle che erano state le soluzioni degli artisti di altri paesi o immediatamente precedenti per fare un passo oltre, no? E ecco, visto che è capitata questa parola oltre, insomma, mi soffermo sul titolo perché l'idea è effettivamente quella di riflettere su ciò che è avvenuto dopo il Rinascimento, Palazzo Medici, Riccardi, nel senso che poi è stato acquistato dai Riccardi, ma Palazzo Medici è stato il cuore del Rinascimento fiorentino. Come dire, dalla fine del 400 e per tutto il 500, quelli che erano stati gli stilemi del Rinascimento ovviamente e naturalmente evolvono, no? In altre forme e il mondo della grafica, il mondo della stampa, dalla xilografia appunto alle acqueforti, ne è complice e anzi direi favorisce proprio questa complessa e sofisticata trasformazione. Ecco, la mostra cerca di presentare tutto questo e lo fa con un viaggio in tutta l'Europa, nelle botteghe di tutta l'Europa e dei grandi maestri, ma anche dei maestri meno noti, offrendo davvero una meraviglia al nostro sguardo. Sono opere anche di piccolo formato e anche di grande formato che vanno esplorate da tutti i punti di vista.
1: Ecco, Valentina Zucchi, fra l'altro il sottotitolo di questa bella mostra, Oltre il Rinascimento, recita tra Dürer e Parmigianino, dunque c'è una, come dire, un pendolo tra due estremi in un certo senso, no? Quindi immagino che ci sia un'attenzione anche alle ultime fasi del Rinascimento per approdare poi a ciò che avviene nel secolo, diciamo, dopo il Cinquecento, no? Con le ultime esperienze. Dunque c'è una volontà di concentrarsi sul Cinquecento senza trascurare il fatto che ovviamente, pur essendo il manierismo una straordinaria esperienza, in un certo senso unica e isolata, in realtà mantiene una relazione con ciò che c'era prima e ciò che ci sarà dopo.
0: Assolutamente, la storia non ha balzi, no? È un fluire continuo e noi ne siamo la prova. E giova forse appunto a chi ci ascolta, intanto ricordare questo termine un po', se vogliamo, anche oscuro.

0: Ovvero manierismo, il termine fu coniato proprio per significare e per, come dire, includere tutti gli artisti che lavoravano alla maniera dei grandi della triade Leonardo, Raffaello e Michelangelo. E questo termine in realtà ha avuto anche per lungo tempo e anche a fasi alterne, ma insomma, come dire, se dovessimo mettere sulla bilancia, ha avuto connotazioni più negative che positive, potremmo dire così. Per tornare a ciò che diceva in apertura, il manierismo, al contrario, oltre ad essere uno stylish style, una sensibilità, uno stile assolutamente sofisticato, elegante e appunto sfidante ogni canone, è stato un momento, diciamo, come dire, ha raccolto l'attenzione di un grande artista, Georg Baselitz, ed è per questo appunto che a partire dalla sua collezione, dai capolavori di Budapest, noi abbiamo esplorato proprio questo fluire, che quindi prende l'avvio dalla fine del 400, Albrecht Dürer è ancora, diciamo, no? Un tardo rinascimentale che però, come dire, pioniere e maestro poi dell'incisione, trasforma davvero e dà vita, apre il campo, diciamo, a questo tipo di sperimentazione, per arrivare poi anche quasi alla metà del 600, quindi alle estreme finezze e raffinatezze che il mondo dell'incisione ha potuto esprimere. Quindi effettivamente intorno al manierismo si gioca un universo di artisti, ma non soltanto, appunto, di tecniche e di stilemi che cerchiamo appunto di rappresentare in mostra.
1: Ecco, Valentina Zucchi, questa bella mostra a cura di Daniel Blau, Sergio Risaliti e appunto sua, si concentra ovviamente sulla collezione di Georg Baselitz. Io cito una frase che trovo qui in un comunicato: mi interessano quei casi di confine nell'arte in cui il terreno acquisito diventa incerto e la visione classica si disgrega. A quel punto le cose si fanno più vive. Questo scriveva Georg Baselitz. Dunque è una frase molto esplicativa, molto affascinante, al tempo stesso che dice molto bene il suo rapporto con una forma, con delle forme d'arte come la grafica antica, la grafica cinquecentesca in questo caso, a partire, come dicevamo appunto, da Dürer per arrivare a esperienze più vicine al Seicento. Ma quando prima scherzosamente parlavo dell'inversione della figura, no? Facevo riferimento naturalmente ai famosi dipinti invertiti di Georg Baselitz nel suo rinnovata forma di espressionismo. Questa idea di capovolgere la figura sembra un gesto molto potente, che in fondo ci dice anche molto della potenza rivoluzionaria di questa arte. Non ci aspetteremmo forse questa relazione così importante, così direi fondamentale per Baselitz, il suo rapporto con l'arte antica. Ecco, questo come avviene, quali sono le modalità in cui questa mostra un po' fotografa assieme a queste meravigliose incisioni anche in un certo senso lo spirito di un collezionista e di un ricercatore come Baselitz.
0: Sì, assolutamente colto nel segno e a tal proposito appunto cito due momenti storici. Allora, il primo è più vicino, ovvero molto vicino, e si riferisce alla mostra che è stata dedicata a Georg Baselitz da parte del Museo Novecento. E in questo senso appunto mi piace qui, come dire, omaggiare e ricordare Sergio Risaliti, che ha curato la mostra al Museo Novecento e che effettivamente ci ha proposto, diciamo, di allargare lo sguardo non soltanto al Baselitz artista, ma al Baselitz collezionista pure. Quindi questa mostra a Palazzo Medici Riccardi si pone come un secondo tempo della mostra al Museo Novecento, a poche centinaia di metri, diciamo, da Firenze, sempre a Firenze nel centro storico, da Palazzo Medici, e che peraltro, se qualcuno a Firenze fosse nel fine settimana, potrebbe, come dire, avere il piacere di visitare in entrambe le forme, perché è una sorta di passaggio di testimone quello che si lascia. E il secondo passaggio storico è invece appunto riferito appunto al Baselitz collezionista, e qui mi riferisco all'altro curatore della mostra, ovvero Daniel Blau, che è figlio di Baselitz e che da bambino appunto ha seguito Baselitz quando ha avuto la borsa di studio a Villa Romana, giovanissimo, ed è venuto a stare a Firenze per un po', e lì, anzi qui, ha avviato proprio la sua collezione, nel senso che appunto ha comprato la sua prima stampa, e la sua prima stampa era di Antonio Fantuzzi, Antonio da Trento. riferita a un'opera di Raffaello, perché spesso appunto le stampe permettevano di esportare grandi modelli, no? In questo caso appunto diciamo riferiti appunto alle grandi icone appunto del momento.
1: Era un po' anche la traccia di qualcos'altro, no? Poteva diventare la traccia di qualcos'altro, come in questo caso.
0: Assolutamente, ed è ciò che avverrà. Baselitz acquista queste stampe semplicemente perché erano più economiche, a buon mercato rispetto a dipinti o ad altre opere. Non riesce peraltro a capacitarsi, ci spiegava proprio Daniel Blau, che era bambino, ma sicuramente se lo saranno detti in tempi successivi, non riusciva a capacitarsi che fossero opere autentiche, perché effettivamente nel segno che noi vediamo c'è la mano dell'artista, no? Quindi appunto, pur in forma semplice dal punto di vista finanziario, insomma, c'è davvero un'opera d'arte a tutti gli effetti davanti agli occhi. Quindi a partire da questo Baselitz avvia una sua grande collezione e, come giustamente ricordava, si avvicina a un preciso momento delle stampe, ovvero il momento in cui il manierismo trova piena espressione. E perché? Perché citava prima appunto i suoi ritratti, le sue opere capovolte. Effettivamente il manierismo è quel terreno di confine che poteva essere più suadente rispetto, se vogliamo, a un consolidato rinascimento e a un eccesso barocco, no? Siamo in quella fase di pensiero e di espressione in cui abbiamo il piede da una parte e il piede dall'altro, se vogliamo ancora meglio stiamo camminando serenamente, e questa era la fase, diciamo, che più interessava il nostro artista. Quindi sì, in fondo l'abbiamo cercata di restituire.
1: Chissà se appunto un po' anche questa ideologia di tradimento, che sembra essere un po' il rapporto con la realtà, no? Del manierismo, non abbia contagiato anche con questa sorta di forma di pensiero anche il neoespressionismo di Baselitz, che è così, ha una relazione così potente, viscerale con la realtà, ma al tempo stesso la tradisce fino al punto di invertire la figura, non fare quello che un pittore non farebbe mai.
0: Assolutamente, infatti appunto il manierismo gioca, no? Sull'eccentricità, sulla trasgressione, potremmo dire, no? Sull'oltre misure, quindi torna ancora l'oltre, e mutatis mutandis ancora una volta è quello che tanti secoli dopo Baselitz fa. Quindi, diciamo, senza seguire una tradizione, senza replicare dei modelli, degli stilemi, l'idea di andare oltre questi confini e di sperimentare nuove forme. Sperimentare nuove forme dal punto di vista compositivo, come giustamente ricordava, e anche dal punto di vista tecnico, perché effettivamente l'incisione è una continua sfida con la materia che gli artisti, come dire, di tutti i tempi hanno cercato e cercano tuttora, come dire, di vincere, ovviamente.
1: E quindi c'è anche una dimensione di attesa nella grafica, no? Il fatto che noi abbiamo la possibilità di incidere, al tempo stesso dobbiamo aspettare di vedere un risultato attraverso la riproduzione, no? Non soltanto nel disegno, ma anche proprio nell'incisione.
0: Assolutamente, noi questo lo vediamo molto bene in mostra, proprio perché partiamo da, appunto, non l'abbiamo assunta di icona, perché se vogliamo forse già molto vista, però abbiamo in mostra uno dei rinoceronti di Dürer, che forse appunto qualcuno che ci ascolta e sicuramente lei, insomma, ha in mente, certo. E ha avuto, diciamo, ha visualizzato nel momento in cui l'ho citata, con il rinoceronte di Dürer, oltre a parlare di un soggetto che non si era mai visto in Europa e che Dürer immagina, che resterà per molto tempo appunto nell'immaginario collettivo, Dürer, come dire, sperimenta in quel caso e in tanti altri casi, come dire, le possibilità della xilografia. Per xilografia intendiamo l'incisione a partire da una matrice di legno, esatto. Dopodiché, nel corso del tempo e soprattutto attraversando, ripeto, l'Europa da nord a sud, compresa l'Italia, sperimentiamo quelle che sono le incisioni su matrici metalliche, su ferro e soprattutto su rame, bulino, punta secca, e poi l'acquaforte, che sostanzialmente vede l'acido agire su una lastra che noi abbiamo preparato. Quindi è molto diverso rispetto a un disegno che noi facciamo e di cui abbiamo appunto una percezione immediata. Incidendo qualcosa noi non sappiamo esattamente che cosa avverrà, e soprattutto dobbiamo padroneggiare tanto il nostro stilo sulla matrice di qualunque materia sia fatta, quanto appunto la morsura, ovvero quanto l'acido nel caso dell'acqua forte possa, come dire, togliere la materia per dare vita alla nostra opera. Quindi effettivamente una sfida che tuttora, appunto, da Baselitz in su fino ad arrivare ad oggi, non manca di affascinare gli artisti, perché effettivamente è un mondo tutto da esplorare.
1: Ecco, Valentina Zucchi, il progetto che ospitate a Palazzo Medici Riccardi prende avvio in realtà da una mostra importante che è stata presentata tra la fine del 2025 e l'inizio di quest'anno nelle sale del Museo di Belle Arti di Budapest. Dunque una relazione importante, perché questa mostra presentava una selezione di stampe manieriste che appartenevano alle collezioni proprio di quel museo ungherese e anche a alcuni lavori della raccolta di Baselitz. Dunque la mostra fiorentina in un certo senso fa tornare Baselitz un po' a casa, vista la sua relazione con Firenze, se non sbaglio.
0: Assolutamente sì, e ha fatto molto bene a citare il Museo delle Belle Arti di Budapest, che è un altro grande protagonista di questo progetto. Baselitz e Budapest hanno avuto un rapporto molto stretto dal punto di vista, diciamo, di programmazione culturale e anche di donazioni che sono state fatte. Quindi quella mostra che ha citato appunto si pone un po' come coronamento di una relazione, di un dialogo attivo. Dialogo che poi è proseguito con noi, quindi colgo l'occasione per ringraziare la curatrice del Museo Esther Cardos, che è venuta insieme alle opere. Sono una ventina di capolavori quelli che vengono da Budapest, che ha una straordinaria raccolta grafica appunto dei, diciamo, mi sento di dire, dei nostri rinascimentali fiorentini, basti pensare a Leonardo. Però ecco, in questo caso ci ha portato opere che dialogavano perfettamente con la raccolta di Baselitz, e quindi abbiamo tutti insieme, come spesso succede in un'azione corale di punti di vista e di prospettive che vanno a integrarsi, costruito un percorso in cui i cammei, diciamo così, di Budapest danno un accento particolare, danno, come dire, un'enfasi particolare al racconto, diciamo, dell'opera Maior, ovvero delle oltre 130 opere che vengono dalla collezione Baselitz. Quindi si sono andati a innestare e abbiamo realizzato una sorta di secondo atto di mostra. Quindi da Budapest a Firenze abbiamo costruito una seconda mostra, come sempre ogni mostra a sé, sia dal punto di vista appunto espositivo. La collezione Baselitz peraltro è molto ampia, quindi ben più ampia delle 130 opere che abbiamo esposto, e idem la collezione di Budapest. Quindi abbiamo costruito un ulteriore racconto dei tanti possibili, sperando che il pubblico possa apprezzarlo e soprattutto possa scegliere quali opere guardare con attenzione e in quale opere, mi sento di dire, quasi perdersi, no? Sì. In ogni centimetro quadrato.
1: È un po' lo spirito di questa mostra, mi sembra. Dunque voglio però anche chiederle qualcosa, perché la traccia di Baselitz abbiamo visto che si esprime pienamente nel suo collezionismo, che peraltro è anche un indice della sua ricerca, ma naturalmente non poteva mancare anche un gesto, un segno, una presenza dell'opera di Baselitz in questa mostra. E so che ci sono quattro importanti sculture che sono un po', che vengono presentate, immagino, un po' come fossero un po' i guardiani, no? Qualcosa che sta lì così, in un certo senso, un po' come Ilaria e i Penati, no? Messi lì a guardare ciò che avviene. Mi viene in mente una famosa opera fotografica di Gino De Dominicis, con due dei antichi che guardano il Pincio di Roma sotto forma di silhouette, qualcosa che serve in un certo senso a dare l'idea della storia e dunque anche della permanenza di alcuni temi, ma anche dell'impermanenza della nostra vita, no? In un certo senso, proprio nell'anno in cui Baselitz ci ha lasciato, ecco, quattro sculture stanno lì a guardare la sua collezione, un po' così. Credo.
0: Sì, direi che insomma non poteva dirlo in maniera migliore. Pensiamo che sia così, naturalmente nessuno di noi lo sa, ma per primo suo figlio, insomma, crede che da una finestrella lassù, insomma, stia guardando tutto quello che abbiamo fatto e stiamo facendo con lui. E effettivamente queste sculture, appunto, un po' come epitome dell'artista stesso, stanno a guardare e suggellano un po' il percorso espositivo. Quindi all'interno di queste stampe, anzi questa pletora di stampe, insomma, del Cinquecento, potremmo così dire, per riassumere, troviamo appunto luna, gambe e piedi, diciamo, del nostro Baselitz, sculture monumentali, e ancor prima, ecco, mi piace ricordare, la mostra si apre proprio con un autoritratto di Baselitz, naturalmente appunto una stampa, che, come dire, è quasi un benvenuto e a dire sì, sono qui, ecco, questa è la mia raccolta, l'ho immaginata per voi e con voi. Quindi in un certo senso, ecco, noi immaginiamo che sia insieme a noi e speriamo che apprezzi, insomma, il lavoro che abbiamo fatto sulla sua collezione.
1: Un'ottima occasione per incontrare non soltanto la grande arte grafica del manierismo, oltre il Rinascimento, da Dürer e Parmigianino. L'ha curata questa mostra Valentina Zucchi assieme a Daniel Blau e assieme a Sergio Risaliti, ma anche un'occasione per confrontarsi con la figura davvero rilevante di un grande artista della nostra contemporaneità, Georg Baselitz, artista e in questo caso anche collezionista. La mostra fiorentina a Palazzo Medici Riccardi fino al 5 gennaio si è aperta da pochissimo tempo, da ieri se non ricordo male, e andrà avanti appunto fino al prossimo 5 gennaio. È un'occasione, diciamo, per in un certo senso dialogare anche con la bella mostra del Museo del Novecento a Firenze, dedicato proprio alla figura di Baselitz nell'anno della sua morte. Dunque la possibilità ancora, credo per qualche giorno, di poter vedere entrambi recandosi a Firenze. Dunque grazie a Valentina Zucchi per essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: Grandi complimenti per questa bella mostra che invitiamo naturalmente i nostri ascoltatori a visitare. Grazie ancora. E buona serata,
0: buona serata a tutti, vi aspettiamo.
1: Senz'altro ci sarà occasione. Adesso, visto che abbiamo qualche minuto prima di iniziare a presentare il nostro primo cartellone musicale, il Festival dei Festival a cura di Giorgio Marino, che questa sera propone a partire dal 21 l'esecuzione della Sinfonia numero 9 in Re maggiore di Gustav Mahler, facciamo anche noi un po' un andare e venire dal tempo, perché andiamo un po' più avanti come Baselitz. Capovolgiamo un po' anche noi, pieghiamo la storia alle nostre esigenze, alle nostre forse anche capricci, in questo caso ascoltando il meraviglioso andante dalla Sinfonia numero 10 incompleta di Gustav Mahler nell'esecuzione dei New York Philharmonic diretti da Leonard Bernstein.

0: l'andante dalla decima sinfonia incompiuta di Gustav Mahler, l'andante che apre questa meravigliosa pagina musicale, la Pietà Rondanini, potremmo dire, del sinfonismo mahleriano, nella esecuzione dei New York Philharmonic diretti da Leonard Bernstein in una incisione storica meravigliosa. Dunque, questo ascolto ci prepara all'ascolto della ultima sinfonia che Mahler riuscì a terminare. La ascolteremo, la nona di Mahler, dalla rassegna dei Proms londinesi tra pochi minuti. Dunque siamo quasi arrivati al momento in cui dovremo parlarne, ma prima un breve stacco e poi ne parliamo.
1: Dal 9 settembre all'11 ottobre va in scena Torino Danza Festival, una nuova geografia del movimento, con compagnie da Asia, Europa e America. Dance Matters, info e biglietti su torinodanzafestival.it.
0: E dunque dicevamo che stiamo per trasmettere in diretta Euroradio da Londra, dal Royal Albert Hall, questo concerto prom numero 71, totalmente dedicato all'ascolto della Sinfonia numero 9 in Re maggiore di Gustav Mahler. A eseguire ci sarà la Mahler Academy Orchestra, diretta da Philipp von Steinhecker, che la eseguirà questa ultima sinfonia mahleriana completa. Il lavoro sulla successiva decima sinfonia fu interrotto dalla morte del grande compositore boemo. La struttura di questa sinfonia è facile parlarne, l'ascolteremo senza interruzioni. È un andante comodo, con rabbia, allegro, risoluto, appassionato, tempo primo andante, poi un in tempo di un tranquillo Ländler, un po' goffo e molto rude, poi un rondò burlesca, allegro assai, molto ostinato, adagio, e infine il celeberrimo adagio che conclude la sinfonia, il capolavoro mahleriano, adagio molto lento e ancora ritenuto, che conclude questo capolavoro. Un capolavoro che di cui ha parlato così con dovizia di particolari e con intuizioni davvero spesso geniali, come gli capitava, il grande Sergio Sablich. Ricorda Sergio Sablich in un suo scritto che Mahler iniziò la composizione della nona nell'estate del 2008 a Dobbiaco e da lì la terminò nell'estate dell'anno successivo. Aveva lasciato la direzione dell'opera di Vienna nel 2007 per trasferirsi negli Stati Uniti e fissare a New York la sede prevalente della sua attività di direttore d'orchestra. La nona sinfonia, dice Sablich, ci appare come il congedo di Mahler dalla vita e dalla sinfonia, al centro di un trittico di lavori, fra l'altro intrecciati tra loro nel segno della morte, tanto che Mahler gli diede il titolo, e i suoi, soprattutto chi venne dopo di lui, il titolo di Trilogia della Morte. E un lavoro davvero che ancora oggi ci impressiona, soprattutto la pagina smisurata dell'adagio conclusivo, che ci mette di fronte alla inanità di ogni tentativo di analisi, che rischia un po' di rimanere fine a se stesso, che dice Sablich viene travolto dall'immenso pathos dell'espressione sonora. Siamo proprio di fronte, questo lo aggiungo io, a una grande stupefazione sonora che apprezza moltissimo il pubblico e che fa sì che alla fine dell'esecuzione il pubblico molto spesso taccia e non applauda subito, ma lascia che il silenzio sia il protagonista di ciò che avviene dopo la musica. Questo avveniva quando la eseguiva Claudio Abbado, ma insomma in molte occasioni questo avviene. Una testimonianza soggettiva e riassuntiva, forse anche una confessione estrema di Mahler in quanto artista, ma anche in quanto essere umano. Ascolteremo dunque la sinfonia numero 9 di Mahler, per una durata di circa prevista di circa 1 ora e 20, dalla Mahler Academy Orchestra, diretta da Philipp von Steinecker, che dovrebbe arrivare sul podio tra pochissimo.
2: deliberately banal simplicity into something more sinister. The third movement, the Rondo Burlesque, is a savage satire of counterpoint, lines and ideas grinding against one another.
0: Ricordo che siamo in diretta Euroradio da Londra al Royal Albert Hall, visto che è l'ultimo concerto prima della notte, l'ultima notte dei Proms che ascolteremo domani in diretta, che è la concertone che conclude questa grande kermesse estiva.
2: On the death of children. And at the very final page, this music is marked on its last pages, quieter and quieter, ersterbend, dying away. But this movement is really a constellation of that journey across boundaries of existence. So tender is Mahler's music at the close of this symphony, at once fragile but tangible, that it doesn't seem to end, but keeps reverberating through the silence into the beyond. Well, the players of the Mahler Academy Orchestra, I mean, the sounds they've made at rehearsal, you can hear them on record too, but we're about to hear them in this debut performance.
0: Buon ascolto della nuova sinfonia di Gustav Mahler.
2: If you haven't heard it before, this is an astounding revelation of these worlds of feeling. Philip von Steinecker, the Mahler Academy Orchestra, live here on Radio 3 at the Proms, Gustav Mahler's Ninth Symphony.

0: a new region of feeling.
1: Bravi, un'esclamazione che ha rotto il silenzio che normalmente segue per molti secondi il finale meraviglioso della nona sinfonia di Mahler, e poi ai primi timidi applausi sono uniti gli applausi convinti di tutta la Royal Albert Hall, che abbiamo che si è riempita di grande musica questa sera. Eravamo in diretta, siamo in diretta Euroradio da Londra per il PRO numero 71 con la Mahler Academy Orchestra diretta da Philipp von Steinhecker, nella nona sinfonia in re maggiore di Gustav Mahler, questo adagio finale meraviglioso. La morte naturalmente che aleggia su questa monumentale sinfonia, la permea dell'addio malinconico nel primo movimento, il più grande Mahler mai composto, diceva Alban Berg, fino alla visione lontana e radiosa di un mondo ultraterreno in questo soffio degli archi finali. Arno Schoenberg, a proposito di questa grande sinfonia, ha scritto: valgono in questo, scritto in essa, l'autore non sembra più parlare in quanto individuo. Si direbbe quasi che quest'opera sia di un autore ignoto che si serve di Mahler come se fosse il suo portavoce o il suo interprete. Questa sinfonia non è concepita in chiave personale, è piuttosto fatta di un'obiettiva, purificata bellezza, comprensibile soltanto a chi sa rinunciare al calore animale e sta bene nella freschezza dello spirito. Questo diceva Schoenberg della nona di Mahler. Molti messaggi sono arrivati e continuano ad arrivare qui al nostro 335-56-34-296. Maria Grazia, che scrive da Lodi, scrive: un bel viaggio, grazie. Un altro ascoltatore o ascoltatrice che non si firma dice: l'autore in un certo senso non ha qui deciso ancora in quale dimensione temporale risiedere, l'opera infatti è in bilico tra un romanticismo e l'astrazione novecentesca. Beh, forse ha deciso così tanto bene da far convivere due anime diverse, la nostalgia e la ineluttabilità di un mondo che se ne sta andando, e andandosene quel mondo se ne va via anche la stessa vita del compositore, e la previsione di quello che sarà di lì a poco il mondo musicale, con la sua complessità ma anche con le sue contraddizioni. Dunque davvero un bellissimo concerto con un'orchestra davvero straordinaria, musicisti provenienti da tutta Europa che si sono riuniti sotto la direzione di Philipp von Steinhecker, questo debutto ai Proms della Mahler Academy Orchestra, un progetto pionieristico che unisce giovani musicisti a professionisti provenienti dalle migliori orchestre europee e danno vita a un'esecuzione, in questo caso quanto più fedele possibile al suono, allo stile originali dell'epoca. Bene, in perfetto orario, le 22:30, noi a questo punto chiudiamo il nostro collegamento con Londra, chiudiamo anche il nostro primo dei due cartelloni musicali di questa sera a Radio 3 Suite.

0: E dunque alle 22:31 minuti vi abbiamo annunciato in apertura che c'è un percorso musicale ma anche culturale su questo anniversario di oggi dell'attentato alle Torri Gemelle, 11 settembre del 2001. Abbiamo per parlare di questo e tante altre cose Robert Holzer, il nostro Robert Holzer da New York. Buonasera Robert.
1: Buonasera.
0: Che bello essere sentirti al microfono qui a Radio Trasfiti. I nostri ascoltatori ti conoscono bene naturalmente e mi fa davvero molto molto piacere parlare con te di questo anniversario e soprattutto di raccontare un po' in fondo come il mondo della cultura e segnatamente il mondo della musica negli Stati Uniti ha reagito a questo che è un evento direi storico. In fondo appartiene davvero già alla storia, perché dopo un quarto di secolo tu mi hai segnalato in una piccola corrispondenza che abbiamo avuto in questi giorni che circa un terzo degli americani è nato dopo o attorno a quella data, con il risultato che dei circa

0: parte di come questo evento un po' si divide tra chi lo ha vissuto direttamente come noi della nostra generazione e chi invece ventenne non ne sa nulla o perlomeno non lo ha vissuto direttamente.
1: No, infatti, siamo in quella fase che appunto ormai è un avvenimento storico, come hai notato, un terzo di miei connazionali non ha nessuna memoria diretta di questa giornata, di quella giornata terribile, e appunto passa come questi altri momenti drammatici, appunto Pearl Harbor, come parlare di Pearl Harbor negli anni 60 o l'omicidio dei fratelli Kennedy, a parlare negli anni 90. E per quanto riguarda noi, diciamo, nella musica credo che si vede un fenomeno simile, perché come puoi immaginare, nei primi mesi, nei primi anni c'erano varie musiche composte in vari stili da vari compositori per commemorare questo avvenimento, e poi intorno al decimo anniversario, credo con l'uccisione di Osama Bin Laden, con la fine della sventura in Iraq e con la presidenza Obama, è già passata la storia, eravamo già in un altro momento, e quindi non c'era più questa spinta, questo bisogno di creare arte, diciamo, che commemorava questa data. Semmai, infatti, noto proprio oggi c'è stato un concerto speciale fuori abbonamento della New York Philharmonic, l'orchestra di New York, suonato giù nei pressi del World Trade Center, e in cui uno dei brani non era un brano nuovo, ma era l'adagio per archi di Samuel Barber, che è quello che il pezzo che si tira fuori ogni volta che c'è una tragedia da commemorare. Infatti fu usato già con la morte di Roosevelt, la morte di Kennedy e altre tragedie notevoli nella storia.
0: Sì, fra l'altro
1: americana.
0: È un pezzo che con la sua forza sentimentale, diciamo, è riuscito a diventare, a manifestarsi anche come uno dei grandi temi che il grande cinema ha utilizzato nel corso dei decenni.
1: Esatto.
0: Un punto di riferimento straordinario, no? Quelle cose ricorrenti, noi abbiamo discusso anche in tempi abbastanza recenti qui a Radio 3 Suite, ricordando un po' la storia di questo grande pezzo, in cui una delle responsabilità del suo grande successo è stato Arturo Toscanini. Però ecco, mi sembra che negli Stati Uniti fosse stato anche un po' lasciato da parte, mentre l'11 settembre credo che sia stato appunto un'idea proprio di ripristinarlo come grande trenodia nazionale, no?
1: Sì, senz'altro. E infatti quello che dicevi prima del cinema, appunto il film The Platoon, quello degli anni 80, se non sbaglio, di Brian De Palma, che era il primo dei grandi film che ricordava appunto la guerra in Vietnam, sì. E dopo 20 anni vent'anni dopo, e appunto quella musica diventò la colonna sonora di quel film, e in quel momento un po' rientrò nella mente del grande pubblico. E poi appunto idem di nuovo dopo l'11 settembre, addirittura diciamo all'estero, pochi giorni dopo gli attacchi, il direttore americano Leonard Slatkin, che in quel periodo dirigeva l'orchestra della BBC, cambiò il programma per presentare proprio la chiusura del Festival dei Proms, che in genere è una cosa molto leggera, molto
0: festosa, sì,
1: esatto, per presentare, per dirigere quel pezzo, che era un momento, credo che appunto chi è interessato può anche trovarlo su YouTube, insomma è stato registrato, conservato, ed è appunto un momento, per dire poco, potente nella storia di quel brano.
0: Certo, so però, e questo me lo hai segnalato tu in questi giorni quando ci siamo stati.

0: sentiti, che in realtà ci sono anche dei ricordi in musica ufficiali, ma sono poco interessanti. Mi parlavi appunto di brani commissionati da enti statali o dalle strutture militari, dunque ci possiamo aspettare delle marce magari un po' sontuose, o magari dei pezzi più tradizionali, magari stile corale, che non hanno lasciato una grande traccia, mentre invece la grande musica contemporanea questa traccia l'ha lasciata e come? Ci sono alcuni autori che si sono esercitati o su commissione o per propria spontanea volontà, misurati con questa grande tragedia, no? Direi anche abbastanza botta calda. È il caso, ad esempio, di John Adams, no?
1: Sì, quello è proprio una cosa emblematica che lui è stato commissionato appunto dalla stessa New York Philharmonic nei primi giorni di 2002, e lui in pochi mesi è riuscito a mettere insieme questo grande oratorio che dura 25 minuti, quello che si chiama On the Transmigration of Souls. Le anime che passano nell'aldilà. E lui, secondo me, è riuscito dove forse altri autori, altri compositori forse non sono riusciti così bene, nel senso di far di questo un pezzo di occasione, quindi usando per esempio suoni registrati di voci, suoni della stessa città, oppure persone, bambini addirittura che pronunciano nomi delle vittime, poi messo insieme appunto con questo dispiego di forze di coro e di orchestra, e in cui poi riesce ad evitare. Come si può dire, una matrice troppo retorica,
0: Esattamente, esattamente.
1: esatto, e quindi arriva a certi momenti di drammaticità, però funziona, insomma, per usare una vecchia terminologia dell'estetica, è riuscita a creare arte,
0: Eh
1: ecco,
0: sì, fra
1: e con
0: l'altro
1: questo.
0: ha ricevuto anche un premio Pulitzer importante nel 2003 per la musica, dunque un riconoscimento davvero, in questo caso davvero molto giustificato, perché John Adams è fra l'altro un grande maestro della musica contemporanea, un grande maestro dell'orchestrazione anche, e questo brano mi sembra proprio che raccolga, oltre naturalmente alla commozione, la forza anche drammatica di un evento di questo genere che lo fa suscitare, ma raccoglie un po' tutte le articolazioni così dell'estetica, del linguaggio musicale di questo grande autore, di cui ti proporrei, Robert, di ascoltare un paio di minuti, 2 o 3 minuti da questo bel lavoro On the Transmigration of Souls 2002, John Adams, in questo caso con New York Philharmonic diretti da Lorin Maazel.

0: Missing. Missing. Missing. Missing. Missing. Missing.
1: John Florio. Christina Flannery.
0: Missing.
1: John Florio. Christina Flannery.
0: Missing.
1: John Florio. Christina Flannery. Lucy Fishman. Richard Johnson Florio. Lucy Fishman. Christina Flannery.
0: Missing.
1: John Richard Fitzsimmons.
0: Missing.
1: John Richard Fitzsimmons. Christina Flannery.
0: Missing.
1: John Florio. David Flannery.
0: Missing.
1: Joseph W. Flann. David Flann. John.
0: Missing.
1: Joseph W. Flann.
2: Helen John. D. Cook.
1: Joseph
0: missing.
1: W. Flann. John.
2: Helen D. Cook.
1: Christina Flann.
0: Missing.
1: Joseph W. Flann.
2: Helen D. Cook.
1: Christina Flann. Carl
2: Helen D. Cook.
1: Carl Flickinger.
0: Missing.
1: Fletcher. Carl Flickinger.
0: Missing.
1: Carl Flickinger.
0: Missing.
1: Fletcher. Carl
0: missing.
1: My brother.
0: Missing.
1: My brother.
2: Jane S. Beatty.
1: Daniel Damona.
0: Missing.
2: Jane
1: my brother.
2: S. Beatty.
3: Matthew Timothy O'Mahony.
0: Missing.
1: Daniel Damona.
0: Patrick
1: my brother.
0: Matthew
1: Daniel
0: Timothy
1: Damota.
0: James Patrick Burke.
1: My brother.
0: Missing.
2: Matthew
1: Burke.
2: James Timothy
1: Rich
2: Patrick
1: O'Mahony.
2: Burke.
1: C.
0: Missing.
1: Missing.
0: Jacqueline P. Sanchez.
1: Marlon C. Bautista.
0: Missing.
1: Missing.
0: Jacqueline.
4: On the Transmigration of Souls di John Adams, con i cori, con l'orchestra, con le voci, insieme documento e al tempo stesso musica che commemora un grande evento, quasi a botta calda, perché è passato davvero molto poco da quel 2001 nel 2002, quando John Adams, un anno dopo, compone questo oratorio davvero meraviglioso, un lavoro da recuperare, da ascoltare, molto lungo, non abbiamo la possibilità di farlo questa sera, caro Robert Holzer, però basta questo clima, in fondo l'atmosfera che si crea con questo straordinario inizio in sordina è davvero sorprendente.
5: Sì, no, la cosa che un po' sorprende, perché chi in genere conosce le cose di Adams, la prima cosa che viene in mente, non so, sarà Nixon in China o cose simili, in cui questo linguaggio che lo chiamano minimalista, che è basato sulla ripetizione di piccoli brani che poi vengono variati in questo modo, in genere come si può dire, l'umore è quello dell'ironia, anche di un sottofondo di comicità, e con questo invece è riuscito a usare un linguaggio simile per creare questo senso di tragedia, di lutto, di commemorazione, come è in qualche modo quello che si sente, la voce che pronunciano i nomi delle vittime. In questo è molto simile a quella cerimonia che si ripete ogni anno, in cui ho sentito ancora una volta stamattina, in cui i parenti delle vittime leggono uno per uno i nomi di tutti quelli morti alle Torri Gemelle, più di 2000, che va avanti per 2 ore, e che può sembrare può sembrare una noia, ma invece è estremamente commovente, in qualche modo
4: in quel caso è anche che testimonianza, potrei dire, no? Testimonianza attiva della presenza ancora molto forte di questo senso di tragedia in una grandissima parte della popolazione, segnatamente in quella newyorkese.
5: Sì, esatto. Però bisogna anche aggiungere la cosa, invece questo è il problema con posto da tanta musica, o posto a tanta musica scritta dalla, dopo la prima guerra mondiale in poi, e che poi come dice un mio amico, è facile avere la prima assoluta, ma avere la seconda esecuzione è quella difficile. E difatti la New York Philharmonic non ha più eseguito quell'opera fino a la settimana prossima, quando il nuovo direttore Gustavo Dudamel inaugura la stagione con questo brano, che è un po' grida, come si può dire, grida vendetta, però perlomeno avremo l'opportunità di sentirlo di nuovo dal vivo.
4: Per questo 25esimo anniversario dell'attentato delle Torri Gemelle, lo ricordo, stiamo con Robert Holzer a riflettere, a raccontare un po' questo e come John Adams è riuscito con grande abilità e con grandissima maestria, ma anche con un senso molto forte etico, a scrivere un lavoro davvero di grandissimo livello. Questo non è avvenuto con altri musicisti che noi stimiamo, penso al lavoro di Steve Reich commissionato dal Kronos Quartet, che è un lavoro che sicuramente è sotto il livello di ciò a cui Steve Reich ci ha abituato nel corso dei decenni, un grande musicista che però in questo caso non riesce a compiere il miracolo nel suo WTC 9-11, questo miracolo di riuscire a collegarsi a un evento storico come questo con la maestria e con l'abilità che gli è abituale.
5: Sì, questo è, non so come, ho una teoria semplicemente che e questo appunto è stato composto per il decimo anniversario, quindi fatto fra il 2010 e il 2011, appunto a richiesta del quartetto Kronos, e può darsi che e poi siccome Reich è newyorkese, forse lui l'avrà vissuto praticamente in diretta, credo che casa sua è da quelle parti sull'isola di Manhattan, ma può darsi che è talmente terribile la cosa a cui abbiamo assistito che che sconfigge l'artista, perché pensa che l'anno prima, nel 2009, aveva vinto anche lui il premio Pulitzer per un bellissimo lavoro, il Double Sextet, e quindi non è inspiegabile, è solo se uno pensa forse il desiderio di riproporre appunto registrazioni di proprio di quel giorno, perché quelli erano venuti fuori negli anni seguenti, della torre di controllo, delle hostess, cose di questo tipo che sono talmente struggenti che non so se la musica è capace di andare insieme con una cosa talmente allucinante.
4: Ecco, nel caso invece di Joan Tower, che è un'altra grande compositrice statunitense, il gioco funziona, perché forse proprio perché il pezzo venne cominciato su In Memory per quartetto d'archi, è cominciato per commemorare un amico della compositrice, ma quando poi è avvenuto la tragedia dell'11 settembre, la Tower ha deciso di ampliare la dedica consacrandole alle vittime degli attacchi. Che dunque qualcosa di personale che si trasforma in qualcosa di collettivo, senza voci, senza registrazioni aggiunte. Quindi qui davvero siamo nell'ambito dell'elegia e del lamento struggente che attraversa tutta questa pagina, di cui ascoltiamo, direi, Robert, qualcosa per dare un'idea ai nostri ascoltatori.

0: E sembra aleggiare un po' lo spirito di Dmitri Shostakovich, di alcuni suoi quartetti per archi, no? In questo bellissimo lavoro di John Tower, In Memory, commissionato dal Tokyo String Quartet. Dunque, Robert Holzer, qui abbiamo un esempio di una musica che si collega piuttosto anche a una idea forse molto europea della musica.
1: Sì, senz'altro, infatti si percepisce, diciamo, lo spirito, il fantasma appunto di Shostakovich, non c'è dubbio quell'inizio che ricorda gli ultimi quartetti, oppure c'è anche il caso, questo, l'idea che un pezzo comincia, che il compositore e la compositrice comincia per una cosa privata, per commemorare appunto un amico, e poi però per forza delle cose diventa anche un altro, aggiunge un'altra commemorazione. Anche questo ripercorre un famosissimo brano di Shostakovich, che è tragicissimo, il trio per pianoforte, sì, che è scritto, cominciato all'inizio del 44, appunto in memoria di un suo carissimo amico che è morto giovane, e poi mentre lo portava a compimento nell'estate del 44, quando si scoprivano appunto i lager, che venivano liberati dall'esercito rosso, l'ultimo tempo appunto diventa questo ricordo delle vittime, sopra le vittime ebree di questi terribili di questi lager, e quindi diventa un altro, diventa un pezzo di più, diventa e in qualche modo questo un po' riproduce quel percorso e poi appunto c'è questo, sicuramente questo eco, se riconosciuto o no, e poi in altri momenti sento un altro compositore non estraneo alle cose triste, che sarebbe Bartok. Quindi nel DNA c'è due figure di, diciamo, immense, diciamo.
0: Ecco, Robert, ci avviamo alla conclusione di questo percorso musicale americano sull'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle. Davvero non so come ringraziarti per averci segnalato delle musiche bellissime, peraltro alcune di queste le conoscevo, ma non conoscevo questo pezzo bellissimo di John Corigliano, One Sweet Morning. Sono quattro pezzi per mezzo soprano e orchestra, scritto sempre per New York Philharmonic e per Stephanie Blythe per il decimo anniversario degli attacchi, e mette in musica poesie che parlano di guerra. Io ho scelto tra questi lavori, tra questi quattro momenti, quattro pezzi, ho scelto l'inizio con Czesław Miłosz, grande poeta, A Song for on the End of the World. Dunque anche in questo caso c'è un'assenza di riferimenti di un grande compositore americano come John Corigliano all'avvenimento che poi ha concesso allo stesso compositore l'energia, e ha dato l'energia per esprimersi in modo anche molto efficace, no? Rispetto a quello che è la immensità di questo argomento, di questo evento.
1: Sì, proprio così. Infatti, guarda caso che un'altra delle poesie o brani che lui ha scelto viene dell'Iliade, che descrive una di quei terribili stragi, questo fatto di Patroclo sulle truppe di Troia. E poi anche per lui, per Corigliano, o come diciamo qui Corigliano, anche per lui, che è un newyorkese doc, perché il suo padre era il primo violinista della New York Philharmonic per più di 20 anni, quindi lui ha proprio è nato e cresciuto a Manhattan, che quindi anche per lui doveva essere un'esperienza più terribile che per persone magari che vivono altrove. E appunto lui ha trovato questo, come dici tu, invece di cercare di mettere insieme, non so, cose, ricordi di quel giorno, ma di passare, di cercare di qualcosa di più universale, appunto la guerra, che è l'esperienza di tanti popoli nella storia, e la terribile violenza e la distruzione che porta, e infatti questo è molto ben riuscito, questo brano.
0: Bene, allora grazie moltissimo Robert Holzer per essere stato con noi questa sera, ti saluto, ti ringrazio e ti lascio in compagnia di questo breve momento di One Sweet Morning di John Corigliano nell'esecuzione sempre di New York Philharmonic diretti da Alan Gilbert e il mezzo soprano è Stephanie Blythe.

0: È davvero un po' un peccato dover sfumare questo One Sweet Morning per mezzosoprano orchestra di John Corigliano, che conclude questo percorso musicale dedicato all'anniversario, oggi 25 anni dall'attentato alle Torri Gemelle, perché il tempo stringe, alle 23 è il momento di dare ancora spazio alla musica con l'apertura del secondo cartellone di Radio 3 Suite, questo per la cura di Valerio Corzani, dedicato alle nuove frontiere del jazz, dunque alla musica più vicina alla sperimentazione, un concerto che si è tenuto, dicevamo, in apertura poco meno di un anno fa a Parma, nell'ambito del Parma Jazz Frontiere 2025, e che vedeva sotto i riflettori un duo, due musicisti, Luca Perciballi, chitarra elettrica, che poi era peraltro anche l'autore di tutti i brani, tutte le composizioni eseguite da questo piccolo ensemble, anzi minuscolo ensemble, e poi Marco Fiorini, che era responsabile dell'elettronica dal vivo di questo set, di cui lo stesso Valerio Corsani ci parla in apertura per introdurre il concerto. Buon ascolto.
1: Ben trovati anche da me. Questo è giusto appunto il momento del jazz. Ci trasferiamo a Parma per andare ad esplorare uno degli appuntamenti del Parma Jazz Frontiere, un festival diretto dal contrabbassista e compositore Roberto Bonati, votato alla ricerca sonora, alla libertà creativa, e anche nell'edizione 2025 tornava a intrecciare, diciamo così, tradizione, sperimentazione, dialogo tra epoche e linguaggi, trasformando la città di Parma in un laboratorio di suoni e di idee. Ci si spostava tra i voltoni del Guazzatoio, l'Ape Parma Museo, la Casa della Musica, la Chiesa di San Vitale, il ridotto del Teatro Regio e altri spazi della città, dove si alternavano protagonisti della scena internazionale, nuove produzioni originali per un viaggio che andava dal jazz più visionario alle esplorazioni tra uomo e intelligenza artificiale, che è proprio la cosa che in qualche modo esploriamo questa sera. Di scena Luca Perciballi e Marco Fiorini, proprio negli spazi dei voltoni del Guazzatoio. Siamo al 10 ottobre 2025 e presentavano un concerto che ridefiniva appunto l'interazione tra uomo e macchina, la loro collaborazione, la collaborazione di questo duo. In realtà si tratta di un prevalentemente chitarrista, Luca Perciballi, e un prevalentemente operatore sulle macchine, ovvero Marco Fiorini, ma poi in realtà in questi casi si tratta di una così connessione lasca. Giusto appunto. Dicevo, la loro collaborazione è nata all'IRCAM di Parigi e si basa sul progetto REACH, che sviluppa sistemi di intelligenza artificiale applicata per una creatività condivisa. Da una parte Luca Perciballi, chitarrista, compositore, didatta, si è formato in Italia e in Olanda, tra il Conservatorio di Parma, il Codarz di Rotterdam e il Conservatorio di Milano. Ha avuto subito una passione per l'improvvisazione che l'ha spinto a sviluppare un lavoro approfondito sulla forma e sulla ricerca di nuove sonorità e di tecniche strumentali. Ha collaborato con Marc Ducret, con Bruno Tommaso, con Graham Collier, con Enrico Intra, Mauro Tolini, Oscar De Summa. È membro stabile di organici come l'Ivan Valentini Rust and Blue e Kind of Mosh ed è leader del trio Slanting Dots. Ha avuto un incontro, diciamo, fulminante con Butch Morris e grazie a questo ha sviluppato una collaborazione come performer e assistente e ha seguito il metodo di conduction dello stesso Butch Morris, applicandolo naturalmente anche ai suoi progetti. Marco Fiorini è un musicista e ricercatore specializzato ancora una volta nell'improvvisazione e nelle pratiche interattive tra musicisti e sistemi digitali. Anche lui fa parte dell'IRCAM di Parigi, dove svolge la sua attività di ricerca ed è membro anche lui del team Reach e dell'equipe Music Representation. Ha contribuito allo sviluppo del sistema di improvvisazione co-creativa Somax 2 e alla concezione di SoVo, un nuovo sistema che unisce Somax 2 e Voyager, lo storico programma di improvvisazione elaborato da George Lewis negli anni Ottanta. Quanto alle sue collaborazioni, possiamo segnalare appunto lo stesso George Lewis, Roscoe Mitchell, Lorenzo Colombo, Anaïs Del Sordo. E diciamo che al centro della performance di questo duo c'è una triangolazione davvero speciale che coinvolge Percibaldi, il software responsivo per l'improvvisazione Somax 2, e Fiorini, che co-crea

escursione, come la tecnologia possa creare anche spazi d'azione piuttosto latenti. L'opera è dunque un'indagine molto affascinante nei territori della co-creazione tra umano e digitale. Andiamo dunque a Parma nell'ottobre del 2025, il festival è il Parma Jazz Frontiere. Buon ascolto.

Musica alla frontiera della percezione e dell'improvvisazione. Marco Fiorini, Luca Perciballi, un programma intitolato Ontology Mirror, un concerto dal vivo il 10 ottobre dello scorso anno ai Voltoni del Guazzatoio di Parma per la rassegna Parma Jazz Frontiere 2025 con Luca Perciballi alla chitarra elettrica, peraltro anche autore delle composizioni largamente improvvisate di questo concerto, e Marco Fiorini invece all'elettronica dal vivo. Si conclude dunque anche il secondo festival dei festival di questa sera, dedicato, come avete sentito, alle nuove tendenze del jazz, per la cura di Valerio Corzani. E si conclude anche, lo sentite dalla sigla, Radio 3 Suite, un programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Tilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri. Ringrazio Gianni Grimaldi, regista di questa serata, e ancora Francesco Napoleoni e Fiore Liborio con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. L'appuntamento con Radio 3 Suite è per domani sera, naturalmente alle 20:15 circa, un appuntamento dal vivo molto atteso con la notte finale dei Proms londinesi, lo spettacolo pieno di musica, pieno di sorprese, pieno di ospiti di prestigio, che conclude per tradizione la lunga kermesse estiva alla Royal Albert Hall e che occuperà pressoché totalmente la nostra serata di domani. A presto dunque, un saluto a tutti voi da Riccardo Giagni e l'augurio di un buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3, a partire da Battiti, e una buona notte naturalmente a tutti voi.

0: Ore 24. Battiti.
1: You see the problem that's

un album che parla di radicamento nel lavoro collettivo, nel contesto locale, nella memoria sociale e sonora del Sudafrica, il bel ritorno del compositore e batterista Asher Gamedze. A Semblance of Return è il titolo di questo disco, uscito a fine febbraio per l'etichetta Northern Spy. Lo avevamo già ascoltato qualche tempo fa con un paio di tracce, un disco che conferma la statura di Gamedze come band leader. Lo abbiamo ascoltato tante volte alla testa sia di formazioni che portavano il suo nome, sia anche ad esempio dello straordinario Another Time Ensemble condiviso con Alan Bishop, Maurice Lucas, Adam Zidam e Sherif El Masri. In questo lavoro invece lo troviamo insieme a un gruppo comunque molto affiatato di collaboratori di lunga data, con cui Gamedze esplora quelle che lui stesso nelle note che accompagnano l'album definisce pratiche di assemblaggio, quindi diciamo modi di riunirsi, di produrre suoni, ma anche di immaginare quelle che lui appunto chiama modalità di libertà che facciano parte del passato, che invece vengano immaginate come future. Un lavoro che quindi ribadisce anche la militanza sociale e politica della musica del batterista sudafricano. Il titolo Assemblance of Return si ricollega a una visione, alla sua visione esplicitata nel saggio From Cape to Cairo Outwith, saggio scritto mentre si preparava per la curatela di Legacy 2025, di cui vi abbiamo raccontato qualche mese fa, e questo testo voleva essere anche una sorta di slogan di riflessione, di lotta per la liberazione panafricana. Musicalmente l'album è sempre trainato da questo ritmo molto collettivo, molto energico. Oltre alle percussioni e al basso troviamo anche tastiere, sintetizzatore e tromba, ma sicuramente una presenza molto importante è quella delle voci. E infatti, oltre poi ai testi scritti dallo stesso Gamedze, in tanti passaggi troviamo estratti da alcuni scritti di Steve Biko, figura assolutamente chiave nella lotta contro l'apartheid. Questi estratti erano proprio nel brano che abbiamo ascoltato, intitolato Air, e anche nel prossimo che vi proponiamo questa notte, Abbattiti, intitolato Lowland.

like life. Jacket rock. Jacket rock.

e da un album profondamente collettivo come A Semblance of Return siamo scivolati senza interruzioni in un disco che invece è fondato sul lavoro di un unico artista, e questo proprio in termini concettuali, di scelta molto precisa. Subito dopo il brano Lowland di Asher Gamez, la traccia che abbiamo appena ascoltato era Marwa the Mountain, tratta da Of the Hurt, nuovo disco, il terzo da solista per Shabaka Hutchins, un altro lavoro di recente pubblicazione su cui torniamo questa notte. Un album che porta con sé tutte quelle che sono state le esperienze passate di questo multistrumentista, ormai da tanti anni riferimento per la scena jazz inglese, esperienze importanti in termini ritmici ma anche, diciamo, spirituali, quindi quelle con Sons of Kemet, The Comet is Coming, Shabaka and the Ancestors, un lavoro in cui Shabaka torna al sassofono oltre a essere sempre al flauto, lo strumento che ha suonato tanto nei suoi lavori da solista, e all'elettronica. La particolarità di Of the Earth però è appunto quella di essere stato interamente scritto, prodotto, eseguito e missato dal solo Shabaka. L'album esce peraltro per la sua nuova etichetta Shabaka Records, e diciamo questa scelta di autoprodursi è stata ispirata da Brown Sugar di D'Angelo, un disco che appunto ha acceso in Shabaka la curiosità di vedere quali fossero le possibilità emotive di un album autoprodotto e eseguito completamente in prima persona. Of the Earth è stato in gran parte creato durante viaggi, quindi utilizzando strumenti portatili e principalmente anche di produzione elettronica. I beat e le strutture ritmiche in un certo senso restituiscono, raccontano, tracciano la storia di un movimento diasporico che è comunque sempre parte della visione, del lavoro, del percorso di Shabaka. Ascoltiamo un altro brano intitolato All Time African Gods.

E dalla musica di Shabaka il passo verso sonorità che guardano alle sperimentazioni libere, aperte, spirituali di Carlos Nino è decisamente breve. Subito dopo All Time African Gods, brano tratto da Off the Earth, il recente album da solista, il terzo da solista di Shabaka Hutchins. La traccia che abbiamo appena ascoltato in sequenza senza pause era Soul Journey di Aaron Shaw. Aaron Shaw è multistrumentista californiano, ha mosso i primi passi insieme a Kamasi Washington, ha collaborato con tantissimi musicisti americani nonostante sia piuttosto giovane, neanche trentenne, musicisti di area jazz e rap da Herbie Hancock a Tyler the Creator, per poi entrare più di recente nel circuito, nel cerchio magico di amici di Carlos Nino. Infatti Aaron Shaw era sull'ultimo album realizzato insieme a Saul Williams e pubblicato a nome Carlos Nino and Friends. L'esordio da solista di Aaron Shaw si intitola And So It Is, è uscito a febbraio per Living Records ed è arrivato dopo un periodo un po' particolare in cui il multistrumentista ha scoperto di avere alcuni importanti problemi di salute, quindi diciamo la musica è diventata in un certo senso autoterapia, e il titolo And So It Is è un modo di dire che Aaron Shaw fa risalire alla sua infanzia, un'infanzia immersa nella musica sacra, e quindi è anche diventato un po' il mantra in questo periodo della sua vita. Un album di jazz spirituale, a tratti quasi trascendentale, ricchissimo in termini sonori. Insieme ad Aaron Shaw, che è al flauto contralto e al sax tenore, troviamo Carlos Nino a batteria e percussioni, Alex Smith alla batteria, Dwight Treble alla voce, Kiernan Wegler al violoncello, Lawrence Shaw al basso, fratello di Aaron Shaw, Mercy B all'arpa, Sam Ride al pianoforte e Galani al vocoder. Il brano che abbiamo ascoltato era appunto Soul Journey, e da questo esordio di Aaron Shaw ve ne proponiamo un altro, la traccia di chiusura Never Catch Me Out of Alignment.

Sometimes we feel that who we are and what we are maybe is

That's enough.

E in questa porzione di Notte a Battiti incontriamo sei musicisti che sanno raccontare con chitarra e voce sia storie personali introspettive, sia fotografare il presente declinandolo tra folk e blues contemporaneo. Lighthouse Keeper è il brano che abbiamo ascoltato ora dal nuovo EP di Sam Grassi, cantautore e chitarrista scozzese di Glasgow, che si è autoprodotto l'EP Castle Avail. È una sorta di diario che contiene meditazioni su vari temi come ricordare gli amici, i luoghi e raccontare gli alti e bassi della vita. Oltre al suo fingerpicking troviamo una serie di artisti che lo aiutano con contrabbasso, pedal steel e altre voci. Causeways è il prossimo suo brano che ascoltiamo, che lui stesso presenta così, è stato l'ho scritto insieme a Jonas Zajac, che ascolteremo alla voce, riflettendo sugli eccessi, sulla stupidità e sulla giovinezza.

Causeways, Sam Grassi alla chitarra acustica, Jonah Zajac alla voce, Herbie Löning al contrabbasso, intenso ma anche limpido e sognante il folk del cantautore scozzese Sam Grassi, che abbiamo ascoltato dal suo nuovo EP. Ora il calore arriva dal cantante e chitarrista neozelandese Darren Watson, che ha realizzato un omaggio al cantautore, pianista e chitarrista statunitense John Hiatt. È uno dei miei eroi musicali, ha scritto Darren, e come tale sono destinato inevitabilmente a non essere all'altezza della sua grandezza. Penso però che si possa apprezzare l'amore e il profondo rispetto che provo per il suo immenso talento. Damn This Town, Darren Watson.

la voce ruvida e calorosa di Darren Watson, Damn This Town, il brano che abbiamo scelto dal suo album omaggio. Darren Watson sings John Hiatt, un repertorio che l'artista neozelandese ha voluto rispolverare per ricordare anche di quanto sia rimasto affascinato la prima volta che ha ascoltato e scoperto John Hiatt, per quella sua capacità di andare dritto al punto con pathos e umorismo. Leamington Records, l'etichetta che a fine ottobre ha pubblicato Darren Watson e la sua band. Atterriamo ora a Nashville, in Tennessee, dove da anni risiede Will Orchard, cantautore dallo stile delicato e leggermente malinconico. Lui a settembre ha dato vita al terzo album, si intitola Behind the Shadow Glass, dal quale abbiamo scelto Pale Blue.

Pale Blue da Behind the Shadow Glass, titolo del terzo album di Will Orchard, cantautore nato nel New England e residente a Nashville. Il suo è un folk elaborato e sincero e prosegue nell'analisi incessante di chiedersi cosa significhi essere vivi, i tanti dubbi e soprattutto quell'eterna insoddisfazione umana. Will Orchard, voce, diverse chitarre, banjo e pianoforte, e con lui in questo lavoro anche James Goodwin alla batteria. Fortemente collegato alla scena di Tesla, invece, Chris Combs, chitarrista che sogna avventure sul suono e che ha dato vita ad una serie di session chiamate Live at the Church Studio. Un'esperienza immersiva sia di registrazione sia d'ascolto, dove agli ospiti vengono fornite cuffie individuali con mix personalizzati. Per la registrazione di questo disco In Session Live at the Church Studio, Combs ha riunito un ensemble eterogeneo di musicisti e vocalist tra steel guitar, sax baritono ed elettronica. Il brano che ascoltiamo è Green Country Coastline Impro 2.

e dalle session live at the Church Studio di Chris Combs siamo atterrati sull'energia quasi garage di stampo rockabilly di Miles Kane, cantante musicista britannico che insieme ad Alex Turner degli Arctic Monkeys aveva agitato la scena inglese con la band The Last Shadow Puppets. Ora Miles Kane è tornato con un disco che si intitola Sunlight in the Shadows, un disco nel quale si avvale della produzione importante del chitarrista e cantante dei The Black Keys, che lo aiuta in questo percorso che è quasi un riassunto moderno di atmosfere 60s, di rhythm and blues e di garage, appunto. Ascoltiamo subito anche la title track, Sunlight in the Shadows, Miles Kane.

Sunlight in the Shadows, titolo del brano e dell'intero nuovo lavoro del rocker britannico Miles Kane, che va avanti e indietro nel tempo tra sonorità e stili vintage, li rivisita, li ripresenta alla sua maniera, ed è il primo disco che pubblica per la Easy Eye Sound con Dan Auerbach dei The Black Keys. Ora torniamo in Nuova Zelanda, paese che da alcuni anni è la base di Carly Ozo, cantautore britannico che oltre ai suoi brani originali si cimenta anche in cover, di solito folk rock. Il suo formato canzone deriva prevalentemente dallo stile one man band con la gran cassa che accompagna voce e chitarra, ma Carly Ozo definisce la sua musica ghost folk perché è potente, realizzata con tecniche di produzione grezze e allo stesso tempo molto provocatoria. Il suo ultimo lavoro si intitola The Dress Down, e allora ascoltiamo insieme come trasforma la celebre Boombastic di Shaggy. Lui è Carly Ozo.

piuttosto surreale, aggressiva e divertente, questa version di Bombastic di Shaggy che si trasforma in una zona blues, sfiorando anche in Nirvana, brano che abbiamo tratto da The Dress Down, autoproduzione di Carly Ozo, one man band britannico di stanza in Nuova Zelanda. E torniamo ad aprire anche il disco del chitarrista, sound designer e agitatore della scena di Tesla, Chris Combs, e alla sua session Live at the Church Studio, nella quale invita gli ospiti, sia i musicisti sia gli ascoltatori, ad un'esperienza d'ascolto immersiva. E vi dicevo che per questa occasione Combs ha riunito un bel gruppo eterogeneo di musicisti e musiciste. First verse qui in Peel Apart, Chris Combs e la sua band.

0: 五、四、三、二、一、ゼロ。
1: battiti@rai.it
2: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
3: Classico notturno.
4: Giovanni Legrenzi. Costei chi in mezzo al volto, cantata per voce basso continuo. Sara Mingardo, contralto. Complesso strumentale Concerto Italiano. Clavicembalista e direttore Rinaldo Alessandrini.

0: Avete ascoltato Costeichi in mezzo al volto, cantata per voce basso continuo di Giovanni Legrenzi. Sara Mingardo, contralto. Complesso strumentale Concerto Italiano. Clavicembalista e direttore Rinaldo Alessandrini.
1: Johann Sebastian Bach, Passacaglia in re minore, variazione di Rinaldo Alessandrini della Passacaglia in do minore per clavicembalo Bach Werke für Zeichnis 582. Ensemble Concerto Italiano. Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.

0: Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato la Passacaglia in re minore, variazione di Rinaldo Alessandrini della Passacaglia in do minore per clavicembalo Bach-Berke Verzeichnis 582. Ensemble concerto italiano, Rinaldo Alessandrini, clavicembalo e direzione.
1: Muzio Clementi, Roma 24 gennaio 1752, Evesham 10 marzo 1832. Sei valzer per pianoforte con tamburino e triangolo, da 12 valzer, opera 38. Numero 11 in mi bemolle maggiore, presto. Numero 6 in do maggiore, allegro. Numero 4 in sol maggiore, con spirito. Numero 9 in do maggiore, presto. Numero 5 in mi bemolle maggiore, presto. Numero 10 in si bemolle maggiore, presto. Vittorio De Coll, pianoforte. Klaus Künstler, tamburino. Markus Dietrich, triangolo.

0: Di Muzio Clementi avete ascoltato 6 valzer per pianoforte con tamburino e triangolo, da 12 valzer, opera 38. Vittorio De Coll, pianoforte, Klaus Künstler, tamburino, Markus Dietrich, triangolo.
1: Robert Schumann, Drei Romanzen per pianoforte, opera 28, numero 1 in si bemolle minore, numero 2 in fa diesis maggiore, numero 3 in si maggiore. Maurizio Baglini, pianoforte.